0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Ciao, sono Albertino.
6: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
5: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
6: Sì.
5: Fa.
7: Fargetta.
5: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
8: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Brave, il titolo di questa canzone che avete appena ascoltato, firmata da un gruppo, anzi no,
1: collettivo lì, bravo, non sono le basi, i Jungle.
0: Le basi lo stavo dicendo io di dirlo.
1: Sono un collettivo i Jungle.
0: Te l'ho imparata io questa cosa.
1: Sì, anche l'italiano m'ha imparato.
0: Certo, e ogni giorno migliora.
1: Sì, ma guarda, proprio
0: un po' cresce. Di musica nuova, così, e venerdì, poi in realtà non è nuovissima, visto che la stiamo suonando da un po' di giorni, c'ho un po' di agitazione.
1: Sì, oggi, c'è un fremito, un friccico nel cuore. Guarda, io per tranquillizzarti ti dico che sono passato da dove stasera, diciamo, aprirai questa tre giorni di Party Like a DJ. Stanotte ha piovuto molto, c'era della fanghiglia, ma stava già evaporando.
0: Ma certo,
1: stava già evaporando.
0: Che c'è quella, come si chiama,
1: quel terriccio
0: strano, sì, un po' polveroso,
1: argilloso,
0: asciuga velocemente.
1: Bene, però è tutto pronto, sì, ecco, stavo vedendo gente con le pettoline.
0: No, dal punto di vista, siccome molti si preoccupavano dal punto di vista del meteo, no, perché è una cosa che succede all'aperto, il meteo è a posto.
1: Allora, il meteo se siete italiani, la meteo se siete svizzeri, non so per
0: siamo
1: quale
0: italiani,
1: motivo.
0: Quindi il meteo. Temperatura perfetta per tutto il fine settimana,
1: sì,
0: dovrebbe oscillare fra i 25 e i 27. Pensate, Alex non ha niente da eccepire su questo, quindi è garantito.
1: Ok,
0: granitico.
1: Volevo sapere
0: se possiamo mangiare una granita insieme.
1: Bravo, come Enrico Ameri, volevo sapere se la ventilazione è apprezzabile
0: e non fastidiosa.
1: Ok,
0: io ho solo un problema fisico da risolvere prima di questa sera.
1: La popò?
0: No,
1: non lo
0: su
1: so.
0: Su quello tutto bene.
1: Pensavo.
0: Anche se mi ricordo che nelle edizioni passate di Radio Linetti, ogni tanto prima di cominciare la serata, non proprio, però uno stimolo mi veniva. Molto insolita per me.
1: L'appena salutato Fabio Volo è uno che prima delle performance...
0: Ti dicevo del piccolo problema che devo risolvere. Una mia vicina, non dirò chi, ma io so chi, stamattina ha fritto l'aglio, si dice così?
2: Il soffritto.
0: Ha fatto il soffritto
1: d'aglio.
0: Con l'aglio. E
1: si sentiva tanto?
0: Cioè, sembrava, casa mia sembrava Halloween.
1: Sì, è vero, eh? E a me...
0: E ce l'ho ancora...
2: Forse la bagna calda per venire questa
1: sì,
2: sera.
1: Potrebbe essere. Volevo sapere,
0: alle 8 di mattina
1: era
0: aggiungo,
1: anche un po' bruciacchiato, perché io non sopporto quell'aglio bruciato,
0: terribile.
1: Matteo, quello lì che schiacciano
0: quello ti torna su per un mese,
1: è brutto
0: se lo mangi, ma in questo caso non lo mangio perché non era da casa mia, ma uno alle 8 di mattina per produrre una tale quantità di aglio, che cazzo se ne fa durante la giornata?
2: Uno sta
0: poi
2: preparando il pranzo
0: alle 8
2: quando esci di casa alle 9 e hai bisogno del
0: pranzo, ma a mezzogiorno è freddo.
1: Tu ti ricordi la canzone con cui abbiamo aperto ieri mattina?
0: No.
1: Si chiama Anxiety, che vuol dire
0: quella di Dirty.
1: Ansia. L'ansioso, e lo so perché sono figlio di una buon'anima di un'ansiosa.
0: Lascia perdere il figlio, sei ansioso tu per
1: primo. Sono ansioso io perché me l'ha passato con l'imposizione delle mani mia madre, che cucinava tipo tre giorni prima. Nico, che poi non c'ho tempo. E noi mangiavamo gli ultimi anni, quando l'ansia era proprio... Mangiavamo della pasta al forno avariata,
0: allora,
1: perché l'aveva...
0: Ti do una buona notizia, anche un po' mistica. Tua madre si è reincarnata.
1: Lo so bene.
0: E abita sotto di me adesso.

0: di notte l'amore. Questa è la sigla dei Vitiello.
1: Era la sigla dei Vitiello prima che calasse la mannaia della SIAE.
0: Sì, cioè, ah, perché sono intervenuti? Certo. È intervenuta la famigerata sincronizzazione.
1: La famigerata sincronizzazione. E allora, peraltro in questo momento viene utilizzata abbondantemente, se te lo puoi permettere, no?
0: Certo.
1: Nel senso che io ieri sera ho quasi finito di vedere la serie di Zero Calcare, di cui abbiamo parlato ieri, e la cosa che mi impressiona di più è la ricchezza dei contributi musicali, perché noi siamo abituati, è una cosa un pochino tecnica questa, no? Certo. Quando vi capita di vedere un film italiano, raramente c'è una bella colonna sonora, cioè se è bella è perché hanno avuto abbastanza soldi per pagare un musicista che gliel'ha composta per l'occasione, però non è una cifra impossibile.
0: O se il film è grosso, o cioè se... Sorrentino, Sorrentino
1: forse Sorrentino
0: se lo permette,
1: ecco. Ma una canzone,
0: Cozzalone le fa lui, quindi esatto. Incassa lui direttamente,
1: incassa pure da quella parte, esatto. Invece nella serie di Zero Calcare sono 100.000 canzoni famose, forse perché viene distribuita anche a livello internazionale, quindi magari le varie
0: conviene
1: Netflix,
0: e voi direte
1: fine della parentesi
0: molto tecnica, cioè se è una sigla l'autore ma soprattutto l'editore si mette di traverso, se come abbiamo fatto noi facciamo sentire un pezzettino
1: appunto. Una volta ogni tanto può fare, a meno che poi tu non usi un pezzettino di una canzone famosa di un famoso cantante con la moglie litigiosa, ma questo è un altro discorso.
0: Lo sapevi benissimo, Linus,
1: ci conosciamo da tanto
0: lo
1: tempo,
0: lo sapevi,
1: Linus.
0: Benissimo,
1: lo sai come funzionano queste cose.
0: Vabbè, fa niente, dai.
1: Comunque è una giornata perfetta, come si dice in questi casi, e quindi godiamocela prima ancora che sia cominciata, scegliendo una canzone che parla proprio di On a Perfect Day su Radio DJ.
2: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: Ma voi non lo sentite?
1: No.
0: Cioè, io, cioè, a me sembra di essere dentro uno spicchio d'aglio. Cioè, non esce dal mio naso e lo sentite anche voi.
1: Perché ti è rimasto addosso.
0: Ma mi è rimasto dentro, dentro.
1: Lo so, lo fa. L'aglio lo fa. Beh, l'aglio lo fa.
0: Che poi a me l'aglio piace tantissimo. Sì, però certo. È una di quelle cose che hanno una barriera molto sottile. Appena tu superi quel limite, che immagino sia soggettivo, per altri magari anche molto più forte, da piacerti tantissimo diventa insopportabile. No?
1: Sì, certo. Specie
0: cioè, tutte
1: quando...
0: le cose di personalità sono così.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: anche le persone stesse.
1: Ma naturalmente sì, sono divisive. Quando invece cerchi di piacere a tutti,
0: poi non
1: rimani,
0: piace nessuno.
1: Rimani un po' insipido. Io detesto, Matteo, quando è spezzettato in piccoli pezzi. Ci sono, credo che lo vendano anche tritato.
2: Sì, e poi c'è di tutti i tipi: c'è polvere, c'è intero,
0: sì,
2: stagliuzzato e congelato.
0: A casa mia la regola è che si usa intero. L'aglio con gli spicchi grossi, interi,
1: così
0: in modo che
1: vede.
0: Poi dopo li puoi salvare e togliere. Anche se poi insomma adesso qualcuno scriverà sì però l'aglio
1: fa benissimo.
0: È un antibiotico naturale, un antinfiammatorio,
2: di 120 anni così dice qual è il suo segreto?
0: Certo.
2: Tutti i giorni mangio uno spicchio d'aglio a colazione.
0: Bam! E quello che stava intervistando l'hai morto,
1: per
0: l'alito.
1: Io ricordo sempre nella storia di questa gloriosa emittente che nel 1994 un giorno è accaduto, è vero, l'ho visto cioè l'ho visto e l'ho sentito, abbiamo mandato a casa Luca Laurenti, vai a casa, oh, ma che si sente? Perché gli era presa questa fissazione di mangiare l'aglio e non aveva finito le pastiglie e aveva preso d'aglio
0: e
1: mangiata come una mela.
0: Amico, ti ricordo che testa d'aglio era il soprannome che mia mamma usava per me quando ero piccolo perché avevo la testa un po' grossa.
1: Certo.
0: Poi il resto del corpo è cresciuto in maniera più proporzionata,
1: certo.
0: Ma a 8 anni diciamo che avevo più testa che tutto il resto.
1: Sì.
0: Linus, ti invito a passare da Chinatown a Prato, dove io sono cresciuto. La mattina alle 7 già tutto uno spadellare di aglio. Ora che vivo in campagna a Carmignano un po' mi manca. Francesco, la vicina tua forse stava preparando il pranzo per i figli che tornano da scuola e poi se lo riscaldano da sola. Probabile. Niente di male, per carità.
1: No, certo.
0: Non me ne riesco a liberare.
1: No, certo, quando
0: ci
1: è
0: vorrebbe
1: tanto.
0: Un chiodo che scacci questo chiodo. Qualcosa di molto profumato da sentire. Adesso ce la inventiamo. Succedono un sacco di cose oggi,
1: sì.
0: A parte il fatto che come sapete venerdì quindi alle 11.30 c'è Aldo, ci sono molti sport di cui possiamo parlare, del tennis si occuperà ovviamente Matteo Curti,
2: come no?
0: Ci sono le semifinali oggi,
2: certo.
0: No? Pomeriggio Zverev contro Minkias, come si chiama?
1: Proprio lui, proprio lui.
2: Non Minkias,
0: una cosa,
1: non fate domande, è questo, è così
2: tennis,
1: bello. Questo
2: Nico porterà alla fine del programma.
1: Certo, una iattura.
0: No, scusa, di noi quattro chi è l'appassionato? Tu?
2: Io sì, beh.
0: Io mi
2: meno.
0: Aspetto che tu sappia tutto sul tennis.
2: Minkias, scrivo, speriamo che mi corregga Minkias tennis. Vediamo tennis, non ci arriva.
0: Zverev è arrivato quell'altro. Con chi vivo io?
1: Federico Russo mi ha detto: ma non stai guardando il tennis? Io ho detto: guarda, con grande rispetto per la comunità gay, per me è come un porno gay. Cioè, non è interessante. Per me,
2: Menzik.
1: È quasi minchia.
0: Ero tantissimo lontano. E stasera, invece, a ora di cena, c'è la semifinale fra i due italiani. C'è la MotoGP e c'è la Formula 1 per gli appassionati di motori. Ci colleghiamo, infatti, fra poco con Guido Meda. Più tardi dedichiamo spazio anche alla stesura del nuovo calendario del calcio che speriamo sia gestito in maniera altrettanto intelligente come la scorsa stagione.
1: Certo, io
0: l'unica cosa che hanno detto è che non ci sono più i derby all'ultima partita.
3: Non è ancora iscritto.
0: E poi ci colleghiamo con Nicky che è a Barcellona, giusto?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: A Barcellona c'è un festival bellissimo che è il Primavera Sound.
1: Dove andrà? Beh, che meraviglia, dove andrà anche Papa Leone?
0: Sì, perché
1: voi ridete, ma Papa Leone va a
0: Barcellona. Non dimentichiamo che Papa Leone in precedenza è stato Papa Winnie.

0: quindi tra con la vita.
1: Bravissimo. E Papa Leone va. Bravissimo. Va a Barcellona, a Madrid e alle Canarie. Più precisamente alla Spalma.
0: Sì, che è dove andavo io in bicicletta.
1: Ma lui ci va.
0: Sai
1: anche
0: che lui ha un passato di sportivo.
1: Alla Spalma, sì, io vado in bicicletta con Cassani. Con

0: il mio rifugio, You Are My Wonderwall. Su Radio DJ gli Oasis, si parla molto di loro per via di un circuito vizioso. Se avete visto le immagini del loro tour o se li seguite, se siete loro fan, saprete che i due fratelli Callaghan, giusto?
1: Sì, Callaghan. Io voglio che mi porti i Callaghan.
0: Che i fratelli Gallagher sono grandi appassionati di calcio, sono di Manchester, per cui sono della sponda del City, ed in particolare Noel è super tifoso. E sì. Negli spettacoli della scorsa tournée, sul palco c'era il cartonato dell'allenatore del City, e cioè Guardiola.
1: Proprio lui.
0: Il dimissionario Guardiola.
1: Quello che si diceva sarebbe stato il nuovo commissario tecnico, Guardiola.
0: Fa ancora in tempo a esserlo.
1: Dell'Italia. Guardiola, che di nome fa... Proprio lui, Guardiola, quello che ha allenato il Brescia, l'allievo di Carletto Mazzone, che di nome fa...
0: Pep.
2: Io terrei Baldini per la nazionale.
1: Ma sai, che anch'io. Non è male, guarda.
0: Però Marco,
1: che si è messo,
0: così magari rientro di qualcosa.
1: Linus, si è messo a piangere. A chi dedichi la vittoria? Al compianto cane dei miei figli, Nebbia. No, e si è messo
2: sono
1: a piangere.
2: Lui è il figlio in panchina.

0: Ragazzi,
1: sì,
0: guarda Baldini, ti voglio un bene dell'anima.
1: Ma prendetelo al Milan, cazzo, invece
0: figo.
1: Che invece che perdere tempo con tutta sta gente
2: secondo
1: che non sa
2: Baldini,
1: cos'è il campionato italiano.
0: Sì, ma sai quindi cosa ti dico? Se lo prendi al Milan, li ammazza di botte tutti.
2: Baldini viene al Milan.
0: Ma veramente, li prende, li appende
1: no,
0: al muro.
1: No, perché si parla di Pep Guardiola in queste ore, come saprete, insomma, si è dimesso da allenatore del City. È uscita una finta pubblicità della Pepsi, perché diciamo pure il copyright non è stato particolarmente geniale, insomma.
0: Allora, non parlare male di Leonardo Frattini che ha il copyright con i controcavoli.
1: Praticamente in questo finto spot della Pepsi, sulle note della canzone che avete appena ascoltato, si vede un bambino camminare per le strade di Manchester e vedere davanti a sé la sagoma inconfondibile di Pep Guardiola
0: di spalle.
1: Lo chiama Pep, gli mette la mano sulle spalle e Guardiola si gira e dice sì
0: e ha in mano la
1: e lo spot è Pepsi. Minchia.
0: Settimana di
1: se tu ti presentavi alla Pepsi con questa idea ti buttavano fuori a calci,
0: cioè, ma veramente
1: o magari no
0: delle pernacchie proprio
1: o magari no
3: poteva
1: magari
3: succedere no al contrario, cioè,
1: magari l'avrebbero anche apprezzato.
0: Esatto.
3: O sei un genio o sei uno che non merita risposte.
1: Tanti stanno scrivendo a proposito di come eliminare l'odore dell'aglio, quello che ti rimane nel naso. Il messaggio più bello è quello di Serena, una appassionatissima di profumi. Dice: purtroppo ti senti l'aglio sotto il naso perché probabilmente le ciglia olfattive, quella peluria che sta all'interno del naso che fa da filtro, insomma, all'interno delle narici ne sono ancora pregne. Quella del caffè è un po' una leggenda metropolitana, si ha la sensazione che tolga l'odore dal naso perché è un odore forte. La miglior cosa in assoluto sarebbe annusarti una parte del corpo, ad esempio il braccio,
0: Madonna,
1: dove non c'è l'annunzio è sempre lì che mi guarda,
0: Madonna,
1: dove non c'è alcun profumo, l'odore della propria pelle è neutra e la miglior cosa per neutralizzare il resto. Ciao da Serena.
3: C'è una cosa a proposito della pelle.
1: Vai
3: e
1: che poi
3: dell'aglio.
1: Mettiamo il disco.
4: Buongiorno ragazzi, io avevo un vicino di casa, adesso non c'è più, quando ero piccolino, che se lo strofinava addosso per appunto per una questione di antibatterico e robe del genere, insomma. Ciao ragazzi.
1: Dovrà essere profumato sempre tutto il giorno.
0: Antibatterico. Attenzione alla prossima canzone, vedi come te lo dico.

0: Praticamente al momento di proporsi come cantautore presso una casa discografica gli hanno detto: ma vai a lavorare. E da lì è nata l'idea di questa che è la sua canzone più bella, Pensate le altre.
1: Ma quanto sei veramente insensibile.
0: Ma secondo te

0: Come questa si aspetta che uno dica che bella questa canzone,
1: ma
0: è un gioco,
1: è un
0: più
1: ma,
0: lui fa il cretinetto,
1: ma certo,
0: in maniera
1: ma
0: simpatica
1: certo.
0: Più dobbiamo farlo noi.
1: Però
0: dobbiamo
1: queste...
0: allinearci,
1: sì,
0: capito?
1: No non c'è dubbio, questo è l'uovo di Colombo. Non voglio lavorare mai più, non voglio lavorare mai più, meraviglioso.
0: Sì, che credo sia il tatuaggio più diffuso sul corpo di molte persone che io conosco.
1: Bravissimo.
0: Si chiama
1: Lumiero, lui
0: Lumiero,
1: è grande
0: Lumiero,
1: grandissimo, grandissimo.
0: Lui che ha rivoluzionato il mondo della musica nel terzo millennio, cioè il Lumiere della musica.
1: Esatto, tanto è vero che è quasi un anagramma, Lumiere.
2: Fermi tutti,
0: fermi
2: tutti, è arrivato un messaggio importante.
3: Madonna Lenos, con questa maglietta stai benissimo, ti risaltano molto gli occhi.
0: Chi è questa? Scusa, mi stavo annusando il gomito, ma adesso non posso più farlo. Vivo in Austria e qui l'aglio è un'istituzione, scrive Paola. Non sanno cucinare e coprono tutti i sapori con tonnellate d'aglio. Confermate che questo funziona.
2: È come mettere
0: il
2: limone
0: come
2: sul pesce.
0: Come
1: stratagemma,
0: scusami.
1: Stratagemma, sì, copre.
0: Copre, ma che schifo.
2: Quando il pesce non è buono arriva col limone vicino.
1: Allora, io non so tu Linus, quando facevo 100-200 serate all'anno.
0: Anche tu?
1: Il ricordo, brevemente è successo, il ricordo erano ristoranti così con del pesce pieno di prezzemolo e pieno di limone, pieno
2: e fritto,
1: sì, sì, e fritto.
2: Che
0: possiamo dirlo,
2: bravissimo.
0: Possiamo dirlo, dopo quel decennio
1: come
0: al quale siamo sopravvissuti, possiamo dirlo, io ho mangiato in dei posti
1: ma
0: così
1: male,
0: di merda,
1: ma male.
0: Male.
1: Allora, non siamo i
0: ma
1: due...
0: il bello è che non era una cosa fatta per risparmiare.
1: No.
0: C'era sempre qualcuno che ti accompagnava e ti diceva: ti porto in un posto dove si mangia bene.
1: Ed erano, se posso dire una cosa quasi profonda, privi d'amore. Cioè, no, io non voglio il lusso, a me del lusso non me ne frega niente.
0: No, certo.
1: Ma voglio una cosa
0: Anzi,
1: graziosa.
0: Più è
1: Invece
0: rustico.
1: Erano... con delle pretese chic, ma dei neon di merda.
4: Guarda, ho mangiato proprio male. Male.
5: No, dai, veramente.
1: E magari tipo. Costavano pure, capito?
0: Vabbè, torniamo a Paola e all'Austria. Vivo in Austria, qui l'aglio un'istituzione. Mia figlia mangia all'asilo e spesso quando rientra non riesco a starle vicino. Mi viene mal di testa, la camera da letto al mattino è una camera a gas.
1: Per l'aglio?
0: È perché poi tu l'aglio lo evapori, no?
1: Lo sudi.
0: Avevo un collega russo che d'inverno la mattina faceva colazione con verza e aglio frullati. Ah. Dopo una settimana che ha lavorato da noi lo hanno richiamato in direzione.
1: Perché
0: senta, non so che abitudini avete voi in quei posti lì, ma qui questa roba non
1: funziona, non va bene, non va bene.
0: Brutto,
1: fa bene, però per quanto possa far bene,
0: sì.
6: DJ chiama Italia.
7: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire.

0: Costruire il futuro.
1: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: c'è qualcuno che scrive la so, la so, la so, e pensa che noi siamo così banali da aver messo questa canzone solo perché oggi è venerdì.
1: Eh no, perché
0: cioè,
1: mai?
0: Chiaro che è anche venerdì, tutti, ma soprattutto l'abbiamo messa perché è cantata da uno dei gruppi che fanno, come dire, da headliner, cioè da riferimento, da ospiti di punta di un festival musicale che si tiene questo fine settimana a Barcellona, Catalogna. E il nostro inviato speciale da lì è il vecchio Nicky. Buongiorno Nick!
2: Grazie per il vecchio!
0: bravo, risposta bravo, esatta! Giusto. Buongiorno!
2: Ciao a tutti! Ciao.
0: Senti,
2: tutti,
0: sei sopravvissuto all'uragano di ieri?
2: Ieri è stata abbastanza dura, diciamo, forse sai, non sono neanche abituati, perché almeno per quello che riguarda la mia esperienza personale non aveva mai piovuto e soprattutto non aveva mai piovuto così tanto.
0: Certo.
2: Però sai, quando vedi le immagini dell'altro festival famoso, Glastonbury,
0: sì,
2: dove sembra quasi che se non c'è la

0: pioggia non c'è festival, no?
1: Sì.
0: E quindi alla fine ti dirò, l'esperienza è stata comunque simpatica, dal punto di vista musicale meno, perché sai che l'acqua e
1: Non
0: l'elettricità,
1: vanno
0: diciamo, in
1: d'accordo.
0: Italia
1: Chi è che
0: non vanno
1: suonava ieri?
0: d'accordo.
1: Chi suonava ieri sera?
0: Ma allora i concerti del Primavera Sound in tutto sono 300, quindi insomma
1: Mi.
0: è un festival con tantissimi palchi e tantissimi concerti. Diciamo che il piatto forte ieri forse era rappresentato dai Massive Attack, che hanno prima sospeso, poi posticipato, ma alla fine non c'è stato modo perché loro erano su uno dei due palchi, quelli giganti, dove insomma vanno quasi tutti, al giorno ci
1: Certo.
0: sono 75.000 persone e alla fine è stato sospeso. Hanno fatto in tempo a suonare i Geese, che è un po' uno dei gruppi del momento, se non altro uno dei
1: Geese,
0: gruppi.
2: cioè Genova, Empoli, Empoli, Savona,
1: Li abbiamo
2: Empoli.
1: suonati per un po' di tempo,
2: Geese.
1: l'anno scorso, sì. E
0: Esatto, e io però non ho fatto in tempo a vederli perché era proprio quando entravo
2: Doja Cat?
0: e anche Doja Cat è saltata, anche lei
1: Aia.
0: era nella
1: Peccato,
0: mia
1: perché lei era
0: lista.
1: pronta con il cambio, non aveva soltanto una giacchetta.
2: Doja
0: Allora poi
2: Cat,
1: sorry,
2: ragazzi.
1: scusa. Schiavi dell'umorismo di merda.
0: No, ma effettivamente io pensavo che volessi dire perché lei è una che si cambia tanto, sai che ogni
1: No,
0: volta in un video
1: volevo
0: poi
1: solo
0: così.
1: fare i cretinetti. No, stiamo vedendo un po' di immagini di ieri sera. Tu hai citato Glastonbury, che è famoso per il fango soprattutto, no? Perché quando piove lì, un po' come a Woodstock, diventa tutto un casino. Qui invece la superficie sembra molto più battuta. Dov'è che succede tutto questo
0: Ma
1: esattamente?
0: sì, perché in realtà è diverso, qui non siamo né nel deserto come Coachella né nei campi inglesi come Glastonbury, ma è praticamente una sorta di lungomare, cioè è il lungomare dei sogni per chi ama la musica dal vivo in senso lato, diciamo i concerti, perché si svolge, sai che Barcellona partendo dal centro, diciamo da Barceloneta, a chilometri e chilometri di spiaggia da entrambe le parti. Qui siamo verso
1: Certo.
0: il Forum e il festival è dislocato proprio su, non so, saranno 2 o 3 chilometri di mare.
1: Mamma
0: Quindi
1: mia.
0: in realtà c'è tanto cemento, bordo mare. Ecco, veramente lungomare secondo me è il
1: È la
0: modo.
1: definizione corretta.
0: E quindi insomma non ti infanghi, però di acqua ne è caduta veramente tanta. Oggi e domani dovrebbe essere perfetto, già adesso appena collegati con voi è spuntato il sole.
1: Senti, i primi concerti a che ora cominciano?
0: E allora, cominciano nel pomeriggio, io un po' da imborghesito penso di andare lì verso le 6, anche perché i concerti iniziano molto tardi, cioè per esempio 2 anni fa i Blur suonavano alle 2 di notte,
1: Ma quelli
0: no?
1: sono spagnoli, Niki, lo sai
2: Spagnoli,
1: che fanno tardi alla
0: ragazzi. Sì, quindi
1: sera.
0: va avanti fino alle 5, poi
1: Urca.
0: stasera c'è anche Skrillex, che ne so, questi Viagra Boys che sono un po' alfieri, un po' del punk rock in questo momento, iniziano alle 3, quindi insomma neanche vuoi partire
1: Ma come
0: un po'
1: funziona?
0: troppo in
1: C'è un
0: fretta.
1: biglietto unico e ti puoi muovere fra i vari palchi o sono diversi?
0: Sì, esatto, tu entri in questa maxi area,
2: Sì, come il
0: diciamo,
2: Miami,
0: e
2: dai, sì. Sì.
0: esatto, hai o l'abbonamento per tutti e 3 i giorni oppure puoi prendere le singole serate, poi anche quest'anno. Mi sembra di capire un po' tutto sold out, massimo 75.000 persone a sera, però la cosa bella è che magari sì, ai Cure magari vedi proprio il mega raduno, però ci sono tanti palchi medi, piccoli, dove
1: Certo.
0: puoi vedere dei concerti come fosse, che ne so, all'Alcatraz
1: Certo, sì.
2: Sì,
0: di
2: ma
1: Santeria.
2: anche più
1: Puoi
2: piccoli,
1: prendere dei
2: certo.
1: piccoli assaggi, un po' di questo e un po' di
0: Certo,
1: quello. Domanda
0: assolutamente.
1: pratica, quanto costa il biglietto di una giornata?
0: Allora, mi sembra che l'abbonamento quest'anno sia 350 euro e comprende in realtà 4 serate qui al Forum, perché c'è anche quella inaugurale, e anche tanti eventi in giro per la
1: Ok,
0: città.
1: quindi
2: E un
1: facendo
2: giorno
1: una proporzione, uno costerà 150 euro.
2: 135 un
1: Vedi, da
2: giorno.
1: quelle
2: Uno è
1: parti.
2: 135, 3 sono 3,50. Ci
0: Allora,
2: sta, ci sta.
0: fai conto che con 135 euro vedi 80 concerti, se sei bravo, insomma, se
1: Sì,
0: continui
1: hai
0: a.
1: potenzialmente potresti vederteli tutti quanti.
0: Sì, e la cosa bella è che, diciamo, quando pensi a un raduno di migliaia di persone nel cuore della notte, pensi sempre alla musica elettronica, no? Cioè, è difficile
2: E
0: pensare.
2: invece,
0: E
2: certo.
0: invece qui, insomma, se ami il c'è anche la musica elettronica, perché per esempio c'è Peggy Gou quest'anno che suona alle 4, però insomma, cioè, nel cuore della notte, bordo
1: Bello,
0: mare, con la
1: bello.
0: luna che si riflette, puoi vedere tanti concerti.
1: Fantastico. Senti, fai l'ultima cosa, fai il Veronichi. Sei andato lì specialmente per vedere.
0: Allora, i Cure, secondo me, sono ancora i

0: capi del mondo, soprattutto per la dolcezza e la dedizione che Robert Smith mette sempre in tutto quello che fa. Io sono molto incuriosito da questa Ethel Kane.
1: Certo, che è stasera.
0: Che è stasera, intorno alle 7:30, che è un po' l'anti Lana del Rey, o meglio. Okay. Diciamo.
2: È Cotone del Rey questa, praticamente.
0: Sì. Diciamo che se Lana del Rey rappresenta per Brera e l'area C, Ethel Kane è la stessa cosa ma di Rozzano.
1: Ok, bene. Volevo sapere l'ultima cosa, per fare questa telefonata con noi, hai dormito sul divano? Per dormire un po' scomodo e quindi svegliarti?
0: Allora, in qualche modo è andata di culo, perché ieri sera poi alla fine, cioè all'una, ho mollato perché comunque non si riusciva a combinare niente, quindi ho dormito le mie 6 ore, ho messo la sveglia, no, tutto a posto.
2: Tutto, cioè, okay. Non ti abbiamo sulla coscienza, dai.
0: No, è stato un piacere, in bocca al lupo per Party Like a DJ.
2: Dai, Party Like a DJ ti saluta e tu salutaci Barcellona. Un abbraccio.
0: Alla grande, a voi.
2: Grazie,
1: ciao,
2: caro.

0: Skrillex.
1: Di dov'è questo Skrillex?
2: Americano, americano.
1: Americano.
2: Prima faceva heavy metal, poi si è messo a fare, come si chiamava questo genere? Che poi
3: che cos'è? Dubstep.
2: Dubstep. Dubstep.
1: Comunque sempre
2: e adesso fa cose completamente diverse ancora.
1: Bravo.
2: Però
1: bravo.
2: È un piccolo genio, cioè, piccolo, cioè, matto, piccolino.
1: Sembra roba inglese fatta, sì, da ex giamaicano.
2: Se tu lo incontri per strada sembra il classico nerd.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Piccolo, capelli lunghi, riga da parte, occhiali.
3: 3 luglio a Torino.
2: Come?
3: Arriva il 3 luglio a Torino.
2: Grande.
3: E verrà accolto
1: guarda
3: da,
1: caso,
3: due,
1: guarda
3: da due scudieri d'eccezione.
1: Ma evidentemente, evidentemente diciamo che Torino crea e poi tutti Napoli dietro a copiare.
4: Voglio la granatina!
1: Ma certo, eccolo
2: che vuoi
1: qua.
2: La granatina? Allora,
1: Fabio Barcellone...
2: Estate.
1: Lui d'estate si nutre solamente di granatina, d'inverno,
4: d'inverno
1: anche il chinotto d'inverno, ma si nutre a Bel Paese.
2: Ma io posso,
1: lui
2: io.
1: Mangia il Bel Paese e basta, solo il Bel Paese.
3: Quello Galbani,
1: sì, Bel Paese d'inverno, il primo maggio attacca con la granatina.
2: Allora, visto che stiamo parlando di Torino, volevo salutare due ascoltatori che si chiamano Alexis e Ste. Immagino siano un lui e una lei, ma magari anche no.
3: Alexis è femminile,
2: appunto,
3: e Ste sarà
2: Stefano. Stefano nella mia testa,
1: ma magari,
2: però magari
1: Stefania,
2: no, magari
1: che ne sa.
2: Comunque Alexis e Ste sono a Torino in questo momento, hanno appena caricato le biciclette con il diciamo l'allestimento da bikepacking, come
1: certo
2: si dice, e sono in partenza per Venezia.
1: Perfetto, bene.
2: E quindi in viaggio ci faranno, ci faremo compagnia reciprocamente. Grazie, grazie, grazie. Poi saluto Davide da Bra, rimaniamo sempre in Piemonte.
1: Guarda, no, fai te, fai quello che vuoi, perché tanto è ormai è acclarato che c'è un dominio culturale.
2: Per osmosi state per

0: prendere il vostro primo volo aereo da soli dopo aver avuto paura per anni. Mi fate un in bocca al lupo, grazie mille, un abbraccio, tante salsicce per tutti.
1: Ma è salsiccia di brava, buona, una delle poche che buonissima. Si può mangiare anche cruda,
0: a cruda,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Ma come a crudo?
0: Si può dire anche a crudo.
1: Anche a crudo, sì.
0: Steffi da Salò, la Steffi che ieri si chiedeva se era il caso che venisse da sola perché era rimasta senza amici. Grazie al vostro incoraggiamento e dopo aver ascoltato tutte le persone che si sono offerte tra gli ascoltatori per non lasciarmi sola, ho deciso che non posso esimermi. Oh. Domani e dopodomani sarò dei vostri. Oh. Troverò un modo per farmi riconoscere.
1: Dai, forza.
0: Steffi da Salò.
1: Forza, Steffi da Salò.
0: Fervono i preparativi per parlare dei preparativi.
1: Bravo.
0: Ma nel frattempo c'è qualcuno che si chiede, ma stasera c'è un dress code? Per esempio Lisa di Como mi chiede, preferisci lo spacco o la gonna corta?
2: Pure Matteo da Roma ora a Milano si chiede questa
0: anche
2: stessa
0: lui,
2: domanda.
0: Lo spacco o la gonna corta?
1: Sì, se tu ti devi mettere la...
2: No, se mi devo vestire in un modo... specifico, se invece posso venire male come
0: no,
2: al
0: no,
2: solito.
0: No, poi oggi tu mi fai vedere come hai intenzione di vestirti.
1: Vestito
0: tanto
1: male.
0: Tanto come mi vesto io lo sai già. Quindi.
1: Tu vestito male così ti può rompere le palle.
2: Certo, se no il gusto dov'è.
1: Okay. Certo.
0: Vabbè. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno.
0: I preparativi a cui facciamo riferimento sono la 3 giorni di celebrazione, di condivisione, se vogliamo, della festa di matrimonio di Dua Lipa. Tanto per cominciare, con chi si è sposata?
3: Con Callum Turner, che è un attore.
0: Com'è lui?
3: Figo.
1: È figo, eh?
3: Sì, è un figo. Cioè, lei non sono mai. Lei prima stava col fratello delle Hadid.
1: Okay.
3: Fratello delle. Comunque, okay. Una bellezza un po' strana. Anche lui non è proprio.
1: È un tipo?
3: Cioè, fisicamente
1: possiamo
3: è un figo.
1: Possiamo dire che è un tipo.
3: Però di faccia, sì, è un tipo.
1: Okay,
3: cioè...
0: Anche lui è un po' orecchia sventola. E vanno molto le orecchie a sventola adesso.
3: E si vede che gli inglesi.
0: Ma sì, perché lei è una sventola.
1: Bravo.
0: Le orecchie
1: che
0: vanno d'accordo. Esatto. Vanno
1: che antico, che sventola.
0: Che sventola. È arrivato quello che stamattina per un'ora ci ha interrogato su quale fosse lo stereotipo, anzi, il donnotipo.
1: Sì.
0: Da citare nel 2026, perché no, noi che siamo anziani una volta dicevamo
1: chi è
0: Claudia,
1: allora,
0: Schiffer,
1: sentite questa, appunto c'è questo quesito da fare a tutti, cioè per dire è arrivata Claudia Schiffer, no, perché Claudia Schiffer basta
0: adesso,
1: con il grande rispetto
2: Cindy Crawford, tutte
3: sono
2: quelle
3: tutte ancora belle donne,
1: è arrivata Letizia Casta, non se ne sente più parlare,
2: mio padre diceva è arrivata Florinda Bolkan, allora questo dice lunga sull'età,
1: è arrivata Belen Rodriguez, va bene,
0: ma non va tanto bene, poverina adesso,
1: non so, è 25 anni
2: adesso
1: che giro. Vorrei un
0: chi
1: nuovo
0: arriva
1: è arrivata.
0: Dua Lipa.
1: Capite, è arrivata Dua Lipa, troppo alto.
0: Pure
1: se ha 3 miliardi e mezzo di streaming, però per l'italiano medio è poca roba.
0: Vabbè, comunque Dua Lipa ha scelto la Sicilia per festeggiare.
3: Sì, si è sposata a Londra.
0: Esatto, con pochissima gente.
3: Pochissima gente, infatti non lo sapeva nessuno, sono uscite le foto di lei che usciva appunto da questa chiesa con questo vestito ispirato all'abito di Bianca Jagger.
0: Ok,
3: che
0: sì, è vero, quel capello larga tesa, sì, okay.
3: Con Mick Jagger per sposarsi.
1: Ecco, Bianca Jagger è la moglie di Mick.
0: La moglie storica di Mick.
3: Sì, esatto.
1: E questo abito a cui tu fai riferimento più o meno.
3: Questo qua, il cappello identico.
1: Ma di che anni stiamo parlando?
3: Metà anni 70,
1: okay,
3: una cosa del genere.
0: Sì.
3: E quindi...
0: Periodo Studio 54.
1: Ok.
0: Bianca Jagger, la grande protagonista dello Studio 54.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: è una parentesi.
1: Okay.
0: E 3 giorni di festeggiamento.
3: Sì, tra Palermo e Bagheria, settimane di preparativi, aerei, gente, oddio, viene giù Elton John, dobbiamo vedere.
0: C'è Donatella Versace.
3: C'è Donatella Versace.
1: Ho pagato io, non è che che fatto che paga lui, no. Vieni, devo pagare io, ma vaffanculo.
0: Comunque il quartier generale è Villa Igea, che è un bellissimo albergo palermitano.
1: Sì.
3: E poi faranno dei pulmini probabilmente.
0: Sì, hanno affittato anche in un'altra villa il salone della festa del gatto pardo.
3: Ah, ok.
0: Se vi ricordate il film,
1: certo.
0: Quando c'è il ballo, no? Esattamente.
1: Certo.
3: Lì ci sarà il dress code come al Plaid?
0: Insomma,
3: bisognerà chiedere a Donatella Versace.
1: Però comunque va molto, non posso non notare che va molto questa roba, cioè matrimonio ufficiale fatto,
0: Festone.
1: Fine, no? Non festone subito, giusto?
3: Sì.
1: Cioè, dormi,
0: 5 giorni.
1: Capito? Dormi, torni a casa, ok? Fine.
3: Sì.
1: E vai lì e solo festa.
3: Solo festa.
1: Bello.
3: Ma magari faranno anche un'altra, tipo per tutti gli altri che non erano presenti a questa cerimonia ufficiale, faranno magari un'altra cerimonia.
0: Sono 3 giorni qua, hai voglia farli venire tutti,
3: Eh beh, sì.
0: Però

0: magari gente che arriva da lontano dice ah, fino alla Sicilia non ce la faccio.
1: Beh, lei comunque
0: ricordiamo
1: albanese.
0: Che c'è il volo diretto Palermo New York,
2: già giusto,
0: che mi ha sempre fatto sorridere, sì, la presenza, sì, di questo,
2: sì,
0: volo.
2: Beh, certo ci sarà un motivo,
0: ci sarà c'è un collegamento fra tanti
2: evidentemente cittadini. No, volevo sapere lo stato di salute, sono serio, del, diciamo, della Dua Lipa, dello, non salute
0: del
2: fisica,
0: personaggio Dua Lipa.
2: Del personaggio, beh, cioè,

0: dove foro maluocchio, diceva mia mamma, cioè per dire bene, è una cosa bene.
1: Ne hai avuto abbastanza?
0: But I had enough, okay. I had enough. Questo è il suo primissimo singolo.
1: Certo, che secondo Alex Farolfi è anche il più bello che ha fatto.
0: Insomma,
1: giusto,
0: la
1: parola di DJ.
0: La purezza. Sentiamo. Di Dua Lipa.

0: tra i tanti messaggi che sono arrivati ce n'è uno molto interessante, molto particolare, che ha a che fare con l'arrivo degli ospiti per il festeggiamento del matrimonio di Dua Lipa.
1: Ciao, sono Alessandro, il vostro inviato a Palermo. La villa Val Guarnera di Bagheria è sulla traiettoria fra Palermo e ovviamente Bagheria. Questo significa che per arrivare a Bagheria da Palermo, Elton John dovrà passare da Ficarazzi.
0: Non so se è Alessandro da Palermo che non è bravissimo a spiegarsi.
1: No, è che ha scritto un po'. L'ho dovuto.
0: O se Matteo così. Che ha cercato di remixarlo.
1: Sì, l'ho remixato in
0: cioè
1: diretta.
0: Praticamente per andare da Palermo, dove c'è l'aeroporto, a Bagheria si passa per Ficarazzi.
1: Esatto.
0: E lungo la strada chi potrebbe incontrare?
2: Antonio di Ficarazzi, 18 anni. Imitatore.
0: Oh.
2: La che differenza passa tra.
0: Vai.
2: Un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. Nessuna differenza, tutto lui mi dico Maruni. La che differenza passa tra un signore che va presso una ragazza, una signora e dice
0: era meglio prima, eh?
2: Il tanno uci di fare l'amore. E uno che vende castagne, nessuno difende, solo lui. Maruni.
3: Si capisce.
2: La ripeto. La differenza passa tra un signore che va presso una ragazza e chiede di fare l'amore,
0: sì?
2: Buttando voce, stanno usci.

0: Bush, e uno
1: si corregge da voce a
0: nessun
1: Bush.
0: Nessuno
1: si
0: difende, tutto lo dico. Maruni.
2: Sì, me la dai Maruni. Però la cosa bella è il tutti e due. Che non riesci a dirlo.
1: Non ce la faccio. Allora, voi direte perché l'abbiamo fatto sentire? Perché durante la serata,
3: sì,
1: Antonio di Ficarazzi, che nel frattempo qui ne aveva 18, sì, ne ha
2: è diventato
1: 40,
2: imitatore di mestiere,
1: e
2: urca,
1: ne ha 40 di anni.
3: Professionalmente
1: adesso
3: è cresciuto e questa, certo, sera si esibisce
1: nella famosa barzelletta La che differenza.
0: Linus, Maruni.

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: nuovo singolo, un nuovo inizio per la nostra Ariana Grande. Si chiama Hate That I Made You Love Me. Odio il fatto che ti abbia fatto innamorare. Ah, lo so, succede insino quando una è così bella, è così brava, è così tutto. Ovviamente sto parlando di Ariana Grande, non sto parlando della sottoscritta, ci mancherebbe, no? So che l'hai pensato, ma è così. Ed è un nuovo singolo che anticipa, tra l'altro, inaugura forse una nuova era, la era Petal, perché l'ottavo album di Ariana Grande uscirà il 31 luglio e si chiamerà appunto Petal, quindi proprio Petalo. E in effetti, se voi andate in questo momento su Google e cercate Ariana Grande, come sapete che spesso succede che per insomma eventi vari, per cose nuove, si anima qualcosa cercando facendo una ricerca specifica, insomma, se cercate Ariana Grande su Google parte una cascata di petali lungo tutto lo schermo, di petali bianchi, che quindi va a indicare questo nuovo rientro nel mondo della musica dopo aver fatto una, diciamo così, un excursus Sabri, un breve momento di passaggio nel cinema musicale, no? con Wicked, e l'archivia un po', quindi dopo quell'immaginario rosa teatrale di Wicked adesso andiamo con una svolta forse estetica.
1: Bianca,
0: bravissima, bianca come il petalo di una rosa bianca. Mamma, quanto avremo di cui parlare con Ariana Grande, ma lo faremo magari un'altra volta, perché adesso bisogna cominciare.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
0: Sabato 6 giugno 2026, quindi 6-6 del 2026, aiuto!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio alle 6 del 2026. Alle 6 del mattino del 6 giugno 2026. Mamma mia, quindi 666. Tipo The Number of the Beast. 666, The Number of the Beast. Sacrifice is coming up tonight. Insomma, comunque, non parleremo di sacrifici e di altre cose. Semplicemente è bello vedere che oggi il 6 ricorre. E poi è una giornata altro che demoniaca, una giornata fantastica, perché abbiamo già avuto, diciamo, l'inaugurazione vera e propria ieri sera con 50 Linetti, quindi la celebrazione dei 50 anni di radio di Linus. E poi questa mattina comincia proprio il 2 giorni di Party Like a DJ, e quindi è il nostro momento, il nostro weekend. Noi siamo felici.

0: felicissimi, gasatissimi. È un momento dove ci sono tante cose, una due giorni di sport, di musica, di festa. È il momento in cui noi, anche noi speaker, noi tutte persone della radio, incontriamo voi fisicamente, ci abbracciamo, ci vogliamo bene, ed è veramente una bellissima opportunità, un bellissimo momento. Avremo tante cose, poi magari ne parliamo anche di quali saranno un po' le attività e tutto quello che ci aspetta oggi e domani in Parco Sempione, nel nostro giardino della nostra sede milanese di via Massena 2. E intanto però noi andiamo avanti, anche perché abbiamo ben due ore, come sempre nella mattina del sabato, per tenervi compagnia, per prepararci una nuova giornata. Oggi devo dire un po' rimbambiti, ma forse perché almeno qua a Milano, via Massena, io e Enzino, che siamo in onda col Keyway, siamo in onda con l'impermeabile addosso. Buongiorno Enzino, intanto.
1: Buongiorno.
0: Beh, perché c'era un po', allora, un po' di freschino. Ieri sera non ha fatto in tempo Linus a posare il microfono, che è finito la 50 linetti, che è venuto giù un nubifragio a Milano, una pioggia scrosciante, robe allucinanti. Abbiamo visto qua sulla via dei nostri studi, siamo arrivati entrambi con Enzino, c'erano i vigili del fuoco, mi ha detto: "Madonna, che è successo?" Sembrerebbe essersi allagato, insomma, qualche garage, insomma, così. Quindi, come dire, ieri è stato un po' forte come pioggia, però scontiamo invece che il meteo sia sicuramente più clemente e che abbia sfogato quello che doveva fare, ha fatto, e che invece poi la giornata sarà serena. Invece a Roma com'è, Sabri? Buongiorno.
2: Buongiorno, in realtà molto bello.
0: Sì, ho lasciato ieri Roma, che sono stata in settimana per il Golden Gala di Atletica. È stato veramente un'emozione poi entrare allo Stadio Olimpico, vedere dal vivo Nadia Battocletti, vedere dal vivo Marcel Jacobs, che ha corso i 100 metri per la prima volta dopo un po' di tempo, è sceso sotto i 10 secondi, quindi è stato veramente molto emozionante. E c'era un bel caldo comunque, quindi mi confermi che continua il caldone ieri?
2: Continua il caldone.
0: Perfetto, sì, anche oggi probabilmente sarà così. Ma di questo e di tante altre cose, soprattutto di voi in realtà, del perché siete svegli a quest'ora del mattino, alle 6.08, beh, come sempre il numero è quello: 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. E visto che stamattina il tempo è un po' così, l'ombrello lo prendiamo su.

0: Sabrina, se siamo telepatiche come ormai abbiamo imparato a essere, che cosa ti ricorda Umbrella che abbiamo appena sentito di Rihanna?
1: Tom Holland.
0: Bravissima, ovviamente. Ogni volta che sentiamo questa canzone lo citiamo perché la performance, avete sicuramente presente il videoclip di questa canzone di Rihanna, con tutta questa coreografia incredibile, lei sui tacchi, con questo ombrello pieno di acqua dappertutto, quindi una specie di piattaforma d'acqua per cui lei pestando quei tacchi, no, spruzza così. E Tom Holland, uno degli Spider-Man, quindi avete presente, insomma, l'attore.
2: No, no, non è mica quello che gioca nel City.
0: Ma va, ma no, ma... quello è un altro. No, Tom Holland è fidanzato di Zendaya, dai, non mi sei sul gossips, eh? No, niente.
2: Solo di calcio.
0: Tu solo balon, vabbè, ci parliamo dopo, dai, che tra l'altro, oh, i mondiali cominciano tra poco, quindi adesso stiamo un attimo, so che ti interessa relativamente, ai te, però vabbè, insomma, dopo ne parliamo. Comunque, dicevo, Tom Holland è attore molto bravo, uno appunto degli Spider-Man, quindi avete sicuramente presente di chi parliamo, ha fatto un playback in televisione anni fa di questa canzone qui, di questo videoclip, vestito esattamente come Rihanna, quindi tacchi, calze a rete, tutto così, e una coreografia che, ragazzi, secondo me è più bella dell'originale, cioè balla meglio lui sui tacchi con l'acqua così che Rihanna, ve lo posso garantire. Andate a recuperarlo, ce lo cercate su YouTube tranquillamente, Tom Holland Umbrella, e viene fuori una meraviglia, come una meraviglia quella che siete voi, dai.
3: Al lavoro,
0: eccolo.
3: Oggi faccio dalle 7 alle 5.
0: Bravo, dalle 7 alle 5, ci sta, va bene, si fa un bel giornatone, bello, bello intenso. Bravo. Hola.
4: Ciao Florencia.
0: Ciao.
4: Siamo Martina e
5: Rocco.
0: Eccoli.
4: E siamo partiti alle 4:30.
0: Dove?
4: Sveglia alle 4:30,
0: sì.
4: Partenza alle 5 dalla provincia di Padova.
0: Ok.
4: Per passare questi due giorni insieme a voi e non vediamo l'ora.
0: Dai, che bello!
4: Un abbraccio, a fra poco. Ciao!
0: A fra poco, ragazzi, che bello! Fatevi riconoscere, mi raccomando, lanciate un bel hola! Così ci salutiamo. Magari visto che comunque noi saremo, anche noi speaker, noi tecnici, noi redattori, saremo un po' allo stato brado, così che pascoliamo per Parco Sempione nelle varie location e magari ci vediamo. Tra l'altro, vi dico già, poi ve lo ripeto anche, questa mattina alle 11 mi trovate insieme a Pecchia Damiani e a Annie Mazzola per le cartoline dal weekend al DJ Caffè, perché parleremo di, insomma, in realtà è una scusa come un'altra per incontrarvi, per stare insieme, ci sarà qualche gadget così, e per discutere de cose relative al weekend, quindi che tipo di weekend ci piace, se è un weekend sfascio oppure un weekend un pochino più morigerato, chi fa sport e chi no, insomma, dibattito, ma sarà bello farlo insieme, per cui se vi va alle 11 ci becchiamo questa mattina al DJ Caffè.
6: Io sono sveglia, che ho portato mio figlio,
0: sì,
6: al pullman perché va in gita a Vicenza.
0: A Vicenza
6: e faccio gli anni tra 10 giorni, quindi 16/06/2026. Baci, Serena.
0: Ricorre

0: corre il 6 anche per te, Serena. Comunque brava, genitore Caronte che traghetta il figlio al pullman, se ne va in gita. Delle bande islandesi, quindi Vicenza, tra Vicenza e Padova, sapete che c'è l'Islanda, quindi molto bene che vada anche all'estero a farsi una bella gitarella. E poi saluto, sono tante le persone che sono già di prima mattina sveglissimi per venire qui a Milano per il Plaid, quindi siamo veramente molto felici. Dania, Irene, Cristina in viaggio da Venezia verso Party Like a DJ, sveglia alle 4 per andare agli speaker corner dei nostri amati DJ, e dice ci vediamo dopo per un selfie assieme, che bello, perché sarà tipo questi giorni qua sono tipo Pokémon Go, avete presente quando tu c'era, quando, che periodo era? Il periodo Covid anche, Sabri, quel periodo di Pokémon Go,
1: leggermente prima,
0: 2019, vero? 18-19, sì. Ok, quando c'era questa mania di andare a cercare i Pokémon nella vita reale, cioè con un'applicazione uno girava per strada, vi ricordate, gente che tipo andava, non guardava, attraversava e non guardava neanche dov'è perché doveva beccare i Pokémon, c'era questo momento qua di frenesia, e è un po' così per noi oggi al Parco Sempione, dovete collezionare i selfie con tutti i personaggi di Radio DJ. Sarebbe bello anche tipo l'album delle, c'era l'album delle figurine una volta, vero? L'avevano fatto in Sino anni e anni fa, se non sbaglio era stato fatto l'album delle figu,
2: sai che forse sì.
0: Mi sa che ho questo vago ricordo di aver visto qualche foto dell'album delle figurine dei personaggi di DJ. Ecco, possiamo far evolvere questa cosa trasformando in una sorta di Pokémon Go, ma fatto con il DJ Go, quindi vai a cercare gli speaker di DJ. Che bello, che bello che per alcuni di voi oggi proprio ci vediamo, che meraviglia.
3: È un po' di

Buon vento, mi fa molta tenerezza quando si urlano Alfa, Giova, e par che sei cantiere, però mi fa molto ridere perché proprio senti l'emozione, la gioia di cantare insieme Buon Vento, il loro nuovo singolo alle 6:20 minuti nel sabato mattina di DJ. Che bello sapere che in tanti siete svegli e svegli, molti di voi, proprio perché si stanno per godere un weekend stupendo a

0: Manuel Party Like a DJ con tutte le attività che proporremo per voi dal mattino alla sera, quindi sarà bellissimo, ma naturalmente ci sono tante altre persone che fanno altre cose in altre città d'Italia ed è giusto che la vita vada avanti anche per chi non è riuscito o non riuscirà a venire al Plaid. Infatti per esempio c'è chi è in autostrada partiti da Como direzione Pietra Ligure per godersi il sole e il mare e festeggiare la nostra Noah, dicono, perché ha compiuto ieri 11 anni, quindi la Cri è contentissima di andare a festeggiare un bel compleanno di Noah e poi naturalmente per godersi un pochino di mare. E poi ancora vediamo chi c'è in giro.
1: Hola DJ, hola. Io sono in macchina direzione Alpi Apuane per un trekking a piedi lì da quelle parti con amici.
0: Eccoci.
1: È svegliata molto presto perché comunque arrivare là un po' ci vuole,
0: eh beh,
1: da Firenze
0: ci sta.
1: E niente, giornata intensa.
0: Dai.
1: Un bacione a tutti, ciao ciao.
0: Dai, intensa, ma poi sarà una di quelle giornate da ricordare, vedrai, no? E poi nel frattempo guardate, Sabrina mi ha scovato le figurine di Radio DJ. Sabri, che anno era? Che le vedo che sono su eBay, tra l'altro. Andiamo a vedere quanto costano, vediamo, andiamo a vedere subito quanto costano queste cose.
2: Neanche tanto, dai.
0: Cosa
2: 20
0: sono?
2: Euro
0: un ventello.
2: Beh, sì.
0: 20 euro un lotto, di quante figurine sono? Saranno un 3, 6, una ventina di figurine, per cui dai, ci può stare. 5 euro di spese di spedizione però? No, allora no. Sapete che, non so se è capita anche a voi questa cosa del devo spendere 5 euro di spese di spedizione? No, giammai, non ne voglio sapere niente. Poi, se spendi 250 euro hai le spedizioni gratis.
2: Ah,
0: allora sì, giusto, anch'io ho sempre questo ragionamento, vabbè, un po' contorto, anche perché la spedizione giustamente va pagata, è un servizio, quindi non è che dici, vabbè, però per quei 5 euro di spedizione io sono capace di non comprare qualcosa che magari mi serve anche per principio, capito? No, no, 5 euro no. Comunque vedo che ci sono tutti questi personaggi. Allora chi c'è? Beh, intanto che ridere che Nicola Savino ai tempi era ancora UDS, uomo della strada, perché era ancora quel periodo lì. Di che anni parliamo, Enzino? Aspetta, perché qua c'era, vabbè, Roberto Ferrari c'è, e chi c'è? Dario Usuelli, mamma, con un bel pizzetto bellissimo. Poi c'è, vabbè, c'è Aldo Rocca, Albertino, Fabio Volo vestito da Iena, quindi ha gli occhiali e il completo da Iena. Poi chi c'è? DJ Angelo e poi
2: Enrico il Bagnino.
0: Enrico il Bagnino che non manca, cioè incredibile, inossidabile Enrico il Bagnino. Insomma, ce ne sono veramente vari, molto. Stavo cercando se c'è Enzino, ma Enzino non c'era.
3: Ma sei fuori.
0: Ma la faccio io, ti giuro che ti faccio io la figurina, Enzino. Mi credi?
3: Grazie.
0: Ti faccio dei belli stickers e vado ad attaccarli per tutta la città dicendo quanto sei bravo. Guarda. Comunque, dicevamo invece, beh, insomma, e perdonerete anche un po' l'euforia perché oggi è così, un po' ambiente da gita scolastica, perché appunto oggi comincia il Plaid, poi sarà la conclusione più bella è questa sera, domani sera della giornata, no? Questi concerti sull'Arco della Pace. Devo dire che la location, come diciamo noi a Milano, la location è sempre molto molto suggestiva, molto bella vedere sul palco e poi dietro quest'arco stupendo che è uno dei simboli di Milano, peraltro così bello che ce lo invidia tutto il mondo, perfino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che a quanto pare si vuole fare il suo arco della pace, perché leggevo che addirittura una commissione federale ha dato il primo via libera a questo progetto di Donald Trump per la costruzione di un arco di trionfo per lui, alto circa 76 metri a Washington, nonostante leggevo la forte opposizione dell'opinione pubblica. Insomma, perché lui voleva creare questo grande monumento per celebrare il 250esimo anniversario della Grande Repubblica, così bla bla bla. Detto questo, quindi ai tempi la mozione per costruire era passata effettivamente a larga maggioranza, però poi, cioè, l'idea era molto bella, poi dopo hanno chiesto, ok, come intendi fare quest'arco qua? Hanno chiesto più informazioni sul progetto e per poi decidere se approvarlo definitivamente oppure no, perché uno può dire sì, lo facciamo, poi vuole fare l'arco in plexiglass con le lucine di Natale, magari dici no, non lo facciamo più. Insomma, alla fine un potenziale ostacolo è rappresentato, leggevo, proprio dal tema dell'altezza, perché c'è una legge sugli edifici che in genere vieta la costruzione di edifici più alti di 49 metri, questo a Washington, no, ovviamente non a New York dove ci sono dei grattacieli giganteschi. Insomma, alla fine non si sa ancora molto neanche sui materiali di costruzione, come verrà illuminato il progetto. Allora, avete presente come quando si va a ristrutturare, che sulla carta

carta dici ah facciamo una bella ristrutturazione, poi vai nel dettaglio e non sai quali sono i materiali, ma le piastrelle di cosa sono fatte, ma i pavimenti come me li fai, scusa ma questo perché costa il triplo dell'altro, non si capisce, ma scusa gli impianti sono a norma, le tubature, esattamente così il tuo discorso, quindi questo bell'arco di trionfo lo vedremo? Non lo so.

0: Hola Florencia, sono Gabriele dall'Islanda, da Vicenza. In questo momento sto andando ad iniziare il mio turno in Croce Rossa.
1: Bravo.
0: Quindi non potrò essere con voi lì a Milano.
1: Ciao,
0: buona giornata.
1: Però per un ottimo motivo, Gabriele, te ne siamo ovviamente riconoscenti, quindi va benissimo così. Saluto anche, oltre a Gabriele, saluto Riccardo, Mariangelo e Filippo in viaggio in direzione Lecce da Roma per godersi un fantastico matrimonio. Perché qua ragazzi la stagione dei matrimoni va avanti, e come si va avanti, ne abbiamo anche una degna rappresentante in redazione, mamma mia, la sposina 2026, ma ne parleremo.
2: Ma quest'anno tutti?
1: Quest'anno cioè. Sì, perché ti copiano. Ti copiano, cara Sabrina. Una volta che l'hai detto tu dovevi stare zitta e non dirlo in onda, capito? Perché adesso va tutti. Guarda Dua Lipa, guarda tutto sto circo che sta facendo proprio per oscurare le tue nozze. Ma è una follia, capito?
2: Ma infatti basta, cioè anche Damiano De Maneskin tra poco anche a lui sembrerebbe.
1: Ma è uno scandalo, ma non è accettabile, guarda.
2: No,
1: vabbè.
2: Va bene.
1: Vabbè, andiamo in pubblicità che è meglio, guarda.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura.

0: collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Have fun with...
6: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway.
1: Ora DJ con Florencia.

Dead, Olivia Rodrigo, 6:36 minuti nel sabato mattina di DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, a chi ha bisogno di un bel abbraccio, una pacca sulla spalla e dice sì, sono qua, anche le 6:37, sto già lavorando oppure sto tornando dal turno di notte. Come sempre salutiamo tutte quelle persone che se noi pensiamo di far fatica loro fanno il doppio della fatica, a chi è sveglio non per sua volontà ma perché deve accompagnare figli, fidanzati, compagni, amici, di tutto verso altri lidi, chi fa fatica a dormire, lo sapete, è un orario sempre molto particolare ma che in qualche modo ci unisce, ci piace, ci fa sentire un gruppo, non ci fa sentire soli, e penso che sia anche un po' questo, no, il motivo per cui ascoltate Hola DJ. Che bello sapere che ci siete. Alcuni di voi, dicevamo, stanno venendo al PLAD, al Party Like a DJ, infatti saluto Lorenzo e Floriana che sono in viaggio da Bologna verso qui Milano per essere puntuali allo Speakers Corner di DJ Cam Italia, loro per esempio saranno lì. E poi ancora chi invece come Laura e Simone da Cittadella, Padova, stanno prendendo il treno, 2 giorni di PLAD, quindi si fanno tutto quello che si può fare al PLAD, dagli stand, dagli sponsor, dalle attività. Poi tra l'altro mi piace citare moltissimo l'area giochi senza wifi a cura dei miei colleghi che saluto, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, con tutti i giochi da tavolo, i giochi di ruolo, che sarà bellissimo, tutta l'area fitness, magari poi ne parliamo anche della questione legata al fitness perché ci sono delle tante attività qui al parco, c'è il DJ Caffè, c'è Casa DJ ovviamente con tutti i DJ set dei nostri vari DJ, dei registi, insomma veramente sarà bellissimo, un bel momento. E poi naturalmente, come gli dicevamo, gli Speakers Corner, quindi come Mirko che viene al PLAD e se li fa tutti, ci tiene proprio a sottolinearlo, e quindi quello di Pinocchio, quello di Fabio Volo, di Cattelan, di DJ Chiama Italia, del Trio Medusa, insomma ce ne sono tantissimi ed è sempre un bel momento, sempre molto divertente. E che altro dirvi? Beh, l'importante è che guidiate con prudenza, ragazzi, perché tanti di voi appunto sono in giro, sono per strada, soprattutto a quest'ora che dice vabbè non c'è nessuno, invece poi in realtà bisogna stare sempre molto attenti. Non facciamo la fine della suora, l'ho sentito ieri mi sa da Vicky Marisa, che è una notizia che mi ha fatto molto ridere, di questa, insomma sono stati attimi di paura per la verità, però per fortuna si è risolto tutto bene. Sull'autostrada Napoli-Salerno una panda guida contromano in carreggiata in direzione Napoli, quindi momenti di panico, no? Automobilisti in transito in pericolo, costretti a frenare, insomma alcuni hanno dovuto deviare, per fortuna, ripeto, tutto è andato a posto. Cosa succede? Nella zona si trovava un'autocivetta della polizia e quindi sono riusciti tempestivamente a intervenire. Sono arrivati, sirena lampeggiante, dopo alcuni tentativi, perché non era, cioè non ha capito subito la panda di essere contromano. C'è arrivata dopo, all'interno c'era una suora in stato un pochino confusionale, ok? Che secondo quanto riferito non si era accorta di essere in guida contromano perché stava ascoltando alla radio il rosario. E quindi si era distratta, si era concentrata talmente tanto che lei, presa poi dalla preghiera, non lo so, dal rosario, è andata contro mano in autostrada e tra un po' ci rimette le penne lei e altri. Quindi per fortuna non è successo nulla, evidentemente la divina provvidenza ha anche fatto sì che non succedesse nulla, però ecco l'immagine della suora che recitava il rosario alla radio, forse dobbiamo recitarlo anche noi, adesso ci pensiamo insieme.

0: Snap.
1: Sempre bellissima Snap, Rosalyn alle 6:43 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, sgraniamo il rosario, dai.
2: Ma ha iniziato a recitare il rosario dopo che ha capito che era in contromano o prima? Ciao grandissimi.
1: No, quello di solito succede a noi diciamo non suore, non preti, così non abbiamo a che fare, ma che magari in alcuni momenti riscopriamo la fede, soprattutto quando magari dopo 50 minuti a Milano non troviamo un parcheggio, oppure quando c'è una coda terribile in autostrada e tu magari, oppure per strada hai una coda pazzesca e tu devi tornare a casa perché ti scappa tantissimo. Sai, presente quelle situazioni, anzi. Ecco, lì secondo me il rosario lo sgrani dopo, cioè quando ti accorgi della situazione in cui sei cominci a recitare il rosario. Invece secondo me in questo caso la sorella stava recitando il rosario prima, cioè lo faceva perché forse era in macchina e non poteva fermarsi, insomma è successo lì e quindi l'ha recitato, però era troppo coinvolta e niente, ha rischiato di fare un casino. Poi per fortuna è stata fermata in tempo, meno male. Valance, no, figura.
3: Secondo me lei, la suora, ascoltava uno che si chiamava Rosario.
1: Anche può essere.
3: Si è confusa.
1: Ci può essere, sì, sicuramente.
3: Non c'è altra spiegazione.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Buongiorno e hola a tutti.
1: Hola a te, Giovanni. Devi ancora svegliarti un pochettino, però ci pensiamo noi, non preoccuparti. Forse stava ascoltando Fiorello a questo punto. Rosario si chiama, quindi evidentemente. Poi cos'è la trasmissione di Fiorello? Cosa va in onda? Verso ora di pranzo, tipo una roba così? Non lo sappiamo. Non si può neanche dire? Mi guardi come ho detto, oddio, non posso dire che esiste Fiorello.
4: Un fiore.
1: No, figurati, anzi, che fa, possiamo dirlo anche se è un'altra radio. Che trasmissione incredibile. Vabbè, ma Fiorello è veramente una roba.
4: Una volta andava alle 2, mi sembra.
1: Sì, perché si chiama La Pennicanza. Forse mi sono persa dei passaggi perché so che hanno cambiato orario così. Però penso che vada ancora in onda adesso, tipo pausa pranzo, quella fascia lì comunque, che aveva fatto per un bel po' la mattina molto presto. Poi per fortuna anche mia, perché così non mi sento competitor di Fiorello, ha cambiato l'orario, quindi non è più mattina presto. Sì, dovrebbe essere tipo 14, giù di lì, insomma. E insomma, veramente lui, diciamoci la verità, un fuori classe, ragazzi. Sì. Da dove arriva? Dove può mai arrivare? Vabbè, ma facciamo finta che non va detto niente. Insomma, comunque parlavamo della questione legata. No, anzi, recupero qualche messaggio perché dopo vi dico.

0: ma mi faceva piacere sentire la vostra voce, eccola qua.
1: Buongiorno ragazze.
0: Hola.
1: Io non verrò oggi a Milano,
0: okay,
1: a festeggiare perché vivo in Abruzzo.
0: Ci sta, va
1: bene.
0: Nonostante
1: abbia vissuto tanti anni a Milano, però una cosa mi unisce a voi, il profumo dei fili, già a quest'ora del mattino,
0: sì,
1: dove abito è pieno.
0: Sì.
1: E mi ricordo che andavo in giro in bicicletta a Milano a cercarlo, questo profumo fantastico dei fili.
0: Sì, sì.
1: Buona,
0: sì,
1: giornata a tutti.
0: Ci sono i tigli, ma c'è anche quella pianta tipo gelsomino, no? E anche quel finto gelsomino che ha un altro nome, che so, avete capito. E primavera così, soprattutto dopo che è piovuto, senti questo profumo di fiori. Devo dire che in questo Milano è molto poetica. Però anche ieri, girando per Roma, per esempio, sentivo un bel profumo di tigli, Sabri. Ero in zona Alto Locata, ero in quartiere Flaminio, quindi ero zona nord. Non vorrei che avessero spruzzato delle fragranze apposta per strada per far vedere,
2: no,
0: che
2: ma
0: sono fighi.
2: È il periodo in cui è fiorito al massimo qui il gelsomino, quindi si,
0: ah,
2: sente un po',
0: okay,
2: ovunque.
0: Ok, ok, sì. Quindi ci sta che l'abbia sentito, non è una cosa artificiale,
2: no,
0: per,
2: no,
0: far vedere,
2: sì,
0: che loro,
2: sì,
0: sono,
2: sì,
0: fighi come quartiere. Ok,
2: no,
0: okay,
2: vabbè, perché magari ci sono giardini e cose, è molto comune averlo.
0: Ok.
2: Infatti anche a me ricorda molto casa.
0: Sì,
2: proprio,
0: sì, sì, sì, sì, sì, ti dà quel profumo lì ed è bellissimo. Poi ripeto, soprattutto dopo magari un momento di pioggia, quando senti il... Ah, io recentemente, adesso vi dico, ho scoperto anche come si dice il... l'odore del cielo, dell'aria quando è appena piovuto, cioè l'odore di bagnato, di pioggia, si chiama petricore. Io non lo sapevo. Petricore è il profumo dell'aria, quell'aria la senti un po' densa, no? Perché è appena piovuto, quell'aria bagnata, diciamo così, si chiama petricore. Io non lo sapevo. Vedi, Enzino, che roba quasi un po' poetica, un po' romantica, no? In qualche maniera. Vabbè, più o
3: buongiorno,
0: meno.
3: Buongiorno bimbe dolci.
0: Buongiorno.
3: Sì, volevo salutare soprattutto Enzino, ecco, che non vedeva l'ora di far parte della famiglia del sabato mattina.
0: Sì, sì, contentissimo, non c'avevo, a proposito di romanticismo, vedi? Che bello che in tutto questo pensano alla tua salute, pensano a te, Enzino. Però puoi dire in diretta nazionale che sei contento comunque di essere in onda quest'ora?
4: Sì, sì, questo è l'orario più bello, no, veramente?
0: Sì, quello è vero, quello è vero. Diciamo che anche weekend... magari ti pesa anche un po'.
4: È sempre bello questo orario.
0: Mamma, dopo ti mando una bella 10 euro, guarda come ti arriva.

capire Madame Marrakesh. Ed eravamo qua anche con Enzino, che volevamo capire, a proposito, dicevamo come ci piace questa canzone, come ci piace, ma cosa ci ricorda, cosa ci ricorda, cosa ci ricorda? Esatto, quella roba lì. Io non so se sia proprio un campionamento o se sia semplicemente

0: Lorenzino, dai, un altro. Beh, no, sono molto contenta invece, abbiamo avuto Madame, una delle artiste più interessanti che abbiamo in Italia in questo periodo storico, quindi molto contenta davvero che ci sia anche lei sul palco del Party Like a DJ nella serata di domani, che ricordiamo la serata 1212 Celebration, quindi dedicata al rap, all'hip hop, con tantissime delle personalità che negli anni hanno contribuito a questa trasmissione storica, prima di DJ, adesso di M2O, che quindi celebra l'hip hop e la musica urban italiana. Quindi evviva, vi aspettiamo là.
1: Hola Flo.
0: Hola.
1: Stamattina come sempre mi accompagni a correre, ma le mie condizioni sono devastate.
0: Beh, come me, guarda.
1: Ieri ho avuto una cena con i ragazzi con cui mi alleno in palestra.
0: Ok.
1: Abbiamo fatto le 1:30.
0: Sei matta.
1: Mangiando e bevendo come se non ci fosse un domani.
0: Ecco, brava.
1: E adesso
0: ottimo.
1: Mi aspettano 11 km di trail. Molto bene.
0: Ma
1: spera
0: come
1: di
0: fai?
1: Baci.
0: Ma infatti spera di sopravvivere, sì, perché a parte che bravissima che ti sei svegliata, perché io onestamente se arrivo all'1:30 con magna e ho bevù, insomma, non so quanto mi verrebbe poi da svegliarmi per fare 11 km di corsa in montagna. Per cui già così, secondo me, già ti sei portata a casa la medaglietta, bravissima.
2: Hola. Saluto da Desenzano del Garda,
0: wow.
2: Diretti a Bergamo,
0: okay.
2: Orio al serio.
0: Si parte?
2: Si parte per Lourdes.
0: Per Lourdes.
2: Ti ricorderò nelle mie preghiere.
0: Oh.
2: Un abbraccio forte, buon weekend a tutti gli ascoltatori di Radio DJ.
0: Che bello,
2: Enrico.
0: grazie Enrico, che comunque una pregherina ci sta.
3: Vado
0: sempre
3: anch'io,
0: vai anche tu. Guarda, io ti dico una cosa, con questa faccia te lo dico, io ci sono stata a Lourdes, sono andata, sì, in gita con la scuola. È la verità, avevamo fatto scambio culturale della mia scuola a Verona con una scuola di Tarbes, che è sui Pirenei, diciamo, tra proprio francesi, quindi tra Francia e Spagna, ed è, non è lontana da Lourdes, e quindi siamo andati a Lourdes in gita, e devo dire che io ho dei ricordi, devo dire dei ricordi anche contrastanti tra loro, nel senso che è un posto ovviamente con una spiritualità gigante, nel senso che anche se tu non sei credente particolarmente, io ero un periodo in cui ero un po', diciamo così, adolescente, un po' scettica, un po' ribelle, però con rispetto ovviamente per dove vai, e ti dico, arrivare in un posto così dove vedi centinaia di migliaia di persone in religioso silenzio, davvero è una cosa, non mi dimenticherò mai quel silenzio lì, proprio con un rispetto e anche un'energia, una forza, tanto dolore, anche tanta sofferenza, perché sappiamo che molte persone vanno proprio perché sono anche un po' disperate, hanno bisogno anche di stare meglio, e vi devo dire, una forza, un'energia che ti travolge anche se tu non credi, comunque qualcosa lì c'è, no? E poi un pochino più di scetticismo quando arrivi, cioè questa cupola gigante tutta d'oro, e vedi un po' di sfarzo in quello che dovrebbe essere invece un posto abbastanza morigerato, lì vabbè ti parte la vena polemica, ma contenuta subito, ovviamente grande rispetto per tutti quanti, e poi Enrico fa una preghierina per noi di questi tempi, signora mia, me la fa

0: comunque auguri. Era così giusto, Enzino? Così, Merry Christmas everybody. Anche la nostra redazione news che arriva con le prime notizie del mattino. Torniamo subito dopo con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
2: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
7: Tu mi trovi strambo.
8: E come?
7: Davvero, seriamente.
2: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9, 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
11: Finisce sempre così quando siamo io e te.
10: Madame.
12: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
10: Dici
13: che resti, allora urlalo forte.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
14: 20 secondi dopo le 7.
15: DJ!
14: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Notte di missili in Medio Oriente. Gli Stati Uniti attaccano postazioni radar iraniane a Gorukh sull'isola di Kashmir, nodo cruciale per lo stretto di Hormuz. A scopo difensivo, i Pasdaran rispondono prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Intanto, secondo Donald Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché, dice, i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Proseguono i bombardamenti israeliani sul Libano e in Cisgiordania, dove è rimasto ucciso un neonato. L'esercito di Tel Aviv ha affermato che le truppe hanno percepito un veicolo che accelerava verso di loro e hanno aperto il fuoco. L'incidente, aggiungono, è oggetto di inchiesta. Dalla guerra in Medio Oriente a quella in Ucraina, con Putin che rifiuta la proposta di incontro avanzata da Zelensky. Per ora non c'è motivo per questo colloquio, ha detto lo zar dal forum economico a San Pietroburgo. E intanto, nella notte, le forze russe hanno fatto sapere di aver intercettato decine di droni proprio nella regione intorno alla città affacciata sul Mar Baltico. La premier Giorgia Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro, attribuendo l'assenza ad un fuori programma alla presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria. Le opposizioni insorgono, l'Italia, dicono, non è presente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea, non ci considerano. Il governo intanto valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. Ad annunciarlo il vice premier Antonio Tajani alla convention a rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop.

0: Coppa all'IRPEF per gli under 35, pannicelli caldi, bolla la proroga, il segretario della CGL Landini. Siamo allo sport, tennis, niente semifinale tutta italiana a Parigi, a Roland Garros. Arnaldi è costretto a dare forfè a causa di un virus a poche ore dalla partita in finale, dunque ci sarà Flavio Cobolli che affronterà domani il tedesco Zverev, che ieri ha avuto la meglio del ceco Menšík. Il tedesco raggiunge così la sua quarta finale slam in carriera, finora ne ha perse 3 su 3. Fuori il doppio azzurro, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale battuti da Marcel Granollers e Orazio Zeballos. E poi il calcio, sorteggiato un nuovo calendario della Serie A, si parte il 22-23 agosto tra i match Inter-Monza, Roma-Fiorentina e Torino-Milan.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
2: by Thermasel, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
0: In mattinata soleggiato al centro-sud, nuvoloso al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno localmente registrarsi anche lungo la dorsale appenninica. E tutte le previsioni dei ilmeteo.it tornano questa sera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation,
5: one station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
5: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
8: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Ora DJ con Florencia.

0: alle 7:07 in questa seconda ora di Hola DJ con Florenzia, che sono io, con Lenzino Fargetta in regia, con la Sabrina Ninfadora in redazione da Roma. Questa è la squadra di questa mattina, con anche Shakira insieme a Burna Boy e la sua Dai Dai, che poi appunto è la colonna sonora di questi mondiali che, ridi e scherza, stanno per cominciare, nonostante diciamo che l'interesse giustamente sia un po' crollato, ecco, in Italia. Anche per le appassionate di calcio lo guarderanno lo stesso, anzi c'è un momento, secondo me è interessante, perché c'è questo saliscendi emotivo per cui tu dici: siamo fuori dai mondiali, basta, non guarderò niente per protesta, non me ne frega nulla, e poi sono contro, così, contro a casa. Poi però mancano pochi giorni e dici: però un paio di euro per l'abbonamento per vedermi le partite dei mondiali, in effetti, ma c'è poca roba da guardare in televisione, ma vuoi non guardare le partite, così, e alla fine ci guarderemo tutte le partite, tanto come facciamo tutti gli anni di base, anche perché noi in Italia siamo abbastanza abituati già ormai a non veder giocare la nostra nazionale, e quindi insomma ci guardiamo quella degli altri.
1: Non la fanno su Mediaset?
0: No, ma sai che o da Zon? No, sai che non lo so. Sai che non mi prendi impreparato? Adesso chiedo alla Sabri. Sabri, magari, se riesce a dirci dove vanno le partite dei mondiali. Non importa, tanto io purtroppo compulsiva sono su pago tutte le piattaforme. Dimmi una piattaforma che metto Sky pure su quella piattaforma lì. Quindi non saprei dirti con precisione in questo momento. Fatto sta che, ecco, quello sì, Enzino, guardami negli occhi.
1: Sì.
0: Ok? Tu adesso che non puoi tifare Italia, che squadra tifi ai mondiali di calcio?
1: Holland, quello che ha ballato con...
0: Ma no! No, dai, veramente non tifi Argentina?
1: Sì.
0: Dai, Enzino.
1: Ho una premonizione.
0: Sentiamo, che adesso la registriamo pure.
1: Brasil.
0: No, non mi di... No, non lo accetto! Davvero? Tu pensi che vince il Brasile quest'anno?
1: Molto probabile.
0: È preparato bene. Vediamo che girone, perché adesso guardiamo i gironi. Intanto vi dico, giusto per darvi un'idea, comincia giovedì 11 giugno, partita sarà Messico-Sudafrica, quindi ovviamente si gioca, il Messico comincia, visto che sarà allo Stadio Azteca a Città del Messico, e sarà le 21 nostre, 21 italiane. E vediamo il Brasile in che girone è, vediamo un attimo. Girone C, con Marocco, che comunque mi è forte, negli ultimi anni mi è cresciuto anche abbastanza, Haiti e Scozia. Scozia, io vorrei tanto che si qualificasse la Scozia, che andasse la Scozia avanti, secondo me è sogno della Scozia che torna dopo tanto tempo, secondo me sarebbe figo. E ci sono le partite in chiaro su Rai 1, giusto Sabri, se non sbaglio?
2: Esatto,
0: ok,
2: sì.
0: E il resto forse su DAZN o su altre piattaforme, vabbè, comunque come sì, sempre alcune poi sono a disposizione.
2: Quelle in chiaro saranno 35.
0: Ah, beh, non poche comunque. Sì, sì, anche perché 35 su 104 partite totali, per cui insomma è anche una
2: però
0: buona media.
2: 17 della fase a gironi, 6 dei sedicesimi di finale, okay, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti, e poi semifinale e finalissima.
0: Ah, e quindi si vedrà in chiaro. Benissimo, quindi insomma avremo modo di poter vedere. Buono, infatti, mi sembra una cosa buona. Stavo guardando Brasile, quindi gruppo C, questo girone qua, e invece Argentina lo troviamo nel girone J, gruppo J. Argentina, Algeria, Austria, Giordania. Cosa ne pensiamo, Anzino? Tu da commentatore sportivo.
1: Primo step è semplice.
0: Primo step è semplice. Mamma, guarda, adesso che hai detto sta cosa. Madonna, guarda come me l'hai... Guarda, vedi come l'Argentina perde contro la Giordania e mi butto dal balcone. No, però adesso vedremo. Ci saranno un po' di sorprese, anche perché devo dire che arriviamo... È un'edizione dei mondiali anche un po' particolare, per mille ragioni. Polemiche si sono portate dietro, questioni di soldi, questioni climatiche, questioni delle società. E c'è tanta roba,

Buongiorno Flo, già svegli per partecipare al Plaid. Ieri siamo andati a letto tardi dopo una bella serata con 50 linetti e oggi a quanto pare saranno ancora qui Francesco e Stefania. Che bello sapere che tante persone siete già all'ascolto e poi ci ritroveremo, magari avremo anche l'occasione di salutarci di persona. Mi farà davvero molto molto piacere. Le occasioni, come vi dicevo, non mancano, che siano attività durante la giornata, che siano i concerti, che siano gli speakers corner, che siano le varie aree, i vari momenti di talk al DJ Caffè, che siano insomma davvero ce n'è per tutti i gusti. E poi insomma il bello è proprio girare per il parco e vedervi, che siamo in tanti proprio con questa ondata che va a popolare Parco Sempione, e tutto per l'amore per la nostra radio, che cosa meravigliosa. E parlavamo delle varie nazioni, no? Ovviamente discutevamo anche fuori onda con Enzino, perché adesso Enzino ha detto che secondo lui vince il Brasile ai mondiali, ok? Abbiamo registrato notaio, abbiamo registrato, sì, perfetto. E secondo me invece io butto Spagna, così. Mi sento di dire che secondo me Spagna quest'anno fa bene e vediamo cosa succede. Vorrei dirvi tanto che no, sicuramente vince l'Argentina, ma non me la sento, perché secondo me non sarà proprio nel migliore delle forme, però non si sa mai, lasciamoci stupire. In ogni caso, parlando di vari paesi, ovviamente per tutti i paesi è anche un buon momento per parlare di sé, anche dal punto di vista di promozione turistica. Ogni volta che un paese poi vince i mondiali o anche solo delle città che vincono scudetto, penso a Napoli, quando c'è stata cominciata l'ondata della Napoli che è molto grande, che insomma per qualche anno era stato un po' dormiente, adesso era un grande spolvero. Dopo le feste scudetto c'era stato un incremento del turismo di Napoli, me lo ricordo ancora, qualche anno fa, che era sensazionale, no? E funziona un po' così, perché in effetti aiuti anche grazie al calcio. Se da una parte ovviamente c'è tutto un discorso di lucro e di sfruttamento economico, perché ragazzi comunque non ci giriamo intorno, questi mondiali qui sono mondiali escludenti ed esclusivi, perché biglietti che costano un salasso, situazioni anche un po' non

Non voglio tirar fuori speculazioni o cose, però ci siamo capiti. È anche vero che però il calcio ha un valore culturale per tanti paesi importante, unisce veramente le persone, le incuriosisce, le porta anche a visitare dei paesi. Insomma, tutto questo per dirvi che bisogna un po' ingegnarsi anche per trovare delle soluzioni per far visitare il proprio paese anche in momenti dove magari non è il picco di turismo. Parlo della Finlandia, per esempio, dove la principale località sciistica del la Lapponia, visto che in estate è senza neve, quindi di base non è il posto più visitato in questo momento, ecco, nei boschi di questa zona hanno nascosto un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro, in modo che così uno va in questo momento, che non sta, magari non aveva programmato il viaggio in questo momento qui, decide di cambiare, quindi l'agenzia ufficiale per il turismo ha organizzato questa competizione, una sorta di caccia al tesoro, ecco, che durerà tutta l'estate, permetterà di scoprire le meraviglie del posto fino alla tappa finale, e chi arriverà per primo si aggiudicherà questo lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. Insomma, mi sembra anche una roba interessante, una sorta di Money Road, cioè lo potete vedere anche, no, condotto dal nostro Fabio Caressa, Money Road Finlandia Edition, avrebbe senso.

una possibilità, nuovo singolo per Malika Ayan alle 7:21 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Parlavamo, allora, intanto abbiamo capito, non c'è bisogno che lo scriviate ancora, no, non volete che vinca la Francia, ma questo è chiaro a tutti, non c'è bisogno di andare a specificarlo. Comunque, dicevamo di modi bizzarri in cui magari si scoprono dei piccoli tesori, no? Quindi diciamo in Finlandia sono inventati questo lingotto d'oro nascosto benissimo nei boschi in Lapponia, in modo da incentivare, ecco,

0: persone ad andare a visitare la Finlandia, magari si beccano questi 20.000 euro, adesso saremmo in gettoni d'oro se fossero dei quiz televisivi, in questo caso un lingotto d'oro. E invece è successa una cosa molto più, come dire, spaventosa se vogliamo. Un signore turco residente nella città di Van, sì, vabbè, insomma, siamo questo signore, un signore normalissimo, ok, va al mercato, ok, e cosa succede? Praticamente lui si è trovato facendo questo pagamento. Si vede che c'è stato un malfunzionamento della carta di credito, non si capisce bene. Benissimo, lui faceva la spesa, si è ritrovato un bonifico in ingresso nel suo conto di 20 miliardi di dollari.
1: Cioè, non è neanche una roba. Brutto, è un incubo, un sogno.
0: Ma come, Sabri, ma non puoi, cioè, scusami, tu non ti spaventi che ti vedi arrivare sulla... Allora, evidentemente non te li stai guadagnati. Cioè, scappi, ma non puoi scappare, cioè, non hai fisicamente i soldi in mano, cioè, ti sono arrivati nell'app della banca.
1: Prelevo.
0: Allora, in effetti, la prima cosa che devi fare è prelevare subito. No, ma noi non incentiviamo questa cosa. Però, ecco, lui si è trovato per errore ad avere 20 miliardi di dollari sul conto in banca per un trasferimento malfunzionante, insomma, della banca, e insomma in un secondo si è ritrovato tra i 120 uomini più ricchi del pianeta per qualche minuto, questo povero signore che ovviamente quando è andato in banca, perché ha detto scusate, credo ci sia un problema, e gli stessi dipendenti della banca erano sconcertati, perché un conto è che ti arrivino un tot di soldi, anche che ne so 10.000 euro, che può succedere, non so, a me non è mai successo, infatti neanche a me non è mai successo, però era giusto per dire, però ecco 20 miliardi di dollari direi che non ci può stare. E dall'altro il signore ha raccontato anche che aveva fatto in tempo a chiedere all'intelligenza artificiale che cosa poteva fare con quei soldi lì, e l'intelligenza artificiale gli ha detto guarda, potresti costruire 1.000 stadi, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti, quindi se vuoi, se li vuoi tenere, puoi farci questo.

0: E insomma, don't worry, non preoccuparti di niente, non preoccuparti del povero signore turco, glielo dici qualcun altro perché si sarà preso un coccolone, poveraccio. Vabbè, ma sapete qual è il modo, l'unico modo evidentemente efficace e certificato per trovarsi dei bei soldini sul proprio conto e sul proprio salvadanaio? È la 52 Week Challenge e arriva tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è a misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
16: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Alla ricerca della qualità.
21: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex,

0: 125 grammi. Per tutto giugno, con Spesa Difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Have fun with Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: DJ con Florencia.

0: Gaga insieme a Doechii alle 7:36 minuti qui su DJ. È l'orario, è quel momento lì della settimana, è quello che tutti temiamo ma un po' desideriamo che arrivi, perché tutti vogliamo essere ricchi, tutti vogliamo arrivare alla fine dell'anno con 1378 euro risparmiati in saccoccia, e chi li otterrà solo chi sarà forte e continuerà con noi a fare la 52 Week Challenge, ovvero questo piano di risparmio che stiamo portando avanti dalla prima settimana di gennaio e che ci permetterà settimana dopo settimana di mettere via una cifra che va da 1 a 52 euro, corrispondente appunto alle settimane dell'anno. Chi è che decide se oggi ci va bene che dobbiamo mettere via 10 euro oppure chi ci dice che ci andrà malissimo e dobbiamo metterne via 52? Beh, lo decide la nostra Dea Cecata, ovviamente. Dea Cecata, ci sei?
1: Ci sono, pronta impostazione.
0: Com'è l'energia? Cosa sente la tua...

0: il tuo spirito stregonesco.
1: Allora, dati tutti i 6 di oggi, spero che esca qualcosa con il 6.
0: Sì, meno male che non c'è 60, perché sennò era un attimo che facevi uscire il 60. Quindi vabbè, comunque teniamo questa energia, andiamo e sfruculia dentro il contenitore con tutti questi bigliettini e vediamo che cosa hai pescato oggi.
1: Vado,
0: che anzi, mi raccomando, che ci sono spese, ci sono le comunioni, ci sono i matrimoni, ci sono... No, dai, Sabri, dimmi.
1: È un po' pesante.
0: Guarda che la gente molla, però, se continui a tirare su cifre alte. Dimmi.
1: E ti dirò di più. Sì. È anche difficile l'associazione oggi.
0: Cioè, vai.
1: Perché... la risposta all'universo, alla vita, a tutto quanto.
0: 42!
1: Bravissima!
0: Sì, la guida galattica per autostoppisti! Che bella citazione, anche un po' d'autore, bravissima! Certo, però non toglie il fatto che 42 euro sono...
1: C'è un po' d'entusiasmo così.
0: minimo, ma che si spegne subito. No, invece dobbiamo essere contenti. Se è una cifra alta adesso, vuol dire che a fine dell'anno, quando ci sono i regali di Natale, le spese, l'anticipo dell'IVA e mille robe, delle tasse, delle cose, almeno vuol dire che arriveranno cifre più basse. Siamo d'accordo?
1: Quindi, certo,
0: vero?
1: Noi ci autoconvinciamo di ciò.
0: Bravissimo, ci autoconvinciamo così. E quindi, visto che eravamo arrivati a oggi con 580 euro accumulati, che Enzino, non è che siamo qua a smacchiare i giaguari, come dicevano, no? A pettinare le bambole. Con 42 euro di oggi arriviamo a 622 euro, ragazzi. Che senti qua, che roba, non è mica poco comunque. Quindi 42 euro nel vostro salvadanaio fisico, con il porcellino, oppure nell'app della banca, oppure come vi pare, tanto noi il rischio che ci arrivino 20 miliardi di euro nel conto è totalmente scongiurato, per cui arriviamo a 622 euro oggi. Dai, teniamo botta!

0: Dai, dai, dai, quelli alti tutti adesso, così poi dopo sanno solo bassi.
1: Brava.
0: Ci vediamo stasera al Plaid.
1: Evviva.
0: Ciao,
1: evviva. Eleonora. Evviva, Eleonora, ti aspetto e grazie per questo approccio positivo, perché altrimenti un attimo che quella gente abbandona.

0: la challenge, invece no, dobbiamo tenere duro. E poi Sabri mi fanno notare questa cosa incredibile:
1: 32 che corrisponde poi a 4 più 2, 6.
0: Cioè,
1: avete chiamato il 6, è uscito.
0: Ed effettivamente è uscito. Certo, poteva essere 24, Sabrina, anziché 42. Però va bene lo stesso, grazie.
2: Però comunque c'è il 6, hai visto?
0: Sì, poteva anche essere 6. Vabbè, comunque la teniamo lì. Ma l'importante è che almeno qualche cifra alta vada, perché così la fine dell'anno sarà più tranquilla. In ogni caso, stavamo parlando del Plaid, perché tante persone stanno arrivando già dalle prime ore del mattino in Parco Sempione, perché sarà una due giorni, lo dicevamo, di musica, di festa e anche di sport. E io sono molto contenta di accogliere questa mattina, proprio poco prima, perché stanno andando ad allestire, a preparare tutto, i ragazzi, ovvero Francesca e Carlo di Move Milano, che seguiranno oggi tutta la parte di fitness. Ciao ragazzi, intanto.
3: Ciao.
0: Ciao,
4: ciao,
0: benvenuti.
4: Ciao,
0: benvenuti. Poi possiamo dirlo, perché Carlo è già stato anche l'anno scorso. È tra l'altro la persona che mi fa... Guarda, guarda, Enzino, guarda sto bicipite, guarda, guarda. E grazie a Carlo, sì, perché lui mi allena, così, così. Però c'è ancora molto margine, Carlo, ti devo dire la verità. Ieri mi guardavo allo specchio, ci lavoreremo, ci lavoreremo. Intanto, che cosa prevede queste due giornate questa mattina?
3: Allora, saranno due giornate di divertimento.
0: Bello.
3: Di allenamento all'aria aperta, in modalità silent, ci saranno tantissimi.
0: Quindi con le cuffie,
3: con le
0: giusto?
3: Cuffie,
0: ti metti
3: sì.
0: le cuffie e quindi tu senti quello che l'istruttore dice, la musica,
3: niente.
0: E fuori siamo tutti tranquilli, non rompiamo
3: è
0: le scatole a nessuno. Bello,
3: è bellissimo.
0: Bellissimo.
3: È molto rilassante, ve lo consiglio. Ci saranno tantissimi corsi, quindi ci sarà Pilates, allenamento funzionale,
0: okay.
3: yoga, insomma.
0: C'era un bel po' di
3: belli carichi.
0: Che bello. Senti, con oggi si comincia, immagino, con subito tipo il risveglio muscolare.
3: Esatto, quelle, Pilates okay. e risveglio, il primo corso alle 10.
0: Ok, in cosa consiste? Giusto per capire che magari a casa qualcuno dice non posso venire in Parco Sempione oggi, però magari voglio anche io capire in cosa consiste fare un risveglio muscolare che abbia anche dentro del Pilates.
3: Esatto, sono gli elementi del Pilates mischiati a... risveglio muscolare, quindi mobilità,
0: okay.
3: stretching, eccetera.
0: Okay.
3: Un dolce risveglio per poi andare sul lavoro un po' più duro.
0: Esatto, e qui entra in scena Carlo che invece dice io vi devo distruggere tutti,
4: esatto,
0: quelli che verranno.
4: Il mio corso è quello delle 5 del pomeriggio, l'ultimo
0: vedi,
4: della giornata.
0: Vedi. E senti, infatti si parla poi di allenamento funzionale. Funzionale si intende che cosa? Un allenamento è perché è pensato, diciamo, costruito sulla persona che poi si allena, o perché è sulla funzionalità del corpo? Cioè in cosa si intende?
4: Entrambe le cose. Funzionale
0: okay.
4: perché deve servire a renderci in grado di effettuare tutti i movimenti della quotidianità, e appunto questo poi viene strutturato quando viene fatto one to one su misura, viene cucito
0: certo.
4: su misura sulla persona
0: certo.
4: e quindi adattato alle capacità e alla progressione che verrà fatta.
0: Chiaro, io Enzino devo dirti che ho chiesto come prima cosa, quando ho detto mi alleno con Carlo, che magari l'obiettivo è diventare Elisabetta Canalis, io ho chiesto questo e Carlo non mi ha ancora risposto sulla fattibilità. Non so se siamo ancora molto in grado, però vabbè, ci stiamo lavorando. Tra poco anche vi chiedo anche un'altra cosa, perché secondo me lo sport anche è una questione generazionale, cioè adesso capiamo un attimo, perché secondo me la Gen Z la vede in modo diverso anche dai millennial, eh?

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci su DJ. Maledetto me, anche chi avrà pensato: mi devo svegliare così presto per venire fino al party like a DJ e andare a fare ginnastica. Ma cosa? Ma chi me l'ha fatto fare? No, invece è una figata. Ne stiamo parlando con Francesca e con Carlo di Move, che appunto si occuperanno di tutta la parte di fitness oggi al Plaid. E dicevamo, tra l'altro, ragazzi, era su prenotazione, per cui adesso le prenotazioni sono chiuse, sono più o meno tutte piene. Però se qualcuno si porta dietro il tappetino e vede, perché di solito c'è sempre qualcuno che poi si è iscritto e per mille ragioni non può venire, magari insomma ci può provarci, insomma, ad iscriversi. Attività dalle 10 fino alle 18 oggi, quindi per tante,
2: e anche domani,
1: e anche domani, oggi e domani, per tante ore, quindi si può andare. E vi chiedevo questo, la questione generazionale, perché leggevo anche uno studio che trattava tutte quelle che sono le differenze generazionali sul wellness, ovvero che l'85% degli italiani prende decisioni legate al proprio benessere seguendo l'umore del momento. Quindi è una trasformazione un po' profonda, nel senso che le persone adesso non cercano più la performance perfetta a tutti i costi, ma qualcosa che sia sostenibile sia a livello fisico che a livello mentale. E in questo vediamo che la Gen Z sempre più vuole fare qualcosa che sia il meno menoso possibile, non so come dire. E quindi vi chiedo se voi, da esperti, da persone che da tanti anni vi occupate di fitness, vedete una differenza generazionale, cioè se i boomer, Gen X, pensano, quindi i più grandi, ancora sono lì che pensano al risultato, al tempo, allo sforzo, e invece i più giovani gliene frega relativamente. Com'è il vostro osservatorio?
2: Ma la trovo, cioè mi rispecchio, sì, nella Gen Z, sì, la trovo positiva come cosa.
1: Sì, quindi tu non insegui, dici, il risultato, la performance.
2: Non la performance a tutti i costi, ma okay, piuttosto il benessere.
1: Quello sì, cioè, perché lei è la parte del Pilates, lei è la parte del well-being, e poi arriva la parte dove si spacca, perché ricordiamo che poi questo signore Carlo si spacca anche a basket e ogni tanto saltano degli arti. Ecco, qui invece come la mettiamo sulla questione generazionale?
3: Diciamo che comunque quello che vediamo, ad esempio, nel nostro studio è che c'è tanta voglia di fare, e c'è più attenzione, secondo me, anche dalla parte della generazione, diciamo, moderna.
1: Certo.
3: E fanno più cose e sono anche molto attenti alla parte più mentale, appunto, come dicevamo.
1: Ah, vedi? Sì, sì, sì.
3: E questo lo stiamo riscontrando.
1: Quindi più cose, più discipline, esatto, magari non solo focalizzarsi su una, e che tenga anche conto del benessere mentale, quindi che sia veramente...
3: Sì, hanno proprio voglia di sperimentare, okay, di fare cose diverse.
1: Sì, sì. E beh, poi ci sono un sacco di robe nuove, tipo Enzino è presente, e c'è l'Irox, e poi c'è il... Tutte cose che tu conosci e frequenti, Enzino.
4: Stampatello.
1: In stampatello è... Facciamo che te lo spiego in un altro momento, che è meglio, anche perché avremo tempo di parlare anche di questo. Intanto, ragazzi, vi lasciamo andare perché state per preparare tutto quanto, quindi vi ritroviamo al Palco Burri, giusto?
3: Esatto,
1: in Aria Fitness. Quindi grazie mille, Francesca, grazie mille, Carlo,
3: grazie
1: di Move.
3: Grazie a te, Flo, e ci vediamo presto.
1: Certo, e ci alleniamo presto anche.

0: Grazie Liso per la tua juice, ma noi ce ne dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ, ma torna domattina sempre dalle 6 alle 8, anche perché dobbiamo lasciare spazio a Rudy e a Laura che arrivano subito dopo di noi. Grazie mille Enzino, grazie mille alla Sabri da Roma.
2: Grazie a te Flo.
0: Appuntamento domattina sempre alle 6, un besito da Florencia, ciao.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: Radio DJ consiglia.
17: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
18: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
19: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
17: Wimbrace Games, Play Wild.
18: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
19: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
17: Tutte le info su dj.it.
20: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
21: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio.

0: online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 8. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. Cresce la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti prendono di mira alcune postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Goruk sull'isola di Kashmir, snodo cruciale per il controllo dello stretto di Hormuz. L'operazione militare, ha fatto sapere il comando centrale americano su X, è stata condotta a scopo difensivo per prevenire ulteriori minacce ed è stata inoltre accompagnata dall'abbattimento di 4 droni d'attacco iraniani. E non si è fatta attendere la risposta di Teheran con un lancio di missili contro Kuwait e Bahrain. 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio, fanno sapere da Washington. I due paesi, che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo, avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei. E il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha esortato il presidente libanese Joseph Aoun, che il giorno prima aveva chiesto a Teheran di smettere di interferire negli affari del suo paese, a salvare il Libano dal suo vero nemico, cioè Israele. Continuano nel frattempo gli attacchi israeliani contro il paese dei cedri, la Cisgiordania, dove ieri è rimasto ucciso un neonato palestinese che viaggiava a bordo di un'auto con i genitori. Tel Aviv fa sapere che i militari avrebbero aperto il fuoco perché hanno percepito un veicolo che accelerava verso di loro. L'incidente è oggetto di inchiesta. E le forze russe hanno reso noto di aver intercettato decine di droni nella regione intorno a San Pietroburgo, città che ospita un importante forum sugli investimenti. E proprio ieri, dal vertice economico in corso nella città portuale affacciata sul Mar Baltico, il presidente russo Vladimir Putin ha chiuso alla possibilità di incontrare Zelensky, che aveva chiesto un bilaterale. Per ora, ha detto lo zar, non c'è motivo per un colloquio. E Zelensky nel fine settimana vedrà intanto i leader del Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti inoltre arriva il primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Ora in Italia è polemica dopo il forfè dell'ultima ora della premier Giorgia Meloni al vertice europeo in Montenegro. L'assenza sarebbe dovuta all'allungamento dei tempi della festa dei carabinieri a cui aveva partecipato a Reggio Calabria. Le opposizioni attaccano, l'Italia non è presente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea, non ci considerano. Siamo allo sport. Un virus costringe Matteo Arnaldi a ritirarsi da Roland Garros, niente semifinale dunque contro Cobolli, che vola in finale, la sua prima in uno slam, senza scendere in campo. Domani il tennista romano se la vedrà con il tedesco Zverev, che ha avuto la meglio sul ceco.

0: Menchik. Formula 1 sempre domani, ma alle 15 si corre il Gran Premio di Monaco, oggi alle 16 le qualifiche, alle 12.30 le terze libere, nelle prime e nelle seconde davanti a tutti ci sono le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Have fun with
16: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: E buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno anche a Sienna Spyro con Material Lover. È cambiata un po' lei nel mood, eh? Ti ricordi
0: sì.
1: che Sienna era tutta un po' tristanzuola, un po' così, invece ora è felicciotta.
0: Sente il profumo d'estate, sente il profumo di ghiacciolo, sente il profumo...
1: No.
0: Oggi, ghiacciolo no? Ghiacciolo no? Niente ghiacciolo?
1: No!
0: Ho detto
1: ghiacciolo.
0: Avessi detto altro, ho detto ghiacciolo, eh.
1: Cioè, la benzina che fa partire
0: non
1: la
0: si può
1: sigla.
0: Dire più neanche ghiacciolo.
1: Niente si può dire.

0: Perché un attimo, tu cominci dal ghiacciolo e lo so come vai a finire. Ti conosco, mascherina.
1: No, guarda che io non sono più così. Sono un uomo, da quando mi sono sposato sono un uomo gentile. Flo, per
0: sei
1: cortesia.
0: Sei sempre stato gentile,
1: aspetta.
0: Non che tu non lo sia.
1: Aspetta,
0: sì.
1: Però da quando sono sposato, Florenzia, puoi confermare che stamattina per la prima volta da quando ci conosciamo ti ho portato la brioche vegana solo per te a parte?
2: Purtroppo devo confermare che è la verità. Però devo anche dire che mi hai scritto, perché questo bisogna dirlo: Flo, ti ho preso la brioche vegana con le emoji del cuore, subito dopo mi devi 8 euro.
1: Sì, costa.
0: C'era la sola.
2: Ma infatti, però comunque opre.
1: Ho capito, ma costa la brioche vegana.
0: Lo so, è il caro vita, è il caro vita.
2: Però è una persona nuova, si vede.
1: Sì, guarda, ho la fede. Guarda,
0: ho ritrovato la fede.
1: Sì, ho la fede, ho tutto, sono una persona nuova. Avete fatto una gentilezza stamattina da quando siete svegli?
0: No, ti sto parlando però, vedi?
1: Per esempio, Florenzia, di contro, senza sapere che le avrei portato la brioche stamattina, mi ha stampato la scaletta delle canzoni di questa mattina e mi ha scritto buona giornata col cuoricino, un sorriso, uno smile, una gentilezza l'ha fatta.
0: Sì. Il suo buon gesto della giornata l'ha fatto. Adesso puoi tornare, Florenzia, a seminare crudeltà.
2: La mia grotta, esatto.
1: Anzi, scusami, poi cominciamo. Vogliamo ricordare che mentre noi siamo qua a tirar la mola, Florenzia e tanti altri nostri colleghi, tra poco andate a trovarli, saranno al Parco Sempione a incontrare tutti voi se volete.
2: Bravo Rudy,
1: un po' l'appuntamento.
2: Alle 11 ci trovate al DJ Caffè, saremo Pecchia Damiani e Nimazziola, la sottoscritta. Ci trovate al DJ Caffè per parlare di cartoline del weekend, cioè temi del weekend, cose. È un pretesto per incontrarci con gli ascoltatori.
1: Parte in questi tre giorni di grandissima festa, cominciata ieri con Linus e che andranno avanti nei prossimi due giorni. Allora io farei così: dividiamoci, dura un minuto questo sondaggio, perché poi abbiamo delle notizie sui giornali. Dividiamoci in due squadre: squadra Rudy, quelli che alla mattina sono gentili con tutti; squadra Laura, quelli che la mattina sono antipatici, malmostosi e vi odiano.
0: Brutti. Io non odio nessuno, ragazzi.
1: L'hai detto tu che non hai ancora fatto
0: odio
1: una
0: te.
1: Gentilezza.
0: Ho detto odio te, non ho detto non sei tutti.
1: Dai ragazzi, scatenatevi, anche raccontando se avete fatto una gentilezza o se invece odiate il mondo come Laura Antonini,
0: non
1: ecco, lo ripeto. 347 342 5220, inizia il programma bello, quello bello.

0: Balliamo? Che facciamo? Balliamo?
1: 1983, Let's Dance, David Bowie su Radio DJ. E buongiorno anche a Sabrina, perché non l'avevamo salutata prima in tutto quel balletto di voci, di racconti, di storie di gentilezza o di antipatia.
0: È vero, hai molta ragione. Allora chiediamo subito a Sabrina. Sabrina, chi vince, i gentili la mattina o quelli a cui non devi proprio neanche rivolgere la parola?
2: Non mi rivolgete la parola.
0: Squadra Laura.
1: Quanto è brutto vincere sempre. Guarda, comincio ad abituarmi a questo ruolo che non mi si confà, poi tra l'altro, perché non sono una vincitrice, quindi non lo so. Vabbè, comunque mi abituerò subito a questa
0: cosa.
1: Dai,
0: sì, fallo.
1: Allora, stamattina, per la gentilezza, salendo le scale dei binari, ho portato su le valigie a due signore vantandomi della mia forza, scrive Alessandra.
0: Vedi,
1: la forzuta.
0: Team Rudy, i gentili, sì. Poi sì, sì, sì. Mauro, sempre Team Rudy, 2-0 per me, dall'aeroporto di Copenaghen in partenza per casa Sardegna, solo gentilezze. Non le hai scritte, però insomma ci fidiamo di te.
1: Ci fidiamo. Io, squadra Laura, al mattino scendo il cane alle 5:30 per non incontrare nessuno, cappuccio in testa, occhiali scuri anche se piove. Ciao da Patti, vi voglio bene.
0: Liam Gallagher
1: scrive: vi voglio bene, vuole bene a noi perché noi siamo lontani al nostro posto dentro la radio.
0: È vero, posso dire che la lontananza, sai, è come il vento, nel senso che la lontananza rende gentile. Io, ci sono delle persone con le quali magari fisicamente proprio, per esempio, quando sono a Milano, Laura, e tu sei a Roma, ti voglio bene.
1: Ti vuoi bene, lo so, però questa sera sappi che dovremo condividere un grande palco.
0: Enorme palco.
1: Ce la fai a stare su un grande palco?
0: Io sto a destra, tu sei a sinistra, abbiamo risolto.
1: Va benissimo.
0: Allora, un po'
1: benissimo.
0: Di voci dei nostri ascoltatori, vai. Attenzione, perché qui c'è un colpo di scena finale, c'è il fungo, esce il fungo, senti.
3: Buongiorno Rudy e Laura.
0: Aspetta, a proposito di
1: gentilezza. Questo fa capire che li odi, perché li metti uno e mezzo.
0: Vado.
3: Buongiorno Rudy e Laura, appena ho sentito i vostri nomi ho trovato subito un porcino. È un'ora e mezzo qui che giro, non trovo niente.
1: Dai.
3: Appena ho sentito Rudy e Laura è apparso uno.
1: Escono porcini.
3: Ho scappottato, grazie Rudy e Laura.
1: Scappottato.
0: È un
1: ma
0: piacere.
1: Ti voglio bene, ma che carino. Diciamo ancora una volta tutti insieme: Rudy e Laura e i porcini siano, giusto?
0: Però non dire mai fungo, porcino e scappottato nella stessa frase.
1: Ma non ha detto quell'altra
0: cortesia.
1: Parola.
0: Non lo dire. Laura Antonini, a me mi dici ghiacciolo.

0: Flood DJ Axe, ho visto quelle di Gaia sui social della radio, mi raccomando non perdeteci di vista attraverso Instagram, attraverso tutti i canali di Radio DJ, perché c'è ovviamente un aggiornamento quasi in tempo reale di tutto quello che sta succedendo.
1: Tutto. San Matteo Curti è da ieri e dall'altro ieri sul pezzo e produce contenuti incredibili. Anche noi questa sera saremo coinvolti in una cosa che mi ha chiesto Matteo ieri sera tardi.
0: Ma io non la so, questa è
1: non la sai, non la sai, non
0: me la dici dopo in diretta.
1: Non la devi sapere,
0: quando
1: è una
0: la
1: sorpresa.
0: Stiamo facendo.
1: È una sorpresa.
0: Vabbè.
1: Vi chiedo solo una cosa: se siete all'ascolto e stasera sarete con noi, quando saliremo sul palco con Laura, siate collaborativi, perché dobbiamo fare una cosa molto seria, molto importante.
0: Quindi mira, qualsiasi cosa vi verrà chiesta da noi, fate finta che sia bellissima.
1: Sì,
0: ok?
1: Esatto,
0: voi
1: esatto.
0: Anche
1: entusiasmo!
0: Entusiasmo! Perché appunto dovete collaborare a questo progetto. Che io adesso non so, magari sto abbracciando una cosa illegale.
1: No,
0: potrebbe essere venendo da te. Però va bene.
1: È un'idea di Curti, quindi lo faccio. Scherzo.
0: Allora, meglio.
1: Allora,
0: forse.
1: Vado, i messaggi vi abbiamo chiesto prima di passare sui giornali, abbiamo tante cose carine da raccontarvi. Se la mattina siete tra quelli che si svegliano gentili, hanno già fatto magari anche una piccola gentilezza in mattinata, o se invece siete quelli che alla mattina non mi devi parlare, capito?
2: Allora, io di solito sono sempre del team Laura, quest'oggi mi tocca essere del team Rudy e devo condividerlo, cioè questa è la mia gentilezza del mattino, dare ragione a Rudy. Ciao, a tutti e di da Como.
1: Ciao.
0: Non è possibile.
1: We love Como.
3: Buongiorno a tutti. Sì, io sono una di quelle persone che la prima mezz'ora o comunque fin tanto che non prendo un buon caffè o cappuccino resta nella sua bolla. Dopodiché cambia il mondo, una trasformazione. Divento anch'io gentile.
1: Oh.
3: Saluti a tutti dal Friuli.
1: Ciao, che bello Friuli. Era un po' che non sentivo
0: i
1: messaggi dal Friuli. Mi fa molto piacere. Vuoi favorire?
0: Degli...
1: Sì, vada.
0: Gli iscritti che ci tengo a sottoporre alla vostra attenzione. Matteo dice: squadra Laura, odio tutti, ma non soltanto la mattina, anche durante la giornata. È un problema? No, Matteo.
1: No,
0: giusto?
1: No.
0: Matteo, tranquillo, tutto ok. Poi buongiorno a Rudy e Laura milanesi. Io ancora non proprio milanese, sono ancora comoda. I romani partono tardi, s'alzano tardi.
1: Sì.
0: Allora, io la mattina litigo con me stesso mentre mi lavo la faccia, scrive
1: Fabrizio.

0: pam, pam, si piglia pizzoni a schiaffoni. Può essere la gentilezza considerata una gentilezza alzarsi alle 5:30 e preparare la colazione perché mio marito ha accompagnato mio figlio e i suoi amici a fare la via del sale?
1: Sì,
0: che dici? Adelaide,
1: certo,
0: lo chiedi.
1: Vales, come no? Vales, okay. Sempre, assolutamente, senza dubbi. Sono le 8:23, questa è Radio DJ. Tra poco parleremo di una cosa che vi metterà la mano nel cuore, vero Laura?
0: Sì,
1: si va indietro,
0: mette,
1: si torna bambini,
0: d'accordo.
1: Quando eravamo tutti gentili da bimbi.

0: E lo dice chi è? Queen Penn insieme ai Blackstreet in questo No Diggity del 1996 alle 8:27 su DJ, che fa pure rima.
1: Pure rima, quando... 30 anni questo disco, sì, signori, sì, 30 sì. anni sembra registrato
0: bello
1: ieri.
0: Bello fresco.
1: A proposito di 30 anni, c'è chi 30 anni fa era bimbo, era bambino, no? E giocava con i suoi primi giocattoli, quelli che sono rimasti nel cuore di ognuno di noi quando è stato bambino. Di questo si parla oggi su Repubblica, pagina 24, con una storia, Laura, che ci ha tutte e due colpiti tantissimo.
0: Esatto, quello di Roberto Papetti, protagonista di un documentario a lui dedicato, un uomo che si è dedicato ai giochi per tanto tempo, che ha costruito anche tanti giocattoli e che viene definito il poeta dei giocattoli. Lui dice: costruire una

0: La trottola è il mio inno alla vita, e a proposito di trottola lui ci dice proprio questo, che ci sono dei giocattoli più belli del mondo che sono destinati a resistere a ogni assalto del tempo e della tecnologia, e sono la trottola, la bambola e l'aquilone. Quindi questi tre giocattoli secondo lui sono quelli imprescindibili, quelli che non moriranno mai, forse anche la palla.
1: Trottola, aquilone bambola, e bambola.
0: Bambola e aquilone, questi tre. E lui dice che ai bambini anche moderni, quelli che noi vediamo già utilizzare la tecnologia con grande disinvoltura, se tu proponi un nascondino non si sottraggono.
1: Ci
0: insomma,
1: cascano.
0: I bambini sì, il nascondino è irresistibile, dice, quindi bisognerebbe dedicare più tempo al gioco anche da grandi, perché per stare meglio fondamentalmente. Ma questa è la sua filosofia.
1: Noi che ci lamentiamo molto spesso che i nostri figli, bambini, nipoti sono sempre davanti a uno schermo, diciamoci la verità, tante volte siamo noi primi a non proporre un gioco da fare insieme, come dice Papetti, proviamo a proporgli un nascondino, probabilmente li riusciamo a coinvolgere. Se li guardiamo, certo, così, oltretutto criticandoli, non funzionerà. Io farei un gioco, se volete. Tra poco c'è la pubblicità. Sì, facciamo nascondino, intanto andiamo via che c'è la pubblicità.
0: Esatto.
1: E ci nascondiamo. Però vorremmo sapere, noi Laura e Rudy, vorremmo sapere da voi qual è quel gioco che proprio è rimasto lì, addirittura che magari avete conservato, ma anche se non l'avete conservato lo avete nel cuore, quel gioco della vostra infanzia che è rimasto lì.
0: Irresistibile, anche quelli che non si toccano, nel senso non deve essere assolutamente materiale, ma può essere anche, che ne so, io se giocano tutti a un 2-3 stella mi butto, capito?
1: Una cosa un 2-3 stella, strega comanda colore,
0: anche,
1: ce l'abbiamo.
0: Anche, anche.
1: Come si chiama quello delle campanelle con i numeri?
0: La campana. Sì,
1: quella.
0: Sì, tutti quei giochi lì, resistete voi alla campana.
1: Quello
0: o,
1: che devi tirare la palla
0: intorno
1: in faccia all'avversario e lui deve scansarsi, e se la prende la palla in faccia oltre a soffrire ha perso.
0: Palla avvelenata,
1: palla prigioniera.
0: Sì.
1: Quelle robe lì. 347 342 5220. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
8: Puoi provare Meclon!
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta,
8: come si chiama? Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: La primavera è un miracolo che

0: si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Have fun with...
11: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
12: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like a DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti.

0: want to talk about.
1: Bring Your Love, il disco di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. L'altro giorno, Rudy, ho visto un video di Madonna che si esibiva
2: a
1: live
2: Times Square,
1: eccetera.
2: Ha presentato, esatto, l'album, sì.
1: Bravo, ti trovo preparato,
2: sì.
1: Questo è argomento musica dal vivo,
2: sì.
1: E Madonna, inizialmente mi sembrava Sabrina Carpenter. Ho detto, c'è la Carpenter. Ormai sono diventate più o meno la stessa persona.
2: Una sola cosa. Posso aprire una parentesi di 5 secondi? Perché dopo dobbiamo parlare dei nostri ricordi da piccolini, ma lo voglio fare, permettetemelo. Ho letto proprio come commento al video di Madonna che si esibiva a Times Square per presentare il nuovo album, un sacco di critiche, come si è vestita,
1: che
2: è
1: pizza.
2: Ridicola. Mi attacco anche a certe cose che ho letto in questi ultimi giorni su altri artisti italiani che si sono esibiti.
1: Bravo. Tipo Emma, per
2: parlo
1: esempio.
2: Di Emma, ma parlo anche di Tiziano Ferro. Avete rotto? Ecco, volevo dire.
1: Basta, ragazzi, cioè, basta.
2: Anche perché proprio forse non avete capito che state raggiungendo, siamo oltre il limite e rendete insopportabile un mondo che invece potrebbe essere anche interessante, che è quello dei social, dove ci sono per fortuna anche cose molto interessanti, ma poi ci sono tutta quella serie di cattiverie, di ingiurie, di robe brutte fatte da persone che evidentemente sono annoiate dalla vita. Fatevela una vita, perché non si può più andare avanti in questo modo. Che ognuno sia libero di essere quello che è e,
1: esatto,
2: quello che è felice di essere.
1: Sottoscrivo.
2: Scusa, Laura, però. Ma
1: no.
2: non ce la si fa veramente,
1: no,
2: più.
1: No, veramente è bruttissimo. Non si riesce poi a guardare niente più perché è tutto contaminato da questo veleno continuo.
2: Tu pubblichi, quindi, una cosa e qualsiasi cosa pubblichi, fai 1, 2, 3, ti esce una cattiveria comunque,
1: sì,
2: a caso,
1: sì.
2: Di gente che non si sa perché sta lì. Non state lì se non vi va e se non vi piace niente di quello che vedete. Invece a noi piacciono i vostri messaggi.
1: Ci piace.
2: Stiamo
1: tutto.
2: Parlando.
1: Sì, non dimenticherò mai, scrive Piero da Rutigliano. Poi ci sono anche molti messaggi vocali, intanto,
2: sì,
1: partiamo con quelli scritti. Ma non dimenticherò mai l'aquilone fatto con la carta delle uova di Pasqua e bacchette di legno fatto da mio padre. Adesso che ho 34 anni vi confesso che ne ho due industriali e ogni tanto li faccio volare.
2: Bravo,
1: bello.
2: ci piace molto. Ti faccio sentire un messaggio molto bello.
1: Vai.
2: Vado, sì,
1: sì.
2: Ecco.
3: Ciao Rudy e Laura.
2: Buongiorno.
3: Io perdo qualsiasi contegno se qualcuno mi propone di giocare al gioco del fazzoletto,
1: la
3: corsa nei sacchi,
1: ruba bandiera.
3: Su quelli proprio potrei perdere veramente qualsiasi ritegno e buttarmi nel gioco come una matta.
1: Sì,
3: ciao.
1: Sì.
2: Sai cosa,
1: capisco,
2: mi piace? Stiamo dando idee per i weekend a,
1: sì,
2: genitori e figli. Per esempio la corsa nei sacchi o bandiera, che ce l'ha scritto anche,
1: sì,
2: Simona, sono giochi facili da fare, divertenti e, come dice l'articolo di Repubblica di oggi, se provate a coinvolgere i vostri bambini probabilmente vi risponderanno con entusiasmo.
1: Ma certo, dargli un dispositivo è la maniera per sedarli,
2: sì,
1: invece,
2: sì,
1: giocarci,
2: sì,
1: insieme è sicuramente più faticoso, perché ci siamo passati tutti, ci siamo ancora dentro, però effettivamente, insomma, dà loro anche lo spunto di imparare, per imparare qualcosa. Io ho sempre amato, scrive Annalisa, i burattini e li uso per insegnare inglese. I miei burattini parlano in questa lingua e i bambini magicamente, pur di giocare, sono disposti a imparare frasi intere in inglese, che non è poco, non
2: è
1: tutti,
2: vero,
1: i bambini amano.
2: È vero,
1: quindi
2: è vero, siamo,
1: è
2: d'accordo. Vado,
1: brava,
2: con un altro,
1: Annalisa,
2: messaggio, e vado.
4: Ciao Laura, ciao Rudy. Io ho 63 anni, ma ogni tanto tiro fuori ancora la mia lavagnetta tutta traforata con i chiodini colorati e compongo frasi o disegnini. Mi rilassa questa cosa. Ciao ciao, baci, buona festa di Radio DJ.
2: Ah,
1: grazie.
2: Che carina, grazie. Se
1: ciao.
2: Fai in tempo, ti aspettiamo. Allora, Enzino,
1: sì,
2: questa volta
1: i
2: è vero.
1: Chiodini,
2: questa
1: chiodini.
2: I chiodini, è vero. Questa volta è vero. Avevamo un altro disco, però visto che abbiamo parlato di lui, questa volta è vero, Laura. Ci metti Perdono di Tiziano Ferro insieme a Lazza, per favore?
1: Oh. Che per perdono. Come si dice questa canzone? Per o XX?
2: Io direi per.
1: Per
2: perché vale di più,
1: o 20 dono, anche perché potrebbe essere anche quello.
2: Perché poi sono i 20 anni di questa canzone epica. Tiziano, ti amiamo
1: sempre,
2: alla follia.

0: Per i 20 anni di questa canzone, Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza su DJ. Sono le 8:45 in questo istante. Caro Rudy, continuano ad arrivare messaggi legati al mondo dei giochi. Io intanto saluto Fabrizio che ci racconta di per esempio giochi legati all'estate. La sera dopo le elementari si stava in cortile, si giocava a guardie e ladri, si giocava in bicicletta, nascondino, la campana disegnata col gessetto, muretto con la palla anche, che era un grande classico, scrive Fabrizio.
1: Sì, fino a che poi sono arrivate o le amministrazioni comunali o gli amministratori di condominio, sì. Di solito simpatici entrambi.
0: Ma buco qua la palla, sì.
1: Sì, con quei bei cartelli, sì, con scritto vietati giochi di palla.
0: Ma uffa.
1: Posso rispondere oppure avete già capito chi le ha rotte? Lo avete capito.
0: Allora, sicuramente avrà un sacco di giochi da raccontarci anche lui, l'uomo del meteo, Enrico il Bagnino, buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno, rialzo per Milano.
0: Bene.
1: Sei in treno?
0: A che ora è l'incontro oggi?
2: Dovrebbe essere verso le 11:30.
0: Ok, quindi sei in ritardo?
2: Sono già abbastanza... non troppo lontano da Milano, okay, quindi adesso sono in tempo.
1: Okay,
2: tanto io comunque essendo nato ottantenne non è che ho fatto tanti giochi.
0: Ok, quindi eri già anziano da piccolo.
1: Però,
0: va bene.
1: Però Enrico, scusa, in spiaggia si sente un bel casino perché sarà in treno, credo. Quindi
2: sì,
1: la facciamo fuori veloce. In spiaggia di giochi ne avrai visti. Qual è il grande classico?
2: Certo.
1: Il grande classico, quello che...
2: Mi ricordo che giocavamo spesso a nascondino proprio di sera, era bellissimo perché era proprio più nascosti di così, quindi
1: va bene.
0: Anche tutte quelle biglie che si facevano con la pista
2: biglie,
0: fatta col sedere, quella non si può.
1: I racchettoni,
2: quella
0: c'è ancora.
2: È un grande classico, certo. Quella sicuramente.
1: Allora Enrico,
2: è proprio il numero uno direi.
1: Ti lasciamo subito perché c'è troppo casino, solo una cosa ti vogliamo chiedere. Dici solo una cosa, poi domani parliamo con calma. Stasera a Milano dalle circa, diciamo, dalle 18 fino a stanotte tutto a posto, no?
2: Tutto a posto, oggi ci sono solo un po' di nubi al nord, però c'è l'anticiclone che sta avanzando.
0: Bene.
2: Per cui
0: basta.
2: Ci saranno anche temperature molto gradevoli.

0: e quindi non eccessive, che poi aumenteranno nei prossimi giorni. Comunque direi che il party like DJ è salvo.
1: Bene. E andiamo, ci vediamo questa sera, Enrico.
0: Ciao,
2: ciao, grazie.
3: Ciao. Ciao.
1: Ecco, un disco anziano come Enrico Il Bagnino, anzi, diciamo molto più giovane di Enrico Il Bagnino, 1900.

0: Lo vedi? Da Papetti, da Roberto Papetti, quello il protagonista,
1: sì,
0: dell'articolo, a Fausto Papetti al sax. È un attimo,
1: è un attimo.
0: C'era il sax in questa canzone. Da quanto tempo facciamo questa crociata del riportateci il sax nei pezzi nuovi? Che sta tornando,
1: che
0: in qualche
1: tornata,
0: disco.
1: Però,
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Non è più come dicevi tu prima, per un periodo non era stato più considerato, il sax invece adesso lo è ampiamente.
0: E torna alla grande. Allora, adesso abbiamo una domanda da farvi, molto seria, lo vogliamo fare in modo molto leggero, quindi
1: certo.
0: L'argomento è serio, ma noi lo vogliamo fare in modo leggero. Abbiamo parlato di quando eravamo bambini, abbiamo parlato di generazioni, abbiamo parlato di genitori e figli. C'è un argomento che sotto traccia sta vagando da un paio di mesi. È iniziato Sting a dire, ragazzi, io è vero, ho accumulato una fortuna, ma ai miei figli non lascio niente.
1: Sì, anche Bill Gates, stessa cosa,
0: sì.
1: Gli lascerò quello che è necessario per andare avanti, ma devono continuare a non darlo per scontato e a lavorare.
0: Sì, sì. Anche oggi, no, si parla sui giornali, Laura, proprio di questa cosa. Cioè persone che hanno scelto, fanno questa scelta. Io e i miei figli non lascio niente, se la devono vedere come me la sono vista io. Mi sono creato da solo una fortuna, o comunque la mia piccola fortuna, non conta che siano miliardi.

0: milioni o centinaia di euro, io non lascio niente, perché secondo me addirittura è poco educativo, giusto? È così,
1: esatto,
0: no?
1: E lo dice il signor Smartbox, cioè colui che ha inventato

0: così proprio per diritto di nascita un'eredità sul patrimonio del papà.
1: E allora una domanda vi vogliamo fare, abbiamo il tempo della pubblicità e delle news, quindi potete prendervela con comodo, però ci terremo ad avere la vostra opinione. 347 342 5220 è il numero. Voi come la pensate? Lascio ai miei figli, costruisco lavoro per lasciare ai miei figli delle cose e ne godano, oppure ha ragione Sting, ha ragione signor, come si chiama? Smartbox,
0: sì, perché il suo cognome non saprei come pronunciarlo.
1: Non gli lascio niente, se la vedano loro così imparano a farsi il mazzo. Sembra facile la risposta, però pensateci 10 secondi prima di mandare un messaggio, ok?
0: E noi torniamo tra un pochino,
1: tra
0: per sapere, per tirare sulle reti,
1: dai,
0: e vediamo,
1: dai,
0: che
1: dai.
0: Succede.
1: Vediamo che succede.
0: A dopo.
1: A dopo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Sassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su Repubblica.

0: www.radiofonica.it.
1: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
5: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 9. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con un'ultima ora a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Una palazzina di due piani è crollata a seguito di un'esplosione per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed estratto dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa, due i feriti. Notte di tensione in Medio Oriente dopo l'attacco statunitense contro alcune postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera. Goruk sull'isola di Kerch, snodo cruciale per il controllo dello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo su X il comando centrale delle forze armate americane, che ha spiegato inoltre che si è trattata di un'azione difensiva. Rappresaglia iraniana con il lancio di missili e droni contro Kuwait e Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi alle basi americane nella regione, mentre Donald Trump ha sottolineato come per ora non sia possibile un accordo di pace con l'Iran, che però, aggiunge, non ha altra scelta. Sembra aver fatto la sua di scelta Vladimir Putin, che ha rifiutato l'incontro proposto da Zelensky. Non c'è ragione per un colloquio al momento, ha affermato il presidente russo a margine del forum economico in corso a San Pietroburgo. Ha optato per la guerra, ha ribattuto Zelensky, che nel fine settimana vedrà i leader di Regno Unito, Francia e Germania, mentre dagli Stati Uniti arriva il primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Voltiamo pagina e parliamo dell'epidemia di Ebola che ha colpito il Congo. Gli Stati Uniti sollecitano interventi di sanità pubblica incisivi per evitare che si raggiungano numeri simili a quelli del 2014, quando l'Africa occidentale venne colpita da un'epidemia che causò oltre 28.000 casi e più di 11.000 decessi. Nel frattempo, altri 71 nuovi casi nel paese sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime documentate finora ha raggiunto quota 82. Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada intanto ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Donald Trump. Siamo allo sport basket. Milano raggiunge la finale scudetto chiudendo 3-1 il confronto con la Germania Brescia, sistemando i conti alla Forum in gara 4 terminata 91-86. L'Olimpia dunque si prepara a lottare per il titolo numero 32. Siamo stati consistenti, ha detto coach Poeta, la seconda finale in due anni da capo allenatore contro una Brescia ottima. Ora ci riposiamo un paio di giorni e vedremo chi affronteremo. L'avversaria sarà una tra Bologna e Venezia, con la Virtus sotto 2-1 nella serie. Stasera al Taliercio si gioca a gara 4.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
6: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi...

0: e quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
0: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
0: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Abbiamo conosciuto questa canzone la settimana scorsa, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, si intitola, 9-7 minuti, questa è Radio DJ, buongiorno.
1: Buongiorno, stiamo parlando di un argomento molto serio, volendo, ma è anche un argomento che coinvolge tanto, visto i messaggi che stanno arrivando, il volume dei messaggi che stanno arrivando. Stiamo parlando di una nuova tendenza, diciamo così, ormai è tanto tempo che se ne parla, parecchi mesi, da quando Sting, forse il più famoso ad aver sostenuto questa tesi, ha detto: io, nonostante abbia accumulato una fortuna, ai miei figli non lascerò nulla, voglio che se la cavino da soli, voglio, probabilmente questa è la sua idea, non credo che sia Scrooge che vuole tenersi sui soldi, credo che sia proprio una questione educativa, formativa. Oggi sui quotidiani si parla invece del signor Smartbox, che dice fondamentalmente la stessa cosa che in tanti famosi sempre di più stanno rendendo pubblica. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, siamo sommersi di messaggi. Laura, non so se vuoi cominciare tu, se no comincio io, come preferisci.
0: Io posso anche andare subito sui messaggi scritti, esempio Susanna dice: secondo me devi educarli quando sono in famiglia ad essere indipendenti. I miei ad esempio lavorano e studiano e si pagano vestiti, sport e uscite, poi siamo una famiglia che non ha queste grandi

0: grandi possibilità, ma un domani la casa e i risparmi vorrei che andassero a loro, scrive Susanna, e andranno sicuramente a loro, perché la legge nel nostro paese, come in molti altri paesi, tranne per esempio Regno Unito e Stati Uniti,
1: esatto,
0: che invece fanno diversamente, la legge dice che l'eredità va ai figli, a meno che non ci siano stati dei gravi casi, come per esempio omicidio del genitore o falsificazione del testamento. In questi due casi si può togliere,
1: impugnare,
0: l'eredità.
1: Togliere,
0: esatto,
1: la verità. Vado, faccio ascoltare anche.
2: Ciao Laura, ciao Rudy. Perciò, a proposito del tema trattato, secondo me il tutto dipende da come si sono comportati i figli, da come si comportano, dall'interessamento che c'è nei confronti del.
1: Sta arrivando una chiamata e quindi mi interrompo.
0: Non chiamate Rudy.
2: I figli crescono fregandosene di tutto, pensando tanto domani c'è l'eredità. No, in quel caso è da valutare quella discussione.
1: Lo vedi che comunque c'è del dibattito.
0: Sì,
1: Laura.
0: Sì, Elena dice, ad esempio, considerato che in linea di massima erediteranno abbondantemente da adulti, credo si abbia il tempo per far capire e insegnare loro a non considerare tutto scontato. Se poi a 60 anni ci si rende conto che i figli non hanno mai fatto nulla, forse si è sbagliato prima, scrive Elena. Ma secondo me questi genitori straricchi, perché qui stiamo parlando,
1: sì,
0: di,
1: certo,
0: casi tipo Bill Gates, sì, ragazzi, sì, non è che stiamo parlando di noi, a un certo punto si rendono conto di quanto una grossa eredità possa anche essere una maledizione,
1: sì,
0: in certi casi. Cioè, quella non è un'eredità che ti compri due casette, insomma, qui stiamo parlando di imperi
1: veri da gestire, che poi uno si trova sul gobbone e,
0: esatto,
1: uno dice
0: deve essere una sì, tragedia, capito?
1: Allora, non io, dovendo scegliere, prenderei il gobbone, però vabbè, fate come vi pare.

0: un po' Tarantino.
1: Sì, bravo, stavo pensando esattamente la stessa cosa. Mi muovevo anche un po' come Uma Thurman.
0: Ti vedevo, Kill Bill, sì. Sorella, sì, sì. Quanti anni sono? Ieri mi chiedevano quanti anni sono che tu e Laura fate radio insieme?
1: Sono 15 anni, 16 anni.
0: 16
1: Rudy.
0: Anni, 16 sì, anni, sì, un 16 matrimonio anni.
1: Un bambino praticamente, un adolescente.
0: Un adolescente, quindi sì. Vuoi che non ti legga negli occhi anche,
1: esatto,
0: da lontano?
1: Anche a distanza, perché sì, io sono ancora a Roma e invece tu sei già a Milano, per cui la situazione non è così semplice, la lettura negli occhi attraverso, insomma, la webcam.
0: Ma
1: però...
0: uno come me che riesce a capire il, esatto, nome di un ascoltatore da solo dalla voce, figurati. Allora, per chiudere l'argomento delicato ma che vi ha appassionato, il che dimostra che l'ascoltatore della radio più bella del mondo è un ascoltatore sveglio, attento, che ama anche parlare di temi seri, gli ultimi messaggi che abbiamo selezionato tra i tanti per farvi prendere posizione su questo argomento: che faccio? Lascio tutto ai figli oppure li faccio diventare dei ventri molli e non fanno più niente se hanno già i miei soldi? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Dai. Giusto, solo il minimo indispensabile, ma solo se se lo meritano, altrimenti nemmeno quello.
0: Nemmeno quello. Allora, abbiamo capito.
1: Ricordo che in Italia non si può fare.
0: Sì, ma
1: sto
0: certo,
1: dicendo.
0: Ma
1: comunque,
0: intanto è un gioco per capire però anche il sistema educativo dei nostri ascoltatori. Abbiamo già avuto due messaggi dalla Toscana, vuol dire che i toscani sono molto attenti a questo,
1: sì,
0: tema.
1: Sì,
0: andiamo,
1: sì,
0: avanti, andiamo avanti.
3: Io sono felice da figlio, sono d'accordo quindi con Stinger, il signor Smartbox, perché così almeno mio padre, che non ha niente, ma se dovesse avere dei debiti non mi lascia i debiti.
0: Amore.
1: E invece forse quelli passano.
0: Posso darvi una notizia? Esiste, sì, una cosa che si chiama la rinuncia all'eredità.
1: Ah, ecco.
0: Lo sapevate, ecco, questa cosa?
1: Sì, sì, sì. Certo.
0: Però c'è un però, se non sbaglio. Qui chiedo l'intervento di un avvocato bravo.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: potete confermare o meno questa tesi, 347-342-5220. Tu puoi scegliere di rinunciare all'eredità, però prima di sapere che cos'è l'eredità.
1: Certo.
0: Quindi è un po'
1: una
0: come...
1: sono i pacchi mystery,
0: Mystery
1: box.
0: Sono, esatto, i pacchi di De Martino, praticamente.
1: Sì.
0: Tu rinunci senza sapere a cosa troverai dentro. Ma
1: potrebbe esserci un patrimonio, perché magari non sempre le persone dicono quello che hanno. Spesso è stato il caso di persone che sono, sì, scomparse senza eredi e c'era un'eredità magari anche importante da recuperare. Quindi sì,
0: grandi ricchezze o grandi debiti, che vuoi? Lo vuoi il pacco di De Martino? Se lo vuoi lo pigli, se non lo vuoi
1: non metterla così, perché qualcuno dirà sì sì sì quando...
0: E poi sono io.
1: No, però mi viene in mente perché ne abbiamo parlato poche volte.
0: E poi sono io.
1: Dell'uomo molto fascinoso qual è De Martino. Dicevamo, un regalo ve lo possiamo fare, malgrado,
0: sì,
1: non sia,
0: sì,
1: un'eredità.
0: Non è il pacco di De Martino, ma è una bella borsa che arriva.
1: No,
0: sì,
1: esatto, è un bel regalo in occasione della competizione automobilistica leggendaria, ovvero della Mille Miglia, che si terrà dal 9 al 13 giugno. Stiamo per regalare il kit di gadget ufficiale che contiene borsa vintage, cappellino, portapassa, adesivi, borraccia, quaderno e matita. Rudy, a chi andiamo a dedicare e a regalare questo
0: premio?
1: Allora,
0: non vogliamo
1: oggi
0: la foto del pacco di De Martino,
1: no,
0: ma
1: no,
0: vogliamo,
1: no,
0: invece
1: neanche del vostro, per carità,
0: una faccia. Laura, cosa ti prende stamattina?
1: Non vogliamo niente, noi rinunciamo all'eredità.
0: Ok,
1: diciamo,
0: faccia da Mille Miglia, cioè quella,
1: sì,
0: faccia che alla mattina siete già in competizione nella gara della vita. Quella,
1: sì,
0: faccia lì. 347-342-5220, vamos!
1: Yeah! Business.

0: business.
1: Come un vero businessman, dice dito nella piaga, motivo per cui mia figlia è tutta in fibrillazione di oggi, perché stasera ci sarà anche lei al Plaid, sì, quindi sì, è idola delle ragazze della generazione 2000, che ne so, 2016.
0: Ma anche di noi ragazzi 18. Del 1970, ma sì, ci ma mancherebbe sì, altro. Ma allora, prima di scoprire chi ha vinto il nostro premio fedeltà, vorrei leggere un messaggio di un notaio che quindi credo sia assolutamente affidabile. Quello che ho detto, e infatti ho detto per cortesia, però ditemi se sbaglio o meno, okay, è diciamo impreciso. Il notaio Dili ci scrive: sono un notaio. In realtà non è come ha detto Rudy, si parlava di rinuncia all'eredità. Puoi rinunciare a un'eredità solo dopo che si è aperta la successione, cioè dopo la morte della persona. Però la cosa che contraddistingue la rinuncia all'eredità è che non puoi fare una rinuncia parziale, cioè in termini molto semplici: o rinunci a tutto, o accetti tutto. Ma non avevo detto più o meno questo?
1: Sì, più o meno, ma magari sai, quando uno ascolta la radio, magari sta facendo altre cose, non è che l'attenzione è subito dalla prima parola, quindi magari qualcosa è arrivata, qualcosa no, Rudy, magari non l'hai formulata con i termini giusti.
0: Flavio dice: Rudy, studia l'accettazione con beneficio, fai l'inventario per cui conosci e rispondi nei limiti dell'attivo.
1: Ah, vedi, devi fare il notaio allora, adesso ti devi mettere a studiare, mica è facile.
0: È un gran casino, Sì, va bene, invece al nostro premio non rinuncia nessuno.
1: No, mai successo.
2: Questa settimana in regalo il kit gadget della Mille Miglia.
1: Molto ambito questo premio, kit di gadget ufficiali che contiene borsa vintage, cappellino, portapasta, adesivi, borraccia, quaderno e matita della Mille Miglia, che si terrà, lo ricordiamo, dal 9 al 13 giugno e nella quale ci sarai anche tu, Rudy.
0: Non vedo l'ora, la gara più bella del mondo, che ci fa vedere un'Italia straordinaria e gli italiani che sono meravigliosi in tutti i paesi, borghi,
1: allora,
0: città.
1: Sì. Non cincischiare, no, adesso devi fare il tuo lavoro di indovino.
0: Allora,
1: pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Non dire il nome.
1: Buongiorno, non dire come ti chiami, non sai dirlo. Che lui

0: a questo vezzo, quello di indovinare okay. il vostro nome dalla voce. Cosa ci vuoi dire di te che non sia il tuo nome?
1: Vai Tania. Cosa stai facendo stamattina? Cosa fai stamattina?
2: Allora, stamattina sono andata a fare la spesa, poi accompagnerò dei parenti in aeroporto.
1: Sì, l'ho detto prima perché sono un cretino, mi sono tradito, ho detto vai Tania, spiegaci.
2: È vero.
1: Ma io allora, questo può essere più deficiente di Rudy Zerbi nell'Italia.
0: Rudy, tu non potrai mai condurre un quiz in televisione, sappilo, perché tu daresti la soluzione.
1: Allora, aspetta che dico, indovino come ti chiamo, vai Tania, facci sentire la voce, Tania!
0: Oh, è meraviglioso. Rudy, non dire parolacce, scusa, che ci sono i bambini, scusa. Però sì, direi di sì, che sottoscrivo anche questo e dico anche che appunto non potrai condurre mai un quiz in
1: un
0: TV.
1: Deficiente.
0: Ti immagini, signora, allora, per 100.000 euro
1: il
0: ci
1: portiere
0: dica.
1: Dell'Ungheria del 1968,
0: ecco, esatto,
1: Slavovic,
0: esatto, vero?
1: Vero? Vabbè Tania, insomma hai vinto tu, complimenti, perché oggi sei già in moto, non per la mille miglia ma per accompagnare appunto i parenti in aeroporto, che vanno dove?
2: Non lo so. A Lampedusa.
0: Non lo so, dice, io li porto lì, poi andassero dove vogliono, chi se ne frega, vadano pure in vacanza, io li mollo, basta, okay.
1: Hai fatto bene, ah, grazie fatto. Tania,
0: ciao Tania,
2: ciao, buona giornata.
1: Senti, ci dobbiamo dare una calmata.
0: Basta, io mi rifiuto di fare questo quiz con te.
1: Oggi è una giornata che è partita a bomba. Sì, perché per la festa di stasera sono emozionato.
0: Lo so, ho capito.
1: Senti, balli un lento con me?
0: Sì.
1: Dai, balliamo.
0: Dai.

0: Bryan Adams, Heaven su DJ 928. Allora, zio,
1: l'avete rotto, a prendere in giro il povero conduttore di questo programma.
0: Che c'è?
1: Quello maschio. Niente, sul
0: maschio.
1: Sulla telefonata con Tania, prima è la mia gaffe clamorosa,
0: sì,
1: facendo
0: sì. Fantozzi e lei.
1: Esatto.
0: Era un po'
1: è arrivato
0: quello.
1: Un messaggio, lo faccio ascoltare.
2: Buongiorno a tutti. A questo punto l'inventore della famosa domanda di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, credo sia Rudy, giusto?
1: Sì.
0: È un genio, va rivalutato questo inventore.
1: Fate voi, però guardate che in televisione è un quiz, sì, dove il conduttore dice anche le risposte.
0: La
1: secondo
0: soluzione.
1: Me grande successo.
0: È il futuro.
1: Ci fermiamo un attimo,
0: tra poco,
1: torniamo tra
0: sì.
1: poco.
3: Rudy e Laura su Radio DJ.
4: DJ
5: One Nation, One Station.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui?
18: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
19: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
20: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
19: Che estate esagerata!
20: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
21: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
22: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
23: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
24: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango.

0: Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Have fun with
3: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lui è Summer Potential su Radio DJ 938 e lo sai cosa succede a quest'ora?
1: Lo
0: di solito?
1: So molto bene, ma oggi questo in uscita è il mio numero preferito di tutto l'anno, perché si parla di cibo, si parla di The Food Issue, il numero di Repubblica in Edicola. Buongiorno direttore, buongiorno Emanuele Farnetti.
2: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura.
0: Grazie. L'hai preso per la gola.
1: Grazie
0: oggi.
1: Emanuele, grazie Emanuele, questo è un numero da mangiare in un secondo. Il titolo è una

0: mela al giorno, come cambia il cibo tra status, piacere e medicina. Cosa molto interessante, perché da quando esistono i social, per esempio, Emanuele, il cibo è diventato un protagonista acchiappa like.
1: Eh sì, insomma, non, è da tanto tempo che il cibo per noi italiani almeno non è più questione di sopravvivenza, ed è invece un indicatore di chi siamo, cosa ci piace, cosa non ci piace, le nostre paure, i nostri bisogni, i nostri desideri. E quindi, insomma, questo numero prova a fotografare un attimo in questo momento storico il nostro rapporto col cibo, e lo anticipo, diciamo, all'insegna della confusione.
2: È vero,
1: vogliamo mangiare tantissimo e stare magri, ci piacerebbe vivere per sempre ma farlo mangiando porcherie, adoriamo tutto ciò che è a chilometro zero ma poi andiamo all'all you can eat sushi,
2: siamo delle contraddizioni,
1: mucche, ci piacerebbe salvare le mucche ma ci fanno paura le bistecche vegetali. Insomma, siamo un po' confusi sull'argomento, quindi questo numero prova a mettere un pochino d'ordine.
2: Però malgrado questo, quando si vanno a studiare le persone che vivono in queste blue zones, no? Che vengono citate anche nel tuo editoriale oggi, sì, si scopre sempre che la chiave è quella, cioè la chiave è il cibo,
1: guarda,
2: fondamentalmente.
1: Parliamo di scienza, perché per esempio è interessante vedere come gli studi sul DNA influenzano e sono influenzati da quello che mangiamo, però alla fin fine, come dici tu, quello che emerge è che se mangi bene in compagnia ed essendo felice comunque è molto meglio piuttosto che se stai lì a impazzire a contare le calorie o a inseguire le proteine. Insomma, questo lo dice anche la scienza, quindi
0: la scienza
2: chiuderei qua, l'argomento, la scienza ha parlato, però questo numero parla molto di cibo, ha delle foto straordinarie.
0: Ecco, brava,
2: sempre.
0: Brava Laura che hai detto questa cosa, perché io volevo chiedere un'ultima cosa al direttore prima di, anzi facciamolo subito, ricordiamo The Food Issue, un numero dedicato al cibo, in edicola da oggi di Repubblica. Direttore, si parla anche dell'aspetto dei cibi, no? dei colori, di quanto il nostro occhio sia attratto più dalla parte estetica che poi dal sapore, quanto poi la parte estetica influenza il sapore, che è una cosa molto interessante.
1: Sì, molto, per appunto come dicevi tu all'inizio, anche in questi social hanno un impatto incredibile, no? Insomma, non so quante decine di milioni di profili Instagram seguono questa idea del food porn, no? Insomma, della pornografia, sì, del cibo, e quindi l'occhio vuole sempre più la sua parte, insomma, anche quando mediato da uno schermo.
2: Grazie Emanuele. Allora, l'occhio avrà sicuramente la sua parte in questo numero di D che trovate in edicola per tutta la settimana, e noi ci sentiamo la prossima con un nuovo numero e tante altre storie. Grazie,
0: ciao,
2: mille
0: Emanuele.
1: Grazie a voi come sempre, buon weekend.
0: Ciao. E anche l'orecchio, no? Vuole la sua parte. Per esempio, quando parte questa canzone non sai mai che canzone partirà, perché l'hanno talmente copiata tutti e rivoltata tutti in tanti modi che sarà l'originale oppure no?
2: E chi può dirlo?
3: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Nessuno avrà cantato Anxiety, che dici Rudy, su quella di Gotye e Kimbra?
1: No,
0: oppure
1: no.
0: Sì?
1: Sì, secondo me sì, un po' come Me Gusta Studi del povero Manu Chao. Dico povero perché gliela rifanno tutti sotto il naso, a volte lui lo sa, a volte non lo sa, ed è così. Allora, sono molto contento, si riprende un'abitudine virtuosa che tante cose ci ha insegnato in questi anni sul mondo delle moto, ma non solo, e torna finalmente ed è in Ungheria, proprio lì sul posto, il nostro Guido Meda. Buongiorno Guido.
2: Ciao amici, intanto è una grande gioia risentirvi.
1: Anche per noi.
2: Io stavo cantando Anxiety.
0: Vedi? Sappiamo che tu ami molto la nostra musica e quindi spesso ti performi, diciamo.
2: Mi piace armonizzare e appena sento una cosa che ne richiamo un'altra ci casco dentro subito.
0: Ma infatti il mio sogno, Guido, è di invitarti un giorno in studio per parlare non di MotoGP ma di musica, perché lo abbiamo fatto fuori onda qualche volta e tu sei sempre molto competente, quindi ti aspettiamo.
1: Sarebbe bello. Sai cosa facciamo una volta, Guido? Facciamo un'oretta insieme noi tre, dove facciamo ascoltare tutte le canzoni originali dai quali sono stati presi i sample dei pezzi più famosi, tutti i Daft Punk, tutte quelle robe. Dici, ma davvero questa canzone era stata fatta, è presa da una canzone degli anni 70, degli anni 60, degli anni... Cioè, ci divertiamo così a fare un po' di crossover tra i decenni. Ti piace?
2: Mi piace molto.
1: Bene, allora sei dei nostri.
2: Una, vabbè, adesso mai acceso, no, niente, mi taccio.
0: No, ma lui piace, te l'ho detto, l'argomento è molto da qui.
2: Qualcuno che conosce questa breve storia di un amore che non può morire.
1: Niente, ragazzi, è finita.
0: Sì. Allora facciamo. Canteremmo tutto il tempo.
2: Da un italiano negli anni
1: Bravo, 80. Bravo, bene. Bravo. Dai Beatles in poi. Allora, Guido, si parla di Ungheria e faccio subito un nome. Faccio un nome immediatamente, Acosta.
2: Vai. È un figo pazzesco, ragazzi. Cioè, è uno che ha il talento di Valentino Rossi, ha il talento di Marquez, ha il talento di Giacomo Agostini. E in più, cioè, è uno che guida facendo delle cose che fisicamente non sembrano possibili, però riesce a farle. Pensa, adesso io sono un bel po' di anni che lo racconto, in MotoGP mi sembra che per lui sia il terzo anno e non ha ancora vinto una gara, perché ha una moto, la KTM, che non è competitiva quanto la Ducati e la Aprilia, ma non gli ho mai visto fare un errore che mette in difficoltà l'avversario, capito?
1: Però
2: non ha nemmeno involontariamente inciampato in una cosa che possa sembrare una mancanza di fair play. E questa è una cosa molto bella, perché quando tu hai un matto che però è corretto,
1: è proprio
2: bello.
1: È bello, sì. Invece
2: è spagnolo.
1: Vedi. No, ma poi guarda che Enzino Fargetta, il nostro regista, che è qui di fronte a me, mentre quando tu hai detto, perché tu non sei uno che usa.

0: mai parole a caso, quando tu hai detto, hai fatto il paragone Valentino Rossi, hai detto dei nomi importanti,
1: Agostini.
0: Sì. Lui ha detto: cavoli, se lo dice Guido Meda, porca miseria, questo lo dobbiamo tenere d'occhio.
1: Esatto.
0: Quindi vi voglio dire, ascoltatori, Guido Meda ha detto una cosa importante: questo Acosta probabilmente lo sentiremo tanto nei prossimi anni.
2: Sì. A partire dall'anno prossimo, quando sarà compagno di squadra di marketing Ducati, la Ducati purtroppo abbandona un po' quella linea che aveva avuto di avere tutti i piloti italiani, uh-huh. perché Bagnaia, il nostro due volte campione del mondo della MotoGP, lascia la Ducati e va in Aprilia a far compagnia a Bezzecchi. Non so se Bezzecchi era il secondo oggetto della seconda domanda.
0: Sì, bravo, volevo parlare di Bezzecchi e di Bagnaia, entrambi un pochino dietro, diciamo così, in difficoltà Bagnaia, Bezzecchi sesto, giusto?
2: Sì, Bezzecchi sesto, però in una giornata, quella di... secondo me non è stata molto significativa la giornata di ieri. I veri conti si fanno in gara e oggi Bezzecchi ha la possibilità di stare molto più avanti. Ieri ha provato il passo gara, non ha cercato il giro matto. Oggi, stamattina alle 11 è il momento del giro matto e lì vediamo Bezzecchi. Io cito con attenzione e profondità Bezzecchi perché è in testa alla classifica del mondiale, perché sta facendo un po' il Sinner, un po' il Kimi Antonelli della moto.
1: Okay.
2: In questo momento sono i nostri tre
1: campioni.
2: Ci aggiungo Bulle, sì, che è il Superbike, che magari è meno conosciuto ai più, però stiamo veramente dando un'altra lezione di sport e in più lo facciamo con degli oggetti che sono italiani, perché noi italiani, che spesso siamo considerati, secondo me a torto, dei pirla, invece abbiamo prodotto,
0: bravo,
2: dei gran piloti e delle grandi moto.
1: Bravo Guido, fai benissimo a dirlo. Dove ti troviamo, a che ora e quando, Guido?
2: Mi trovate tra 10 minuti, si comincia su Sky Sport, sul canale 208 Sky Sport MotoGP e credo anche su Sky Sport 1 per le qualifiche. Oggi pomeriggio alle 15 la gara sprint del sabato e domani pomeriggio alle
0: 15, dalle 14 in poi, giusto? Poi c'è le 15.
2: Domani alle 14 il Gran Premio di Ungheria.
0: Che bello, grazie,
1: grazie Guido.
0: Guido, parlavamo di musica, di canzoni, no? Ok? Adesso, tra un secondo, appena tu dici ciao, anzi lo lanci tu il disco, appena dici ciao, c'è una canzone che io, quindi mi assumo la responsabilità, ieri ho detto questa per me è nelle tre canzoni nuove, nuovissima, perché è uscita ieri, dell'estate. L'ascoltiamo insieme. Si parla di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Ok?
2: Tutti insieme.
0: Tutti insieme, Guido.
1: Tanta roba.
2: Io cosa devo fare?
0: Tu devi dire così. Devi dire ciao e parte la canzone.
2: Te lo dice Rudy Zerbi, fidatevi ragazzi. Ciao.
0: ciao. Un grande Guido Meda. Un grandissimo.

0: vieni a Roma, saranno con noi sul palco di Plaid.
1: Sì, sì. Okay. Oh, che bello, così li facciamo direttamente le nostre congratulazioni per tutte le cose belle che fanno. Rudy, noi ci ritroviamo domani mattina e stasera, ovviamente, aspettiamo tutti quanti al Plaid, per quelli che non ci saranno, però domani mattina 8:10, appuntamento regolare, non
0: in
1: fare
0: diretta,
1: che t'addormenti.
0: Puntualissimi, ci scambiamo, tu sarai qui a Milano e io esatto. Invece arrivo a Roma. A domani mattina, grazie Enzino,
1: ciao, Enzino.
0: Grazie Sabrina. Ciao.
1: Ciao Sabri.
0: Ciao.
1: A domani.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti?
20: Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
21: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita.

0: vita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 10. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. Iniziamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. Poche ore dal secco no di Putin alla proposta di incontro avanzata da Zelensky, Kiev ha lanciato un'imponente offensiva con centinaia di droni anche su San Pietroburgo, dove il Cremlino ospita il forum economico nel quale oggi è atteso l'intervento del presidente russo. Nella notte, ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca, la contraerea ha abbattuto un totale di 376 droni ucraini, colpiti anche Odessa e un deposito di carburante nella regione di Krasnodar. Nell'Ucraina meridionale, invece, le autorità hanno ritrovato i corpi di due uomini dispersi in seguito a un attacco a Zaporizhia. Comandano le armi e i missili anche in Medio Oriente, dove nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato alcune postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Goruk sull'isola di Kesm, controffensiva di Teheran sui paesi che ospitano basi statunitensi, Kuwait e Bahrain. Intanto Donald Trump spiega che al momento un accordo con l'Iran non è possibile, ma aggiunge loro non hanno altra scelta. Nel frattempo il vice ministro degli esteri iraniano precisa che non c'è al momento la possibilità di un memorandum d'intesa con Washington, ma Teheran desidera che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata. Il governo italiano valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, ad annunciarlo il vice premier Antonio Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Per il segretario della CGIL Landini si tratta di un rimedio non sufficiente. Ora la cronaca. Nelle Marche, a Porto Sant'Elpidio, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Il bilancio è di una vittima, tre feriti e un disperso. Invece a Brescello, nel Reggiano, nella notte si è verificato un incidente mortale. Un'auto ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Un 19enne ha perso la vita e il secondo, 18 anni, è rimasto ferito alla guida del veicolo, un uomo di 43. Ora lo sport. Tennis. Arnaldi si ritira a causa di un virus prima di scendere in campo contro Cobolli in quello che sarebbe stato un appuntamento storico per l'Italia a Roland Garros. Sarà dunque il 24enne romano a giocare la finale domani, la sua prima in uno slam, contro il tedesco Zverev. Niente da fare invece per il doppio maschile azzurro. Bolelli e Vavassori sono stati sconfitti in semifinale da Granollers Zeballos. Oggi alle 15 la finale femminile tra la russa Andreeva e la polacca Kalinska. Basket. In chiusura, Milano vince al Forum gara 4 contro Brescia con il risultato di 91-86, raggiunge la finale. Scudetto, sfiderà Bologna o Venezia, che si affrontano stasera con la Reyer avanti 2-1 nella serie.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto in redazione questa mattina. Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
10: Have fun with...
11: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
12: Ciao Vic e Mari.
13: Ciao Vic, ciao Mari.
14: Ciao Vic, ciao Mari.
15: Buongiorno Vic e Mari.
16: Ciao Vic, ciao Mari.
17: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
18: Ma tra un attimo.
19: Tempo un disco e arriviamo.
20: Vic, Mari, sono a casa, cari. Aprite la porta.

0: È Dracula la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Sì ragazzi, è sabato mattina e siamo qua.
1: Sì.
0: Fatti sentire.
1: Io sono Dracula in pratica. Cioè sarei stata volentieri a dormire, no? All'interno della mia bara.
0: Esatto. Adesso poi vi spieghiamo meglio, perché uno dice: ma veramente siete lì? Sì, ma siamo delle persone sincere, per cui con grande sincerità poi vi spieghiamo.
1: Cioè?
0: No.
1: Dopo.
0: Adesso, calma.
1: Per adesso
0: calma.
1: Prendete la notizia così.
0: Sì.
1: Un po' con le pinze, con le bacchette,
0: esatto.
1: Con le bacchette
0: quelle del cinese.
1: Cinese con cui prendi un pezzettino di pollo e poi il riso invece
0: cade.
1: Le unisci e allora lo fai un po' a cucchiaino.
0: Col trucco.
1: Sì.
0: Ma sai quando è molto difficile? Alla fine della ciotola di riso, quando rimangono pochi chicchi,
1: sì.
0: E uno con la tigna come me li vuole comunque mangiare tutti. E lì sì. Fai fatica. Vabbè, ma comunque suonano pure.
1: La colazione,
0: che
1: forse.
0: Che colpo di scena. Sì, chi è?
2: Ficca Mari.
0: Sì.
1: Cosa?
0: Non so, non ho capito, ma mi piace l'entusiasmo. Meno male che
1: ma
0: ce l'hai tu.
1: Ma sembravano, non so, le moto.
0: Motorino, moto, hai capito?
2: Ficca Mari.
0: Giusto, messo in terza praticamente.
1: Bravo.
0: Dai, c'è sempre che metti alla sigla, no? Esatto.

Eccoci qua, Vic e Mari su DJ. Allora, spieghiamo un po'. Diciamo che archiviata la pratica La Bomba, sì, che è un programma, diciamo così, stagionale, no? Parte verso settembre e poi quando inizia a fare caldo, quando arriva quel giugno, La Bomba si ritira, va in letto.

0: tardo,
1: dove va in
0: alla rovescia
1: protetta da sì. degli artificieri,
0: esatto, sì. E rimane lì a riposare, diciamo, lungo tutta l'estate, e poi dopo con calma ritorna.
1: Ed ecco, veniamo quindi rispolverati noi,
0: sì.
1: Tu giustamente, perché è il tuo orario durante,
0: certo,
1: tutto l'anno,
0: certo,
1: e io vorrei capire perché, per motivi di amicizia con te,
0: mi viene da dire anche un po' alla rovescia. Io, avendolo fatto già tutto l'anno, non capisco perché non posso invece declinare l'invito.
1: Perché
0: e
1: sei
0: però,
1: il padrone di
0: sono
1: casa,
0: padrone di casa.
1: Io qui sono un ospite, parlerò
0: piacere.
1: Col contagocce.
0: No, allora in realtà adotteremo questo barbatrucco. Diciamo che gli argomenti che ci sono piaciuti di più,
1: sì,
0: durante la settimana ve li riproponiamo. Che uno dice, ah, ma sono gli avanzi. Sì, ma spesso
1: ma
0: gli avanzi
1: sono
0: riscaldati.
1: Più buoni il giorno dopo.
0: Anche 3 o 4 giorni, perché se prendiamo le cose di tipo di lunedì.
1: Certo.
0: Però
1: certo.
0: Vabbè, lascia fare, che comunque è tutto buono. E noi ve li riproponiamo qui nella puntata del sabato, che non
1: voi
0: è
1: voi fate finta di che non aver mai sentito niente.
0: niente
1: no, oppure potrebbe essere ci sono degli ascoltatori che ascoltano soltanto in questo orario, e magari normalmente dalle 13 sono
0: a
1: pranzo
0: fare altro,
1: con
0: cioè
1: i loro affetti.
0: Ma noi infatti salutiamo tutti i nostri nuovi ascoltatori.
1: Io mi chiamo Marisa, buongiorno.
0: Io sono Vic, cioè il mio nome per intero sarebbe Vittorio, però da sempre mi chiamano Vic.
1: Che non vuole dire che poi si chiama Maria Leli.
0: No, Maria non è vero, ma Leli sì, con 2 E alla fine. Vabbè, ma comunque dai, queste sono cose interessanti. Il giusto, vi possiamo dire
1: rispetto
0: comunque
1: a quello che arriverà.
0: Esatto, vi possiamo aggiungere anche quest'altra informazione, proprio perché ci dovete conoscere, stiamo 3 ore, che così alla fine ci conosceremo.
1: Quella potevi non dirla, che poi uno poteva dire guarda come vola il tempo.
0: No.
1: Si sono fatte già le.
0: Adesso sono le 10, ma poi arriveremo a finire alle 13, dalle 12 alle 13 l'ultima
1: ora. Va bene, è sempre un piacere stare insieme a te, Vittorio.
0: Va bene, dai, iniziamo col primo disco. Ricordiamo comunque il numero, perché metti che qualcuno voglia partecipare a suo modo, lo può fare. 347 342 5220.

0: Si intitola Learning to Fly, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, Tom Petty dal 1991.
1: Allora, questo è periodo anche di matrimoni, sì. In questi giorni ovviamente si guardavano un po' i social per vedere tutte le persone in vacanza, ma noi no. E ho visto che tantissimi si sono sposati, in effetti sì. La scelta del matrimonio a maggio pare la scelta più corretta. Infatti. Perché dici, non ci sarà quel caldo pazzesco di luglio, di agosto.
0: Infatti 300 gradi, però se non c'è il caldo, grandina. Per cui è proprio perfetto maggio per sposarsi.
1: Non si sa più quando sposarsi.
0: No.
1: E quindi vi raccontiamo una storia di un matrimonio nel quale se qualcosa poteva andare storta lo è andata, ma proprio a tutta velocità. Gli sposi in questione erano australiani,
0: sì.
1: E avevano deciso di sposarsi in un piccolo, non so, una frazione di Pienza.
0: Esatto.
1: Un posto meraviglioso.
0: Posto stupendo, poi tutti impazziscono per la Toscana. L'unica cosa è che se arrivi da lontano, chiaramente ti sei innamorato del posto, poi però torni a casa tua e lasci dai delle indicazioni, ecco, a qualcun altro che ti organizzi, data la distanza, il tuo matrimonio. E così hanno fatto questi due sposi, cioè si sono affidati ad un'agenzia organizzativa, come si dice, un'agenzia matrimoniale, banalmente,
1: sì,
0: credo.
1: Si chiamano wedding planner,
0: ma
1: forse.
0: Sì, esatto.
1: Enzo Miccio.
0: Non lui, credo.
1: Io non lo
0: lui
1: so, perché
0: penso
1: io
0: che
1: io
0: sia molto bravo.
1: Maurizio, il mio amico Maurizio, e poi il mio amico Paride. Comunque è stato un bel matrimonio.
0: Certo, loro invece si sono affidati a questa società di Grosseto, gli hanno indicato quale poteva essere la location del matrimonio, però tutto quello che era il catering, l'illuminazione, i bouquet della sposa, le bomboniere, l'auto, il servizio fotografico, video, cioè tutto quello che ruota intorno al matrimonio, ha detto fate voi, perché noi stiamo proprio da un'altra parte.
1: C'era pure il drone, perché
0: c'era
1: adesso
0: il
1: matrimonio col
0: sì.
1: drone comunque sono fantastici, perché sì. vedi la scena come in una serie di Netflix.
0: Brava, no? Esatto.
1: E poi,
0: sì,
1: dice,
0: sì.
1: poi guardi sotto e dici, ah, ma era lo Germano.
0: Allora, spesa per l'organizzazione oltre 25.000 euro.
1: È
0: per
1: il suo prezzo?
0: È il suo, penso,
1: non lo so,
0: sì, non lo so,
1: penso.
0: Però tante volte abbiamo parlato di matrimoni, insomma, sì, è
1: il
0: un
1: costo
0: prezzo,
1: ingente.
0: È alto.
1: Ecco, esatto. Perché tu non ti sposi, Vic.
0: Perché sono Brianzolo, sì, e tirchio.
1: Sì. Allora, le cose però ovviamente non sono andate come previsto, perché il tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi di 19.000 euro su 25.000.
0: È un bel po', sì, perché ci sono stati danni, ci sono le spese legali, c'è tutta una serie di disservizi, perché ragazzi non ha funzionato niente.
1: Allora, l'allestimento floreale, il bouquet, la coroncina della sposa erano stati fatti malissimo. Ma
0: esatto.
1: Chi è che li aveva fatti?
0: Non lo so.
1: Ma quelli falli fare a mio cugino.
0: Esatto.
1: Sai, perché i fiori non erano freschi.
0: No.
1: E quindi è brutto.
0: È brutto, penso, lì con tutti appassiti. Il libretto
1: della liturgia, Vic, aveva il nome di altri sposi. Si vede che dicono, ma già ce l'abbiamo.
0: Ma sì,
1: è inutile,
0: dai.
1: Poi mettergli Mark e
0: sì,
1: Patricia.
0: Prendi quelli di Mario e Fabrizia del mese scorso, che più o meno sono uguale. La macchina noleggiata ha creato problemi sin dall'inizio, perché non partiva, per cui la sposa è arrivata spinta e non è bello. Poi per tutto il tempo dell'aperitivo, cioè per tutto il tempo, scusa, del pranzo nuziale, a partire dall'aperitivo, non si è mai visto nessuno del catering. Cioè tu arrivavi, nessuno che servisse niente, compreso da bere, e non c'erano i bicchieri. Quindi...
1: C'erano i bicchieri e lo sposo ha dovuto bere a canna, e gli altri magari
0: bello,
1: hanno detto, ma non so, sarà maleducato.
0: Un filo. Poi...
1: La torta.

0: iniziale era sottodimensionata, cioè sì, molti ospiti non hanno avuto la loro fetta, perché no, sai quando, come quando tipo non so, vai a una cena e poi dice ta ta ta ta, arriva la torta, così la torta è piccola. A Genova succede spesso, devo dire, è minuscola, che dici ma come le taglio io queste fette,
1: micro fettine, si fa due per una fettina vuoi, per due
0: un foglietto, comunque è brutto, perché invece lì tutti devono avere, poi magari sì, anche uno spreco, però devi considerare una fetta di torta per tutti,
1: perché il rito porta anche bene. Comunque il momento dei balli, delle danze, non è stato fotografato e ripreso da nessuno,
0: che si vede che il fotografo ha detto adesso basta, è da stamattina che sono qua a farvi foto.
1: Faccio le foto della mini torta, mi sembra più che sufficiente. E poi una delle ospiti, delle invitate, amica degli sposi, è cascata in piscina perché c'era un buco vicino alla piscina non segnalato,
0: sì, però torta, lì sai che la policy di segnalazione degli americani è molto più alta della nostra, cioè noi se vediamo un buco
1: diamo una gomitata, occhio,
0: occhio attento, tendiamo a oltrepassarlo senza metterci dentro un piede. Invece ci sono altre persone che provengono da posti diversi dall'Italia che se proprio non gli metti un cartello con 8 frecce dicono cosa faccio qua, mi ci tuffo di testa,
1: Vabbè insomma, quindi siccome questo è il periodo di matrimoni, abbiamo parlato di uno disastroso, vuoi che non sia successo qualcosa a qualcuno adesso o anche negli anni passati, siamo qua apposta, per cui
2: bello se... anche se è un argomento bellissimo,
0: grazie, dai, grazie, è quel che quando... c'era, non esageriamo, non prendiamo in giro.

0: tempo un milione di messaggi, ma siccome noi stavamo pensando ancora ai due sposi che arrivavano da lontano, che si sono affidati a questa agenzia per organizzare il loro matrimonio e poi hanno avuto dei problemi, magari, anzi sicuramente sono arrivati loro e i loro ospiti in aeroplano.
1: In aeroplano, e dall'Australia è un volo molto lungo, no?
0: Certo.
1: Normalmente quando scendi da un volo così, come sei schiantato?
0: No, cioè, sei da buttare via,
1: no? Certo, perché certo. Magari c'hai vestiti comodi, però hai cercato di dormire in maniera bislacca mettendoti delle giacche sotto al collo eccetera, ma non più, solo per i ricchi ovviamente,
0: perché
1: stiamo per
0: parlare di un nuovo servizio che viene introdotto in alcune compagnie, ma solo per chi vola in business, in first, insomma, diciamo no economy, ecco.
1: Sì, e tra l'altro l'articolo è di Repubblica, e ovviamente te la deve condire un po' su, no? E dice arrivare a destinazione con un aspetto curato è la conseguenza di un'attenzione costante al proprio equilibrio. Io quando scendo da un volo voglio vedere chi dice: ah, guarda la Mari, è proprio equilibratissima.
0: È proprio equilibrato, ma anche prima di salire, tra l'altro. Cioè prima ancora di fare il volo. Comunque sai come funziona lì? C'è l'aria pressurizzata, comunque è condizionata. Infatti ti dicono sempre: torni dalle vacanze, c'è talmente forte l'aria condizionata sull'aereo che tutta l'abbronzatura se ne va.
1: E tu dici: ah, ma non sei stato in vacanza? No, senti, basta. Già per me è una fatica stare al sole, in più riesco ad avere un colorito dorato e mi va immediatamente via.
0: Ma ecco che arriva questo servizio di alcune compagnie aeree, diciamo un servizio wellness che mancava, fammi dire, perché lo champagnino lì in first te lo danno, da mangiare da Dio alla carta fanno, letto che ti sdrai proprio due piazze c'è, mancava il wellness.
1: Sì, però non per la gente come noi, Vic.
0: No, appunto,
1: per
0: dico
1: gli altri.
0: Solo per quelli che insomma pagano tanti soldi per avere un biglietto in business.
1: Allora, che cosa succede? La mia cosa preferita, non capisco come possa avere attinenza con il wellness, però cioè non direttamente, diciamo, con la bellezza della tua pelle, magari trattamenti eccetera, ma semplicemente un approccio un po' più yoga. Cioè in alcune compagnie aeree le istruzioni di sicurezza, tieniti forte, che tu sei del ramo tra l'altro, vengono presentate con un linguaggio visivo ispirato alla calma e al movimento consapevole dello yoga.
0: Ah, bello!
1: Cioè tipo le istruzioni di sicurezza
0: intanto
1: sono... Però intanto fai un saluto al sole.
0: Intanto il cane a testa in giù.
1: Ma perché?
0: Che ne so, una gnasana di quelle lì, come si chiamano? Perché io le faccio...
1: Sei tu che le sai fare ma non le sai pronunciare.
0: Ma no, perché hanno tutte la vasa. Tutti quei nomi strani.
1: Asana, no.
0: Vabbè, e poi no, velocemente, che c'è la pubblicità o c'è un disco prima della pubblicità. Per alcuni ovviamente verrà introdotto proprio il vero e proprio trattamento, cioè quel letto, o meglio quella poltrona che poi diventa un letto, prima di dormire diventa un comodo lettino
1: da massaggio,
0: da massaggio e da trattamento viso, quindi arriva con delle creme,
1: dei prodotti, sempre così, che ti metti patch sotto gli occhi, perché quel tempo lo devi far passare, altrimenti stai a guardare tutti i giochi che non farai, programmi che
0: non
1: vedrai,
0: certo, bagni che non raggiungerai.
1: Almeno se passasse qualcuno a farmi un pedicure, ti dirò io.

0: It's Raining Man dal 2001 su Radio DJ, Jerry Halliwell ovviamente. Allora, stiamo parlando di matrimoni e abbiamo anche raccolto un po' di messaggi degli ascoltatori.
1: Vamos!
0: Vamos! Allora, il primo è un augurio che ci chiedono, senti qua.
2: Annalisa da Parma, il mio primo matrimonio...
0: Scusa, questo è un incidente che c'è stato.
2: Il 2 settembre, a fine maggio, ho fatto un incidente frontale. Direi che... Sono sposata con le stampelle a fine ottobre. Vi dico.
0: No.
1: Cara, dai, ma sarà andato comodo. Tutto bene. Al posto del bouquet potevi fare le stampelle floreali.
0: Certo. E poi scusa, un altro al volo, sempre a proposito di rogne durante la celebrazione.
3: Ciao ragazzi, io al mio matrimonio, quando sono uscita dalla chiesa, il tacco si è incastrato nei San Pietrini.
0: Quindi succede.
3: Nel video si vede l'estetista che corre con l'attac e me l'ha riattacca.
0: Grande l'estetista, tutto fatto.
1: Pronta tutto.
0: C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
4: Sì, Vicky e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio,

0: specchio delle mie brame. Perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Have fun with...
14: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams su Radio DJ. Siamo ritornati insieme, abbiamo raccolto anche dei messaggi che sono arrivati parlando di matrimoni andati bene ma non benissimo. C'è per esempio questo di Alessandro che dice così: allora, ciao ragazzi, sono un videomaker, lavoro spesso in ambito matrimoniale. Vi dico solo che un anno fa ad un matrimonio hanno allestito la zona cena vicino a un nido di calabroni.
1: Giusto.
0: Giusto, un bellissimo posto per mettere lì la gente a mangiare. Panico totale quando è stato ora di mangiare, mentre i camerieri spostavano i tavoli. In un posto sicuro sono riusciti a ribaltare una bottiglia di vino che è andata sulla mia attrezzatura e si è rovinata. I calabroni comunque erano in giro, insomma un inferno. Bravi.
1: Senti, Giovanni dice: al matrimonio di mio cugino ho fatto da autista e prima di arrivare in chiesa mi sono scordato di fare il pieno della macchina.
0: Ah.
1: La soluzione è stata andare al distributore con tutta la processione. Quando siamo andati al ristorante, tutte le macchine dietro di noi ferme alla stazione di servizio.
0: Molto
1: perché
0: bello.
1: Comunque gli sposi dovevano arrivare prima.
0: Molto bello. Gli altri con tutta la benzina già fatta, però. Senti, e a proposito di gente che ha a che fare proprio con le cerimonie, matrimoni e non soltanto, addirittura in un castello, ecco Laura da Asti che è al telefono. Buongiorno,
2: buongiorno
0: Laura.
1: Buongiorno, buongiorno, cara Elvica, addirittura in un castello, ma perché dove ti vuoi sposare? Alla stazione di servizio.
2: Esatto.
0: Beh, però magari ci sono anche delle location non proprio da castello, sono proprio quelli da fiaba i vostri, ecco, come dire.
2: Noi abbiamo un bellissimo castello con il parco. E quindi a volte, a seconda della scelta degli sposi, fanno la celebrazione nel parco del castello e poi vengono seguiti per tutto l'iter, quindi il pranzo, la torta all'esterno.
0: Sì. Calabroni voi ne avete?
1: No.
2: Noi calabroni sotto controllo, però okay. Non possiamo controllare i temporali.
0: Certo.
2: E ad esempio, giusto parlando per le pretese delle spose, vi posso dire che l'anno scorso abbiamo fatto fino all'ultimo tentativo di convincere la sposa a cenare all'interno perché dava temporale e ha insistito la sposa a farlo all'esterno e ad un certo punto è arrivato il temporale. Quindi abbiamo dovuto smontare tutto, rimontare all'interno e la sposa si è anche un po' lamentata perché i tempi si sono allungati.
1: Però ragazzi, certo. Si era detto aperitivo alle 7, cena alle 8.
0: Anche voi che montate rismontate così lentamente tutti i tavoli di un matrimonio intero.
2: No, ma il tutto mentre c'era la cena iniziata,
0: è arrivato
2: temporale.
0: Certo,
2: quindi
0: puntuale.
1: Oggi state organizzando un altro, c'è un altro matrimonio.
2: Oggi
1: lì
2: c'è un altro matrimonio. Noi ne abbiamo matrimonio a gogo, non si guarda in faccia lunedì, martedì, venerdì, giovedì e ci sono sempre matrimoni.
1: Però che entusiasmo lo dici.
0: Cavolo, veramente.
1: Ti piace il tuo lavoro?
2: A me piace tantissimo il mio lavoro, guardo sempre queste spose un po' così perché il mio pensiero è sempre quanto durerà, però non glielo posso dire.
0: Tiè, ma fai delle previsioni a seconda di come
1: si comporta. Tipo quelle meteo.
2: Certo, vabbè, vi dico soltanto che all'altro matrimonio una sposa si è ubriacata, praticamente non è arrivata nemmeno al fine pasto e lo sposo ha aspettato 3 ore per fare il taglio della torta e alla fine l'ha tagliato da solo. Io ho detto questo matrimonio
0: questo
2: non dura.
0: Va tanto bene. No, no, e poi però non hai modo di constatare se hai ragione.

0: Ma allora, noi facciamo anche gli eventi per l'anniversario, praticamente hanno il pacchetto anniversario e tornano. Bisogna solo vedere quanti tornano.
1: Quanti?
0: Ecco.
1: In proporzione, certo. Vabbè, oggi però... previsioni come sono?
0: Ma
1: meteo.
0: Allora, io sto andando, previsioni qua, io sono in provincia di Alessandria. E fa caldo, però il cielo è nuvolo da temporale verso le 11 di sera. Insomma, la cena all'esterno ce la possiamo cavare, ma il taglio torta è a rischio.
2: Domani non si sposa nessuno, vero?
0: No, domani si sposa.
2: Oddio, ma domani è diluvio.
1: Domani dentro. Domani
0: ma noi
1: dentro.
0: Abbiamo tantissimi spazi, abbiamo spazi per. Per 150 persone, 200 sia interno che esterno, quindi non ci sono problemi.
1: Allora buon lavoro.
2: Allora andiamo
1: Laura.
2: Domani,
0: grazie
2: andiamo,
0: mille.
2: Ci imbuchiamo lì.
1: Ma sì.
0: Allora vi aspetto a Doviglio.
1: Ci vediamo dentro il castello. Ciao.
2: Ciao, ciao, baci.

0: 86, ovviamente, dalla colonna sonora di Top Gun, i Berlin, nel momento quello proprio dell'amore. Ma d'altra parte questa mattina stiamo parlando d'amore e di matrimoni, e al telefono abbiamo Chiara. Ciao Chiara, come stai?
1: Ciao Vic, ciao Mari, benissimo, ciao. Grazie.
2: Hai visto Linus? Mi sa che Linus era degli anni.
1: Sì, ovvio, certo. Sì, assolutamente, bravi, siete sul pezzo.
0: Certo, certo, c'è stato un grande ritrovo, non solo lui, immagino, avrei visto un via di persone.
1: Sì, ormai. Insomma, storia da tanti anni, quindi un bellissimo evento, non mancate, vi aspettiamo il prossimo anno.
0: Dai, va bene, se ci invitano noi veniamo.
1: Allora, io se va bene lo stesso.
2: Andiamo da lei in cantina.
0: Ma guarda,
1: esatto, perfetto.
0: Allora, senti, però noi ti abbiamo chiamata perché tu hai rischiato, cioè, nel senso, sull'argomento matrimonio è successo una roba un po' strana.
1: Ho dato.
0: Sì, cos'è successo?
1: Sì. Ma io sono andata, cioè, ho fatto tutto ligio, ero nella mia corsa in chiesa verso l'altare, insomma, sotto braccio di mio papà, tutto a posto. Faccio tutto come mi spiegano in atelier dell'abito, quindi poi prendi la coda, la giri, la metti, la posi, ti accomodi, eccetera.
2: È perché, raga, il Vic, devi capire questo, che al matrimonio non si capisce perché spesso hai questa coda, ma tu non sei abituato, come se tu ti attaccassi, non so, una coda da ghepardo dietro, non è che sai bene come sedere, non la sai gestire.
0: No,
1: però il fatto è che questa coda, diciamo che è atterrata dove non doveva atterrare, o più che altro dove non doveva esserci, uno di quei luminetti piccini proprio da candela che erano meravigliosi su tutta la navata, ma proprio anche dove mi dovevo appoggiare io.
0: E anche la coda, cioè la coda si è appoggiata alla candelina
2: prima di
1: sì,
2: lei.
1: Però ovviamente io ignara di tutto questo, quindi ci sono stati momenti di panico. Mie sorelle con testimoni, abito lungo, tacco importante, che si sono trasformate proprio nei vigili del fuoco con vestiti tirati su, tacchi che spegnevano il vestito, saltavano. Tutta la chiesa che rideva,
2: perché tutti sulla sposa,
1: io assolutamente ignara, non mi sono accorta di nulla, perché poi a me è venuta la ridarola, come diciamo noi, quindi mio marito abbiamo sempre riso, non ci siamo accorti di niente. E poi nulla, quando è stato il momento delle firme, ecco, mi sono trovato un bucone
0: e l'hai nascosto lì tutta
1: ma
0: la
1: no,
0: cerimonia,
1: niente, ridevano tutti, mi hanno preso in giro per tutto il matrimonio. Cioè, ancora adesso, dopo 13 anni di matrimonio, mi stanno ancora prendendo in giro, quindi è stato eccezionale.
2: Però è stupendo, perché lo strascico era così lungo che lei, cioè, dietro incendio, ma davanti
0: non
2: sorriso.
0: Si accorta di niente, ma cioè, era lontanissimo da lei il fuoco.
1: Praticamente.
0: Esatto. Chiara, ti baciamo forte, grazie.
1: Grazie ragazzi, ciao, cara. Vi aspettiamo dagli anni, ciao. Con gli occhi chiusi.

0: calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Vio Grandis.
5: Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
5: Tutte le info su dj.it.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
21: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
22: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
23: E a noi che ci piacciono tanto!
22: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
24: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
25: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
24: Che estate esagerata!
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
26: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
27: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
26: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
27: E ci mantiene giovani.
26: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
27: Perché Uliveto è Uliveto.
28: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
29: Finisce sempre così quando siamo io e te.
28: Madame.
30: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
28: Night.
29: Dici che resta, allora urlalo forte.
28: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
31: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Il disco di Karol G con Manu Chao su Radio DJ.
1: Te l'ho detto che io lo volevo sposare, no, Manu lo so. Chao.
0: Adesso non è che tutte le volte che mettiamo questa canzone
1: lo so,
0: ricordi,
1: da dire
0: lo so, certo.
1: Ma sai che per un periodo speravo di non incontrarlo, perché ero sicura che l'avrei sposato. Quindi dico, madonna, non me lo fai incontrare. Perché poi via via la certezza, l'amore da parte mia era svanito.
0: Ma lascia fare, a me è successa la stessa cosa con Patsy Kensi. Non l'ho mai incontrata, però è quello.
1: Io Manu Chao.
0: È quello. Senti, al volo dai, facciamo un in bocca al lupo a Claudia che manda questo vocale.
2: No ragazzi, vi prego, non mi fate venire l'angoscia che mia figlia si sposa tra 2 settimane e sono qua che faccio A, la danza del tempo perché non si capisce niente, B, sposo un indiano per cui ho traduzioni di messa in inglese, la divinista che è scomparsa, meno male che forse ne ho trovato un'altra, insomma
0: è un casino.
2: Sono qui che prego.
0: Dai, in bocca al lupo.
1: Ma perché non si sono sposati in India, che è una grandissima tradizione di matrimoni?
0: Poi è veloce, sai che cosa c'è da dire? Che passa poca in un
1: gente.
0: Attimo, poca gente. C'è uno spot veloce e poi torniamo subito.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Questo messaggio si ha.

0: autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Vicky Mari su DJ, è arrivato il caffè della Jennifer, sì. Che carina.
6: Che carina, io l'ho fatto partire, poi ho detto ma quanta pubblicità abbiamo? E Dani, normale, no, normale, mi devi dire i secondi come se fossimo la NASA, perché poi devo rientrare in onda, normale cos'è normale per te?
5: Un minuto.
6: Che è normale per me.
5: Un minuto ma non è sufficiente per un 12 senza zucchero.
6: Quindi la Jenny mi ha portato il mio...
7: Un saluto a Jennifer,
6: cara,
5: certo,
6: brava.
5: Che la salutiamo. Allora amici, come state voi a biciclette?
6: Allora io ho la mia bicicletta di quando ero piccola, bellissima, gialla, col cestino, però tutta arrugginita.
5: Ah, peccato.
6: E ce l'ho nel box dove probabilmente ho anche qualche parente, non so.
5: Nel grande box dove c'è tutto tranne un'automobile. Tranne,
6: perché non ci sta.
5: No, certo.
6: E ce l'ho lì e mio fratello mi ha detto dai che un giorno la metterai a posto. Io tutte le mattine prendo il mio scassone di motorino e elettrico, la guardo e dico prima o poi
5: un giorno ti metterò a posto. Ma è fatta tipo Graziella?
6: Sì, circa, ma molto bella. E ha scritto anche Marisa in
5: bello,
6: oro.
5: Bello, sì. Personalizzata,
6: sì,
5: quindi
6: sì,
5: o però... esisteva come la Graziella, la Marisa?
6: No. Okay, è stato aggiunto, credo, da me.
5: Bello, con le lettere adesive. Sì. E devo dire che l'Italia, tutto sommato, c'è stata una crescita europea del 5%. Questa è la crescita media dell'utilizzo delle biciclette negli ultimi anni. Nello specifico, l'anno 2025, quindi lo scorso, sono state monitorate 12 nazioni e non siamo proprio i primi, ma non siamo neanche messi male. Cioè, la nazione dove c'è stato un incremento maggiore di utilizzo della bici è il Belgio. Quasi il 15%, ma lì perché hanno introdotto
6: più 15%,
5: sì, un aumento del 15%.
6: Tu, secondo te il Belgio è il paese del mondo che ha più biciclette?
5: No, secondo me sarà
6: io
5: l'Olanda.
6: Ti direi l'Olanda, perché sono stata due settimane fa
5: c'erano solo bici.
6: Solo bici, ma sì. Tu esci dalla stazione palizzate di bici, vai sul lungomare, non so, dell'Aia,
5: palizzate
6: tutte
5: di bici,
6: bici che tra l'altro dici ma come la trovi?
5: Già.
6: Avranno tutte
5: GPS?
6: Per forza, Vic, perché come fai a sapere? Perché sono più o meno tutte uguali.
5: Certo.
6: Cioè, quando ci sono migliaia e migliaia di bici, cioè valla a trovare la tua.
5: Sai cosa può essere una buona idea? Scrivere Marisa sulla canna della bici.
6: Scritto in piccolissimo sulla canna, è difficile da vedere.
5: No, qui si parla dell'incremento dell'utilizzo della bicicletta. Quindi l'Olanda probabilmente vince, almeno in Europa, ma io credo davvero in tutto il mondo, a mani basse. Poi dopo, qua, sull'incremento, bravo il Belgio con quasi il 15%, perché hanno introdotto la targa nella bicicletta, ci sono agevolazioni fiscali pazzesche, parcheggi migliori alle stazioni, perché spesso la utilizzi da casa alla stazione e poi continui il tuo viaggio col treno, e quindi questo ha aumentato molto l'utilizzo. Al secondo posto l'Irlanda,
6: sì,
5: con un 13,65%, poi la Francia, insomma noi siamo sesti, questo volevo dire. Adesso
6: non è male, dai, siamo a metà su 12 paesi.
5: Siamo a metà,
6: esatto. A Milano ce ne sono sicuro tantissime, a Ferrara. Ferrara, come
5: Ferrara,
6: dicevi tu.
5: Ferrara proprio la patria della bicicletta.
6: A Venezia no, capito, che dici Amsterdam è un po' a Venezia. E invece no, perché è tutto pieno di persone.
5: Venezia potrebbero usare, ti ricordi negli anni 80 o 70 c'era quelle biciclette con delle enormi ruote che galleggiavano, ti ricordi?
6: Ah, certo.
5: E le ruote avevano anche, erano delle ruote tonde, però con tutte con delle scanalature tipo pale, e quindi andavi a uno all'ora, pedalavi come un pazzo sotto il sole, però... Sotto sole è bello pedalare, infatti.
6: Lo sapevo. Mamma la velocità, Madonna, stamattina, ragazzi. Dani.
5: Aspetta.
6: Cosa stai prendendo? Il multicentrum.
5: Cavolo, che botta di vitamine. Bravo. Ma non l'avrei mai detto. Sai che avrei perso tutti i soldi, avrei scommesso al contrario. E invece, bravo.
6: Bravissimo, come ha fatto non lo so. Non aspettatevi altri colpi di questo genere.
5: No, ha dato tutto.
6: Ha dato tutto in questo momento.
5: Bravo.
8: Ma dove vai?
6: Questa mi piace, lasciala un po'.
8: Fretta pedalando con la
6: Aradore.
8: Dormite bene, m'hanno già messo la passione dentro al cuore.
5: Comunque volevo

0: giù. Vabbè.
1: Con i capelli all'avvento,
2: per te.
1: Col cuore contento e col sorriso incantatore.
2: Incantatore.
1: Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore.
2: Lì che ti quello, porta la bici. La bici ti porta lì sul
3: ho traguardo. Finito le cartucce, ve lo
2: no,
3: dico.
2: Va bene, ma è stato bello. Voglio aggiungere un'altra cosa. In Olanda ho preso la bicicletta, ovviamente sono andata in giro in bicicletta perché è il modo più comodo ed è davvero bellissimo, no? E mi è proprio piaciuto, ho detto ma quasi la compro di queste che hanno la pedalata assistita, che sono facilissime e bellissime. Poi abbiamo preso anche la barca, no? Per andare a Delft, e quindi contentissime. Poi ci hanno detto sì, però nei canaletti non potete entrare. E allora scusa, ci andavo col tram.
0: No, in che senso non potete? Ah, perché è zona vietata?
2: È zona vietata, si vede per le barche quelle in affitto. E quindi se faccio per fare allora il canalone, mi scorreva da una parte il tram, dall'altra l'autostrada.
0: Certo.
2: E quindi dopo ci arrivavo in 10 minuti invece che stare un'ora e mezza sotto il sole in un canale gigante.
0: Va bene, poi tra poco parleremo d'altro. C'è tutto,
2: cosa?
0: C'è tutto.
2: Dammi
0: una
2: piccola anticipazione.
0: C'è tutto un si può scegliere, perché ci sono storie di barche, storie di barche giganti galleggianti, multe in autovelox, auto che sono sempre più intelligenti. Cioè, non lo so.
2: Scegli tu, Vittorio.
0: Guarda, adesso mettiamo una bella canzone e intanto ci ragiono.

0: Together Again 1997, Janet Jackson su Radio DJ. Abbiamo praticamente appena iniziato questa seconda ora del Best di sabato mattina e già arrivano messaggi sulle bici che
1: ci sono, sono varie questioni da affrontare. Uno sentiamo. Anche sui vestiti, Vic.
0: Ah, bene, bene,
1: sentiamo. No, perché giustamente la Erika dice ma basta con queste cazzate che appioppano solo a noi donne, di non poter indossare più volte lo stesso outfit anche in ufficio, anche più giorni. No, guarda, per quanto mi riguarda, io ho lo stesso vestito da una settimana per l'ufficio.
0: La Mari è come Babbo Natale, ha la divisa, è sempre
1: tipo il grembiule, perché sono sempre in ritardo, quindi metto sul vestito del giorno prima per venire in ufficio.
0: Però fammi dire una cosa, non è tanto donne tra donne, cioè mediamente io credo un uomo non sta tanto a guardare e non si accorge se... Io non mi accorgo se te hai cambiato vestito, per dire.
1: Meglio così, Vittorio.
0: No,
1: perché,
0: certo, però credo che sia più una cosa vostra fra
1: può
0: voi.
1: Può essere, però c'è da dire che quando invece c'è un evento come una festa una volta l'anno... ti fanno anche le foto. L'anno scorso non ne avevo neanche una, non so perché.
0: E allora rimetti quello dell'anno scorso.
1: Ero parecchio ubriaca, ti ricordi?
0: E io non c'ero, però ho visto delle immagini.
1: Ma io l'ho scordato che non c'eri perché ero troppo ubriaca. Per cui alla fine si vede che non c'era nessuna foto mettibile. Potrei rimettere quelli dell'anno scorso.
0: Ma certo, beh, per me sarebbe una novità. Anche l'anno scorso a casa non vedevo. Per cui anche avessi messo un vestito tipo con tutte le tette di fuori, io non avrei potuto vedere
1: no,
0: niente.
1: No, certo, certo. Invece era collato, perché anche quello avevo preso una sventa. Comunque è vero, hai perfettamente ragione. Cioè, certo, la moda sarà pure bella, ma è parecchio costosa.
0: Già. Allora, senti, se invece, rimanendo sul tema delle biciclette, se ci si muove in bicicletta, tra i tanti vantaggi, oltre a, che ne so, scavallare il traffico, tenersi in forma, arrivare magari paradossalmente anche prima, dipende dalla distanza.
1: Far venire degli infarti a quelli in motorino, perché io penso sempre che farò un incidente per colpa delle bici.
0: Perché sono un po' disciplinati, certo.
1: Sì, ma vanno con una sicumera che dici: ma tu non hai paura? Perché io personalmente sì, me lo scriverei sul casco: ho paura di voi, no?
0: Perché è pericoloso. Più che altro se vai contro una macchina, comunque ti fai male tu,
1: certo,
0: anche se hai ragione.
1: Però non guardano negli specchietti.
0: No. Comunque, la bicicletta ha un altro vantaggio: tendenzialmente non prendi multe. Cioè, sicuramente non quella dell'autovelox.
1: È vero.
0: Per quando tu stia pedalando veloce e la foto non te la fanno. Questo lo diciamo perché ogni anno il Codacons analizza i dati che tutti i comuni d'Italia devono inviare e trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio, e da lì si scopre quali sono diciamo i comuni dove sono state fatte, anche in proporzione al numero di abitanti, più multe in assoluto.
1: Allora, diciamo che se nelle grandi città gli incassi da multe per eccesso di velocità stanno rallentando, anche perché hanno fatto molte città a 30, e io sono d'accordissimo perché il mio motorino va solo a 30.
0: Tutto ruota intorno al suo motorino.
1: E basta, certo. È la mia piccola indipendenza.
0: Ma perché non aprire le autostrade al tuo motorino? Tutti a 30 all'ora in autostrada, così.
1: Ma se fate una corsia piccolina di fianco per
0: certo,
1: i motorini.
0: Chi va piano va sano e va lontano.
1: Io sarei d'accordo, guarda, oggi pomeriggio me ne andrei a Genova, bella tranquilla.
0: Arrivi dopo domani pomeriggio, ma arrivi.
1: Arrivo però. Sì. E nei centri minori, in alcuni soprattutto, invece le entrate del comune per eccesso di velocità sono milionarie.
0: No, ma è pazzesco. Allora, ci sono tre casi che vengono segnalati: Galatina, che ha parecchi abitanti, siamo poco più di 26.000, e anche qui c'è stato un incasso di più di 5 milioni di euro. La statale Telesina, che collega Campania e Molise, anche qui un picco di multe, ma diciamo il più
1: tutina celerina non c'è.
0: No, ma il più incredibile è un comune veneto, siamo a Colle Santa Lucia, poco più di 300 abitanti, Dolomiti Bellunesi, hanno qua l'analisi è su 4 anni, tra il 2021 e il 2025 un singolo autovelox ha generato oltre 2 milioni di euro. Direte non è tanto, ma 300 abitanti
1: significa 5.989 euro per residente. Cioè, ammazza ragazzi,
0: 6K cada uno.
1: Ma com'è possibile? Secondo me le hanno prese i turisti, non i residenti, perché
0: però,
1: dopo un po' ti fai avvezzo.
0: Cioè lo segnali raga lì piano, perché sono 6.000 euro ogni 4 anni a testa. Però se volete sapere delle grandi città, allora vince Firenze al primo posto, è la città dove si fanno più multe. Al secondo posto c'è

0: Bologna e al terzo in discesa Milano.
1: Milano scende in terza posizione.
0: Incredibile. Adesso io non vado in macchina a Firenze, non vado in macchina a Bologna. Devo dire che a Milano, se prendi la macchina, almeno una al mese di multa te la prendi.
1: Matematicamente
0: la prendi.
1: Anche io non ce l'ho, ma le vedo arrivare, fioccano.
0: Quelle belle bustine verdi che arrivano nella posta. Va bene, dai, niente, tutte storie legate alle multe, se ne avete. Anche quelli particolarmente accesi che non mollano, sai quelli? Questa la contesto! Quelli ti piacciono, che poi non so se riesci, ma insomma, almeno ci provi.

0: Buona domenica, il disco di Safe su Radio DJ. Qua di buono non c'è niente, perché stiamo per parlare di Roman Carrasco Delgado, 84 anni, incazzato come un puma, ragazzi, non ne può più.
1: Scusa, lo sento, ma basta.
0: Li sento tutti fuori da casa mia che mi fanno una capoccia così.
1: Questo perché avete visto che sono adesso, no, i concerti, sì, a Madrid, 10 date di Bad Bunny,
0: sì,
1: con appunto il suo tour, e lì c'è la casita. La casita l'abbiamo vista al Super Bowl, l'abbiamo vista nel documentario, quello che accompagnava, di 11 minuti che accompagnava l'uscita dell'album.
0: Ma l'hai visti tutti e 11 minuti?
1: No, te lo stavo
0: io.
1: Per dire, ne ho visti due
0: ma io forse.
1: Forse tre.
0: Però la casita su Instagram l'abbiamo vista un sacco di volte, perché
1: vabbè, ma anche al Super Bowl è stupendo, certo, no? È questa casetta stupenda. Durante i concerti,
0: sì,
1: la parte VIP degli ospiti ha il privilegio di poter stare sul palco nella casita.
0: Sono tutti lì.
1: Chi abbiamo visto? Chiara Ferragni, Marta, sì, Ortega, Penelope, sì, Cruz, Bardem, Messi, LeBron James,
0: sì, certo,
1: Gianluca Gazzoli.
0: È la casita.
1: Non lo so, ma io mi aspetto da un momento all'altro
0: che sia nella casita.
1: È solo chi

0: Ma lui ha le chiavi della casita.
1: Se va,
0: apre e chiude.
1: Mi manda una foto. Allora, che cosa è successo? Perché, tra l'altro, devi tirare una foto, no?
0: Sì.
1: Così come il titolo dell'album di Bad Bunny. Allora, che cosa succede? Il proprietario di questa casa, da cui di fatto è stata tratta la casita, aveva detto: la potete usare solo per il documentario.
0: Esatto, sono andati lì a chiedergli: possiamo, diciamo, fare una ricostruzione, una riproduzione identica della tua casita che ci facciamo questi 11 minuti? Poi dopo Vic e Mari ne vedranno un e mezzo, due al massimo. Però comunque la casita ci serve. Lui ha detto sì sì, volentieri, e si sono accordati per una cifra X per l'utilizzo, diciamo, della sua casita.
1: Dell'immagine della
0: casa. Sua casa.
1: Comunque ci sono sempre dei posti dove vorresti conoscere chi abita in quella casa e dici:
0: già,
1: ma che bravi
0: già.
1: Siete
0: sì.
1: Che avete una casa così bella, no?
0: Sì sì, ma poi diventa automaticamente iconica, che tutti vogliono vedere l'originale.
1: E spesso sono dei vecchietti che li vedi sul loro portico e pensi: voi avete capito tutto
0: dalla vita. Sì, ecco, però Roman Carasco il grado non ha capito proprio, cioè l'ha capito un po' in ritardo, che ovviamente la sua casita sarebbe diventata molto famosa, sfruttata anche oltre quegli 11 minuti, perché appunto è sul palco del tour e quindi diventa sempre più famosa. E fatevi questa domanda: secondo voi i fan di Bad Bunny non sono andati alla ricerca dell'originale? E questo non ce li ha sulle croste tutti i giorni davanti
1: i giorni.
0: Che voglio fare foto. E quindi ha chiesto un risarcimento di soli 6 milioni di dollari.
1: Il giusto. Forse la vuol far spostare.
0: Forse vuoi fare un secondo piano?
1: No, la casita la sposta sulle Dolomiti Bellunesi, no?
0: Occhio alle multe, però esatto, in quel caso. Vabbè, perché la popolarità è esplosa, ci sono mille casi di, diciamo, di zone, di case proprio, di costruzioni famose, dove poi uno magari ci vive e c'ha la menata del fan che arriva. Uno su tutti, sai chi è? È la casa di Breaking Bad, dove il protagonista lanciò la pizza sopra.
1: E anche
0: dove Heisenberg lancia la pizza.
1: Esatto, e anche la casa di New York di Sex and the City ai tempi. Adesso no.
0: Adesso un po' meno
1: non
0: forte.
1: Non ci riconosciamo più in Sex and the City, vero?
0: No, è vero.
1: Anche tu, Vic.
2: Yo quería saludar a Vic y Mari. Vamos, niño, vamos con la correa. Vamos.
1: Vic
2: y Mari, Vic y Mari.
0: Ci ospiti nella
1: bravissimo,
0: casita. Bravissimo.
1: Mi piace, io ci andrei proprio a vivere.
0: Sì, esatto.
1: Metterei i tappi, perché tutto un concerto non lo reggo.
0: Lì dentro nella casita. Poi però quando hai finito il concerto, sai che pisoli che ti fai, che si svuota lo stadio. Sarebbe bellissimo. Cosa facciamo adesso? Mettiamo un'altra canzone. Molto bene.

0: Tornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Alla ricerca della qualità.
3: La sentite?
4: È Carlotta.
3: La mia mucca da salotto.
4: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN.

0: molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: Smith con Drive Safe su Radio DJ, siamo ritornati insieme e nel frattempo abbiamo recuperato tra i vari messaggi, abbiamo già al telefono la Miki da Verbania, sposata con Fabio, professionista delle multe. Che fortuna.
1: Guarda, anch'io ne conosco qualcuno. Ciao Miki, buongiorno.
2: Buongiorno, mamma mia che piacere, ragazzi, non potete immaginare le emozioni, c'ho il cuore a mille.
0: Che carina.
1: Ringrazia Fabio.
0: È tutto merito suo, quelle multe.
2: Vabbè, non ho detto alla Jenny che anche mio figlio, perché la dinastia è quella.
1: È certo.
0: È il DNA.
2: Cioè, sono in due,
0: è tutto il suo papà. Ma che cosa

0: succede? Perché ne prendono così tante? Sono distratti?
1: No, perché no. Vabbè, mio marito per la velocità. E figli, cioè proprio, vabbè. Ogni volta che andiamo in giro anche in moto, in macchina, lui piace andare, quindi poi arriva a casa la multina, la cosina verde. Che cos'è? Che cos'è?
0: E cosa
1: è
0: sarà?
1: Regalo.
0: Cosa sarà?
1: E cosa sarà? Certo. Mio figlio anche un po' distratto, anche lui, perché praticamente c'era il mercato, lui ha messo la moto, tanto fa niente, e quindi si è preso la multa.
0: Certo.
1: E un'altra volta c'era già una ZTL e non se, anche lì se ne è un po' fregato e ha preso un'altra multa.
0: Mi piacciono quelli che se c'è la ZDL io me ne frego, ho capito, però purtroppo ti multano.
2: Cioè, quindi non imparano mai dai loro errori.
1: Esatto, no, quello no, ci mancherebbe altro.
0: Guai imparare dei propri errori.
2: Ma allora vi voglio dire solo questo, che mia suocera, che prende molte multe, anche lei è molto agguerrita in macchina, un vigile l'ha fermata e lei gli ha detto: ma si rende conto, io potrei essere sua mamma. E lui le ha risposto: se fosse mia mamma le darei la multa uguale.
0: Uguale, anzi, anche un filo di più. Vabbè, Michi, dai, tu scusa, tu guidi in tutto questo, tu sei una guidatrice?
1: Parecchio, anche faccio parecchi chilometri. Però perché non... lavorando in Svizzera.
0: Fai avanti e indietro.
1: No, vabbè, anch'io rientro un po' nella famiglia, perché una volta sono entrata nelle strisce dell'autobus in Svizzera, mi hanno fatto la multa.
0: Lì senza pietà. Va bene, ti abbracciamo forte. Ciao,
1: grazie,
0: Michi.
1: Ragazzi, ciao. Un abbraccio anche a voi.
0: Ciao.

0: con Save Your Tears su Radio DJ. Allora, è arrivato il momento di parlare di televisione, novità televisive, per cui ci colleghiamo con Beatrice Dondi che è al telefono. Ciao Bea!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, eccola qua!
2: Buongiorno amici miei, come state? Io malissimo, però va bene.
0: No, cosa succede?
2: Sono piena di zanzare, perché le case si riempiono di zanzare, e allora io sono andata a ravanare in questa coda di palinsesti a trovare delle case che potessero contenere persino le mie di zanzare.
0: Esatto. Brava, le trovate?
2: Allora, ebbene sì, dunque, ho trovato...
0: Brava.
2: Come al solito, sapete, non so mai bene da che parte cominciare. Allora, in realtà avrei voluto parlarvi di due spicci di Zero Calcare, ma per rimanere in tema così economico, ho trovato case a un euro o poco più, per lo meno.
0: Comunque.
2: C'era una citazione.
1: Sì. Bravissima, bravissima. Immagino la storia leggermente diversa. Ecco.
2: Esatto, diciamo, è l'animazione un po' che latita,
0: certo.
2: Perché il programma parte con le migliori intenzioni, perché diciamo è la realizzazione pratica di questo progetto che c'è di recupero dei borghi italiani un po' a rischio spopolamento, in cui ti vendono delle case veramente a due spicci, appunto, però tu hai l'impegno poi di ristrutturarlo. Ora, appunto, l'intenzione è ottima, il programma un po' meno, cioè vi dico solo che l'ho vista a tripla velocità, per cui
0: andavi velocissima, sì.
2: Okay. Perché cioè, anche i dialoghi un po' latitano. Allora, la cosa carina è che ci sono questi personaggi, che questi protagonisti, che ovviamente non sono attori ma sono persone in carne e ossa, che decidono di andare per esempio a Sambuca di Sicilia, che è un posto incredibile, prendere queste casine e occuparsi loro della ristrutturazione. Cioè, diciamo, è l'architetto che è in noi che viene fare col programma.
1: Infatti io sogno di farlo, prima o poi, Bea, io ci casco.
2: Guarda, Mari, ti prego, ti seguirò con una telecamera, perché sicuramente il risultato sarà più avvincente.
0: Bello, Sambuca di Sicilia. Scusa, intanto sono andato a vedere esattamente dov'è, diciamo,
2: bello,
0: nord di Sciacca.
2: Bellissimo. Tra l'altro, cioè, è pieno di superstar, cioè, ci sono attrici di Hollywood che hanno fatto questa operazione. Un sacco di personalità, ma ci stanno anche le persone comuni, tipo le mie preferite, che sono allora, innanzitutto la gelataia di Varese.
0: Grande.
2: Allora, la cosa che ho adorato è che la gelataia di Varese dice che deve completare il suo percorso personale. Quindi compie 1500 chilometri questo percorso, perché ho calcolato che Varese, Sambuca di Sicilia, il percorso interiore si fa
1: lungo,
2: anche fisicamente faticoso, no? Allora, lei si indossa il caschetto, diventa immediatamente amica del capo cantiere e comincia a buttare giù muri. Poi c'ha delle idee un po' bizzarre, tipo vuole in camera da letto, vuole fare per mettere il bagno in camera diviso da una vetrata. Allora, il buon capocantiere prova a dirle che non è carino che mentre tu sei in bagno
0: ti si veda
2: posto, no? Vabbè, però diciamo, questo è proprio il grado zero della ristrutturazione, nel senso, sono quelle cose che dovremmo sapere un po' tutti, ma la gelataia di Varese se ne intipa altamente e fa suo capolavoro di casina.
0: Grande, certo.
2: Il secondo mio preferito è Domenico. Allora, Domenico è calabrese, non è esattamente un ragazzino, nel senso, un uomo adulto, ma chiede consiglio alla mamma. Allora, la mamma sta in Calabria e piange, la signora piange sempre. Quando lui le porta le foto della casa, lei dice non vedo l'ora di venirti a trovare, dov'è la mia stanza, che ancora è un rudere, immaginate. E poi dice, perché ti devo venire a trovare? Perché così ti preparo il pranzo che ti trovo dimagrito.
1: Perché dai lavori.
2: Io pazza d'amore della ristrutturazione di Domenico.
0: Certo, ovvio.
2: E quindi, cioè, in questo mare di case, perché ho visto che ci sono tipo 480 programmi dedicati alle case e alla ristrutturazione, ho fatto un riflettino rapido.

0: Vai, sentiamo.
1: Che mi dice che allora spesso in televisione ci troviamo di fronte a dei programmi che sono letteralmente abbandonati, no? Sì. Peccato che però costano un qualcosina più di un euro.
0: Sì.
1: Ma la mara verità qual è? Che lì c'è poco da fare, altro che ristrutturazione.
0: Altro che Domenico, leggerà Tale di Varese.
1: Altro che Domenico.
0: Brava, allora Beatrice Dondi la potete leggere sull'Espresso, il prossimo mercoledì la sentiamo noi al telefono e poi seguitela se volete anche su Instagram. Ciao Bea!

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e sta

Giuna ha una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Pesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
16: Party like a DJ domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: È mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo dal Medio Oriente. Vacilla il già fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane e poco dopo le sirene antiaeree hanno suonato in Kuwait e Bahrain, entrambi i paesi che ospitano basi americane, e sono state udite delle esplosioni. I guardiani della rivoluzione hanno detto di aver preso di mira con missili basi nemiche nella zona in risposta all'invasione statunitense delle isole di Sirik e Keshm. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Mi sono fermato, poi hanno aperto il fuoco, così Fahed Abu Aikal, padre di Sam, racconta ad Arez l'attacco subito in Cisgiordania dalle forze di difesa israeliane in cui è rimasto ucciso suo figlio di 7 mesi. L'uomo, raggiunto al pronto soccorso di Hebron, smentisce così la ricostruzione fornita dai militari dello Stato ebraico, secondo i quali l'auto sulla quale viaggiava la famiglia è stata percepita come una minaccia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'ultimo attacco su arsenali e basi della marina russa a Kronstadt e un deposito di petrolio nel sud del paese. È ora di porre fine a questa guerra, ma Putin vuole continuare a combattere, ha detto il presidente ucraino dopo che ieri il leader russo aveva rifiutato la sua proposta di incontro. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Trump esprime così il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca e si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando a

0: una soluzione, aggiunge. Sul terreno intanto continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa, da oggi in Spagna, ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere, ha detto, perché la violenza abbia una conclusione. Ora in Italia, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Morto un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna, altre 2 persone sono rimaste ferite. Ancora cronaca, incidente mortale nella notte a Brescello, nel Reggiano. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di 2 biciclette. Nell'impatto, uno dei 2 giovani di 19 anni ha perso la vita, il secondo di 18 anni è rimasto ferito alla guida dell'auto, un uomo di 43 anni. Siamo alla pagina sportiva, tennis, Arnaldi non scende in campo per colpa di un virus nella semifinale del Roland Garros contro Cobolli, che dunque domani giocherà l'ultimo atto del torneo, la prima volta per lui in uno slam, contro il tedesco Zverev. Oggi alle 15 la finale femminile tra la polacca Kalinska e la russa Andreeva. Chiudiamo con la Formula 1, allo stesso orario, sempre alle 15, ma domani si corre il Gran Premio del Principato di Monaco. Le Ferrari sperano in un grande risultato dopo aver ottenuto il primo e il secondo posto nelle libere. Più tardi alle 16 le qualifiche.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Whiskey Doll, il disco di Bruno Mars, inizia la terza ora di questo best del sabato mattina di Vic e Mari, ma non dobbiamo perdere tempo perché abbiamo delle notizie pazzesche.
1: Beh, scusa, questa mi interessa tantissimo. Parliamo di zanzare. Sì. Allora, ti dico solo che stanotte una... No, non è la notizia del Corriere, ovviamente, questo è, diciamo, un po' di folklore che c'è.
0: Tuo personale.
1: Mi appunto sul naso. Eh sì, perché avevo messo dappertutto, mi ero spalmata di Autan.
0: Tranne che sul naso.
1: Lei lì è andata.
0: Certo.
1: In occasione di Party Like a DJ.
0: Invece da me non sono arrivate le zanzare, ma ci sono quei mosconi, quelli, sai, un po' rinco, quelli che li senti tanto, che fanno, che girano.
1: Sono tante, sì.
0: E poi che gli apri la finestra, che c'è il muro, fai conto, no, della cucina da me, cioè è una porta finestra che dà sul balcone. Quindi in proporzione è 80% finestra, 20% muro. Io gliela spalanco, quindi ha un 80% di probabilità di uscire.
1: Non ce la può fare.
0: Niente. Arriva lì, girava contro il muro.
1: Ma sarai
0: proprio rincoglionita.
1: Babbeo.
0: Esatto.
1: Vabbè, detto questo, parliamo di zanzari perché...
0: Parliamo di zanzari. Dai, sì, parliamone. Parliamo di elefanto... di tigro,
1: dai Vic,
0: e di zanzari, dai, sì
1: c'ho un po' di mal di testa, non ho voluto prendere una medicina perché ho detto ne esco così, ma evidentemente non ne sono uscita proprio a testa alta.
0: C'è bisogno della chimica a volte.
1: Allora ricominciamo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, parlando di zanzari, non so come può dire chi, giusto in Matera, non
0: beh,
1: so,
0: ma sai perché? Perché siccome faceva riferimento a Google, gli americani le chiamavano zanzari, brava.
1: È per questo ho detto lei. Allora, c'è una divisione di scienze biologiche di Alphabet, che è la società madre di Google.
0: E già, scusa, questa è una scoperta. Cioè, io pensavo che Google facesse solo robe di ricerche del computer per farla facile.
1: No, poi io pensavo che Google fosse l'astronave madre. No.
0: Invece no, c'è una società biologica, di scienze biologiche ancora più importante. Vabbè,
1: detto questo, hanno intenzione di far crescere in laboratorio 32 milioni di zanzare.
0: Come se non bastassero quelle che ci sono.
1: Esatto, già. Infettarle con un batterio che è già presente in natura e rilasciarle poi in Florida e California, che pare sono gli stati più caldi e umidi degli Stati Uniti. La Florida sì, ma la California pensavo di no.
0: No, caldo, umido anche lì.
1: Così umido?
0: Sì, forse non quanto la Florida, perché fammi dire, Miami
1: d'estate... Io ci ho abitato tre mesi, ma non mi sembrava così umido.
0: Forse hai preso i tre mesi più secchi dell'anno, vai a capire.
1: Forse.
0: Comunque l'idea qual è? Attenzione, perché uno legge il titolo e dice liberare 32 milioni di zanzare, siete pazzi, ma siccome sono infettate, le mandano in giro a sterminare qualunque tipo di futuro nel mondo delle zanzare.
1: Sì, il futuro nel mondo della Aedes aegypti. In Italia non c'è, questo l'hanno scritto per tranquillizzare anche me.
0: Sì.
1: È una specie di zanzara che tra l'altro ha una grandissima capacità di resistere agli insetticidi, è furba come una volpe quella Aedes aegypti lì. E ovviamente trasmette malattie, la zika, dengue, la febbre gialla,
0: tra le altre,
1: poi ce n'è ancora una che non so pronunciare, chikungunya.
0: La chikungunya,
1: non lo so come si chiama,
0: vabbè, comunque un'altra cosa che dà dolori addominali fortissimi. Quindi l'idea qual è? Se tu infetti solo i maschi di questa zanzara, questi maschi andranno in giro,
1: perché i maschi non ti pungono, cioè quelle che ti pungono sono soltanto le femmine,
0: per quello
1: i maschi stanno tranquilli. Cosa si mangiano? Mi sembra i fiori. Dei tesori, guarda.
0: Sì, ma no.
1: Sono dei patatoni.
0: Sono delle api mancate. Loro andrebbero di fiore in fiore.
1: Permettimi di dirti che loro sono i zanzari.
0: Loro sono zanzari. Cioè, ti vogliono bene, a differenza di quelle fetenti delle zanzare.
1: Cioè, i zanzari sono buonissimi.
0: E
1: potenzialmente però letali per quella specie, perché nel momento in cui i zanzari

0: Zanzari e le zanzare si uniscono.
1: Ma quelli infettati?
0: Quelli infettati con il batterio che si trova in natura, che cosa succede? Che le uova non si schiudono. E quindi ti è.
1: Non so se hai sentito, abbassa tutto.
0: E nel frattempo ne hai anche uccisa una.
1: Sì, tra l'altro. Mi sono fatto anche male per far tanto rumore. Che
0: e
1: poi...
0: quindi questo che cosa fa? Cosa farà nelle generazioni? La popolazione selvatica, che è quella più pericolosa, dovrebbe diminuire drasticamente.
1: Sì,
0: in effetti a Singapore ha funzionato.
1: Lo hanno fatto in passato, ha funzionato. Noi potremmo andare sereni, cioè mettere tanta acqua nei nostri vasi e nei sottovasi, riempirli d'acqua e lì
0: e tutte
1: le uova.
0: E tutti i zanzari messi a lustro.
1: In vacanza, li mettiamo
0: con un mazzetto di non ti scordar di me, li belli tranquilli.
1: Su dei materassini galleggianti sui sottovasi, gli zanzari che dicono: vieni, vieni, vieni bella. È tutto
0: vieni bella,
1: tutto.
0: Che tanto.
1: Tanto sparo a sangue.
0: Se divertimo, però.
1: Esatto. Vabbè, mi sembra una bella notizia.
0: Una bella notizia
1: per
0: di scienza.
1: Raccontata...
0: Devo andare a lavare la faccia da quanto riso.
1: Raccontata anche bene, diciamo, con termini scientifici. Sì. Mettiamo una bella canzone di un po' di anni fa.

0: Relight My Fire 1993, questi sono i Take That su Radio DJ. Però nel frattempo, scusa, ti faccio sentire questo messaggio che dice così.
1: Comunque non per prendere le difese della signora Marisa, sì, ma sì. Da noi al sud si dice i zanzari.
0: Adesso sì, non so,
2: ma perché è
0: niente.
2: Stato, vedi, volevate attutirlo, la voce della verità, i zanzari.
0: Dai, se i zanzari, se è staccato qualcosa qua, i spini, non so che cosa è successo. Vabbè, senti.
2: Per fortuna parliamo ancora di scienza, perché oggi tra le varie notizie c'era una che aveva un titolo che per me era troppo appetibile, Vic, perché
0: vai.
2: Dice: lieviti ancora vivi su Ötzi, la mummia di Similaun, di sì. 5300 anni, questo dice tutto, si possono usare per fare pane a basso costo.
0: Adesso andiamo bene nel dettaglio, perché qui la cosa si fa interessante.
2: Cosa vuole? Vuole un'amichetta, vabbè, qui a Milano, fragrante, oppure sì. Una baguette.
0: Certo,
2: non so,
0: certo.
2: Così, oppure c'è del fare del col pane lievito di Ötzi, non costa una mazza perché fa obiettivamente schifo.
0: È di 5300 anni fa, il lievito.
2: No, faccia
0: adesso,
2: lei,
0: poi vi
2: faccia,
0: diciamo,
2: lei i suoi conti.
0: Adesso vi diciamo esattamente come potrebbe essere utilizzato. Allora, intanto Ötzi, ve lo ricordate, è stato trovato nel 1991, siamo sul ghiacciaio, un famoso ghiacciaio del Trentino Alto Adige. Ötzi, che è stato sottoposto a interminabili studi, non gli danno pace, lui e quella sua postura che 5300 anni fa lì, un po' incancrenito.
2: Allora,
0: poveri.
2: Bello non è, bello no. Non è, diciamolo.
0: No, non è
2: se,
0: bello.
2: Se
0: però.
2: Guardi la sua immagine, comunque ti resta piuttosto impressa.
0: Anch'io e te a 5300 anni, comunque non saremmo
2: ma
0: bellissimi.
2: Ma io ti dirò già adesso, sono su quella china.
0: Vabbè, e poi, scusate, giusto per rinfrescarvi la memoria, Ötzi, tra le altre cose, hanno tentato di capire anche che voce avesse. E in un bislacco, secondo me, tentativo di fargli pronunciare con lo studio delle sue corde vocali, gli spazi, non so, della gola, gli avevano fatto pronunciare le vocali così. Sì.
3: A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
0: A me O e U mi piacciono molto.
2: Ma perché? Ma perché?
0: No, non gli dà pace adesso.
2: È perché lui è un laboratorio scientifico,
0: sì.
2: Vivente,
0: sì,
2: è
0: sì.
2: Tenuto proprio in una camera frigorifera a meno 6 gradi con sì. Umidità prossima al 100%. Io non ci potrei stare nella stanza no. Con Ötzi per via della cervicale.
0: No, certi dolori, però Ötzi non li sente più. Insomma, l'Istituto di Studi sulle Mummie di Bolzano, con tantissimi scienziati che ovviamente ci lavorano, hanno capito che analizzandolo in toto ci sono dei lieviti che in realtà sono dei funghi. Nello specifico, che vivono principalmente sul corpo di Ötzi, cioè sono, se non ho capito bene, se non ho capito male, sono dei funghi che nascono dentro, magari sono lievitati 5300 anni, poi però continuano a vivere esternamente sulla pelle ed è da lì che puoi raccoglierli. Perché la cosa meravigliosa, ma è un'ipotesi, non so se davvero lo faranno, è che questi lieviti potrebbero essere interessanti proprio perché lavorano a basse temperature.
2: Questo è il punto, perché se la fermentazione è possibile in un ambiente addirittura a temperatura di frigorifero,
0: già.
2: Esattamente, tipo dove metti Ötzi e le fragole, sì. No, nello scompartimento sì. Quello basso,
0: sì.
2: Ovviamente si risparmia energia perché non è necessario già. Nessun riscaldamento aggiuntivo, quindi ecco, facilmente spiegato, non è proprio il lievito di Ötzi che
0: no.
2: Tu metti nel, ma è una sorta di madre ancestrale del lievito madre, cioè il lievito madre deve inchinarsi a Ötzi e dire
0: sì.
2: Guarda sì.
0: Sì, un lievito nonna, diciamo, è ancora antecedente sì. E non so se però, cioè qua è cos'è, un'ipotesi che hanno fatto.
2: Sì, è un'ipotesi che si sono questi lieviti che possono attivarsi anche a basse temperature.
0: Un bel toast di Ötzi, invece di farti quello della casa di che hai fatto oggi a pranzo, ti fai un bel toast di Ötzi, secondo
2: lui
0: me.
2: Testimonial perfetto, però una rivoluzione. Ecco, potrebbe avvenire proprio da quel laboratorio vivente che non lascia la scienza, non lascia in pace mai. Però
0: ho una richiesta, e tra l'altro non ce l'hai ancora, Ötzi. Grazie. Prima del disco. Mi piace perché ha anche una titubanza su Lu, cioè ci mette un attimo.
2: È perché infatti non ce l'ha nel nome, non la usa.
0: No, bravo.

0: Aranciata, il disco di Fra Quintale su Radio DJ. Allora, sono molto contento perché stiamo per parlare di uno dei miei argomenti preferiti, e cioè il fantastico mondo dei pirati, da sempre.
1: Ah, tu sognavi di essere un pirata.
0: Sì, sì, sì, mi piacciono da morire, qua. Da Captain Harlock a quelli più, diciamo, più classici, cioè meno spaziali.
1: Qual è l'ultimo pirata, non so, cinematografico? Non mi viene in mente, perché mi viene in mente Jack Sparrow.
0: Perché c'è lui, alla fine ne hanno fatti 86 episodi,
1: ma oramai
0: credo.
1: Sarà nonno Jack Sparrow.
0: Sì, sì, tra l'altro ormai non sa più come andare in giro, visto come ha fatto Johnny Depp il pirata, no? Così un po' ballerino. Vabbè, insomma, comunque si parla più o meno di quei pirati lì, perché nei Pirati dei Caraibi viene citato più volte Barba Nera, che forse tra tutti i pirati, insomma, di quel periodo, siamo tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, è il forse il più famoso, quello che conosciamo tutti. Novità, ed è per questo che ne parliamo, alcuni archeologi subacquei hanno avuto la possibilità di immergersi in alcune acque che erano protette, per cui inavvicinabili da questo punto di vista, e pare abbiano intercettato delle vecchie navi, diciamo così,
1: sì,
0: dei pirati.
1: I resti di sei imbarcazioni che risalgono proprio all'età dell'oro della pirateria nei Caraibi,
0: che bello.
1: Come hai detto tu, tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo.
0: Siamo a Nassau, per cui siamo proprio Bahamas, dove hanno girato anche i Pirati dei Caraibi. Ci sono, ovviamente non hanno ancora trovato il tesoro, cioè per il momento hanno trovato queste navi, queste imbarcazioni.
1: Dei cannoni
0: esatto.
1: Girevoli, un cannone di ferro, 25 palle da moschetto in piombo e una pietra per affilare le spade, che al

0: che è piaciuta tantissimo, mi fa capito perché, cioè, me lo immagino come quella del salumiere che taglia il prosciutto al coltello e quindi lo deve affilare.
1: Sì, anche se quella lì è proprio la pietra che facevano girare e poi faceva le scintille quando affilavano la spada. Anche un po' spugna di, scusa, di Capitan Uncino, quasi dimenticavo, forse il mio preferito. Vabbè, e da lì tutta una serie anche di ipotesi che si fanno, perché c'è grande mistero intorno a tutto quello che i pirati nella loro storia hanno saccheggiato, non rispettando alcuna regola, ma appunto salendo sulle navi, soprattutto quelle che trasportavano i preziosi, e saccheggiando tutto. Poi portavano tutto sulle loro navi e addirittura si dice che una volta, come dire, individuati e presi, prima di essere catturati, addirittura affondassero, proprio appiccando un incendio, davano fuoco alla loro nave che affondava così. Ciao, il
0: tesoro. E vedevi proprio la bandiera dei pirati che scendeva disegnata in acqua.
1: Esatto, il teschio.
0: Ovviamente l'esperto che ma chi è sto esperto, scusa,
1: è il fondatore
0: di Wreck Watch,
1: sì,
0: e ha esplorato negli ultimi 30 anni 350 relitti, cioè ci sono tantissime barche di pirati, no? E racconta che gli spagnoli, consapevoli della minaccia, perché ovviamente tutti i loro traffici erano minacciati dai pirati, a un certo punto rasero al suolo, incendiarono la città nel 1703 e chi
1: si è visto,
0: un metodo, un filo drastico.

0: MotoGP 2026. Lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Vieni da me.

0: Di, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
17: Have fun with...
18: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Drop Dead, l'ultima mezz'ora di Vic e Mari sta per iniziare e ripartiamo con al telefono Giulia da Firenze che fa l'architetto ma in realtà è innamorata come tutta la famiglia di Willy Lorbo anche lei. Giulia!
1: Ciao Giulia!
2: Ciao! Che bello sentirvi!
1: Ma che bello sentire te! Io e il Vic parliamo insieme.
0: Sì,
1: allora, Vic e Mari, senti, ma cosa vi è, come mai vi è presa questa passione per la pirateria?
2: Ma niente, diciamo che siamo entrambi, sia io che mio marito, appassionati di barca a vela, di mare, quindi abbiamo sempre raccontato ai nostri bambini, lui soprattutto, storie di pirati, e quindi un po' così per caso abbiamo sempre raccontato ai nostri bimbi, più che altro io, che insomma il loro babbo era un po' un pirata, ovviamente buono, e che poi insomma quando sono nati loro è andato in pensione. E quindi
1: perché i pirati ovviamente fanno una vita usurante, vanno in pensione molto giovani.
2: E quindi niente, ora soprattutto la nostra bimba più piccola è convintissima che il suo babbo sia davvero un pirata e niente, l'ha raccontato a tutti quanti, quindi tutti i suoi compagni di classe sono
0: terrorizzati,
2: esatto, e lo guardano tutti in modo strano quando lui va a prenderla a scuola e spesso lo fermano per strada per chiedergli insomma se davvero lui è stato un pirata o no, ecco.
1: Lui cosa risponde?
0: Lui risponde di sì, ovviamente.
2: No, lui sì, tiene sempre un'aura di mistero, no, poi sa, fisico si presta un po' all'aspetto un po' ancora adesso da pirata.
0: E com'è? Ma perché ha la barba lunga? Perché è alto,
2: sì,
0: grosso,
2: è com'è? Barbone. No, grosso no, ma insomma è barbone, un po' così

0: sono andato, ora purtroppo il capello si è accorciato, ma insomma
1: il capello lungo. Invece sulle gambe si è messi bene, non è che ne ha una lì con quella specie di bastone di legno.
0: Le gambe tutte e due.
1: Ok, va bene, va bene. Allora ti abbracciamo, Giulia.

0: I'm on fire 1984, il boss su Radio DJ, canzone bellissima che abbiamo riascoltato oggi un attimo prima di collegarci invece,
1: dai, con il sorriso della nostra ridacchiante già sotto. La sentite Annalia Venezia? Buongiorno.
2: Ciao ragazzi. Ciao, che bella colonna sonora, quanti limoni ci siamo fatti.
0: È vero.
1: Sì Anna, era il 1998.
0: Già si limonava.
2: Vabbè, ero piccolissima.
1: Sì,
2: ero
1: certo. I primi.
2: Allora ragazzi, intanto volevo parlare d'amore, chiaramente come sempre facciamo, e stavolta vorrei portare solo notizie positive, a parte una.
0: Va bene, lasci in fondo.
1: Da dove cominci?
2: Allora, intanto partiamo da Dua Lipa che si è sposata a Palermo, noi siamo felicioni per lei, con Callum Turner, ok, che comunque Dua Lipa ne ha combinate diverse prima di Callum. Giustamente, perché io dico, è giusto fare il proprio percorso, in modo tale che poi quando arrivi ti sposi quello lì, e siamo buone per un po'.
1: Per un po'.
2: E questa lei l'abbiamo sistemata. Invece volevo dire che ha ricevuto l'anello di fidanzamento Giorgia Cardinaletti, la nostra donna del TG1.
0: Certo.
2: Quindi sembra che si sposeranno presto lei con il fidanzato Francesco Bechis. Ricordiamo che il grande cotanto Cremonini, ex fidanzato di Cardinaletti, non ce l'ha fatta. Noi avevamo tanto tifato per loro, Cesare, e niente, è andata così. Però insomma lei si sposa, è felicona.
1: Bene.
2: Siamo via.
0: Sì.
2: Invece volevo dire, allora, Marrakesh e Elena Damario, la ballerina, sembra che stia andando tutto a gonfie vele.
1: Sapevo, aspetta che googolo.
2: Allora, non è proprio ufficiale, però insomma qualche foto si è vista, insomma si è capito che i due hanno questa liaison. Lui tra l'altro ha visto il documentario quella sera, io lei non l'ho vista, che ero appunto alla prima del documentario, però insomma fonti ben informate mi dicono che insomma la liaison continua.
0: Fonti vicine alla coppia? Sai com'è quando leggi sui giornali?
1: Ma che bella anche lei, che coppia di bellissima.

0: pochissimi.
1: Esatto, comunque lei finalmente, cioè comunque lei ha preso questo gran manzo che noi abbiamo sempre amato, Marrakesh, noi della prima ora.
0: Certo,
1: comunque.
0: Da sempre, ovvio.
1: Da sempre,
0: dal quartiere,
1: brava.
0: Ancora dal quartiere. Io.
1: Brava Marisa, io so che tu sai. Invece poi abbiamo, allora vabbè, Ambra e Pico Cibelli funzionano.
0: Sì.
1: Allora, lei mi ha bloccato, ve lo dico, quindi non riesco mai a vederla. Però vedo Pico e vedo che sono felicioni, quindi va tutto bene, va a gonfie la relazione, sono felici.
2: Va
1: poi e passiamo avanti. Poi,
0: perché ti ha bloccato? Vabbè, andiamo avanti.
2: Sono fermo lì.
1: Marisa è in silenzio. Vabbè,
2: no, ma certo.
1: Ma non c'entra niente. Marisa.
0: No, ci mancherà.
2: Posso dire una cosa? Mi piace che comunque tu superi l'ostacolo, passi dall'altra parte, quindi che problema è?
1: No, certo. Vedo, siccome vedo lui che comunque è presidente della Warner, quindi lo conosco, lo vedo da tanto tempo, e vedevo che appunto metteva foto con lei, quindi ufficialmente, no?
2: Certo.
1: Quindi ho detto, ma come mai non mi compare mai Ambra? Sono andata a vedere, niente, cerca,
2: non c'è più.
1: Sono andata col telefono di mia sorella, dico fammi vedere un attimo, e invece lei la vedeva, quindi
2: chissà,
1: magari va a sapere cosa è successo.
0: Ma delle volte tocchi qualcosa, anche a me una volta mi ha bloccato Radio DJ, ho detto scusate, però...
2: Sarà un segnale? Vabbè, andiamo avanti, Anna.
1: Andiamo avanti. Allora, invece, sono tornati insieme Alvaro Morata e Alice Campello. Si sono, insomma, grande amore, felicità. Si sono, insomma, noi per il momento non vogliamo facciamo finta di niente. Sì. Ce lo diciamo, ma li lasciamo lì, perché vai a sapere le coppie come sono, no?
0: Sì, quindi, poi continuano a mollarsi e ritornare insieme.
1: Invece, ecco, questa è una roba divertente. L'altro giorno Madame ha postato per errore una foto di lei che si baciava con Giulia Stabile, la
0: bambina,
1: ex di San Giovanni. È durato tipo 45 secondi questa foto, quindi lei deve aver sbagliato, però era proprio un bacio in bocca, ragazzi. Però magari qualcuno ti ha fatto la foto, cioè sai, quelle cose anche un po' goliardiche, un po' di amici. Quindi lei l'ha subito tolta, adesso la rete è impazzita, perché vogliono sapere, tra l'altro sono due amatissime dalla rete, sia Madame che Giulia Stabile. Quindi insomma, cioè questa cosa qui siamo a vedere. Invece scusate, la coppia finale della
2: me ne vado
1: e Don Pero e Alessia Lanza non si vedono più.
2: No.
1: Lo sapevo, Don Pero
0: è il gran finale,
2: sono i tre botti alla fine dei fuochi d'artificio.

0: Amore è il disco di Elisa su Radio DJ. Allora niente, non usciamo dal tunnel dei pirati. È arrivato anche questo messaggio di Daniela. Aspetta che lo faccio partire, dice così:
1: Vic e Mari, ma il nostro pirata più famoso in famiglia è il pirata Popo Nero.
0: Popo Nero.
1: Perché c'è una lunga storia di una pipì che non si riusciva a fare all'asilo e quindi mi sono inventata questo pirata per far fare la pipì a mia figlia e ce l'ha fatta.
0: Bravo.
1: Ma come baci fatto?
0: Non lo so, non lo so. Cioè,
2: per emulazione forse.
0: Cioè la tecnica di solito è: guarda che l'ha fatta anche il pirata Popo Nero.
2: Sì, a me dicevano: guarda che l'ha fatta la Valentina, che era la mia vicina di casa. E allora
0: tu
2: io la facevo.
0: Per non essere da meno?
2: Per non essere da meno la facevo.
0: Certo.
2: E ancora adesso, se tu mi dici Valentina,
0: un pochino. Un piccolo brivido ti arriva.
2: E devo andare a farla.
0: Ma perché non si fa la pipì? Cioè, l'altra, diciamo, la popò, lo capisco, che a volte è un po' l'imbarazzo, non sei nella tua comfort zone.
2: Ma la stessa cosa vale per la pipì, si blocca.
0: Sai che noi maschi abbiamo il pistolino e quindi.
2: Il vostro piccolo idrante.
0: Ma facciamo, è comodo per noi. Vabbè, mettiamo l'ultimo disco di oggi. Eccolo! I could have-

0: Si titola così la canzone di Meghan Trainor, con la quale ci salutiamo.
1: Volate. È stato un piacere. Piacere, non me ne sono neanche accorta.
0: Guarda,
1: ti dirò.
0: Come se fossero stati pochi minuti, però sabato prossimo, se
1: ritorniamo,
0: non ci ascoltate,
1: la voglio rifare questa roba qua.
0: Ma sarà così a lungo, non ti preoccupare. Bacio a tutti.
1: Baci. Ciao.
2: Andate, andate, partite, andate, divertitevi, visitate.
3: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili.

0: 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: A partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
6: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
7: Tu mi trovi strambo.
8: E come?
7: Davvero, seriamente.
6: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: something I want to talk about.
1: Pronti per partire, tra poco arriva No Spoiler, state lì.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Conosci le serie in televisione?
9: Io non guardo la TV.
8: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
10: No spoilers, please. No spoilers.
11: On Radio DJ.
10: No spoilers.
1: Nuova puntata di No Spoiler, ciao a tutti. Anche quest'oggi, anche in questo weekend di festa, almeno per noi di DJ, qui a Milano c'è Party Like a DJ. Se siete in zona magari ci vediamo in giro. Prima però di uscire da Via Massena 2 e andarmi anch'io a fare un giro al Parco Sempione, vedere un po' cosa sta succedendo nelle varie aree della festa più bella dell'anno, la festa che questo weekend colora i vialetti di tutto il parco, insomma, qui nel centro di Milano. Prima di uscire e fare tutto questo, c'è un'oretta buona di No Spoiler, ovvero del programma che ogni settimana a quest'ora cerco di condurre, insomma, per condurre voi e condurre noi tutti quanti insieme verso qualcosa di buono, interessante. Può essere magari qualcosa da vedere di nuovo sulle piattaforme, può essere qualcosa da vedere al cinema, comunque insomma cose che potrebbero aiutarci a passare il weekend se magari qualcuno di voi non dovesse essere a Party Like a DJ. Sicuramente a maggior ragione avrà voglia di spendere qualche momento davanti a una serie, davanti a un film, magari davanti a una serie animata, un cartone animato. Quest'oggi parleremo parecchio di cose animate, ve lo dico, anche perché a cominciare proprio dalla stretta attualità, dalla fredda cronaca, come dice qualcuno, c'è di parecchio da dire. Ci sono diverse cose che sono successe. La cosa principale è legata al titolo di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, titolo di Zero Calcare. So già che dicendo così ho acceso l'attenzione di alcuni che si erano distratti, che si intitola Due Spicci. È la nuova serie e ha creato ovviamente grandissima aspettativa, ovviamente una bella festa il weekend passato a Roma, anzi ormai sì, due weekend fa, ma soprattutto ha creato molta polemica. In questi giorni è esplosa la polemica intorno a eventuali, possibili, non lo so quale sia esattamente la situazione, ma qualcuno ha lamentato un trattamento, diciamo così, lavorativo non esattamente secondo le aspettative. Diciamo qualche animatore, qualche persona che ha a vario titolo lavorato a questo cartone animato si è lamentato, ha fatto uscire insomma una serie di dichiarazioni. C'è stato un post sui social, poi qualche giornale che ha ripreso la notizia, qualche politico che si è affrettato a dire beh, però insomma, se Zero Calcare, che è uno che dovrebbe in qualche modo stare dalla parte dei lavoratori, che accusa sempre le grandi aziende che trattano male i loro collaboratori, i loro dipendenti,

Se proprio lui si rende protagonista di una cosa del genere, insomma, chissà quale sarà la cosa veramente giusta, chissà cosa sarà effettivamente successo. Quello che vi posso dire è che ovviamente Zero Calcare ha detto: ma come? Com'è possibile che pensiate anche soltanto che questa cosa di eventuali ingiustizie rispetto ai lavoratori avete potuto pensare che mi lasciasse indifferente? È una cosa a cui lui come autore tiene molto, e quindi quello che ha lamentato è proprio questo, cioè se aveste avuto il sospetto che veramente qualcosa non funzionasse, la prima persona a cui muovere queste denunce e dire guarda che c'è un problema è proprio lui, proprio Zero Calcare, che probabilmente in prima persona si sarebbe fatto proprio parte diligente, si sarebbe fatto in quattro per cercare quantomeno di capire e poi magari chissà anche di risolvere questi eventuali problemi.

sempre un piacere riascoltare Cure, in questo caso dal 1980 con Boys Don't Cry. Perché ci siamo riascoltati questo pezzo? Come spesso accade qui a No Spoiler, quando ripeschiamo dall'archivio di Radio DJ una canzone è perché quella canzone è entrata in una colonna sonora, in questo caso proprio quella colonna sonora, la colonna sonora di Due Spicci, la serie animata di Zero Calcare, che è uscita da qualche giorno su Netflix, al centro di polemiche però anche di grandi applausi e gradimento, no? Da parte del pubblico, al di là che poi ci sia stata o no qualche, magari, non lo so se c'è stata qualche scorrettezza rispetto agli accordi e contratti di lavoro, questa è una cosa che lasciamo eventualmente appunto alla giustizia stabilire. Però la serie è sicuramente piacevole, fra l'altro una delle cose che era venuta fuori durante la nostra puntata scorsa di No Spoiler e anche durante queste polemiche è che se le prime due stagioni erano in 6 puntate, questa stagione è di 8 puntate e una delle polemiche è stata: ma come, abbiamo fatto 2 puntate in più e ci hanno pagato uguale? Però non so se questa è una... no, magari sì, ma magari insomma semplicemente, come qualcuno ha detto, i minuti sono quelli, no? Avete presente il salame? Tu hai un salame da 0,5 chilo, se fai le fette sottili vengono 100 fette, se fai le fette belle spesse ne vengono magari 20, però è sempre quello il salame, no? Per cui se tu hai, che ne so, 300 minuti di cartone animato e lo tagli in tagli appunto da 50 minuti, non fatemi fare il calcolo, ma ne vengono fuori 6, giusto? Sì. Se invece le fai un po' più corte, le puntate diventano 8. Non so se si è capita la cosa, ma il cartone è sempre quello. Comunque, non entriamo in questo ginepraio perché altrimenti non ne usciamo più. Ci siamo volentieri riascoltati il pezzo dei Cure, che è nella colonna sonora di questa serie. Se volete farvi una vostra idea, guardatevela su Netflix, così vi

vi togliete il pensiero. Invece io volevo parlarvi di una classifica che ho trovato in giro e che mi sembra particolarmente interessante, anche in questo periodo in cui ci sono stati alcuni titoli tratti da videogiochi. Attenzione, perché quando si parla di videogiochi tutti pensate magari, che ne so, a Super Mario, però ci sono un sacco di film tratti dai videogiochi che molto poco hanno a che vedere con il fumettoso personaggio coi baffi della Nintendo. Nell'arco di tutti quanti gli anni, diciamo, degli ultimi 20-30 anni ci sono stati parecchi titoli tratti da videogiochi di successo. Alcuni sono titoli che sono andati molto bene, altri decisamente meno. La classifica è lunghissima perché è tipo 50 posizioni. Non vi annoierò leggendovi tutte le 50 posizioni, però vi dico che prima di entrare in proprio nella parte alta della classifica, fra i primi 20 ci sono proprio rappresentanti di generi molto diversi. Per questo che volevo dirvi, ok, Super Mario va bene, ma c'è un sacco di altra roba. Ad esempio, in top 20, al 18esimo posto, c'è Assassin's Creed, che è una cosa, diciamo, di avventura in qualche modo. Al 17esimo posto e al 16esimo anche, sia al 17esimo che al 16esimo posto, ci sono due film di Lara Croft, due film di Tomb Raider, in questo caso chiaramente con attori e attrici in carne ed ossa, perché questa è la modalità con cui è stato messo sul grande schermo la saga, il personaggio di Lara Croft e la saga di Tomb Raider. Stiamo parlando in questo caso, sia per Assassin's Creed sia per i film di Tomb Raider, di incassi fra i 200 e i 300 milioni di dollari, che non è male, insomma. Però c'è chi ha fatto molto meglio, ad esempio la saga di Resident Evil, che è invece horror, quindi ancora una volta qui andiamo su generi molto diversi. In alcuni casi è andata anche molto meglio, alcuni film hanno fatto di meno, alcuni hanno fatto di più. Quello che ha incassato più di tutti ha superato i 300 milioni di dollari, che buttali via. Poi c'è Prince of Persia, che è di nuovo con attori in carne e ossa. Tutti questi in realtà sono con attori e attrici, e sono in questo caso ancora appunto Prince of Persia, con un genere che è il genere dell'avventura, per semplificare. Al decimo posto, attenzione, c'è il film tratto dalla saga di Angry Birds, che non so se qualcuno si ricorda, anzi sicuramente qualcuno si ricorda, magari per i più giovani può essere una cosa un po' quasi insignificante, perché ha avuto un momento di picco clamoroso tipo una decina d'anni fa, tutti che andavano a tirare le fionde con questi uccellini, e poi è un po' sparito. Adesso non lo so, magari mi sbaglio e c'è una nicchia in cui è ancora molto di moda, però quando nel 2016 è uscito questo film, The Angry Birds Movie appunto, era veramente un fenomeno. Andò molto molto bene, tanto che gli incassi complessivi hanno superato i 350 milioni. Stare con

cosa fai questa sera, Noemi, su DJ all'interno di No Spoiler. Stavamo dando una rapida occhiata alla classifica dei film tratti da videogiochi che hanno incassato di più nella storia. Quindi non è una classifica di gradimento, non è, diciamo, stata stilata da qualcuno che ha detto questo è più bello, questo è più brutto. Semplicemente quelli che hanno incassato di più nella storia, diciamo così, piuttosto recente. Ma in realtà, appunto, ci sono anche film che vanno indietro di una trentina d'anni da oggi, quindi non così recente. Eravamo arrivati al decimo posto con il film di Angry Birds. Nella top 10 poi ci sono un film di Sonic, Sonic il porcospino, Sonic the Hedgehog, che è quello azzurro che si arrotola e va velocissimissimissimo. Anche qui film, sì certo, con una parte in computer grafica animata, se vogliamo, ma con attori in carne ed ossa. Ancora per il genere, diciamo, avventura, Uncharted. Prima avevamo trovato in classifica Prince of Persia, avevamo trovato Assassin's Creed, insomma diversi film che hanno pescato da questo genere, che va molto bene sia sul grande schermo e sia evidentemente anche proprio come vendite dei videogiochi, no? Perché nel momento in cui si decide di fare un film tratto da un videogioco è perché questo videogioco è andato particolarmente bene. A nessuno verrebbe in mente: prendiamo quel film, quel videogioco là che è andato malissimo e ci facciamo un film. Sarebbe un po' un suicidio. In ogni caso, avviciniamoci alla top 5 ed anzi al sesto posto c'è un classicone dei classiconi. Mi riferisco a Pokémon, in questo caso Pokémon Detective Pikachu, film di 7 anni fa, era il maggio del 2019 quando è uscito, e ha superato i 400 milioni di incasso, così come anche ha superato i 400 milioni di incasso Warcraft, il film, ancora una volta ovviamente sono tutti tratti da videogiochi, quindi è inutile che io dica ad ogni film, questo è tratto da un videogioco, ovviamente, la classifica è quella. Al quarto posto un altro Sonic, Sonic 3, Sonic the Hedgehog 3, che è l'ultimo se non sbaglio, che è uscito un paio d'anni fa, quasi mezzo miliardo di dollari, ok? Questa è la quarta posizione, ma attenzione perché siamo al podio e il podio è formato da tre film che sono proprio su un altro pianeta, cioè se fin qui siamo fra i 300, 400, mezzo miliardo, 500 milioni quindi di dollari di incasso, al terzo posto c'è un film Minecraft, Minecraft Movie. Sapete che in italiano era stato tradotto con un film Minecraft, così, vabbè, bizzarro, ma questo era, che è quasi a 1 miliardo di dollari, 961, 62 milioni di dollari, che sono tantissimi soldi, ancora una volta live action, quindi ancora una volta con attori e attrici in carne e ossa, sebbene pieno di computer grafica. Secondo e primo posto, non vi sto a girare troppo intorno, due film della stessa saga e stanno tutti e due fra il milione e il milione e 400, miliardo anzi, e 400 milioni di incasso. Mi riferisco evidentemente a Super Mario, che ha avuto un successo clamoroso, il primo film del 2023, il secondo uscito pochi mesi fa, che ha incassato non quanto il primo, ma comunque tantissimo, voglio dire, è stato anche quello un grande successo.

0: ci sono delle canzoni che bisogna ricordare in qualche modo, far tornare alla mente a cosa si riferiscono. Perché abbiamo ascoltato questo pezzo? Beh, perché in fondo magari non ricordate, ma faceva parte di quella sigla, di quella serie, di quel film. Su questa non ce n'è bisogno. Io credo che quando partono le primissime note di questo pezzo dei Rembrandts, I'll Be There For You, nessuno possa dubitare del fatto che si tratti appunto della sigla di Friends. È evidentemente proprio un collegamento diretto. Va bene, quindi ci siamo ascoltati anche i Rembrandts, abbiamo fatto un doveroso omaggio a Friends, che sempre lo facciamo molto molto volentieri. Fra un attimo ripartiamo con la seconda parte di No Spoiler.
1: No spoiler.
2: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Have fun with
12: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: American Girls, le ragazze americane di Harry Styles, per aprire la seconda parte di No Spoiler, seconda parte che come sempre vi viene in aiuto e vi dà gli strumenti di base per poter sostenere delle proficue... No, non così proficue, però delle minime conversazioni su argomenti che hanno a che fare con serie televisive, film, eccetera, eccetera. In questi giorni è uscito un filmone che non so se definire filmone sia corretto, però insomma è talmente grosso e muscoloso il protagonista che mi viene da chiamarlo filmone. Sto parlando di un uomone muscoloso che risponde al nome di E-Man, e loro sono i dominatori dell'universo, o se preferite Masters of the Universe. È uscito al cinema proprio un paio di giorni fa il nuovo film, ma noi, a beneficio di tutti coloro che si sono persi gli ultimi 50 anni più o meno di storia di questi personaggi, andiamo a fare un rapidissimo riassunto. Vi dico proprio quelle 5 cose di base che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano dei Masters of the Universe.
1: 1.
0: Prima cosa da sapere, innanzitutto prima si parlava di film tratti da videogiochi, ok? Questo invece è un film tratto da un gioco, ma senza video, nel senso che è un giocattolo della Mattel, che appunto ha come personaggio principale E-Man, lo menzionavo prima, ed è una specie di mondo di fantasia, è ovviamente un mondo di fantasia, con un po' di eroi, gli eroi classici con la spada, insomma, di quelli proprio della tradizione anche un po' europea, se vogliamo, ma mischiati a tutto un tema fantascientifico e anche un po' che va verso l'horror, perché ci sono dei, a parte Skeletor, voglio dire, tutta una serie di personaggi e di situazioni che poco hanno a che fare con la realtà e molto appunto con la fantascienza.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, che i giocattoli dei Masters of the Universe hanno funzionato non bene, benissimo, dal 1981-82, da quella stagione lì, fino al 1988, per quei 7 anni, è stata una crescita senza senso di fatturato, vendite, successo incredibile, tanto che a un certo punto per Mattel, che è appunto l'azienda che ha inventato e fabbricato questi giocattoli, le action figure dei Masters of the Universe, dei dominatori dell'universo, erano più vendute di quelle di Barbie, cioè Barbie è stata battuta, anche se per un breve periodo, dai Masters of the Universe.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere, che ovviamente un successo del genere non poteva rimanere confinato all'ambito dei giocattoli, che pure hanno un grandissimo fatturato, giro d'affari, no? Connesso. Ma quando hai una cosa che funziona, provi a svilupparla anche altrove. E cosa succede? Nel 1982 i personaggi di E-Man, Skeletor, eccetera, quindi dei Masters of the Universe, fanno il loro debutto in un fumetto di Superman. Niente meno. Magari questo non lo sapevate, però a un certo punto Skeletor prende Superman, lo porta a Eternia per cercare di battere finalmente E-Man. Dice: visto che non riesco a far fuori E-Man, prendo Superman, lo porto lì e ci penserà lui. Vi lascio immaginare come può essere finita.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, che a parte questo fumetto, diciamo, un po' estemporaneo, poi ci sono stati mille altri fumetti, ma non può mancare la serie animata. Per ogni buon giocattolo che Mattel o qualsiasi altra casa di produzione del genere va a realizzare, c'è un cartone animato, almeno una volta era così, magari adesso un pelo meno, però ecco le varie serie animate del 1983, la prima, poi lo spin-off femminile, She-Ra, la principessa del potere, poi ancora un sequel negli anni 90, un altro sequel nel 2002, un altro ancora nel 2020, insomma ce ne sono stati un miliardo, dimostrazione del fatto che si tratta anche proprio di un personaggio e di una saga che ha attraversato diverse generazioni.
1: 5.

Quinta e ultima cosa da sapere, visto che siamo partiti da lì, siamo partiti dal film, dovreste sapere, per non fare appunto brutta figura quando i vostri amici espertoni di questi giocattoli e di questi universi di fantasia ne parlano, dovreste sapere che nel 1987 è uscito anche un film in carne e ossa. 1987, parliamo sì di 40 anni fa. 39, insomma, però quella roba lì. Protagonista Dolph Lundgren, nei panni, in questo caso non di Io ti spiezzo in due, ma appunto di He-Man. Flop clamoroso. Allora, in Italia è uscito tipo 3 anni dopo, non hanno neanche avuto tutta sta fretta perché è stato un flop pazzesco. Però, evidentemente, nonostante il film è andato male, l'idea è rimasta, ha continuato a circolare e anzi poi è tornata di prepotenza adesso, tanto che 2 giorni fa, 3 giorni fa, quando è uscito in tutto il mondo il nuovo Masters of the Universe, protagonista ovviamente non più Dolph Lundgren, che ha una certa età, ma Nicolas Galitzine.

Wouldn't it be nice? Non sarebbe bello, cantavano i Beach Boys nel 1966 e molto più recentemente questa canzone è stata ripresa per una serie che sta per esordire su Sky, si intitola The Miniature Wife, un piccolo problema, questo è il sottotitolo italiano, da mercoledì, arriva quindi fra meno di una settimana, la troverete su Sky e protagonisti saranno Elizabeth Banks, nei panni della moglie evidentemente Miniature Wife, e Matthew McFadden nei panni del marito. Chi è Matthew McFadden? Uno dei protagonisti di Succession, se siete fan di quella serie, altrimenti non so dove altro potreste averlo visto. Mentre Elizabeth Banks credo che abbia meno bisogno di presentazioni. Alla radice di questa serie, uno degli escamotage, degli stratagemmi narrativi sicuramente non originali di questo marito, che è un fisico, un ricercatore, riduce, miniaturizza la moglie, la fa diventare piccola piccola. Boh, non lo so, sarà bella la serie? Non lo so, lo scopriremo. Mi vengono in mente, che ne so, Tesoro, mi si ristretto, com'era? Il bambino? Non mi ricordo più. Qualcuno aveva ristretto qualcun altro, erano dei film della Disney, se vi ricordate, che avevano avuto anche un buon successo, ce n'erano stati diversi, dei sequel uno dopo l'altro, con Rick Moranis nei panni del papà, eccetera, eccetera. No, questo non è lo stesso genere, perché chiaramente stiamo parlando di una cosa un pelo più adulta. Cos'era Tesoro, mi hai ristretto i ragazzi? Mi dice Fosca, ok. Honey, I Shrunk the Kids, in effetti sì, questo era il titolo originale, la traduzione più o meno è questo. Poi c'era anche Tesoro, mi si è ristretto un ragazzino, secondo me una roba del genere. Ce n'erano due o tre, ma comunque poco importa. Quelli li trovate su Disney.

Channel, su Disney Plus, secondo me. Una volta era su Disney Channel, adesso su Disney Plus. Mentre Miniature Wife, che ha un taglio un pochino più satirico, un pochino meno kids, meno familiare, meno per bambini, sta su Sky. A proposito di piattaforme, se volete scoprire qualcos'altro, andare a guardarvi qualcos'altro che sta sulle varie piattaforme, è uscito proprio ieri un nuovo titolo che di nuovo ha molto poco, no, adesso mi spiego. Su Apple TV Plus è uscito Cape Fear. Ok? Allora, Cape Fear è un romanzo, e va bene. È stato un film, e va bene. È stato un altro film, e va ancora bene. Adesso è diventato una serie televisiva. Quindi se avete magari letto e amato il romanzo, o visto e amato uno dei due film, o tutto quanto messo insieme, allora sappiate che c'è una nuova versione. Se no, magari vi potrebbe interessare scoprire da zero questo universo e questa storia. In realtà non è un universo, non stiamo parlando di dominatori dell'universo o di personaggi di fantasia. Cape Fear con, lo segnalo perché è fondamentale, un cast di primissimissimo piano, come di solito succede con Apple TV Plus. Protagonisti appunto Javier Bardem, che buttalo via, Amy Adams, che ancora di più buttala via, e Patrick Wilson, che magari, ecco, fra i tre è un pelo meno di richiamo, ma è pur sempre un ottimo attore anche lui. Questo per darvi, diciamo, un paio di cose che potete vedere appunto su Sky, su Apple e sulle varie piattaforme. Magari dopo ve ne dico ancora.

0: solo nostra.
1: Bossa nostra di Gaia su DJ. All'interno di No Spoiler, prima vi ho provato a dire il titolo di Honey, I Shrunk the Kids, che è il film appunto con Rick Moranis di cui si parlava. In realtà il titolo italiano era Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, al plurale. Poi il sequel, Tesoro, mi si è allargato il ragazzino, e lì era uno solo. E poi un ulteriore sequel, Tesoro, ci siamo

0: ristretti anche noi. Io fra l'altro ricordo che qualche anno fa a Disneyland avevo fatto un'attrazione che si intitola, una giostra, insomma chiamatela come volete, che si intitolava Honey I Shrunk the Audience, quindi tesoro mi si è ristretta l'audience, in questo caso perché c'era il pubblico in sala che evidentemente subiva un rimpicciolimento un po' come nei film. Però insomma dai, se non li avete mai visti, questi sono film molto molto piacevoli, divertenti, chiaramente film per famiglie, quindi da guardare magari anche se ci sono dei piccoli in casa, figli, nipoti e compagnia bella. Stavamo parlando di questo perché appunto su Sky è uscito, anzi sta per uscire, The Miniature Wife, che in qualche modo potrebbe ricordare la stessa storia, lo stesso meccanismo. Abbiamo parlato di Cape Fear, serie invece Apple TV che è appena uscita. Su Netflix c'è un'altra serie inglese che si intitola The Witness, che però non credo che abbia, da quello che ho visto solo il trailer, dico la verità, però non mi sembra che sia una versione, diciamo così, del film Witness di tanti anni fa, Witness il testimone, se vi ricordate. Non credo che abbia alcunché in comune, se non appunto il titolo. Mentre se avete voglia di andare al cinema in questi giorni e dare un'occhiata a quello che c'è in sala, vi ho già detto chiaramente di Masters of the Universe, e questo è sicuramente un cult. Allora, appena uscito e non so quanto sia effettivamente un cult, ma il mondo, l'universo di riferimento per alcuni lo è senz'altro. Poi sempre in questi giorni è uscito Smart Working, che è il nuovo film di Maccio Capatonda, che ultimamente sta facendo un sacco di cose, quindi evidentemente sta funzionando, bravo Maccio. Smart Working nelle sale cinematografiche, mentre nei prossimi giorni, la prossima settimana, segnatevelo perché esce Disclosure Day. Cos'è Disclosure Day? Il nuovo film originale di Steven Spielberg, cioè non un sequel, non una cosa già vista e rivista, ma come lui dice sempre, bisogna tirar fuori idee nuove, bisogna farsi venire nuovi, appunto lanciare nuovi franchise anche, no? Nuovi concept che possano poi dare origine a sequel, eccetera eccetera. E allora, da buon esempio in qualche modo lo stesso Spielberg, esce mercoledì prossimo Disclosure Day con Emily Blunt.
1: Ok,

0: volentieri, anche senza bisogno di una ragione specifica. In questo caso questa canzone di Eminem, Without Me, del 2002, è stata ripescata per una colonna sonora, la colonna sonora di un film che si intitola Scary Movie, che avrete già sentito probabilmente, perché è arrivato alla sesta versione, al sesto capitolo, diciamo così, il nuovo Scary Movie, Scary Movie 6, in uscita ieri, l'altro ieri, sì, è appena uscito nelle sale, all'interno ha anche questa canzone, fra le altre cose. Non sono un grande fan, diciamo così, dei sequel su sequel su sequel su sequel, in questo caso siamo arrivati al sesto, peraltro di un qualcosa che è già una presa in giro, cioè non è il sequel di Scream, è il sequel della presa in giro di Scream, quindi i due viaggiano un po' di pari passo evidentemente, esce uno Scream, poi esce uno Scary Movie a fargli il verso, funziona un po' così, in qualche modo. Comunque dai, se vi piace un po' ridere e un po' anche magari il genere horror, questa può essere una buona opzione, oltre agli altri film di cui vi ho raccontato prima brevemente, Smart Working, Macho Capatonda, Masters of the Universe invece per gli amanti di E-Man e dei vari personaggi della saga dei Dominatori dell'Universo. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. Se vi va, ci vediamo in questi giorni, oggi, domani, al Parco Sempione a Milano per Party Like DJ, e poi, se no, ci ritroviamo qui la prossima settimana con un'altra puntata di No Spoiler. Io ringrazio Tito in regia, grazie a Fosca in redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao! No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One nation, one station. Dove da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita.

Unico ingredienti funzionali e superfood. Non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Senza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Ciao Pecchi e Damiani, io sono una persona che non soffre molto di FOMO, cioè fear of missing out, cioè la paura di non fare le cose dove succedono le cose belle. Anzi, proprio non mi interessa, però non poterci essere alla festa della mia radio mi rattrista molto. Un abbraccio, Lisa da Lisbona. Ho voluto cominciare così,
1: in maniera comunque up.
0: Sì, sì, no, per leggere un messaggio, per far capire a tutti che stiamo vivendo questi giorni di grande festa del Party Like a DJ.
1: Guarda Lisa, noi vedi siamo corsi in radio per fare anche le 2 ore e mezzo di programma.
0: Sì.
1: Quindi non ti preoccupare, in questo momento anche per noi è come se la festa non ci fosse, perché siamo a lavorare.
0: È vero.
1: Quindi tu ti devi sentire come noi.
0: Sì, sì, sì, cioè, vai, volevi aggiungere qualcosa? Perché lo vedo che vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, stavo pensando, ma cioè facciamo domande e risposte oggi, tipo Marzullo.
0: Ma sì, ma
1: mandateci le vostre domande.
0: No, ma
1: tanto non lo fa nessuno.
0: No, infatti, no, ma il motivo è molto semplice, visto che appunto veniamo dal Party Like a DJ, abbiamo visto dal vivo le persone che ci ascoltano nel fine settimana e lì c'è stato un botta e risposta. Quindi ci sembra di poterlo proseguire anche in diretta e radio, anche se è una dimensione totalmente diversa.
1: Sono d'accordo con te, Fede, io non devo aggiungere niente.
0: Allora facciamo così, mettiamo la pubblicità, poi la sigla e poi cominciamo il programma.
1: Direi come sempre.
0: Come se fosse un giorno normale.
1: Perché dovrei cambiare oggi?
0: Ah, ok, ok. Radio DJ.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Have fun with...
4: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: Damiani, mi chiamo Tia e ho 12 anni.
1: Io invece sono Leon e ho 11 anni.
0: E stiamo andando con il nostro papà, che vi ascolta da sempre, al Party Like a DJ. Ciao!
2: Allora, intanto complimenti per la pronuncia in inglese, perché Party Like a DJ,
3: wow,
2: cioè l'ha detto benissimo. Noi quando lo diciamo, diciamo Party a DJ,
3: party
2: tutto
3: la...
2: collegato. Possiamo estrapolare Barbie dal vocale Party Like a DJ, come l'ha detto la ragazza, così noi ce lo teniamo.
4: Aspetta,
2: e mettiamo quello.
4: Che lo ripeto, aspetta.
0: Invece sono Leon e ho 11 anni. Aspetta. E stiamo andando con il nostro papà, che vi ascolta da sempre, al Party Like a DJ. Ciao!
2: Fede, lo tieni un pochino indietro, tanto succederà di nominarlo in continuazione, no? Durante, durante queste due ore e mezzo. Quindi tu ce l'hai lì, eventualmente, per ricordarvi che appunto questi sono i due giorni di... No, non ce l'avevi ora, sta facendo troppe robe.
3: Sono due giorni, dillo adesso.
2: Allora, no, ragazzi, buon pomeriggio. Insomma, ci stiamo vivendo queste due giornate di
5: Party, sì, like a DJ.
2: Ah, ma che ma è cambiato.
3: Se
2: ecco.
5: Party like a DJ.
2: Ok, sì, è un po' rallentatore.
1: In spagnolo?
3: Dai, ora un attimo, non è che possiamo.
2: Basta. Vabbè, no, ragazzi, sì, buon sabato.
3: Ciao, ciao, buon sabato a tutti. Sì. Buona festa di Radio DJ, anche se siete in qualsiasi altra parte del mondo. Per noi,
2: da quella cazzata.
3: Zitto un attimo. Per noi è come se voi foste qua.
2: Dove? Si sta toccando il cuore.
3: È proprio, voi siete qua, anche, sì, se non siete qua, perché magari state in Sicilia, state in Australia, in Nuova Zelanda, non siete potuti venire. Voi siete proprio qua. Sono qua nel mio cuore.
2: Oh, io basta, Fede.
3: State battendo, sì, all'unisono con tutti noi.
2: State battendo perché non ti muovi abbastanza. Stamattina ti sei svegliato presto. Corri, fai le scale. C'hai un po' di tachicardia. Che...
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao, ciao. 347-342-5220 per i vostri messaggi. È una giornata un po' particolare. Lo diciamo e lo diremo anche per il resto della puntata. Banalmente perché, sì, siamo qui a festeggiare. Ecco,
2: quindi

0: Benvenuto in questo spazio che si chiama Pecchi e Damiani, anche alla nostra Mary J. Ciao Mary.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Barbie in regia.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao, meno male che ci siete voi che profumate, perché noi diciamo la verità, voi non ci dite niente perché siete delle personcine buone, ma non emettiamo un odore proprio di fresco.
1: Beh, contando che Federico ha spento l'aria condizionata, vi raggiungerò presto.
0: Poi almeno mi sono cambiato io, cioè Federico è rimasto con la stessa maglia di stamattina, abbiamo corso due ore di qua di là su un giorno, è uscito fuori il sole, abbiamo detto noi arrivando al parco stamattina, ti posso dire clima perfetto,
3: sì,
0: perché
3: sì,
0: comunque
3: sì,
0: sono quei 21-22 gradi, cioè staremo divinamente, è uscito fuori il sole, 3 raggi, 30 gradi, no dai, una bellissima giornata, quella
3: bellissimo
0: che ci aspetta.
3: Abbiamo cominciato questa mattina con cartoline dal weekend, abbiamo fatto un incontro con gli ascoltatori con Annie Mazzola e Florenzia.
0: Sembrava la presentazione del libro alla Feltrinelli.
3: Sì, una roba del genere, però ci siamo divertiti,
0: sì,
3: e
0: molto.
3: È stato figo. E poi continuano le attività al DJ Caffè, a Casa DJ, c'è lo spazio anche di M2O, c'è gli Speakers Corner,
1: l'area giochi senza wifi,
3: l'area giochi senza wifi, c'è l'area sport invece con Gianluca Gazzoli,
0: un sacco di roba.
3: Ma guarda, ci si diverte tutto il giorno. Se invece voi non siete a Milano, tranquilli, c'è la vostra radio DJ.
0: Sì, parleremo anche di altre parti del mondo, non vi preoccupate,
3: sì,
0: anche da odore mezzo a parlare.

0: come si parte di Shamba Wamba oggi?
1: Sì, eh? Quelli.
2: Pian via vai, si parte di Shamba Wamba, vedrai oggi la si va lontano, per davvero gliela giornata lunga, lo Shamba Wamba, poi alla fine passa tutto un freddo.
1: Siamo passati dalla ragazza che aveva detto party like DJ a Shamba Wamba.
3: Ascolta Davide, tu stamattina hai fatto un'attività importante durante Cartoni dal Weekend,
1: sì,
3: che un nostro ascoltatore incredibilmente cioè ci ha visto stamattina e adesso ci sta anche ascoltando in diretta e vuole portare la sua testimonianza.
0: Ma Davide Damiani è il Giorgio Mazzarota che stamattina
1: quello
0: mostrava gli oggetti al party la Cride.

0: Francesco da Milano.
1: Ciao.
2: Sì, Francesco, sono lo stesso. No, perché a un certo punto, siccome c'erano i gadgets, e tante volte le persone le conquistavi proprio in quella maniera. Passavi da là, dai, volete entrare? Sì, dai, volentieri, dai, magari dopo. Guarda, ci sono le magliette. Tu sì,
1: su,
2: dentro. Poi io le facevo vedere le magliette, ma andavano rimesse nella busta. Quindi le piegavo, le rimettevo. Cioè, sembrava un commesso.
1: Sì,
2: io a un certo punto.
1: Era
2: loro
1: bestia,
2: erano lì a parlare.
1: Davide.
2: E io lì in un angolo. No, a un certo punto mi chiedono quando cominciano i salti.
1: Sì, sì, sì. È stato un bel momento. Poi ci sono anche persone che arrivano domani. Che arrivano domani, ma va bene, cioè domani comunque ci divertiamo, poi alle 6, domani il concerto è alle 6, quello sì. One Two, One Two.
2: Invece c'è la pomeridiana, come si faceva
1: sì.
2: in discoteca.
1: E invece stasera è alle 8:30.
3: E alle 21 dovrebbe iniziare.
1: Alle 21, 8:30 per essere lì tranquilli.
2: Sì, hai capito, cioè
3: i cancelli apriranno prima.
1: I cancelli aprono alle 6:30 se non sbaglio, ho visto, per cui no, ma a parte gli scherzi, abbiamo visto stamattina quando siamo arrivati oggi al
2: no, già alle 10
1: alle,
2: stamattina
1: alle 10, c'erano già persone in coda.
3: Sì, sì, ho visto.
1: Persone in coda con la coperta quella
3: quella termica.
1: Quella come si chiama?
3: Termica, isolante.
1: Capito? Vabbè, ci vengono le parole, siamo stanchi.
4: Ciao, io sto andando con la mia mamma al party dei KD.
2: L'ha detto bene anche lei.
4: Sono Valentina, ciao.
2: Cioè, Valentina è piccola, ma come lo parla l'inglese già?
1: No, pazzesco, senti che si sente piano piano, se puoi alzare il volume.
2: Vai.
1: Si sente la mamma che fa, vai.
2: Secondo me
1: è il tuo momento per brillare, figlia mia. È il tuo momento.
2: Figlia, se ti mettono in diretta su Radio DJ, 100 euro di mancia. E lei subito, vai.
3: Ok, vai.
5: Ciao ragazzi, io vi raggiungo domani pomeriggio, perché oggi pomeriggio si fa volontariato. Ciao ragazzi.
2: No, giustissimo, va bene lo stesso.
1: Poi mi fa cioè questi sono i nostri ascoltatori, vedi Davide?
2: Sì.
1: Cioè ascoltatori che si divertono, tutto quanto, ma sempre con un occhio al sociale, al bene comune delle persone. Questi sono
2: Fede,
1: miei ascoltatori.
2: Basta, mettiamo un pezzo perché oggi è
1: maniera.
2: Ma questo, secondo me posso dirlo, il vero tormentone di quest'estate.
1: Attenzione!
2: Sì, questa

La collaborazione vede The Colors, Serena Brancale e poi Merkel Cremont, che l'anno scorso erano con Jovanotti, quest'anno Jovanotti è con Alfa, era un pezzone anche l'anno scorso, ma secondo me, non lo so ragazzi, quando l'ho sentita per la prima volta ieri, ho detto, ti ricordi un paio di

0: settimane fa dicevamo, ma chissà quale sarà il tormentone ancora, non sento proprio quello che anche se ce ne sono tanti,
1: certo,
0: eh.
1: Primi Gaia,
0: che anche sì, un pezzone. Sì, sì. Però ecco, questo qui che richiama le atmosfere del Mediterraneo.
1: Certo, Partenope,
0: certo. Dopo Sorrentino con il film, adesso abbiamo un richiamo anche nella canzone.
1: Ci tengo a specificare che Davide ha detto tutte queste cose, anche in questo caso dal cuore, non l'ha lette assolutamente da nessuna parte.
0: Non l'hai letto?
2: No, perché c'ho l'articolo di DJ davanti. Credevo tu.
1: Allora l'ha letto.
0: No,
1: allora
0: sarei andato leggendo successivamente alcune cose che sono state scritte in maniera molto accurata. Ma se ci abbiamo chi le scrive in maniera talmente talmente bene, le vado a leggere. Ma però questa era
1: Cosa vuoi dire? Chissà cosa vuoi dire.
0: Il prefisso, non è il prefisso.
1: La premessa.
0: Sì, il prefisso stavo dicendo. Questo era il prefisso.
1: Il numero di telefono.
0: Pre c'era.
1: Sì, il pre c'era, vabbè. Quindi
0: raga, ma c'è il party di Radio DJ.
1: Ho capito,
0: cioè, che è come un compleanno che dura per 3 giorni. Cioè, comunque
1: è stancante, no?
0: Ma
1: Davide,
0: cosa stavo dicendo?
1: No, Davide non ha le parole oggi.
0: Cosa stavo dicendo? Meno male. Ok. Partenope unisce una cassa dritta a un giro di basso funk che detta il ritmo dall'inizio alla fine. Le chitarre funk, l'avete riconosciuto, qui ci ho messo un po' di mio perché non c'era scritto nell'articolo, l'avete riconosciuto, ho messo una virgoletta per farlo mio, quello stavo leggendo.
1: Okay.
0: Le chitarre richiamano lo stile italo disco un po', no? Che è proprio dei The Colors.
1: Certo, fine.
0: Costruendo un ponte sonoro tra la Milano da ballare e il calore del sud. Ah, che male c'è.
1: No, va bene. Ascolta, sentiamo questa altra vocale.
0: Io non so cosa ho detto negli ultimi 2 minuti.
1: Ma no, nemmeno io, infatti.
3: Partiti Max e Nadia da Carmagnola. Siamo per strada, però abbiamo la batteria a terra. Probabilmente cioè, siamo riusciti a farla partire con i cavi con la mia macchina. Adesso però, probabilmente al ritorno abbiamo bisogno di un'altra macchina per farla partire per tornare a casa. Ciao, a più tardi.
0: Non ci sono problemi perché lo avete letto magari anche sul sito di Radio DJ. C'è un servizio nuovo quest'anno.
1: Ah, sì?
0: Sì, Pecchia porta a casa.
1: No,
0: in poche parole, per coloro che hanno bisogno di tornare, ci sono tutti i mezzi. Milano è una città che è piena di mezzi, insomma, è sharing. Ma magari qualcuno si sente più sicuro facendosi portare da uno speaker di Radio DJ. Pecchia vi aspetta all'Arco della Pace. Finito il concerto, ci sono 80 posti perché farà una ventina di avanti e indietro.
1: Ma scusa, posso fare una domanda? Ma io
0: gratis, tra l'altro.
1: Sì. Ma io li devo riportare a Carmagnola?
0: Certo.
4: È provincia di Torino?
1: Sì, è lunga.
0: Sì, ma è un po' lunga. Fino a Piemonte, Veneto.
1: Sì, sì, le posso portare.
0: Copre, no, ricordiamo che è gratis perché fa parte, insomma,
1: del pacchetto
0: della famiglia di Radio DJ.
1: Assolutamente sì.
4: Io mi sono chiesta però, perché non usare un'altra macchina che funzionava?
1: Effettivamente, se lui ha fatto la ricarica con l'altra macchina. Perché non è partito direttamente con l'altra macchina?
0: 347-342-5220 per parlare di batterie della macchina.
1: Non è
0: mai successo di rimanere per strada. Non è vero, non facciamo questo tema.

0: Zara Larsson su Radio DJ alle 14:24 al 347-342-5220. È chiaro che adesso arrivano i messaggi di quella volta in cui siete rimasti bloccati con la batteria a terra. Io sono arrivato una volta in ritardo di 2 ore alla diretta e Davide è andato in diretta da solo.
1: Posso dire, allora, innanzitutto è stata la volta in cui mi sono sentito davvero protagonista di questa radio, perché Fede mi mette sempre in ombra.
2: Ma cosa vuoi?
1: E sono stato al microfono centrale, ho condotto tutto il programma. E soprattutto Fede voleva far parte in tutti i modi del programma, quindi continuava a rompere le macchine che gli venivano prestate, perché quello
3: che
1: è successo quella volta lì. Fede, è assurdo, io non conosco nessuna persona che abbia cambiato 3 macchine per 3 problemi diversi.
0: Sì, riassumendo velocemente per chi non avesse vissuto quel momento, mi dispiace per
1: voi.
0: Comunque
1: sono 2 anni fa, può darsi che uno se lo sia dimenticato.
0: È vero, per me è rimasto impresso nella mente, perché io parto la mattina prestissimo dalla Toscana per venire a Milano e essere a mezzogiorno a Milano e fare la diretta era estate e la mia macchina non funzionava benissimo, quindi decido di partire con quella dei miei, ma quella dei miei ha la batteria a terra, quindi parto con la mia macchina che aveva dei problemi, evidenti problemi, tant'è che a Viareggio poi si è fermata definitivamente. Io ho cominciato a sclerare perché non sapevo come venire a Milano.
1: Sì, e io gli dicevo: Fede, tranquillo, guarda, siamo qua io, Mary e Barbie, cioè, prenditi un giorno di relax. No, voglio arrivare. Tant'è che si è presentato alle 4:15 pur di venire 1/4 d'ora in diretta. Senta. Ma io ho detto: ma vai a casa!
0: Senta, perché nel frattempo è venuto a prendermi da Pisa mio fratello con la macchina per darmi la sua macchina. Facciamo 20 km e si squarcia il vetro della macchina, il parabrezza. Quindi a quel punto io mi rifermo, 4ª macchina, perché mio fratello a quel punto viene con la macchina della sua ragazza e con quella andiamo definitivamente a Milano, ma ormai erano le 4:15.
1: Ma è stata una storia bellissima, questo naturalmente per dirvi che possono capitare le cose. Spero che si tratti solo di una batteria, come ha detto l'ascoltatore, che tutti stiate arrivando tranquilli al party. Ma nel caso poi uno anche con la macchina a posto volesse ricevere appunto questo servizio, Fede c'è all'Arco della Pace a fine concerto.
0: Non è vero, basta.
4: Sapete cosa vuol dire polleggiarsi?
0: Significa rilassarsi e prendersela comoda.
4: Perché per sentirsi in vacanza basta infilarsi un paio di Hey Dude. Comode, pratiche e leggere. Perfette per godersi le giornate di Party Like a DJ.
0: Passate allo stand Hey Dude. Vi aspettiamo per polleggiare insieme.
5: Hey Dude, take your vacation.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona.

0: persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Parti, e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
15: Have fun with...
16: Gioca a Double ed Explode in Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
17: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like a DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
18: Radio DJ.

0: nuovo singolo di Meek si intitola Beautiful Freaks su Radio DJ alle 14.33. Lei era quella di Fabulous. Cioè, ricordiamo.
1: Fabulous. Vedi, l'ha fatta l'altro giorno. Ora vabbè che escono canzoni ogni due ore, ma ce la ricordiamo Fabulous.
0: Sì, ma se cioè se ce la dovessimo ricordare per come l'hai appena cantata, sarebbe difficile rifarlo.
1: Il ritornello è ta ta ta ta Fabulous. Fabulous. Il testo non me lo ricordavo.
0: Sì, adesso un pochino sì. Vabbè, insomma, hai fatto tante lezioni di canto, musica.
1: Non c'entra un cavolo, forse dovrei fare le lezioni in inglese.
0: È come quando c'è tiri una cartaccia nel cestino, la sbagli e dici ma non giocavi a basket tu da piccolo, ma non è la stessa
1: nel
0: cosa.
1: Nel caso mio ricordo che prendevo 6 meno meno ai canestri.
0: L'unico in assoluto.
1: L'unico.
0: Allora andiamo adesso da Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Alessandro, buongiorno a te, come va? Da che parte di mondo sei?
2: Diciamo dalla splendida isola d'Elba.
1: No, l'ha fatto bene a specificare perché
2: siamo in casa.
1: A me sembrava provincia di Potenza.
0: Sì, perché si distingue, si confondono. Sì, i due accenti.
2: L'accento è proprio simile.
0: Alessandro, com'è il tempo all'isola d'Elba? L'isola d'Elba dove di preciso?
2: Da Portoferraio, diciamo, Portoferraio. Dal capoluogo. Diciamo.
0: Ok, ti chiediamo una cortesia, Alessandro, se sei col viva voce, di toglierlo perché non ti sentiamo benissimo.
2: No, sono forse perché mi trovo dentro il mio laboratorio e fa un po' di...
0: Comunque già meglio.
1: Già molto meglio.
0: Perfetto. Dunque, perché tu sei nel tuo laboratorio, perché cosa fai?
2: Io sono un orafo. Ho un laboratorio, così do subito le mie generalità per quello che poi vi racconterò.
0: Ok, sì, ma fai anche pure pubblicità, vai.
1: Dai,
0: tranquillo.
1: C'hai magari un profilo Instagram, non lo so, insomma, sentiti libero di promuovere.
2: Certo, Officina Orafa Elbana è la mia attività e la mia seconda attività è Perle dell'Elba, gioielli con acqua di mare, che è un progetto un po' particolare, così completiamo tutto.
0: Ma hai fatto benissimo.
1: Perfetto. Allora, grazie di averci chiamato.
0: No,
1: ciao,
0: no,
1: Alessandro.
0: Non è il motivo.
1: Non era questo?
0: No, il motivo è chiamato.
2: Abbiamo una posta così.
1: No, abbiamo un'altra persona che ha un negozio di vestiti. Ciao Marcello.
0: No, c'è Marcello in linea. No, c'è sempre Alessandro, perché oltre a fare pubblicità alle sue attività, a un certo punto nella sua vita ha fatto un certo tipo di attività specifica.
1: Quale?
0: Proprio quell'attività a cui state pensando, e nel frattempo è successo qualcos'altro. Alessandro, spiegaci meglio.
2: Esatto. Correva il 1999.
0: Ok.
2: E durante un'estate come quella attuale, calda, afosa e molto particolare.
1: Ha detto anche il meteo.
2: Mi son ritrovato insieme alla mia ragazza di allora in una serata particolare, preventivamente preparata ad hoc.
0: Era quel momento lì, era arrivato il momento.
1: Tutto portava lì.
0: Esatto, era tutto sistemato affinché arrivassimo a quel momento, ok?
2: Esatto, serata splendida, aperitivo, cena romantica.
1: Ci sto innamorando io.
0: Certo, sì, mi sembra di essere nel 99 adesso, sì. E quindi?
2: Sì, la sto rivivendo anche io, sì. E quindi... degna conclusione della serata, ci appartiamo per
0: sì ma è chiaro, abbiamo capito per cosa
2: delle fusioni
0: ok,
2: sì.
1: Ma prende larga
2: sì infatti con la musica setta, qualcuno se la ricorderà,
0: certo.
2: Registrata con una playlist di tutto rispetto, era tutto perfetto,
0: tu avevi preparato la musica setta apposta per questa serata.
2: Esatto, okay.

0: Esatto, avevo impiegato i giorni precedenti.
1: Certo. Per c'era anche il Rewind di Vasco Rossi, andava quell'estate, nel 99.
2: Certo.
0: Guarda, ti posso dire che la mia attuale moglie, che poi era la ragazza dell'epoca.
2: Ah, ok, caramba, meno male, perfetto.
1: Sì, ma non ho ancora capito cosa avessi fatto quella notte.
0: Non so se sarà ancora mia moglie dopo questa telefonata.
2: Però so che stai raccontando.
1: Esatto. Arriviamo al dunque.
2: E quindi
0: nella cassetta c'era anche Unchained Melody.
2: Ok.
0: Che io ricordo. E scrissi anche nella copertina, perché poi regalai la cassetta a mia moglie come Carried Away. Oh. La fece vedere,
2: certo,
0: alla professoressa d'inglese.
2: Mamma mia, era orgogliosissima di te. Ma non tanto macchina, per quello che è successo alla tua macchina.
0: Sì, la mia macchina, succede che durante la trasmissione di questa musicassetta tutto era perfetto, ad un certo punto si interrompe la musica.
2: Mm-hmm.
0: E io ho un
2: sussulto
0: diciamo imprecando in modo molto tranquillo, e faccio mi sa che è la batteria.
2: Cioè, quindi la musicassetta durante le vostre fusioni aveva esaurito la batteria, e questo ha fatto sì che finisse un po' la serata. Poi come siete tornati a casa?
0: Siamo tornati a casa riuscendo, lei con i tacchi, con un vestitino
2: certo,
0: molto estivo, a spingere la macchina.
2: Bellissimo.
0: Mentre io dalla parte del volante, con la spalla lo sportello aperto, spingevo insieme
2: Bellissimo.
0: A lei per riuscire a riportarla in un punto dove poi in discesa
2: potevi ripartire.
0: Sarei riuscito a farla ripartire.
1: Per tutti gli ascoltatori, c'è una seconda puntata.
2: No, è questa.
0: È una serie.
2: No, perché poi alla fine è andata bene, perché vi siete sposati, quindi tutto è bene quel che finisce bene, però sicuramente cioè ci hai in qualche maniera descritto questa immagine, questa storia. Mi sembrava davvero di essere lì a spingere con voi la macchina, guarda.
0: Grazie, sto sudando ancora.
1: Allora, vi lasciamo lì a ripensare al 99. Ciao Alessandro, grazie.
0: Grazie ragazzi.

0: Scusa, ma questo spettatore che ha chiamato per parlare del sugo comincia dall'acqua dalla pasta, cioè per arrivare alla batteria ci ha messo 40 minuti. Beh, insomma, se va pure così con i preliminari, siamo bene. Ciao ciao, Maurizio da Roma.
1: C'è un motivo per cui poi gli si è scaricata la batteria, perché comunque sia il paesaggio, l'aria, cioè è tutto, bisogna arrivarci al momento con calma.
2: Secondo me gli si è scaricata anche la batteria del cellulare in chiamata,
1: sì,
2: prima con noi, perché
1: mentre sì,
2: eravamo a 8 minuti.
1: Sì, e poi se vabbè, comunque questa è la disavventura del nostro ascoltatore al 347 342 5220, disavventura che adesso potrebbe capitare alle persone non solo per quanto riguarda la batteria, ma anche per quanto riguarda la benzina. Perché Davide, stiamo un attimino sull'attualità, ma cosa sta succedendo?
2: Io ti avevo detto di fare benzina oggi, ma tu non l'hai fatta.
1: No, ma io finisco il partito a Cadice e lo vado a fare.
2: Ho capito, però intanto, allora, ma perché stiamo parlando di quanto potrebbe costare il pieno da domani senza il taglio alle famose accise, di cui abbiamo già parlato anche negli scorsi mesi, ahinoi purtroppo, data la situazione, ecco, nel
1: Medio Oriente,
2: Oriente, quindi con il relativo aumento del costo dell'energia e del petrolio. Sì. Anche se io ieri sera, guardando il mio amato TG, perché non me lo perdo mai,
1: vabbè, come
2: almeno,
1: tutti noi,
2: almeno
1: certo,
2: uno di un canale qualsiasi, sì. In realtà la premier Meloni ha detto in questa intervista che è già in progetto di cercare di arginare, insomma, questa ripresa delle accise già entro domani. Ora io non lo so oggi, cioè noi per esempio abbiamo il party la DJ, sì, cioè non è che qua prendono decisioni dentro la radio. Se c'è da decidere qualcosa per la radio per il futuro lo faranno da lunedì, così anche il consiglio dei ministri, ma sabato domenica ma mica prendono. Quindi secondo me domani se uno va a fare benzina la trova un po' più cara.
1: Allora sì, potreste, nel caso in cui il governo non riesca a intervenire, come ha detto Davide, sulle accise nuovamente, da domani tornerebbero le aliquote normali, con un aumento sui prezzi della pompa, alla pompa, di circa 6 centesimi al litro per la benzina e 12 centesimi per il diesel. Per farvi un esempio, un piano di verde, quindi 50 litri, costerebbe circa 3 euro in più e uno di gasolio circa 6.
2: Ah, ok.
3: Ho un aggiornamento.
2: Vai.
3: Live? Hanno prolungato fino al 3 di luglio lo sconto sulle accise.
2: Questo in diretta è successo con noi.
3: In diretta con noi. E hanno ridotto a 5 centesimi lo sconto sul diesel. Era 20 centesimi, se non mi sbaglio. Adesso è ridotto solo a 5 centesimi.
2: Allora, innanzitutto, grazie molte Mary per gli aggiornamenti in diretta.
3: Quindi costerà comunque di più il diesel.
1: Ma non così tanto di più.
2: Possiamo chiamare i ragazzi dei social di togliere le storie del partito. La che dice, metterò questa storia, perché Damiani hanno detto in diretta che si pagherà poco lo stesso.

0: Pesce, cattive abitudini su Radio DJ alle 14.49. Dobbiamo fare una precisione su questa questione delle accise, perché è vero che comunque sia verrà prorogato, diciamo in questa maniera, lo sconto delle accise fino al 3 luglio, ma in realtà entra in gioco una cosa diversa che si chiama accise mobili.
1: Sì, dici di più.
0: No, lo leggo perché io non capisco nulla. Le accise mobili è un sistema che produrrebbe una riduzione delle accise non più secondo una cifra fissa stabilita a priori dal governo, ok?
1: Tu stai leggendo nell'esatto modo in cui io prima ho letto le caratteristiche del nuovo pezzo dei The Color.
0: Sì, è la stessa roba. Adesso però, comprensione del testo, ok? Io leggo, Poi tu mi dici...
1: Faccio la parafrasi.
0: Che cosa hai capito? La riduzione sarebbe il risultato diretto di un calcolo. Quello del maggior gettito IVA incassato quando aumenta il prezzo industriale dei carburanti, restituendo su ogni litro esattamente l'IVA in più incassata. Per esempio, nelle ultime 2 settimane, nelle successive 2 settimane. Ma poiché nell'ultima settimana il trend dei prezzi industriali dei carburanti è discesa, un'eventuale accisa mobile potrebbe determinare un taglio inferiore agli attuali o addirittura nullo. Vai, adesso mi spieghi.
1: Allora, quello che posso dire è che oggigiorno non è più semplice costruire qualcosa, perché con l'aumento dei prezzi in generale
0: non c'entra nulla.
1: Cioè, comunque, che muoversi è fondamentale per la frutta, la verdura, e si sposta.
0: No, stiamo parlando di benzina, però qua.
1: Appunto,
0: diesel.
1: Appunto, dico che comunque con il prezzo della benzina e del diesel aumentano i prezzi anche di tutti gli altri prodotti di italiani.
0: No, mi sta facendo una supercazzola, non c'entra niente. Io ti sto chiedendo.
1: Vedi, faccio la supercazzola per arrivare al 6 meno meno. Non ho capito niente.
0: Ok, ok. Cioè, ma quando si parla di maggior gettito IVA incassato?
1: Ah, erano più semplici gli integrali a matematica.
0: Ti metti un pezzo perché se
1: mi sembra quando all'interrogazione di geografia di fine anno della prima superiore mi chiese della ricerca di New York, io non l'avevo fatta. Dimmi qualcosa, ci sono i grattacieli.
0: Grazie,
1: mandò al banco, dice, ma sì.

0: Mentre andava Girl from Rio di Anitta, io ho capito la questione delle accise mobili.
1: Un po' strano, perché è una canzone un po' caraibica, che sta di bene in spiaggia. Voi te e Mary a parlare di accise.
0: No, l'ho capito. Allora, immaginate le casse dello Stato come un grande salvadanaio, ok?
1: Ok. Sul pratico, te.
0: Sì, sì. Ci sono i prezzi che aumentano, prezzi che scendono, la normale inflazione, ok? Quell'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi va a finire nel salvadanaio, ok? Quindi sono soldi in più che lo Stato prende. In quel caso lì lo Stato non si tiene quei soldi, ma in qualche maniera li ridistribuisce diminuendo le accise. Quindi in quella maniera paga una parte delle accise lo Stato con questo extra gettito e l'altra parte la paghiamo noi, ma è comunque meno rispetto a quello che dovremmo pagare. Si è capito o no? Adesso la domanda a Davide.
1: No.
0: Davide.
1: No, basta domande, io no, non stavo neanche ascoltando.
0: Davide, nel mio esempio, come ho raffigurato le casse dello Stato?
1: Il salvadanaio.
0: Bravo!
1: Sì, sì, quella sì. No, io stavo pensando che la gente il weekend, magari dopo una settimana di numeri, ufficio, si ritrova a sentire la spiegazione delle accise. Fatta bene, tra l'altro.
0: Noi domani, che abbiamo lo show di Pecchi e Damiani,
1: spieghiamo anche questa
0: faremo
1: cosa.
0: Faremo lo speciale Pecchi e Damiani economia.
1: Sì, certo. Ce l'hai la sigla pronta per l'economia? Dai, Barbie, trovala, dai.
2: Pecchi e Damiani, benvenuto dai Toscani.
3: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici.

0: farmacie. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it.

0: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
12: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: Potential di Sombre su Radio DJ. Davide, cosa c'è? L'abbiamo già detto forse di questo continuo produrre musica da parte di Sombre. È un bene o un male? A te la domanda.
1: Ma oggi non ho capito, ma io sono interrogato. È la maturità che torna dopo un tot di anni?
0: No.
1: Mi mette l'ansia. Ma poi, tra l'altro, in questi due giorni in cui scialla proprio, c'è cioè la festa, sì, io mi sento queste due ore e mezzo un po' sotto pressione qui in radio con te.
0: No,
1: cioè, vorrei tornare al parco, posso?
0: No, ma
1: Linus, posso?
0: No, perché devi fare la diretta. Cioè, non puoi assolutamente, non puoi.
1: Posso andare a vedere gli altri colleghi a casa DJ?
0: No, perché tu devi in questo momento tenere la radio sulle tue spalle. Mentre i colleghi fanno il loro show, la radio è sulle tue spalle.
1: Ma non credo sulle mie, perché non sto rispondendo a niente delle domande che mi poni.
0: Alle tue domande non stai rispondendo.
1: Comunque di Sombre,
0: sì.
1: No, a parte che io cioè, adoro, perché mi piace tantissimo. Lui aveva fatto l'album, poi è uscito con un altro singolo, sì, a poca distanza, anche con Potential. Magari poteva aspettare un pochino,
0: perché secondo me
1: stava andando home record, stava andando fortissima.
0: Cioè, non vorrei che questi... Ora faccio un discorso da ai miei tempi, un discorso nostalgia. Cioè, questi ragazzi si bruciano un po' a voler cavalcare subito l'onda. Non so come dire, perché Sombre è in rampa di lancio e quindi probabilmente, anche consigliato dalle persone che sono vicine a lui, pubblica, perché devi riuscire a rimanere lì, capito? Sempre...
1: Tra l'altro non ne ha neanche bisogno,
0: capito?
1: Lui, cioè, posso capire più l'artista italiano che ha un mercato più limitato,
0: vero,
1: perché
0: vero,
1: internazionali, quindi magari lì c'è più l'esigenza di continuare a produrre, a lanciare fuori, che secondo me è sbagliato comunque, però magari uno può dire sì, ma da noi il mercato è così. Invece a lui che fa milioni di ascolti, aspetta un secondo. Naturalmente quindi, ne parliamo così perché lui non è qui in Italia, quindi
0: non ci ascolta.
1: Nessun manager gli dice guarda, stanno parlando così.
0: Possiamo tranquillamente farlo.
1: Ci però, sentiamo liberi in questo.
0: Però Davide, cioè, ti rendi conto che questo programma passa dall'economia alla musica, alle accise, cioè in
1: alla batteria che si scarica, che non ho ancora capito di Alessandro,
0: no,
1: cosa è successo quella notte lì.
0: Non si sa, vabbè, mettiamo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Have fun with
7: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
8: Vecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
9: Ciao Vecchia e Damiani,
1: ciao.
9: Sono Roberto dalla provincia di Brescia. Sto venendo al Prat. Dov'è che posso parcheggiare intorno a Castello
1: Capito.
9: Sforzesco? Ciao!
1: Ma per chi ci ha preso?
0: Oh Davide, scusami, ma tu hai detto che io faccio servizio navetta dopo il concerto?
1: Ho detto di ritrovarsi davanti all'arco a fine concerto.

0: Ma mo, non è che io ora, cioè io quando finisco il programma poi voglio tornare lì con la gente a divertirmi, non è che metto qua sotto, passano gli altri e li mando nei parcheggi.
1: E fai perché, non so,
0: forse ci siamo spiegati male,
1: forse non è chiaro. Allora, posso dare un consiglio a questo ascoltatore? Non parcheggiare intorno al Castello Sforzesco.
0: No,
1: ti prendi un parcheggio privato, in quel caso lì vai, è buon per te, c'hai il grano, quello che vuoi, eccetera. Se no, tu ti fermi a qualche fermata
0: Allinate.
1: Della metro prima.
0: Ti fermi all'Inate e poi te la fai a piedi.
1: Un po' prima. No, ti fermi a qualche fermata prima sulla rossa, di modo che puoi scendere, poi lasci la macchina a un'altra fermata della metro, poi prendi la metro, arrivi a Cairoli e sei lì.
0: Cioè Pechino Express diventa per venire al Vlad.
1: No, non è vero, ma perché
0: c'è anche
1: così...
0: Costantino della Gherardesca che vi aspetta proprio all'arco, con il tappeto rosso. Cioè, ci sono Albertino e Linus.
1: Sì, che arrivano
0: salta,
1: lì, è vero.
0: Tra l'altro il rosso è il colore portante di questa radio, sì, quindi DJ. Ci sarà proprio quel logo e tutto quanto.
1: Va bene, ancora buon pomeriggio da parte di Picchi e Damiani. Se non l'avete capito, noi siamo reduci da questa prima mattina di Party Like a DJ.
0: Puoi dire che siamo in diretta all'orario, perché poi
1: scusami.
0: Dice, no, questi fanno finta di essere lì in radio, ma l'ho visti a divertirsi al Sì, è vero, eravamo lì fino a 2 ore fa. Ma ora, dai, dici l'orario,
1: ma puoi dire anche te.
0: No, dillo te, perché io ho detto quello di prima.
1: A 15.09
0: siamo in diretta momento.
1: Sì, siamo in diretta, assolutamente. Cosa stavo dicendo? No, sì, che siamo al Party Like a DJ, che un sacco di persone stanno venendo e verranno anche domani. Ricordiamo il nostro appuntamento domani a mezzogiorno a casa DJ. Stamattina ci siamo divertiti al DJ Caffè. E niente, insomma, stasera poi ci sarà il concerto. Devo dire che stasera noi saremo nell'area diciamo VIP, ok?
0: Hospitality, cioè dove ci sono gli addetti ai lavori.
1: Ok, non lo so, io quando c'è quel momento lì, purtroppo, devo dire purtroppo, mi perdo un po' il concerto, perché come sai...
0: C'è il buffet. Te figurati, lui vede, anche quello non mangia a casa sua, lì improvvisamente diventa il suo cibo preferito. Appena lui vede una tartina pronta, può essere anche allergico a quello che c'è dentro,
1: mi fa
0: ma
1: schifo.
0: È pronto. È una roba, capito? Me l'hanno preparato, Mary, capito?
1: Sì,
0: me l'hanno
1: preparato.
2: Allora, visto che io arriverò un po' più tardi, preparami già un piattino.
1: Ma figurati, ecco.
0: Sì, no. Cioè, io punta su altre persone, perché lui non ti lascia neanche i piatti.
1: No, ma questo è importante. Cioè, se tu sei con un'altra persona, no? E dici, beh, ragazzi, vado al buffet, e la persona accanto a te ti fa, mi fai un piattino anche a me?
0: No.
1: Ragazzi, ognuno si fa il suo piattino.
0: Anche perché è difficile gestire proprio, cioè, a livello gestionale, due piattini, poi in mezzo alla gente, perché anche stasera sarà
1: pieno
0: di gente, mi casca la roba, c'è una roba più liquida. Poi, per esempio, magari a te non piace una roba, ma di cosa stiamo parlando?
1: Non lo so. No, ma
0: perché stiamo discutendo sul modo di fare i piattini ai buffet?
1: Ma no, perché è importante, passa Ottino, no? Amministratore delegato di Radio DJ, mi vede con due piattini, che cosa può pensare?
0: A settembre vieni su, vai, così poi si vede.
2: E comunque salutiamo tutti quelli che sono in coda da stamattina alle 10 sotto il sole per entrare al concerto.
1: Eh beh, certo, no, sì, li salutiamo. Lì no, non c'è il buffet, mi dispiace, però vi

0: No, ragazzi, questa cosa del buffet è vero, che chi c'è ti dice di fare il piattino anche a lui. È capitato con mio fidanzato e vado al buffet con due piattini, sembra praticamente una morta di fame, perché poi riempio due piattini. Quindi no, infatti all'ultimo matrimonio ho detto: bello, alzati, ognuno si fa il suo piatto e chi si è visto si è visto.
1: Perché il rischio effettivamente è che tu sembri uno che mangia un sacco. Poi effettivamente è così, perché se mi vedete con due piattini in mano è perché sono entrambi per me. Sì, assolutamente, però il rischio c'è.
2: Chissà se questo vocale ha un valore per coloro che oggi sono al matrimonio di Dua Lipa.
1: Dell'anno,
2: in questi
1: mi
2: tre giorni.
1: Dire.
2: Sì, Dua Lipa mi viene da sorridere perché ci ha provato tutte le forze per buttare giù il plaid, no? Per mettere i bastoni tra le ruote.
1: Non è vero.
2: A chi a Milano sta organizzando questa festa da mesi. Bellina, non ci sei riuscita.
1: Ma perché? Ma non è vero.
2: Goditi la tua festa, ma ci sono anche altre robe nello stesso periodo.
1: Ma non l'ha fatta apposta di metterla
2: nello stesso anticipata, giorno. L'anticipata.
1: È vero, non può l'anticipata. No, l'ha proprio anticipata.
2: Tra l'altro, domenica scorsa noi abbiamo chiuso il programma dicendo: ah, si sposerà. Poi siamo usciti ed è uscita la notizia, scusate il gioco di parole, dello sposalizio a Londra in segreto. Ma adesso i festeggiamenti si sono spostati in Sicilia. In realtà il tutto è partito ieri sera. Fede, te la dico, perché guarda, sul Corriere della Sera se ne parla in un articolo, perché c'è stata parecchia confusione ieri sera nel centro storico.
1: Okay.
2: Balli e musica fino a notte tarda, quindi ben oltre la mezzanotte. Noi invece siamo rigorosissimi.
1: Ma certo.
2: Qui con il party stasera. Alcuni abitanti, parto dalla polemica per arrivare poi, diciamo, alla bellezza di questo evento, perché lei ama la Sicilia, ama l'Italia, quindi non è qui per mettere, insomma, per andare contro le regole. Lo stesso sindaco ha detto: tutto organizzato alla perfezione.
1: Ma certo,
2: però
1: ma
2: magari
1: certo.
2: Gli abitanti del centro storico hanno detto: guarda, la nostra piazza non è il tuo salotto, non è che puoi fare quello che ti pare. In realtà ieri sera di cose ne sono successe, perché Charlie XCX, poi Mark Ronson, c'è stata Peggy Gou, Donatella Versace è già arrivata. Insomma, è logico, quando metti insieme, a parte Donatella Versace fa un altro lavoro, ma dei musicisti e dei DJ così, alla festa va oltre mezzanotte.
1: Quindi hanno messo la musica, hanno fatto
2: scherzi,
1: casino.
2: Ma poi ci sono immagini di una vera e propria banda, cioè tipo come se fosse la festa del santo roba. Del paese.
1: E in questa maniera Dua Lipa ha cercato un po' di ripagare i cittadini nel vero senso della parola.
3: Sì, ha versato una quota simbolica di circa 5.800 euro, sono 5.000 sterline.
2: Caffè per lei.
3: Per, diciamo, calmare un po' gli animi e finanziare, diciamo così, le opere del centro storico. Comunque
2: sì, posso dire un caffè alla macchinetta,
1: no, dai,
2: per lei
1: 5.800 euro. Se questa notizia è vera, lei ha dato solo 5.800 euro.
2: No, guarda, ti posso dire?
1: Cosa?
2: No, guarda, non è più la mia cantante preferita.
1: No,

0: La vedremo domani sul palco del Party Like a DJ. Madame, qui con Marrakesh, volevo capire, alle 15.20 anch'io volevo capire, se effettivamente questi 5.800 sono totali o a persona.
1: Allora, l'articolo che ho letto io è 5.800 euro a favore di alcuni residenti di Palermo nel disperato tentativo di placare l'ira e le proteste degli abitanti furiosi per la blindatura del
0: Quindi non si capisce.
1: Non si sa se sono ad alcuni, se in totale, se a persona.
2: Sì, cioè, ma se già sono 50 persone cominciano a essere soldini.
0: Allora, discorso.
2: Cioè, a me mi pare poco 5.800 euro per una città intera. E comunque posso dire, se vi volete risposare a Quarrata, provincia di Pistoia, prossimo anno, a me i 5.800 euro
0: mi fanno
2: comodo.
0: Bene, mi fanno bene. Cioè, poi mi fa ridere che facciamo i conti in tasca a Dua Lipa.
3: 5.800 euro, tira fuori tutti i soldi.
2: Ma il direttore della banca, se a te ti manca 2 euro, ti chiama.
0: Certo.
2: Fede, scusa, ti disturbo, sei in radio?
0: Sì.
2: No. Allora, guarda, scusa, no, perché non stavamo controllando il tuo conto. Non so se è una truffa, perché mancano 2 euro.
0: Okay.
2: A Dua Lipa, se gli parte 5.800, ma mica la chiamo.
0: Ma sarà un problema, anche perché la coppia alloggia in una suite di 105 metri quadrati con lettone Superior King, grande terrazza con vista mare, opere d'arte e poi extra parte. Dua Lipa stamani indossava cappellino al contrario, camicia azzurra, maniche lunghe e un pareo alla vita.
2: Ma a parte il fatto, cioè, le due notizie come si incastravano nel mezzo,
0: era
2: passando
0: uno dietro l'altro,
2: dalla metratura della stanza al cappellino al contrario, cioè non l'ho proprio capito.
0: Era ormai, era scritto uno dietro l'altro, ero partito, non mi sono fermato.
2: Sentiti libero, Fede, sì. Il giornalismo non sarà mai il tuo lavoro.
0: No,
2: quello che volevo dire, io ho visto ieri quando si sono affacciati dal terrazzo famosissimo per la scena del Gattopardo, e che avevano tutti i fan sotto, tipo Buckingham Palace. E poi l'altra cosa che volevo dire, dicevi extra fuori, ma quindi il frigorifero loro, cioè, se lo aprono e prendono la Fanta? C'è dato, fatto una marca così, l'ho buttata lì.
0: Certo, devono pagare.
1: Se lo ritroveranno al checkout.
0: Al checkout, avete preso qualcosa dal frigo bar?
2: No, io volevo dire, con tutti i soldi spendono, perché per affittare sta, cioè, non stanno lì a vedere se hanno bevuto l'acqua o lo spumantino. Avranno fatto uno lì inclusive. È un tema che vogliamo lanciare. 3, 4, 6,

0: No,
1: tre,
0: non c'è, voi cosa ne pensate? No, oggi l'evento si sarà proprio nel centro storico di Palermo, con le aree di Piazza Sant'Anna e Piazza dei Vespri che saranno transennate per la privacy. Il programma prevede una visita esclusiva alla Galleria d'Arte Moderna, seguita da un buffet riservato.
1: Ah, al museo oggi?
0: Cioè, capito, questi vanno al museo, visita esclusiva, e poi c'hanno il buffet! Capito? Cioè, io starei a guardare le opere e poi... Davide, ma secondo te quanto manca ancora? Perché vorrei andare al buffet, secondo te? Oh, Fede, me lasci
1: allora,
0: stare,
1: parte il fatto
0: sto
1: io non parlo così.
0: Le opere d'arte.
1: E tra l'altro tutto questo sulla panchina, perché io e lui saremmo davanti all'opera più importante, stanchi. Seduti stanchi, che già dopo due ore al Plaid siamo qua in radio a sedere sulle sedie. Cioè, ti immagini lì alla galleria, quanto manca?
0: Che poi c'è il buffet, dai!

0: messo questa canzone apposta, What is Love, per proprio in relazione a quello che... Non è vero, era lì completamente...
1: Era decisa da due giorni, cioè.
0: Sì, era lì, non c'entriamo assolutamente niente noi. Va bene, continueremo a parlare del matrimonio di Dua Lipa. Soprattutto, secondo me, tra poco potremo sentire qualcuno...
1: Che quella stanza la conosce bene davvero.
0: E non diciamo altro.
1: L'importante è che non sia Alessandro dell'Isola d'Elba, che ha passato anche lì
0: no,
1: una notte.
0: No, se no finisce

0: caricato la batteria del televisore.
1: No, no, no, non è quello il caso.
2: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però!
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Ah, però!
10: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
13: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
14: Tu mi trovi strambo.
15: E come?
14: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
24: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
25: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
24: Che estate esagerata!
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
26: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
27: Convenienza? Ma vai da Conad.
28: Via, via.
27: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cipo.

0: Dai dai, così si intitola il pezzo di Shakira, la canzone dei mondiali, alle 15.36 su Radio DJ. Ancora buon pomeriggio, ancora buona festa di Radio DJ a tutti voi.
1: Tu hai fatto merenda nel frattempo, eh?
0: Perché si sente le briciole?
1: No, ma si sente.
0: Oh, ma poi
1: buona festa a tutti voi. E poi hai fatto la pausa. Allora, tutti voi che siete là fuori, solitamente poi... quando anche a scuola lo facevi, no? Che te in terza fila stai mangiando. No, no. Dai, c'è una telefonata, dai, facciamo parlare anche qualcun altro.
0: Ciao Sonia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Sonia, buon pomeriggio. No, ben ritrovata a te. Allora, Sonia da Palermo.
2: Yes, quindi Sonia è... da Palermo.
1: Da Palermo. E quindi è la città che in questi giorni sta facendo parlare in tutto il mondo. Noi siamo in diretta da lì in questo momento.
2: Eh sì, abbiamo Instagram
0: pieno. Eh sì, ma anche noi che siamo lontanissimi da Palermo. Tu Sonia, in questo momento ti trovi in spiaggia, è corretto?
2: Io mi trovo al mare, sì, perché insomma c'è una giornata stupenda.
0: Eh no, certo.
1: Fai bene. Scusa, cosa hai detto? Sei da sola o con qualcuno?
2: No, sto con mio marito.
1: E tu hai detto, guarda, mi assento un secondo perché devo parlare con Radio DJ.
2: Sì,
1: è in cabina in questo momento.
2: Sì, tra l'altro dico, non è che sono stata invitata, quindi per forza devo stare qua.
0: Eh no, beh, certo, non sei stata invitata al matrimonio, ma la storia è che tu ti sei sposata con la persona che in questo momento è accanto a te in spiaggia o un'altra persona, così non facciamo caffè.
2: No. No, assolutamente, con lui. Ah, con lui.
0: Con lui 20 anni fa, ok?
2: Stavamo sudando.
0: Ok, beh, 30 anni fa, tu ti sei sposata nella stessa villa in cui si sta sposando adesso Dua Lipa, è corretto?
2: Esatto, Villa Egea, che non era Roccoforte ancora.
0: Ok.
1: Finalmente uno scoop anche in questo programma.
0: Ma quale scoop? Ma quale? Tutti Sonia i programmi si è sposata a Villa Egea.
1: Ho capito, non capita
2: scoop
1: mica a tutti.
2: Non conosce nessuno.
0: Esatto, che scoop, che scoop è?
1: Vabbè, abbiamo qualcuno che ha frequentato le stanze dove Dua Lipa in questi giorni, insomma, sta alloggiando e sta facendo musica, diciamo così, fino a notte tarda.
0: Sì.
1: Com'è quella stanza?
2: Dove andatemi tutti?

0: Allora, ai tempi, perché c'erano mobili tipo super antichi, io diciamo agli sposini regalavano una suite per una notte e io poi ho pagato l'austra perché ho dormito due notti, okay, mi sono fatto arrivare il parrucchiere. Ora hanno unito queste due suite, io la pagai ai tempi 500.000 lire.
1: Vabbè, dai, più o meno come ora.
2: Immagino che con l'inflazione e tutto quanto sia uguale, no, non sarà assolutamente così.
0: Ora è 2005.
2: Ah, tu, ok, hai l'istino prezzo di Legea, è incredibile, ma che controlla tutte le volte su Booking.
1: Ti chiedo, dal 10 al 17 settembre.
2: No, non lo sa.
0: Ora, sì, perché diciamo ora hanno unito due suite molto più
2: grande, certo.
0: Più grande, tutto quanto, però ai tempi già io per me era un sogno.
1: Ma scherzi?
0: Per me Legea. Sono stata fortunata. Diciamo che anche il banchetto, la cena a persona era 115.000 lire a persona.
2: Che comunque,
1: ai tempi era abbastanza.
2: Era una cifra, no?
0: Sì. Diciamo che sono stata fortunata perché, insomma, sono stata fortunata per la famiglia, perché non è una scelta che si fa, anche se eravamo in pochi.
2: Però comunque sia. Hai fatto stare bene i tuoi ospiti in qualche maniera, insomma, gli hai regalato un sogno. È bella questa cosa, cioè, effettivamente lo scoop c'è, ha ragione Davide. Cioè, alla fine noi stiamo parlando con una persona che ha fatto la stessa cosa che sta facendo Dua Lipa con la distanza di 30 anni.
0: Con tutte le differenze del caso. Ho le foto fatte mentre i miei ospiti si prendevano, fatto l'aperitivo iniziale nella terrazza sulla piscina, mentre io facevo le foto nel giardino che ho. Ora non so, qualsiasi sposa non se lo può fare se non Dua Lipa, credo.
2: Certo, bello.
1: Succede la stessa cosa tra, che so, 20 anni si sposerà il figlio di Chiara Ferragni, lì avremo Dua Lipa in diretta per dirci: io 20 anni fa ho alloggiato e prima Sonia.
2: Sì, è una catena che non si spezza mai. Sonia, senti, per questo bel racconto, noi vorremmo premiarti in qualche maniera e se vuoi noi ti regaliamo non la bomboniera ma il premio fedeltà!
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box!
1: Aggiungo, perché non ce l'ha scritto, anche due notti a Villa Igea.
2: Oggi sono.
1: No, non le abbiamo messe.
2: Ma contando quanto hai detto, 2.500, quant'è che costa?
4: Se paghi tu.
2: Quanto
0: ora,
2: costa?
1: 2.500.
0: Ora 2.500.
1: Allora dai, facciamo DJ Box.
2: Ma poi posso dire, per le tasche di Davide, 2.500.
0: Sono spicci. Ma siccome me l'hanno ai tempi dico me l'hanno pagata forse tra mio nonno, mia mamma,
2: certo.
0: Ora ci vuole un patrimonio di tre famiglie.
1: Sonia, guarda, la DJ Box tra l'altro ci va in spiaggia perché siamo inizio estate e va bene così.
2: Ma molto meglio.
1: Grazie per averci portato, ragazzi, in quelle stanze, in quei corridoi di Villa Igea. Un abbraccio,
0: grazie,
1: Sonia.
0: Ciao Sonia.
1: Ciao.
5: Radio DJ. One Nation,

0: Max, Sweet But Psycho su Radio DJ alle 15:44.
1: No, allora, va bene parlare di matrimoni, sì, va bene parlare del party, ci mancherebbe, sono qua, sono 3 giorni belli pieni, iniziati ieri sera. Però Fede, sono le 3:45, non hai ancora detto tennis, non hai ancora detto Roland Garros. Cioè, i nostri ascoltatori poi dicono, ma che c'ha Fede, c'ha qualcosa? Ha litigato con la racchetta, il che è possibile, perché ogni volta in settimana quando va a giocare ci fosse male la volta che gli piace come ha giocato in quella partita.
0: Mamma mia, che sport brutto è il tennis, non so perché continua ancora a praticarlo.
1: Brutto per come lo conduce lui, perché poi è innamorato del tennis e ci ha fatto innamorare anche a noi. Allora, diciamo che abbiamo fatto il programma martedì con Annie e parlavamo di questo malocchio
0: che la sorella di Serundolo aveva lanciato nei confronti di Berrettini.
1: Oh, allora io non ci voglio credere in queste cose, ma figurati se siamo qui a parlare, anche se abbiamo fatto un'ora di programma sul malocchio, certo, molto divertente, con qualcuno da casa ci spiegava in cosa consiste, no? Anche con l'olio, con l'acqua. Però in quel caso lì noi scherzavamo. Ho capito, ma l'Italia è stata decimata.
0: Sì, sì, sì, è un po'.
1: Sì, è la base giusta.
0: In qualche maniera, non voglio dire che ha colpito, però ecco, il giorno dopo poi Berrettini doveva avere questa partita epica contro Arnaldi. Purtroppo è stata viziata da un infortunio per Berrettini. È incredibile che Berrettini, cioè cavolo, non riesca mai a fare un torneo dritto in cui arriva in fondo sereno, che dice ma non c'ho nessun dolorino, sto a posto, tranquillo.
1: No, non invidio il momento in cui adesso si sta trovando, che forse è ancora più duro del momento da cui veniva, perché quando poi risali sei lì che dici cavolo, sto arrivando di nuovo, poi tutta l'Italia era proprio è con lui, e cavolo, rifermarsi un'altra volta, quindi come dice Fede, mandiamo un abbraccione.
0: Un abbraccione.
1: Però Berrettini 1.
0: Berrettini 1. Il secondo è Arnaldi, dopo aver battuto Berrettini, che Berrettini si è ritirato nel secondo set, poi non è mai sceso in campo contro Cobolli.
1: Per un virus che l'ha tenuto a letto intestinale, bello grosso.
0: Sì, sì, ma è chiaro. Sì, sì, sappiamo.
1: Senza
0: benissimo
1: parlare di Sinner, che già prima ha avuto un problema fisico.
0: Certo, però.
1: Quindi, sì, no, nel senso, prima di questa roba.
0: Prima il malocchio.
1: Però ho capito, l'Italia sono partiti. Cioè, Musetti già non era andato, no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: in 4.
0: Sì.
1: Insomma, come lì, dai Flavio.
0: Flavio, adesso
1: dai,
0: tutta
1: domani, no?
0: Sì, domani è tutto sulle tue spalle, questa partita storica che deve giocare è veramente qualcosa di impronosticabile, non perché Cobolli non sia in grado di arrivare a una finale slam, ma perché è stato un torneo così pazzo che era veramente improbabile.
1: A metà partite non giocate.
0: Domani alle 3 ci sarà la finale contro Zverev, che se non vince questo Roland Garros, se non vince questo slam, questa volta io penso che si ritiri al tennis come me. Beh, io sono Zverev, vedi?
1: Andate a giocare insieme a Milano.
0: Si va a giocare insieme, è vero, si va a giocare insieme.
1: Fate la partitella la settimana prossima.
0: Ci si rida tra di noi, si sta bene.

0: questa direzione di Paola Iezzi su Radio DJ alle 15.50 per chiudere anche un po' il discorso tennis. Non la voglio gufare a Cobolli, è proprio una cosa invece nei confronti di Zverev.
1: Okay.
0: Le ultime 6 sconfitte di Zverev: Sinner, Sinner, Sinner, Cobolli, Sinner, Dardari. Solo italiani. Solo italiani. Quindi cioè lui ha effettivamente, non lo so, un qualcosa.
1: Ha un problema con l'Italia.
0: Forse è un problema.
1: Lui le vacanze non le fa da noi, mi sa.
0: No.
1: Se si sposa come Dua Lipa non va a Palermo.
0: No,
1: lui.
0: No, non andrà a Palermo. Beh. In questo momento invece si sta giocando la finale del Roland Garros femminile. Siamo sul punteggio di due pari tra la Andreeva.
1: Stava dicendo di Dua Lipa.
0: No, di due pari tra la Andreeva, la insomma russa, ragazza giovane, molto molto forte, testa di serie numero 8, e la Khwalinska.
1: Che per me è veramente difficile anche presentarla.
0: Ma ti dico, io che seguo il tennis
1: non veni ospite qui nel nostro programma perché
0: non saprei
1: io,
0: come
1: entra dentro, per me ci comincia a parlare senza dire chi è.
0: No, no, sì, ma però
1: avrà un nomignolo tipo Nina
0: Maia.
1: Maia è facile, Maia. Però quando c'hai un ospite e lo presenti, è conosciuta a tutti come Maia, ma in realtà il suo nome è, e io in quel caso no,
0: Khwalinska.
1: Ometto.
0: No, ma nemmeno io la conoscevo, perché lei insomma non è una che sta ai piani alti delle classifiche del tennis.
1: Ah, non è tra i primi 10.
0: No, no, è oltre i 100 del mondo, tant'è che ha fatto le qualificazioni, non aveva i soldi prima del concerto, del torneo, certo. Sto pensando al party che dice. Prima del torneo del Roland Garros, lei non aveva i soldi per alloggiare a Parigi. E quindi e non ha nemmeno lo sponsor, quindi tutte le volte si cambia la maglietta, una volta se la mette alla Costa, una volta della Nike, una volta della
1: Ma siamo noi.
0: Siamo esattamente.

0: 15:55 su Radio DJ.
1: Quando vuoi,
0: chiudiamo. Chiudiamo.
1: Non so, io c'era la base da un minuto.
0: Ho troppi fogli, io.
1: Ma poi non ne abbiamo usato uno. Oggi, allora, possiamo dire una cosa, perché io ci tengo a dare un abbraccio ai collaboratori, soprattutto nei momenti in cui fanno ancora di più di quello che dovrebbero fare. Cioè, oggi Mary, siamo arrivati, ha fatto anche il nostro lavoro, perché no, capito? Si veniva dal parco, cioè, di là, di qua, fa una foto lì, fa una foto là. Quindi Mary ci ha preparato tutto quanto. Ne abbiamo usati due di fogli almeno?
0: No, abbiamo fatto. Però vedi che sono apparecchiati qua come se effettivamamente avessimo parlato di un sacco di cose. Sono pure
1: invece,
0: giornali.
1: Ma ora cosa volevi fare?
0: Andare in pubblicità.
1: Ma poi in diretta, ti chiedo cosa volevi fare.
0: No, volevo solo andare in pubblicità. Vai. Sì, sì, sì.
2: E chi è Damiano? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One

0: Podcast.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2!

0: Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Il caldo ti rallenta.
5: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: una domanda per Barbie, senza fare spoiler, quindi non lo dire in diretta. Noi domani a mezzogiorno abbiamo il nostro show, Pecchi e Damiani Show.
1: Sì,
0: non
1: ricordiamolo, perché ricordiamo del matrimonio di Dolly Parton, non ce ne frega nulla. E poi siamo alle 4, non abbiamo ancora ricordato il nostro appuntamento.
0: Certo, domani a mezzogiorno a casa DJ in Parco Sempione, Pecchi e Damiani live show con Mary J e con Barbie. Barbie che addirittura è ai piatti, ai dischi, come si dice? Come si dice?
1: Addirittura. In cucina,
0: non so come si fa. Scusami, allora tu fammi un cenno. Questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è in playlist o no? No, un cenno, no, che non si senta. A me, fammelo a me.
1: No.
0: Ma no,
1: non andava detto.
0: Cenno, ti ho detto.
1: Il bello di questo programma, piacere o meno, ma io e Fede non nascondiamo niente. Lui da dove porta l'amico all'addio al celibato. E io perché non dovevo dirlo? Perché è brutto nei confronti dell'artista?
0: No, però perché comunque sia, non
1: ho
0: si
1: sbagliato,
0: fa spoiler.
2: No. Però io ce

0: ce l'ho comunque.
1: Sì, ora.
2: No, adesso. Adesso non possiamo più mettere.
0: Io guardo le persone e poi mi adeguo.
1: Sì, certo, guarda, quella ragazza in prima fila mi ricorda Anotre. Dai, no,
2: mettiamo un po' di.
1: Volevo dire 54 ultra difficile
2: era
1: inglese.
2: Troppo complicato.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Ciao ragazzi, c'è qui da Riccione, sto sul treno, sto arrivando a Milano, carichissima per stasera con Sangiovese, piadina romagnola, mi aspettano le mie amiche là, dormirò là, super super carica. Lascio una Riccione con un tempo che fa abbastanza pena, speriamo di trovare un tempo migliore di là, un abbraccio forte sempre con voi.
2: Cioè, lei è in treno con Sangiovese piadine, sta andando a rifocillare le sue amiche che sono già al Party Like a DJ.
1: Comunque è incredibile, quando nomini queste cose della Romagna, parte subito il sorriso.
2: Sì, stai bene.
1: Lo so, io sentire il nome piadina, a me fa stare bene. Anche vuota.
2: Anche vuota.
1: Anche senza niente. No, ma è proprio la piadina.
2: Aspetta, ecco, squacquerone.
1: No, ma poi, proprio a livello sonoro, squacquerone. È bello da sentire.
2: Sono d'accordo. Sono d'accordo, sì.
10: L'ho mangiata oggi a pranzo una piadina.
2: Beh, ecco, aspetta che me la segno un attimo. Allora, la cosa che hai detto,
1: Mary, segnalo tra gli argomenti. Mary ha raccontato di aver mangiato la piadina.
2: Allora, per ritornare un po' a noi e ritornare anche un po' allo sport, abbiamo parlato del tennis, ma in questo momento sono appena cominciate le qualifiche a Monte Carlo per quanto riguarda la Formula 1. Ok, per quanto riguarda, diciamo, le notizie sportive da dare, è che, come succede spesso durante le prove libere, la Ferrari è andata forte. Nelle ultime prove libere il più forte di tutti è stato Kimi Antonelli, seguito da Leclerc e Hamilton. Ma perché Hamilton è andato così forte? Ma perché?
1: Perché gli va bene a livello sentimentale.
2: Cavolo, è lì! Kim Kardashian è lì, l'hanno appena inquadrata. Bellissima, cioè, per quanto mi riguarda è molto bella,
1: molto
2: come
1: bella,
2: donna. Molto molto bella. E niente, è lì nel paddock. Cioè adesso è ufficiale, non si può nemmeno più scappare.
1: Ma quindi ora è parente di Giacomo Elordi? Che sta con l'altra Kardashian, che è, tra l'altro è in viaggio a Tokyo.
2: Ah, sono a Tokyo.
1: Ho visto le foto in Giappone. Tra l'altro Giacomo Elordi non è social, non ha neanche il profilo Instagram, e quindi nelle foto non c'ha neanche voglia di sorridere.
2: Sì, perché come me.
1: Ma come te? Se metti una storia e poi mi dice Davide non m'hai taggato. Figurati, ma figurati.
10: C'è da dire che ieri Kim Kardashian ha pubblicato un video selfie di loro due in bici. Mentre andavano in bici.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
10: Ieri.
2: Ah, vedi.
1: Come Corona, viva la libertà. Certo, e poi casca.
10: E poi caduto.
2: Comunque, ancora siamo sempre al Q1, quindi non c'è per il momento niente da segnalare di importante, ecco, a livello della Formula 1. Tra poco invece parleremo di NBA, perché oltre al fatto che, insomma,
1: oggi tutti li facciamo gli sport.
2: Ci sono le finali in corso, ma oggi, 6 giugno, ricorre un anniversario importante, perché oggi, 80 anni fa, nasceva la Lega più importante, più famosa di basket mondiale.
1: Quindi 50 anni di Linus.
2: Sì,
1: e 80 anni. Cosa devo dire?
2: 80 anni.
1: 80 anni, perché 80 anni? Ragazzi, qua 2 ore e mezzo di programma. È

0: Radio DJ alle 16.12 in questo periodo, più che drinking in LA direi drinking in NY, cioè in New York.
1: E il passaggio, il gancio, l'abbiamo fatto.
2: Grazie. Vai, Davide.
1: Ora guarda, è in discesa.
0: Ora è tutto, è vero. Il grosso l'ho fatto.
1: Ora, allora, le cuffie d'oro ce l'abbiamo.
0: Perché abbiamo detto che oggi, 80 anni fa, nasceva la NBA e nasceva a New York. In questi giorni a New York c'è un'aria frizzantina, si sta bene, perché fino a quest'anno il basket a New York non dico che era inesistente, perché invece il Madison Square Garden è sempre pieno di gente, anche di persone famose, però ha sempre fatto un po' cagare, cioè.
1: Ah, così proprio?
0: Sì.
1: Prendi le responsabilità di quello che
0: stai dicendo. Oh, l'ultima volta che erano, cos'era? Boh, anni 90. Sì, negli anni 90 nel New York Knicks di Patrick Ewing. Sì, New York era abbastanza. Poi non c'è più stato nient'altro. Ora sono tornati in finale. Sono in finale e sono in vantaggio 2-0 contro San Antonio. Quindi ora, si vince, le NBA si vincono al termine, diciamo, chi vince 4 partite vince. Quindi stanno 2-0, è già un buono. Ma c'è un dato importante, per cui nelle prime 11 partite dei playoff dei Knicks, quindi di New York, il tasso di criminalità a New York è diminuito del 78% nelle ore in cui si disputavano le gare.
1: Questa è una roba abbastanza incredibile,

0: ti rendi conto? Perché stanno tutti a guardare la televisione, a guardare Nix. Addirittura il sindaco di New York, Mamdani, ha emesso un decreto affinché le partite vengano disputate nel pomeriggio, di modo che anche i bambini possano vedere le partite dei New York Knicks, perché le finali questi bambini non le hanno mai viste con la propria squadra del cuore. Non ti viene un po' da piangere, Davide, a commuoverti per questa cosa?
1: Sì, è un po' come il nostro Sanremo, che almeno c'è sono tutti lì davanti alla televisione, sì, comunque a vedere la finale.
0: Però Davide, ma perché devi proprio riportare tutto a Sanremo?
1: Perché ti devo dire la verità, c'è una notizia riguardo a Sanremo e nessuno ne ha parlato. E io sono stato zitto fino alle 16:14 minuti.
0: Sapevo,
1: non mi sembra un
0: sapevo.
1: Comportamento giusto da parte tua, sai quanto io ci tengo.
0: Certo.
1: Mentre
0: certo.
1: Noi eravamo al Plaid stamattina, Stefano De Martino ha detto che il Festival di Sanremo ci sarà dal 16 al 20 di febbraio, quindi sono ufficiali le date.
0: 16-20 febbraio, che cosa ne pensiamo di queste date, Davide?
1: Nulla, la data vale l'altra. Che, cioè,
0: no, però scusa, però almeno il tuo compleanno è prima.
1: È
0: quindi...
1: salvo anche quest'anno. Ma forse secondo me Carlo Conti ha lanciato un nuovo trend. Cioè, l'anno scorso era a causa Olimpiadi.
0: Uh-huh.
1: Se si è scelto di puntare in avanti anche quest'anno, ben 2 settimane in ritardo rispetto alla data standard, che solitamente copriva l'inizio di febbraio, addirittura alla fine di gennaio. Forse l'anno scorso i numeri sono stati buoni, non lo so. Boh.
0: Questo però è.
1: Ne parliamo insieme tra poco.
0: Con chi ne parliamo?
1: 347.
0: Ah, pensavo con Stefano De Martino.
1: No, non ce l'abbiamo. Ma neanche col numero nostro ne parliamo.
0: No, infatti no.
2: O forse proprio perché vuole festeggiare il tuo compleanno. Con
0: sì,
2: te e quindi...
0: con te.
1: Ce lo vedo Stefano De Martino che viene a Milano. Barbie subito.
0: Cosa ha detto Barbie?
1: Barbie ha detto invitami se viene.
0: Senti, piscia un po' il pulsante,
1: sì,
0: mettici
1: un pezzo
0: per favore, vai, piscialo.

J-Ax, forte forte questo pezzo, si intitola Hippie Yayo su Radio DJ. Guardami negli occhi Barbie, tu non, tu no, tu Davide non, non devi commentare. Allora, a un certo punto domani al nostro live show Pecchi e Damiani a mezzogiorno a casa DJ, Parco Sempione, ci sarà un momento

0: momentino, ok? Sì. Un momento di un certo tipo.
1: Sì.
0: Senza dire sì o no al microfono, Davide, tu uguale, fammi un cenno. Questo pezzo ci sarà?
1: Mm?
0: Un cenno mi devi fare, non... Così con la testa o così con la testa? Ok, io so.
2: Ora non dico niente. Ormai ho paura a parlare. Lo volevo dire, non so tenere cose qua.
0: No, perché vogliamo fare un po' no, delle anticipazioni.
2: Anche perché l'anno scorso senza dire esattamente.
1: Spoilerate.
2: No, semplicemente partiamo alla larga, perché l'anno scorso un minimo avevamo detto,
0: certo,
2: no?
0: Abbiamo fatto
2: un momento playlist l'anno scorso. E quest'anno abbiamo scelto un altro tema, perché noi, capito, portiamo noi stessi. Il nostro estro. No, in realtà cosa abbiamo preso? I momenti
1: cavalli di battaglia.
2: Brava, non avevo le parole. Per rimanere nel country, i cavalli di battaglia. Che ganci.
0: Sì, no, incredibile.
2: I cavalli di battaglia di questo anno radiofonico, cioè gli argomenti che più ci hanno deliziato, quelli su cui abbiamo insistito di più.
0: Sì, assolutamente.
2: E allora abbiamo deciso, portiamoli sul palco.
0: È vero, faremo una commedia dell'arte, no, mi viene a dire, su quel palco.
2: Arlecchino.
0: Porteremo Pulcinella, insomma, sì, certo. La maschera italiana.
2: Amleto.
0: Sì, e sì, effettivamente balleremo, perché ovviamente balleremo,
2: sì,
0: ci sarà da ballare un sacco, da divertirci,
2: no,
0: però...
2: si trasformerà quella piazza di fronte al Casa DJ, ci dovete dare una mano, perché domattina si deve trasformare in una roba...
0: Adesso è un delirio assoluto.
1: Fa il meteo.
0: Sì, ma è vero.
2: Però farebbe ridere che a un certo punto.
0: Non abbiamo messo il momento.
2: Ma non
0: meteo.
2: C'è modo di avere una cartina con la bacchetta.
1: Tardi.
0: Ormai non si può Ormai fare. Si ti può poteva fare. Venire in mente prima questa cosa.
1: Mi è venuta in mente adesso, ero ispirata da questa musica.
2: Sì, tipica del meteo, tra l'altro.
0: Sì, perché effettivamente a un certo punto. Voi sapete che Davide Damiani, dov'è che sei stato in vacanza?
2: Beh, sono stato in Tennessee a ottobre dell'anno scorso.
0: Sì, va bene.
2: È stato comunque un bel appuntamento.
0: Sì, va bene, lo sappiamo. E quindi. Come potete sentire, parliamo spesso di Tennessee e quindi basta.
1: Lo
0: io
1: so.
0: Non voglio di niente.
2: No, anch'io. Vai, fermiamola qua.
0: Va bene.
2: Mettiamo un pezzo.
0: Io. Siccome io rischio sempre tutte le volte di fare degli spoiler che non devo fare.
2: A questo punto abbiamo capito che anche io mi devo tenere calmo. Spoilerò tutto.
0: È un problema.
3: Chi

0: like you.
1: Maroon 5 cantano Memories. Come Memories, i ricordi saranno quelli buona. Che ci porteremo dietro domani, sì. Dopo insomma aver fatto questo show meraviglioso. Adesso noi andiamo, torniamo di nuovo al Party Like a DJ.
2: Eh sì, perché ci sono tutti i colleghi sul palco di là e di qua. Poi c'è insomma lo spettacolo, il concertone stasera. Adesso ci sono Andy e Mike che sono già saliti sul palco
1: loro,
2: di
1: loro
2: DJ.
1: L'hanno già fatto per cui...
2: Loro sono, ora sono a posto, capito, per oggi.
1: Vi racconteranno.
2: No, in realtà no, perché loro fanno il programma e poi stasera aprono il concerto.
1: È vero, devo
2: no,
1: fare.
2: No, c'hanno da lavorare un botto.
1: Sacco di roba.
2: Ma infatti ora prepariamogli le sedie, così stanno qua, si mettono a sedere.
1: Sì, si riposano.
2: No, sai, oh, comunque una certa.
1: Tu stai dicendo che sono
3: andato. Non è vero.
2: No, perché siamo amici. Siamo
1: va
2: amici.
1: Bene, sì, salutiamo tutti. Grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo al Party Like a DJ. Grazie a Mary, grazie a Barbie, ma soprattutto.
2: Grazie a te, Linus.
1: Ciao. Ciao.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
5: Personaggi dello spettacolo e sportivi si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
5: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su dj.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai

0: suoceri.
1: Ah no, io riparto con Boscolo.
2: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
5: Have fun with...
6: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: Dracula, Tame Impala su Radio DJ, 16:34, eccoci qua. Dopo il duo dei toscani, Pecchia Damiani, Damiani Pecchia,
1: che salutiamo e abbracciamo, che hanno condotto magistralmente queste due ore, forse

0: 2 ore e mezza, se non erro, prima del Plaid. Il Plaid, che è cominciato ufficialmente ieri sera con Radio Linetti, che ha scampato il nubifragio, perché Linus, tu sai che è Ubi Maior anche là in cielo, quindi è riuscito a spostare la pioggia a mezzanotte, quindi prima tutto bene. Oggi sarà una giornata stupenda, è già partita alle 12, abbiamo incontrato tantissimi ascoltatori, venite se siete qua in zona sotto la radio, magari qualcuno lo facciamo anche salire.
1: Ma perché
0: esagero,
1: no? Bravo Michele.

0: ascolti Andy e Mike, anzi aspettando Andy e Mike, che è la prima mezz'ora che precede l'inizio del programma, possiamo far salire delle persone in via Massena 2, se siete in giro per il Plad venite a citofonare, facciamo una sorta di follow DJ.
1: Sì, sì, però attenzione
0: sabato.
1: Ragazzi, allora quando si viene da Andy e Mike bisogna sempre venire non a mani vuote, quindi dovete portare dei doni, sono ben accetti gelati, bibite, cose di questo tipo, dovete chiaramente corromperci per poter salire all'interno del building.
0: Giusto.
1: Non è che uno arriva mani vuote
0: no,
1: e sale.
0: Ma stai scherzando, non si fa niente per niente.
1: Cioè, noi anni e anni di formaggi, salami, cioè di qualsiasi tipo di vettovaglie possibili, immaginabili, bottiglie di vino.
0: Alle 6 di mattina.
1: Grappe.
0: Come no? Saluto Tito in regia e la nostra Ilaria in redazione che è qua con noi in studio. Ciao Ila.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao Super Ila, come stai?
2: Bene, bene, tutto a posto.
1: Tutto a posto, basti un po' il microfono. Amore, perché non ti vediamo nemmeno.
2: Ma io sono
1: cioè,
2: pazzina.
1: Però sei nascosta dal microfono.
2: Ok, meglio.
1: E il tuo bel visino va visto, non va nascosto.
0: Ilaria non è qua a caso, è qua perché anche oggi torna la rubrica Matchy Matchy dedicata alle ragazze singole.
1: Che
0: rubrica...
1: tra l'altro, scusa, abbiamo fatto sul palco.
2: Ho saputo.
1: A mezzogiorno abbiamo fatto sul palco, però Matchy Matchy è andato male.
2: È perché non c'ero io.
1: No, assolutamente non c'eri tu, noi abbiamo preso candidati a caso e devo dire che dopo, insomma, la classica chiacchierata di 60 secondi, poi è stata chiaramente lei a dire no, il mio numero non glielo do perché non ha i requisiti giusti.
2: Ma lei che uomo cercava? Così facci un po' ingolosire.
1: Allora, la domanda, diciamo che come si può dire, lo starter di partenza per tutte è: voglio l'uomo che mi fa ridere.
2: Ok.
1: Cioè
2: e
1: l'uomo
2: perché,
1: Zelig.
2: Perché ha detto no?
1: E
2: secondo
1: perché questo,
2: voi non faceva ridere?
1: Allora, oggettivamente era un po' sulle sue, dai, un po' impalato.
0: Era un po' timido.
1: Cioè, complice un po' secondo me, la timidezza.
0: Sì, un po' forse le origini. Era un ragazzo di origine nigeriana che non parlava proprio in italiano.
1: No, mezzo nigeriano e mezzo jugoslavo,
0: sì,
1: se non erro.
0: Sì, sloveno.
1: O sloveno.
0: Sì, quindi un mix strano. Lei era di Asti e ha detto no. Poi ci sono state altre due candidate che non hanno riscosso grandissimo successo.
2: Ma
0: no,
2: dai!
1: Ma non dirlo! Che magari ci stanno ascoltando, che facciamo figure.
2: Vabbè, invece quello che facciamo in onda riscuote grandissimo successo
0: sempre.
2: Quindi questo possiamo garantirlo. Sì. Il sì, siamo al 99,9%, quindi penso di potermi avvalere della facoltà di dire che se non scegliete voi è meglio.
1: Certo, certo. Beh, allora scusa, buttiamola subito lì: 347-342-5220 è il numero, quello classico di Radio DJ, dove voi potete prenotarvi, care ragazze single che avete voglia di conoscere una persona nuova. Chiaramente, ripeto, e lo diciamo tutte le volte, è un gioco, cioè non vi stiamo accoppiando, vi stiamo facendo fare una chiacchierata con una persona che non conoscete, che magari può diventare un vostro carissimo amico e qualcosa di più. Però, per esempio, Oggi Andre è venuto a trovarci una coppia che abbiamo matchato, che hai matchato tu.
2: Ma va?
1: E che stavano insieme.
0: Sì.
2: Ma dai.
0: Sì.
2: Ma che bello.
0: E
2: vedi,
0: hanno consumato.
1: Allora, aspetta.
2: Hanno detto?
1: Non è così,
2: sì.
1: Non è così. Cioè bisogna dire le cose come stanno. Andre era giù a fare l'intervista, abbiamo chiesto se nelle 2-3 volte che siamo incontrati, insomma, c'era stato qualcosa a livello di approccio un po' più importante. Lei ha detto di no, lui ha detto di sì.
2: Vabbè, ovviamente allora si hanno consumato.
1: Sì, no, perché
2: certo.
1: Dici?
2: Anch'io dico sempre no. Poi invece sì.
0: Quando è no è sì.
2: Sì, certo.
0: Perfetto. Ricordiamo anche il tuo account Instagram se qualcuno lo volesse usare in privato, in direct message.
2: Se si sentono un po' più timidi possono scrivere a ilaria_salvaggio. Mi trovate lì, mi mandate un direct.
1: Vabbè. Allora ragazzi, io direi di cominciare dicendo anche che sabato è il vostro, perché il nostro è un sabato di party totale con Party Like e DJ in corso, ma il vostro che sabato è?
0: Festeggiate qualcosa? Dai che festeggiate con noi, amici. Senti qua. Scelta non a caso.
1: Forza
0: cioè.
1: Ragazzi, forza, forza, forza ragazzi. Prendere posto, forza. Oggi siamo qua in Parco Sempione col calcio in culo.

0: forza a prendere posto, Giugittone.
1: Come state passando questo sabato? State festeggiando qualcosa? Siete stati invitati a qualche matrimonio, a qualche festa?
0: Forza ragazzi, forza, prendere posto, abbiamo ancora tre macchine libere, andiamo, una presa Pecchia Damiani, forza!

0: ragazzi, forza che siamo sul finale. Forza, giro nuovo regalo.
1: Grazie al nostro giostraio, era YMCA.
0: Tra l'altro live da Party Like a DJ, perché sì, sì, abbiamo la calci in culo qua noi.
1: Mike, YMCA, sai che, vabbè, oltre ad essere una canzone, certo, famosissima dei Village People, era questa associazione giovanile maschile cristiana. C'è una ricorrenza proprio oggi, 182 anni fa, nell'intento di fornire un'alternativa a taverne e bordelli ai giovani che affluiscono in città per effetto della rivoluzione industriale, George Williams fondava a Londra l'associazione giovanile, sì, YMCA.
0: Ma qualcuno si chiedeva, ma perché George Williams non si è fatto gli affari suoi? Perché magari uno era anche felice di andare in bordelli, bar, no, robe di questo.
1: Dopo no, dopo sono nate queste case per giovani cristiani, sì, e lì...
0: Perché poi tra di loro tu lo sai, tu lo sai. Poi dopo, quando succedono queste cose, più paletti metti e più succedono cose.
1: E paletti l'hai detto non a caso, ma non entriamo nel dettaglio. È una ricorrenza storica di cui non ci parlerà Guido Damini.
0: Minuzzo!
1: Guido!
2: Eccomi!
1: Buon sabato, ben
0: ritrovato. Ciao.
2: A voi,
0: allora,
2: a voi.
0: Avevi promesso che saresti venuto live oggi, perché poi stasera verrai a Party Like a DJ e ci hai bidonato.
2: Classico. Beh, sì, però, non mantengo mai le promesse.
1: Più tardi arrivi?
2: Certo, arriverò più tardi, ma arrivo.
1: Ok, allora, la ricorrenza della YMCA l'ho già detta io, non te l'ho bruciata perché tanto tu parlavi d'altro. Oggi, ragazzi, oggi è il 6-6-26, 6 giugno.
0: 6-6-6!
1: È data un po' diabolica, però il 6 giugno è famosissima nella storia. Per quale evento unico e memorabile, Guido?
2: L'evento leggendario che fu l'inizio della fine della dominazione nazista in Europa, quindi il 6 giugno del 1944, esattamente 82 anni fa, partiva lo sbarco in Normandia. Era il D-Day, l'operazione D-Day. Overlord.
1: Guarda, l'estate scorsa sono stato proprio lì, a Omaha Beach, a Utah Beach, in tutte queste spiagge, ed è impressionante, cioè ti giuro.

0: Io mi sono quasi commosso a un certo punto. 120.000 soldati americani, praticamente
1: alla faccia.
0: I primi mai. Se avete visto Salvate il soldato Ryan, che racconta bene, o anche Il giorno più lungo, film che guardava mio nonno, però quello, beh, insomma, racconta di questa scena pazzesca. È incredibile.
2: È interessante come in quel film, Il giorno più lungo, parecchi avessero combattuto proprio lì sulle spiagge della Normandia. Quindi c'erano proprio degli attori che avevano già vissuto in prima persona quegli eventi. Ricordiamo 156.000 soldati alleati,
1: certo,
2: sbarcati quel giorno, 5.000 navi e mezzi da sbarco. Fu lo sbarco anfibio più grande della storia umana, questo. Migliaia di aerei che avevano coperto l'invasione, e le perdite alleati furono ovviamente ingenti.
1: Ma tantissime, ma io guarda, 10.000 riguardando
2: morti, feriti, dispersi, veramente una mattanza di Guido, 4.000 morti.
1: Guido, riguardando appunto le immagini dei film e poi anche le immagini originali, cioè ti viene da pensare cosa avessero nella testa i primi, no, che erano davanti in prima fila, le prime 3, 4, 5 file che sbarcavano e che sapevano già di andare incontro alla morte certa, quindi insomma.
2: Non è vero. Questo non è vero, perché no, perché secondo il fuoco di sbarramento gli avevano promesso che con 5.000 navi e un fuoco di sbarramento di 8 ore consecutive praticamente sulla spiaggia non sarebbe rimasto vivo nessuno. Quindi loro erano convintissimi, anche andare a passo d'uomo, che non ci sarebbe stata alcuna resistenza.
1: Non è stato così, però.
2: Non è stato così affatto,
1: appunto.
2: Perché i bunker erano ma loro non se lo aspettavano.
0: Non sapevano che c'erano i bunker nazisti nascosti.
2: Cioè, sapevano che c'erano, ma sapevano che sarebbero stati distrutti completamente, e invece no, non fu così, proprio perché erano costruiti in maniera molto intelligente, quindi avevano queste feritoie che non si proiettavano verso la spiaggia ma ai lati, così facevano un fuoco incrociato. E ricordiamo che il capo delle operazioni difensive era Erwin Rommel, cioè non l'ultimo degli stupidi,
0: no, per niente,
2: un generale molto molto capace. E fra l'altro, fra i nazisti e i tedeschi, insomma, che sparavano, che mitragliavano sulla spiaggia, c'erano tantissime anche unità ausiliarie, c'era gente che veniva dalla Crimea, prigionieri di guerra russi, c'era un po' di tutti, e fra loro c'era addirittura anche Walter Chiari. L'avreste mai detto?
0: Ah sì, adesso che lo dici, forse un neurone nel mio cervello lo sapeva.
1: Ma pensa a te, ma davvero?
0: Sì,
2: certo, perché ovviamente c'erano moltissimi italiani che erano andati in Germania per lavorare nelle industrie, nelle fabbriche, e altri come fanteria ausiliaria, appunto, che sistemavano, approntavano le difese in quello che doveva essere il vallo atlantico per difendere la fortezza Europa, no? Perché ovviamente i nazisti e Hitler volevano difendersi da questa invasione. La cosa interessante è che ovviamente è stato un successo, no? L'idea alla fine hanno stravinto nonostante le perdite, ma all'epoca, beh, si sa come sono i giornali, il Corriere della Sera intitolava: la massa di fuoco della difesa germanica batte le unità alleate sulla costa della Normandia.
0: Eh beh,
2: grande,
0: figurati,
2: arde la battaglia del Vallo Atlantico. Ed è fantastico, perché potete leggervi queste pagine del Corriere della Sera, sono in vendita, per esempio ne ho appena comprata una su eBay a 19 euro, e potete trovarvi questo bellissimo articolo del Corriere della Sera dove dice praticamente che abbiamo vinto.
1: Questo per dire di quanto potrebbe essere cambiata,
2: beh,
1: no, la comunicazione.
2: Greci, no?
1: Certo.
2: Chilo, in guerra la prima vittima è sempre la verità.
0: Con questa perla di saggezza salutiamo Guido Damini, che sarà con noi stasera a Partire Che Dice, poi domani in onda per la rubrica Cenni Storici per fare lo splendido, che è anche il titolo del tuo podcast, che troviamo su One Podcast. Grazie Guido.
1: Ciao Guiduzzo, a dopo.
0: Ciao.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini su DJ, i Pinguini che saranno sul palco del Plaid stasera, Party Like a DJ. Qualcuno ci chiede, ma ragazzi, ci sarete ancora voi ad aprire la serata?
1: Sì. Noi abbiamo le chiavi, ragazzi, le abbiamo tenute dall'anno scorso, non le abbiamo più ridate indietro, quindi per forza di cose o apriamo noi o non parte lo show.
0: Infatti.
1: Quindi vi vogliamo, e lo dico a tutti quelli che stanno raggiungendo Milano e stanno raggiungendo il Plaid la serata di stasera, super collaborativi. Noi faremo 20 minuti di energia all'inizio che poi daranno il là alla serata, quindi se voi siete tra il pubblico, mi raccomando, a bomba.
0: Esatto, e poi anche partecipativi con le cam, no? Le telecamere, quelle che vengono a beccarvi nel pubblico.
1: Abbiamo la kiss cam,
0: la dance cam,
1: la dance cam,
0: e poi altre cose che non possiamo svelare.
1: La scaccola cam. Secondo me sarebbe fortissima, non l'hanno voluta, ma alla fine
0: chi non lo fa di nascosto?
1: No, ma tra l'altro, scusa, questo non è che lo devi fare, cioè devi essere pescato dalla regia, cioè perché di sicuro qualcuno insomma capita, che è lì, che indaffarato si trova in mezzo al pubblico.
0: Sara, Luca e Giovanni scrivono: siamo appena partiti in direzione primo Plaid di nostro figlio di 18 mesi.
1: Bene,
0: ma noi è un po' piccolino, un anno e mezzo.
1: Da dove l'ha messo? Vicino alle casse?
0: Chi lo sa,
1: tengo sveglio.
0: Poi Claudio dalla provincia di Modena scrive: sabato di raccolta duroni. I duroni sono le ciliegie,
1: quelle un po' più grosse e quelle un po' più scure, buonissime.
0: Ma lì siamo a Vignola?
1: Più o meno, cioè, la zona è quella lì. Però poi sono veramente micidiali, io potrei mangiarne 50 di fila.
0: Una tira l'altra. Paola scrive: ciao ragazzi, stasera ballo di fine anno delle terze della scuola media. Oggi quindi
1: ci siamo.
0: Preparazione, pulizia, addobbo della palestra in cui si svolgerà. Alla fine birre per tutti gli adulti.
1: Andrea, se ci pensi, siamo a fine scuola, quindi recite, cose di questo tipo.
0: Certo, noi abbiamo aperto con YMCA dicendo: beh, celebriamo un po' Party Like a DJ. Qualcuno di voi festeggerà appunto un fine campionato, un fine anno, il saggio di danza.
1: Beh, Andrea, ti ricordo che allora, avendo avuto tre figli tu e due io, ci siamo smazzati di tutto e di più.
0: Saggi di danza fatti.
1: Ma poi anche c'è delle piste teatrali dei nostri figli che hanno fatto, cioè tipo la pianta,
0: il cespuglio.
1: Cioè, mio figlio ha fatto Giuseppe d'Arimatea in un presepe eccezionale.
0: Beh, lì ruolo importante.
1: Ruolo importante, sì, di grande rispetto, voglio dire. Insomma, quindi i figli sono pezzi e core e vanno seguiti. Salutiamo chiaramente anche tutti quelli che invece sono in giro per tornei sportivi. Per esempio mio figlio stasera c'ha un finalone,
0: perché siamo alle fasi finali.
1: Siamo
0: giusto?
1: Alle fasi finali stasera, Castrezzato, finalone del torneo di Castrezzato.
0: Sì. Hai degli audio da mandare?
1: Certo, di sentiamo? Gente che è venuta al Plaid anche.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, allora io e mio marito stamattina siamo andati a vedere lo speaker corner del trio, ovviamente, perché non possiamo perdercelo come ogni anno, giretto al Plaid e niente, adesso a casa perché stasera saggio di ginnastica artistica di nostra figlia, ma domani ancora lì, ancora lì.

0: alla grande a spassarcela. Baci, Sonia.
1: Ciao Sonia.
2: Ecco, saggio di ginnastica artistica, secondo me è una rottura di palle mortale.
1: Perché? Non è vero, perché tu sei cinico, invece no, ti emozioni, ti commuovi, perché secondo me scatta anche quello.
2: Io ringrazio di non aver avuto un figlio o una figlia che facesse per esempio nuoto, anche un'altra roba che praticamente... Beh. Cioè, nuoto, tu vuol dire che stai in un terrario per 20-25 ore, perché vedi magari 18 gare prima della gara di tua figlia.
1: Disumano.
2: Disumano, dove c'è tra l'altro un rimbombo inaudito.
1: Sì, sì, sì, perché senti sotto, tipo...
2: Intanto tutti sudati, una roba del terrore.
1: E odore di cloro.
2: E odore di cloro. Tu torni a casa la sera, non sai neanche come ti chiami, te lo dico.
1: Abbiamo altri audio?
3: Ciao Andy e Mike, noi questo sabato siamo andati in Salento per le vacanze. Ciao da Nina.
1: Ciao Nina.
2: Ecco, beh, un saluto a tutti quelli che invece sono già in vacanza, perché complice il fatto che siano finite le scuole, magari non hanno approfittato per partire. Poi c'è qualcuno col pollice verde, tra l'altro ne parliamo tra poco.
4: Ciao Andy e Mike, il mio sabato è green perché stamattina sono andato in un vivaio pazzesco, ho preso un sacco di piante bellissime, ho speso una fortuna. E ora le sto travasando e sto costruendo una struttura per farci arrampicare attorno a una bellissima bougainville.
1: Bello.
4: Del resto così da riuscire a fare anche un tuffo prima del tramonto. Un abbraccio, Enrico da Napoli.
1: Ciao Enrico.
2: Ciao, bello, mi piace questa immagine, hai capito? No, lui si può permettere anche di andare a fare un tuffo prima del tramonto.
1: Tanta invidia. Poi
2: allora lo potremmo fare anche noi, comunque, qua al Naviglio.
1: Certo.
2: Cioè, o andiamo al Naviglio o andiamo allo scalo.
1: No, no, ma anche qua a parte lei che dice, ma sì. Parco Sempione.
2: Cioè, nella fontana.
1: Cioè, sì.
2: No, nello stagnetto.
1: Lo stagnetto.
2: Mi piace.
1: Con le carpe. Pausa, amici, finisce qua aspettando Andy e Mike, il che significa che tra pochissimo inizia lo show. Andy e Mike su DJ.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che

0: cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta

0: Pagella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: Bausa su Radio DJ, dici così? O The Bausa, sai che non lo so come si pronuncia questo gruppo.
1: Allora, da me le bose sono i pesci, quelli che si fanno fritti. Però se vuoi pronunciala come ti pare, cioè The Bausa.
0: The Bausa, ci piace questa canzone?
1: Sì, ci piace, ci fa venire voglia di baleari, ve lo dico.
0: Non solo, mi fa venire voglia di andare a Monte Carlo questo weekend.
1: Allora, aspetta, ci deve essere qualcosa, adesso non mi sfugge, ma ho visto tanta gente, tanta bella gente,
0: tanta
1: il bel vivere.
0: Gaffi.
1: Proprio a Monte, ma cosa c'è a Monte Carlo sto weekend?
0: In questo momento ci sono le prove, le qualifiche.
1: Ecco, c'è il Gran Premio.
0: Le Grand Prix, in questo momento il nostro Andrea Chimi Antonelli è primo, ma non è definitivo, non è che è in pole, però sta puntando la pole.
1: Però il bel vivere mondiale si raduna in questi 4-5 giorni a Monte Carlo, e così facendo lo sport nazionale che tutti noi facciamo, anche se poi diciamo di non farlo, cioè lo scrolling, si vedono parti e situazioni, devo dire, interessanti,
0: sì,
1: sotto tutti i punti di vista.
0: Esteticamente interessanti
1: che rendono il Principato un'attrattiva importante per questo weekend.
0: Esatto.
1: E anche se noi, voglio dire, abbiamo il Plaid che è molto meglio.
0: Ma chi siamo noi per essere da meno,
1: bravo,
0: rispetto a Monte Carlo?
1: Bravo.
0: Però effettivamente l'atmosfera è quella che dicevi tu. Ho visto anche una foto con Flavio Briatore.

0: e Naomi Campbell.
1: Sì. Naomi che, ragazzi, non sembra invecchiare. Sì.
0: Ma non lo so, insomma.
1: Cioè. Ma io l'ho vista in un filmato, perché poi sai, è presente modello prezzemolina in varie tutte le serate. L'altra sera c'era un DJ set curato dall'amico Chris,
0: sì,
1: in arte Bob Sinclair, che salutiamo, che è sempre presente chiaramente in queste situazioni.
0: Scusa, lo salutiamo perché ci ascolta.
1: Cioè, ma ha scritto 5 minuti, ma ha scritto 5 minuti fa dicendomi: guarda, stavo ascoltando proprio aspettando Andy e Mike, adesso vorrei ascoltare anche tutta l'altra parte del programma, ma non so se riesco perché ho un party su uno yacht qua davanti a Monte Carlo. Detto questo, l'ho vista in console con lui e mi sembrava ancora, devo dire, onorevole.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, stavo parlando di una, comunque, delle top model più importanti, che ha scritto la storia della moda mondiale, no?
0: Come no, come no. Amici, piccolissima pausa, tra poco inizia ufficialmente Andy e Mike, vi aspettiamo al 347-342-5220.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.

0: Fino alle 19 Andy e Mike su Radio DJ, ben ritrovati amici. Se avete seguito anche la prima mezz'ora chiamata aspettando Andy e Mike, è iniziato ufficialmente lo show. Buttiamo sempre un occhio a Monte Carlo per vedere se Kimi riesce a raggiungere la pole position, ma noi andiamo avanti con il programma. Dunque parliamo un po' anche di quello che succede in televisione. Adesso è un periodo in cui, sai, siamo a fine stagione, no? Però ci sono delle cose che escono in questo periodo. Ad esempio, dal 12 giugno ci sarà Ancora più sexy, questo film original italiano su Amazon, e noi ne parliamo con uno degli attori del cast, napoletano doc Michele Rosiello, che è con noi al telefono. Ciao Michele.
1: Ciao
2: ragazzi. Ciao, benvenuto. Buon su DJ sabato. Come va?
1: Grazie, ben trovati. Va bene, non sono su uno yacht a Monte Carlo come sentivo prima. Però sono
2: ma nemmeno noi non ti preoccupare, quindi figurati.
0: Sarai nel Golfo di Napoli forse?
1: Sono a Posillipo.
2: Vabbè, buttamela via, insomma, dai.
0: Che bello. Allora, Michele è attore napoletano, classe 89, insomma, tra l'altro una curiosità.
2: Bello, molto bello.
0: Laureato in ingegneria gestionale, che tu dici?
1: Confermi. Senti, la classica, sai, la doppia, il bivio, ti costruisci la strada stabile dell'ingegneria e poi c'è il sogno campato così, dell'attore, dove però.
2: Michele, ci hai mai pensato di fare l'ingegnere?
1: Seriamente no, più si avvicinava la laurea più pensavo mi veniva molto facile la matematica, però stare tutti i giorni in uno studio non mi ci vedevo, quindi ho coltivato la passione della recitazione studiando in accademia a Roma e poi mi sono preso un anno sabbatico dove ho detto vediamo cosa succede.
2: Bravo, vediamo se riesco a camparmi, come si usa dire.
1: Ad oggi, dopo più o meno 10 anni, riesco a vivere di sto mestiere, ma non è facile.
0: Però diciamo ti abbiamo visto in tante cose, Gomorra, la serie, Mina Settembre, e adesso appunto la settimana prossima, praticamente il 12 giugno, viene rilasciato il sequel di Pensati Sexy ed è intitolato Ancora più sexy. Allora la protagonista diciamo è sempre Diana del Bufalo, no? È la storia di Maddalena, che a me fa ridere perché
2: io l'avevo visto.
0: L'avevi visto?
2: Sì.
1: L'avete visto?
0: La cosa divertente è che lei ha uno spirito guida che è Valentina Nappa, che fa molto molto ridere.
1: Vabbè, già questa è una cosa geniale, quindi a prescindere dal film, secondo me vale.
2: Sì. Diciamo, Michele, diciamo che ognuno ha i suoi guru nella vita, quindi vedi.
0: E tu, Michele, possiamo dire che parte farai o spoileriamo troppo?
1: No, perché poi guarda, proprio il film inizia con è passato del tempo dal primo film. Nel primo film il mio personaggio non c'era. Qui inizia il film, noi siamo insieme, io e Diana, ovvero Vanni e Maddalena, e io le chiedo di sposarmi. Mm-hmm.

0: abbiamo una vita apparentemente perfetta, facciamo il lavoro che amiamo, siamo una bella coppia, io sono il compagno ideale, però è proprio lì che si insinua il problema. Perché diciamo quello, se nel primo film si indagava un po' sull'accettazione di se stessi, che riguardava il personaggio della protagonista di Maddalena, qui ora invece è un po' ascoltare se stessi, ascoltare il proprio corpo e quello che apparentemente può sembrare una vita ideale, in realtà se non sei prima realmente realizzato dentro di te non basta magari fare
1: non è sufficiente, certo, quindi c'è un risvolto psicologico importante, insomma.
0: Sì,
1: la coppia
0: sì,
1: va un po' in crisi, diciamo, non diciamo crisi, troppo.
0: Ovviamente poi c'è l'altro, cioè, che è interpretato da Mario Ermido, che invece è un personaggio all'opposto. Io sono un po' l'intellettuale, figlio di sono un editore, e invece lui è magari il giardiniere ex carcerato più burbero, quindi si crea questo triangolo amoroso, che però devo dire la cosa interessante del film è che non è il classico triangolo Maddalena contro gli altri due uomini, ma poi alla fine è sempre Maddalena contro se stessa, che poi sarebbe contro la sua coscienza, che appunto è Valentina Nappi, come ricordavate.
1: È molto divertente. Senti, non vediamo l'ora di vederlo, quindi il 12 giugno lo troverete, poi sì, lo trovate lì, insomma.
2: Su Prime?
0: Sì, dal 12 su giugno Amazon. Su Prime.
1: Esattamente.
2: Bene.
1: Michele, buona estate intanto.
0: Ragazzi,
1: divertiti a Posillipo.
2: Ciao, un abbraccio a Napoli che ci piace tanto. Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: vi venne a Radio DJ.
1: Sì, l'hanno raccontata in tutte le salse. Io eviterei.
0: E lasciamo un ricordo in uno dei bagni della radio.
1: A gift.
0: Sì, grazie
1: così
0: Turbo.
1: Così si dice, grazie.
0: Uno che ha messo il turbo oggi, Kimi Antonelli, che in questo momento è intervistato da Jenson Button, che fa l'host, come si dice in questi casi, cioè l'intervistatore, è stato il più veloce. Quindi
1: bene.
0: Grande Kimi.
1: Dai, Kimi,
0: bravo,
1: a Monte Carlo, ragazzi.
0: Bravo,
1: insomma,
0: bravo,
1: un circuito
0: bravo,
1: veramente
0: bravo.
1: Molto, molto, molto importante. Guarda, colgo anche l'occasione, tra l'altro oggi 6 giugno, visto che abbiamo messo un pezzo che ha fatto la storia della musica dance, di fare gli auguri all'amico Roberto Intrallazzi, che compie gli anni oggi.
0: Ah sì? Sì, auguri Roby!
1: Grande DJ e facente parte del duo di produttori Club Guys, assieme a Luca Provera, quindi Roby, buon compleanno.
0: Auguri, auguri, auguri. Poco fa abbiamo mandato in onda la nota audio di un ascoltatore che stava facendo una sorta di vivaio, di struttura per le sue piante acquistate.
1: Sì. Praticamente. Sì. A Napoli sul terrazzo, ci ha mandato anche la foto.
0: Chiste un paese du sole, Michele.
1: Il sole c'è. Ha detto che ha speso tantissimo al vivaio, perché questi vivaisti qua sono cari come la
0: ne
1: morte.
0: Ne parliamo. Viva la campagna, verrebbe da dire.
2: Città,
0: non sei in città. In studio con noi il vivaista di professione Matteo Moscardi, che ogni tanto sentite con Andy e Mike. Ciao Matteo.
3: Ciao Gnari.
1: Ciao Matte, che ci ha accompagnato. Ciao Gnari, chiaramente traduco per il resto del mondo. Ciao ragazzi, perché lui viene dalla Val Camonica e giustamente utilizza dei linguaggi autoctoni che noi capiamo, però giustamente bisogna tradurli un po' per tutto il mondo. È bello il Plaid, perché durante il Plaid arrivano anche persone che collaborano un po' random con la radio. Uno di questi è Moscardi, che avete sentito tanto in onda con noi la mattina.
3: Bei tempi.
1: Esatto, bei tempi di prima mattina. Beh, bei tempi, insomma, ci svegliamo alle 4 di mattina. Bei tempi.
3: Per me non è cambiato niente.
1: Per te non è cambiato niente. Per noi è cambiato qualcosa, però il Moscardi è il nostro vivaista di fiducia.
0: Ma è vero che sono carissime le piante?
3: Beh, diciamo che il prezzo delle piante ha degli standard, nel senso che il prezzo di una pianta viene dato dalla facilità con la quale questa viene riprodotta e il tempo di maturazione, il tempo che serve a farla diventare della grandezza giusta.
1: Pota, quindi uso questa frase qua ad intercalare e dico, quindi se io dovessi andare a comprare una menta, visto che la menta è infestante, insomma, penso che venga,
3: esatto,
1: venga via poco, no?
3: Vedo che sei perspicace.
1: Seguendo il tuo ragionamento.
3: Sì.
0: Quali sono le piante più care, Matteo?
3: Beh, nella storia del vivaismo, diciamo che gli esemplari sono le piante più care. Adesso non è una pianta che va più così, passami il termine, di moda, l'ulivo secolare, che però aveva un prezzo che era dato dalla sua grandezza, dalla sua bellezza.
1: Una volta, se volevi sentirti ricco, dovevi avere un ulivo in giardino.
3: Sì, adesso è un po' passata.
1: Ricordo. Beh, allora, tu sai che in Bresciana e in Bergamasca sono due le cose che ti danno uno status sociale: la benna, cioè la macchina, e la baita, cioè la casa. Quindi tu devi spendere qualsiasi cosa, a costo di non mangiare, di non cenare, di non andare in vacanza per una vita, devi avere l'ulivo in giardino illuminato da sotto.
0: Okay. Questo fa status
1: e poi la benna, ovviamente.
0: Questo dalle vostre parti,
3: certo,
0: di Brescia, Val Camonica. Stavo pensando a Fantozzi quando elencava le cose dei direttori megagalattici, non so, poltrona in pelle umana e ficus. Il ficus anche faceva status.
3: Sì, il ficus diciamo che non è una pianta così inflazionata, è abbastanza una pianta commerciale,
0: hai visto Linus che aveva il ficus che non ha più neanche una foglia
3: purtroppo lo fanno perché il cambiamento tra le stagioni, porta dentro, porta fuori, è sempre molto traumatico per le piante. Lo stress è molto importante e una delle reazioni che hanno i ficus è defogliarsi.
0: E invece le piante grasse o tipo i cactus costano tanto? Quelli importanti, dico, di dimensioni.
3: Beh sì, se sono degli esemplari costano tanti soldi, però
1: mi verrebbe da dire non costano un cactus.
0: Invece no.
3: Beh,
1: Dimmi.
3: No, dico, comunque il sistema di dare un prezzo a una pianta è più o meno sempre quello. Poi sai, c'è la moda di una tipologia piuttosto che un'altra. Io non amo particolarmente le mode nel campo del verde delle piante, perché sono amante del bello, non della moda, soprattutto nel verde.
1: Certo, cos'è che va di moda adesso?
3: Diciamo,
1: tutti vogliono.
3: No, diciamo che più che di moda è il concetto di giardino, un giardino.
0: Aspetta, mettiamo una canzone. Ce lo dice, così ci pensi e poi ci spieghi bene, che sono curioso.
3: Certo.
0: Dai, tra poco. Con gli occhi.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre su Radio DJ, senza vestiti, e c'è gente senza vestiti che ci sta ascoltando. Saluto l'amico Maurizio, detto Icio, che è al mare e mi manda sul mio cellulare personale delle foto che lo ritraggono, o meglio, non ritraggono lui, ma ritraggono il panorama.
2: Che bello, ragazzi.
1: Tanta invidia, devo dire la verità.
2: Tanta invidia, però anche tanta invidia degli ascoltatori che non possono essere al Plaid. Saluto tutti quelli che avevano preso i biglietti, ma che per piccoli impicci familiari o per piccoli casini, fortunatamente non gravi, non riescono a venire stasera. E qualcuno ci scrive: è bello anche viverlo attraverso il racconto dei social di Radio DJ, quindi insomma vedrete un po' tutto da lì.
1: Meno male, perché ci sono quelli che si intristiscono quando vedono magari delle feste a cui non possono andare.
2: Ma certo,
1: ci siamo lasciati poco fa sull'argomento giardini di moda. Sì. In studio con noi il vivaista Matteo,
2: il nostro vivaista,
1: nostro viva i vivaisti, Matteo Moscardi. Allora, giardini di moda in questa estate, anzi primavera estate 2026.
3: Sai, di moda, come dicevo prima, non è la parola più adatta. Il giardino adesso sta diventando un qualcosa da attenzionare, il giardino che non ha bisogno di cure, cioè di interventi dell'uomo, il giardino che consuma poca acqua, il giardino che restituisce biodiversità.
2: Comunque stavo pensando che è difficile fare anche il vivaista, perché effettivamente le tre cose che ha sottolineato lui sono quelle che chiedono i clienti. Perché io parlo un po' in giro e sai che di giardini un po' ne mangio, vengono tutti: allora ascolta, guarda, qua facciamo una roba, facciamo pulizia, mettimi delle cose che non hanno bisogno di manutenzione, mettimi delle cose che non vanno innaffiate, mettimi, e cazzo, fai una colata di cemento, che cazzo ci devi fare?
3: No. Però, nel senso che il lavoro del giardiniere è proprio evitare che uno, passatemi il termine, voglia mettere del cemento, voglia mettere qualcosa di finto.
2: No, ma nel senso che un po' bisogna faticare per gestire un po' il giardino.
3: Assolutamente sì. Beh, ma diciamo che è lo

0: spirito dell'uomo, quello di stare collegato alla natura. Avere il bello 365 giorni l'anno è impossibile. Bisogna avere qualcosa che ti stimoli a stare a contatto con la natura. Avere un giardino, io lo dico sempre ai miei clienti, quando avete un giardiniere che è capace di fare il suo lavoro, ringraziatevelo, perché vi sta portando in casa la bellezza, la serenità, vi sta aiutando a combattere i radicali liberi.
1: E da lì ti licenziano, cioè quando
0: sì, ovvio,
1: questa roba
0: poi
1: qua...
0: porto la parcella e mi dicono stai a casa.
2: No, ma perché lui ci mette il cuore.
1: No, sì, è vero.
3: Bravo,
1: Matteo, è proprio sì, amante di quello che fa. È
2: davvero,
1: bello questo.
2: Davvero. Matteo, qui arriva qualcuno che si lamenta della piralide.
0: La piralide del bosso.
2: Del bosso, è la siepe, giusto?
0: Sì, il bosso è la siepe. Diciamo che è la siepe cardine del giardino all'italiano, al giardino alla francese. Purtroppo negli ultimi 20 anni è arrivato questo insetto, la piralide del bosso appunto, che è una farfallina, ma che in precedenza ovviamente è un bruco, che in pochi giorni si divora la pianta.
1: Mamma tu Andre, tra l'altro eri stato a Natale a vedere le piralidi in Egitto,
2: sì,
1: no?
2: A Cairo, sì. Mi sono piaciute tantissimo.
0: Grazie al Cairo oltretutto.
2: Anche umorista Matteo Moscardi, ricordiamo per chi volesse contattarti il tuo account.
1: No, che massacratelo,
0: sì, sono qua
1: di domande.
0: Matteo _ Moscardi con due i.
2: Molto bene, noi facciamo una pausa, tra poco Meci,
1: sì,
2: c'è la protagonista.
1: Vai a mangiare gratis al Plaid dopo?
0: Sì, bravo. A scrocco, bravo, assolutamente
2: giusto,
0: sì,
2: così. A fra poco.
0: Ciao,
2: con Andy e Mike, ciao.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per

0: Regalarci una sofficità straordinaria è il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.

0: matrimoni nel 2026, secondo me questa. Risky Doll, Bruno Mars su Radio DJ.
1: Ma dici?
0: Sì.
1: Comunque matrimonio, comunque eventi dove magari si celebra qualcosa dal punto di vista dell'amore. Perché, no, anche dal punto di vista delle surprise, no? Mi immagino tipo una dichiarazione di matrimonio con lei che non si aspetta nulla e lui che arriva su questa base.
0: È lui che vuole rischiare tutto, Risky Doll. Hai detto amore, è il momento della rubrica dedicata alle ragazze single.
1: Pensa che io pensavo che Risky Doll fosse un cerotto di quelli da mettere per la schiena.
0: Doll.
1: Esatto, sei di quelli che si mettono quando hai il mal di schiena. Ma e dai, scusa, un Risky Doll 500 mg, per favore.
2: Beh, quelli... effettivamente.
0: Perché milligrammi il cerotto, scusa?
1: Beh, certo, perché è la carica del cerotto.
0: Ah, ho capito.
1: Ci sono quelli da 200, da 500. Ma in cazzo.
2: Bisogna spiegare tutto.
1: Tutto gli devo spiegare.
0: No, ma perché, allora, dei due, l'ipocondriaco e Michele, io non so.
1: No, gli devo spiegare la roba per tagliare l'erba, gli devo spiegare le robe.
0: È il momento dell'amore, forse. Meci meci.

0: cosa?
1: Mi piace.
2: Beh, voi scherzate, ma oggi credo Umberto e Damiano a casa di Gia hanno suonato il Tuca Tuca.
3: Sì.
2: Mi pare di averla sentita.
3: Sì. Allora, ragazzi, stiamo parlando di un pezzo che ha fatto grandissimo successo in tutto il mondo.
2: Se non sbaglio, scritta da Gianni Boncompagni, ma poi vado a vedere. Dunque, Meci Meci, che è stata fatta da noi in quanto rubrica anche live oggi, proprio sul palco di casa DJ, torna a Radio DJ nella sua versione originale, quella autorevole, perché non la gestiamo io e Michele, ma la gestisce Ilaria.
3: Cioè, l'autorevolezza la dà il fatto che la gestione sia sua e non da due cialtroni come noi due, che abbiamo avuto chiaramente risultati pessimi nell'autogestione.
4: Vabbè, ragazzi, comunque l'importante è provarci. Poi, se la palla torna a me, non preoccupatevi, che oggi facciamo il match.
3: Bene. Siamo carichi?
4: Sì. Okay. Devo dire che anche la nostra ascoltatrice l'ho sentita bella fresca.
2: Sì, chi è?
4: Allora, abbiamo al telefono Barbara, di 54 anni, lei viene da Pistoia. La vogliamo conoscere?
2: Come no? Certo! Barbara!
5: Ciao,
3: benvenuta su DJ. Come va?
5: Tutto a posto, tutto bene, tutto ok.
2: Sì, ok.
3: Sì, sembra il pezzo di Albano e Romina, te lo ricordi? Guarda
2: come
3: che erano geniali loro.
2: Sì.
3: Come va?
2: Tutto ok.
3: E l'amore?
2: L'amore come va, Barbara?
5: L'amore non va per niente, quindi ho detto proviamo a giocare anche questa carta.
2: Certo,
5: dai.
2: Giustamente, hai detto bene, giocare, no, perché questo è un gioco.
5: Giocare.
2: Ci dai una descrizione di te da un punto di vista estetico e anche caratteriale?
5: Allora, estetico, come ho detto a Ilaria, sono bassa 1,60.
2: Diversamente alta, diciamo.
4: Bassa 1,60 è bello.
2: Scusa un attimo se ti interrompiamo. Sentiamo delle scossettine nella comunicazione telefonica.
3: Secondo me devi tenere un po' il telefono più lontano dalla bocca, perché sento che è un po'
2: strappa. Diciamo.
5: Ma può darsi anche che ce l'ho in carica. Aspetta, lo
2: stacca.
4: Magari stacca la carica.
3: Sì, beh, devi evitare anche di rimanere tu attaccata alla carica.
2: Dicevamo.
5: Allora, meglio.
3: Guarda, proprio cambiato, riattaccalo
4: che forse è meglio.
3: No, devi parlare un po' più lontano dal microfono. Prova a tenerlo un po' più lontano dal microfono.
5: Ora va meglio?
2: No, è uguale, però vabbè, andiamo avanti.
4: Vabbè, fa niente.
5: Sono in casa, mi dispiace, posso uscire, vediamo.
3: No, figurati.
5: Allora, non è che posso buttare sotto dal terrazzo.
3: No, ma non vogliamo farti fare sforzi. Allora tu stai a Pistoia, no? Incamminati verso Firenze a piedi. Non ti preoccupare.
5: No, è troppo lontano. Benché sia abituata a correre, perché ho fatto anche la mezza, la maratona, quindi di chilometri ne faccio.
2: Ok, però,
3: Stai lì, si sente benissimo adesso, non ti muovere più.
5: Perché sono sul terrazzo, magari perché sta arrivando Romeo.
4: L'hai detto troppo presto.
2: Chi è Romeo? Ah, Giulietta.
4: Ah, è Romeo che ritroviamo noi.
2: Ah,
4: capito?
2: Ho capito adesso.
3: Bella, allora dicevi 1,60 m, ma...
5: 1,60 m.
2: Sportiva.
4: Occhi marroni, mi ha detto a me.
5: Occhi marrone.
4: Capello.
5: Castani, corti.
2: Uh-huh. Ok, hobby la corsa e poi altri hobby?
5: La corsa, viaggiare.

0: fare i classici, leggere e basta.
1: Okay. Abbiamo detto l'età?
0: La musica,
2: sì.
0: 54.
1: 54. Allora, che uomo cerchiamo?
0: Ma più che altro, come diceva Ilaria, non pantofolaio, dai, diciamo che ci abbia almeno un hobby per quanto riguarda, cioè, lo sport, che sia dinamico, simpatico, il classico, no?
3: Età dell'uomo?
0: Età dell'uomo dai 53 ai 55.
3: Allarghiamo un attimo, dai 50 ai 60.
2: Perché,
3: no.
2: Perché lei, mia madre, lei me l'ha giustificato. No, lei mi ha detto che lei è molto giovanile. E quindi lo vuole un po' più indietro.
3: Oh, beh, dai, dai 48 ai 55.
0: Meno, io dimostro meno.
2: Della Toscana, comunque.
3: Toscano.
0: Poi 60 anni mi sembra vecchia a me. Cioè,
3: perché sei davanti, fa quell'effetto. Ma guarda che non è più così.
0: Oh, a meno che non ci sia un Lenny Kravitz,
3: sì.
0: Va bene.
3: Allora, beh, certo, o Brad Pitt, tra l'altro. Comunque,
0: sì,
3: uomini toscani, dai, 48 ai 55 anni, sportivi, sì, attivi, simpatici, fatevi avanti per conoscere Barbara, fare due chiacchiere con lei. 347-342-5220. Forza, forza, forza. Vediamo, Barbara, se riusciamo già nel tempo di una canzone. Non garantiamo, però. Stai lì.
0: Lo so.

0: Protagonista di Match Match si chiama Barbara da Pistoia, 54 anni, dovremmo averla ancora collegata al telefono.
1: Ehi là!
0: Barbara?
2: Babi?
3: Sì, ci sono.
0: Bene. Allora, la nostra redazione ha lavorato in velocità,
1: sì.
0: Bravissima la nostra Ilaria.
1: Come al solito, a differenza nostra.
0: Sì. Grazie anche a tutti i ragazzi che si sono candidati per giocare a Match Match con te. Questa rubrica in cui due ascoltatori di Radio DJ si parlano per la prima volta, hanno 60 secondi di tempo per conoscersi. Adesso dovremmo avere già al telefono il pretendente.
1: È caduto un attimo, sì. Ilaria è volata di là al centralino per richiamarlo. Problemi di linea.
0: Sì, no,
1: figurati.
0: No, perché lui è della stessa zona. Eccoli là.
4: Ci siamo.
0: È della stessa zona di lei.
4: Abbiamo trovato un ascoltatore
3: Pistoia.
0: Come si chiama?
4: Principalmente mi ha detto, per la precisione, Agliana.
0: Ah, Agliana. Lui è?
4: Lui si chiama Manuele, rientra perfettamente nel nostro range perché ha 55 anni e nella vita fa lo chef.
0: Ah, interessante, conosciamolo. Manuele.
5: Eccomi,
0: Manuele,
5: sì.
0: Ciao. Senti, carica. Allora,
1: beh, certo, perché poi siete nella stessa città, guarda, incredibile.
4: Un secondo per un aperitivo, vi vedete anche stasera, eh?
0: Lui cucina già.
3: Vabbè, stasera no, dai.
4: Vabbè, domani.
0: Allora,
3: già. Poi chef,
0: calma
3: stasera.
0: Ragazzi, vi lasciamo soli 60 secondi per parlarvi. Manuele, ti presentiamo Barbara.
1: Vai Manuele, vai.
5: Ciao Barbara.
3: Perfetto, Diana, Emanuele, quindi ci conosciamo sicuramente già.
5: Ma di vista può darsi.
3: Ma lo chef dove? Lavori?
5: Allora, sì, sono esatto, stavo andando al lavoro, sono a Prato, ristorante, e da una vita faccio questo lavoro, quindi a casa non ci sono mai, quindi sicuramente sono sempre in giro.
3: E invece ma a Prato fai? Dove? Io sono impiegata in una ditta qui di Montale, vicinissima a Agliana. Conosci Montale, immagino.
5: Sì, benissimo.
3: Ma a Prato dove, ristorante? Cioè, cosa fai di preciso? Cioè, ristorante dove?
5: Sono alla Briglia, vicino Vaiano, e io sono chef, da una vita faccio il cuoco, quindi dirigo.
3: Perfetto, guarda, non so cucinare, quindi
5: ci penso io, non ti preoccupare.
3: Mi piace mangiare, ma non so cucinare.
5: No, non è un problema, assolutamente.
3: E il piatto che ti riesce meglio?
5: Ma i piatti mi riescono meglio i dolci, dai.
3: Dolci, perfetto, sono golosa.
5: Bene.
1: Stop!
3: Ho parlato solo di mangiare.
0: Carina, come telefonata.
3: Devo mangiare.
4: Zero imbarazzo.
3: Ma lo sai quanto devo correre poi se faccio altro mangiare?
1: Vabbè, ragazzi, però la fortuna di avere un uomo che cucina e cucina anche molto bene non è da buttare,
0: no,
1: secondo me.
0: Nido. Ma poi
3: ripeto, non so cucinare, quindi
0: vedi.
1: È meglio di così.
0: Siete complementari. Barbara, allora, mi sembra che sia scattata una simpatia.
1: Sì.
0: Ma il format esatto, prevede il domandone. Barbara, possiamo dare il tuo numero di telefono a Manuele?
3: Dai, sì.
1: Con la IA ci match assicurato.
4: Ve l'avevo detto che ce l'avremmo fatta e ce l'abbiamo fatta.
1: Bene, così vi fate due chiacchiere con calma voi e poi decidete se vedervi o farvi una cenetta, giusto Manu?
5: Sì, ce la fo.
4: Bravo.
1: Bene.
4: Io ti do il numero di Barbara allora, Manu.
5: Ok.
0: Fateci sapere come va, lì ragazzi. Vai. La serata base.
4: Tanto Barbara, il mio contatto ce l'ha, poi mi fa sapere. Okay, vi aggiorno.
1: Spaccato di Pistoia.
0: Che bello.
5: Benissimo.
0: Ottimo, viva la Toscana. La simpatia.
4: Grazie.
0: Adesso è un luogo comune, però posso dire, sono stati molto
1: bravi.
0: Sì. Bravi. Ciao Barbara, ciao Manuele.
3: Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani su Radio DJ.
1: Summer Funk.
0: Mi piace questo finale. Gabbani, anche lui toscano. Quanta
2: sì.
0: Toscana oggi.
2: È vero.
0: Pistoia prima, Livorno dopo, perché Gabbani è livornese, se non sbaglio.
2: Pecchia Damiani.
0: Però loro sono.
2: Sarà troppa toscana?
0: No, mi piace. No. Quarrata.
2: La Maremma.
0: Sì, la Maremma, che è divisa in diverse zone.
2: In diverse zone che voi conoscete bene, al 347-342-5220. Non le sottolineiamo noi.
0: No. Qualcuno scrive: per conoscersi gli sfigati usano l'AI, quelli giusti l'AI. Bella battuta, gioco di parole, l'AI, la nostra Ilaria.
2: Ah,
0: hai capito?
2: Ma sai che questa, scusa, potrebbe essere una bella un bel payoff di presentazione?
0: Sì, di matchy-matchy.
2: Di matchy-matchy. Ricordiamo il programma che nessun programma di Radio DJ ci invidia.
0: No. La settimana prossima tornerà matchy-matchy, sempre tra le 17:30 e le 18 su Radio DJ all'interno di Andy and Mike, anche se la Ila ci ha già fatto sapere che sarà via la settimana prossima, quindi tornerà la nostra Marta Boppelli, con cui nacque la rubrica Kendrick Lamarsi, quindi insomma un po' d'amore ci sarà anche con lei.
2: Vediamo.
0: Dunque, nel frattempo, al 347-342-5220, rido Mike, perché qualcuno ha segnalato la zona della Maremma a lui preferita.
2: Certo.
0: Vogliamo leggerla?
2: No, però voi l'avete già capito, sicuramente. Sì. Io sto scrivendo invece a Walter Proserpio, che saluto, in onda, per sapere a che ora dobbiamo presentarci sul palco stasera. Sì, perché... insomma, non vorrei arrivare in ritardo.
0: No, giustamente. Ho sbagliato, Gabbani è di Carrara, non è di Livorno. Ho detto livornese, ma ho detto una sciocchezza. Stasera,
2: cioè, dal caciucco al marmo, il marmo, il passo è breve.
0: Fammelo tu un caciucco col marmo, esatto. Se sei capace. Dicevamo, stasera saremo lì nel pre-show, allora, insomma, quella bella fresca tra le 20 e le 20:30,
2: sì,
0: più o meno,
2: dove non c'è umido, no, e dove non ci sono zanzare. Ma noi saremo lì pronti, ragazzi, per farvi saltare per aria, perché poi partirà ufficialmente il Party Like DJ 2026.
0: Invece, per tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, abbiamo la DJ Box come premio fedeltà, quindi se non l'avete mai ricevuta e vi facesse piacere averne una, insomma, potete ambire a questo bellissimo premio,
2: sì,
0: con i nostri gadget all'interno.
2: Sì, sì, sì. C'è dentro anche Moscardi,
0: sì,
2: il nostro vivaista, ve lo mandiamo a casa, lui vi fa il giardino, e insomma è un'occasione da non perdere, secondo me.
0: No, quindi 347-342-5220. Pausa, a tra poco con Andy e Mike su DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente. Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Allora, ci siete?
10: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
16: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
15: Che risparmiamo!
14: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Convenienza nostra.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
23: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 18. DJ! E di nuovo il momento delle

notizia, è salito a 3 vittime e 2 feriti il bilancio del crollo di una palazzina avvenuto all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. A causare il disastro sarebbe stata un'esplosione dovuta a una fuga di gas. La premier Giorgia Meloni ha espresso profondo cordoglio e vicinanza ai familiari di vittime e feriti. Scatterà domani il taglio delle accise sui carburanti, che è stato prorogato fino al 3 luglio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce a 5 quello per il gasolio. Intanto si

0: Leone XIV in visita a Madrid torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta, in Libano c'è una situazione complessa, occorre spingere per il negoziato in Ucraina, ha detto il Papa, che ha esortato a rifuggire gli approcci identitari. Intanto la guerra nell'est europeo continua, 4 persone tra cui un bambino sono rimaste ferite oggi a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. Il raid è avvenuto proprio in coincidenza della chiusura del Forum Economico Internazionale. Nella Repubblica Democratica del Congo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola, che portano il totale a 452 dall'inizio dell'epidemia, con 82 vittime. Ma il cittadino americano ricoverato a Berlino e i suoi 5 familiari sono stati dimessi dall'ospedale. Siamo allo sport. Formula 1, Antonelli su Mercedes partirà in pole position domani nel Gran Premio di Monaco davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, Marc Marquez su Ducati ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Ungheria davanti ad Acosta e Bezzecchi, domani la gara con lo spagnolo in pole position. Infine il tennis, la russa Andreeva ha vinto il Roland Garros, la 19enne siberiana ha sconfitto in finale la polacca Chvalinska in 2 set, domani la tesissima finale maschile tra Cobolli e il tedesco Zverev.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Lover, Siena Spyro su Radio DJ, le 18 e 6 minuti di questo sabato 6 giugno. Quanti sei? 6 minuti dopo le 6, mamma mia, paura, Mike.
1: Ma allora dai, insomma, vediamo il lato positivo di questa cosa.
0: Il lato positivo è che abbiamo un regalo per qualcuno di voi, premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: DJ Box che regaliamo a Giulia da Pavia.
1: Giulia!
3: Ciao!
1: Ciao, ciao!
3: Bello!
1: Ciao!
3: Ho visto che non posso essere al party like DJ.
1: Tu pensa che te l'avremmo portata a mano stasera, se eri lì.
0: E invece dobbiamo andare in Parco Sempione. Senti, festeggiamo il tuo saggio di questa disciplina un po' particolare che io francamente non conosco e ti chiedo di descrivercela, cioè il cerchio aereo.
1: Sì, ne so qualcosa.
0: Com'è?
3: Sì, praticamente c'è un cerchio sospeso e bisogna prima di tutto salirci, che non è così banale,
1: no.
3: E poi fare delle varie evoluzioni e posizioni su questo cerchio. E per una come me che non è snodata, non è brava a iniziarlo a 40 anni, insomma, riuscire a fare un saggio è una bella, è un bel traguardo, anche se me ne sono dimenticata un pezzo.
0: E quindi?
3: E quindi c'era una mia insegnante che mi diceva aggiungi perché mancava del tempo e quindi ho improvvisato alla fine, ma la cosa fantastica è che ho improvvisato, nessuno se n'è accorto e non sono caduta.
1: Sì, no, ma posso dire, cioè, anche perché penso che non ci sia stata una platea che era al massima esperta mondiale di cerchio sospeso, quindi tu potevi anche secondo me giocartela un po', no?
3: Sì, no, diciamo che la platea era quello dei genitori che guardavano le figlie, prima c'era stato il saggio, diciamo, di ginnastica artistica delle bambinette.
1: E poi arrivi tu a 40 anni,
3: esatto.
0: Una splendida quarantenne, ma l'età media delle altre ragazze, signore,
3: no,
0: tipo la
3: molto
0: tua?
3: Più giovani,
0: ah, più
3: molto
0: giovani.
3: Più giovani, sì, io sono la vecchietta, sono la mamma del gruppo praticamente, okay. Insieme a un'altra ragazza mamma.
1: Cioè
3: ma
1: non c'era, c'era un'ottantenne che è rimasta appesa al cerchio e poi mi è venuto a chiamare i vigili del fuoco, no?
3: No, quello lo faccio io ogni tanto nelle prove, che c'è la mia maestra Sara, che saluto se mi sta sentendo, che mi tira giù da quando rimango appesa, perché appunto non
0: può succedere che uno rimanga incastrato nel cerchio in alto?
3: Sì, succede
0: okay,
3: succede,
0: scusa,
3: anche questo.
0: Domanda veramente idiota, non c'entra niente con l'hula hop?
1: No, ma va là, ma sei sospeso?
0: No, l'ho capito, no, ma dico, magari aver fatto hula hop da giovani può aiutare nel cerchio sospeso? No,
3: può aiutare ginnastica artistica, danza, queste cose qua, però no.
0: Io mi ero immaginato lei che girava.
1: Ma no.
0: Col cerchio.
1: Vabbè, ma allora, sicuramente un po' di evoluzioni si fanno in questo senso, però si fanno in sospesi da qua. A che altezza sei da terra?
3: E allora, diciamo che in teoria devi averlo più o meno altezza naso. Anche un
1: okay.
3: po' anche un po' più su, anche un po' più
1: cioè,
3: su.
1: Quindi io dipende dall'altezza, un alto 1,20 m, cioè voglio dire. Cioè.
3: Esatto, io ce l'ho a livello proprio terra, diciamo, no. Proprio a livello terra no, però è chiaro che poi ovviamente più uno è allenato, più il cerchio può salire.
1: Chiaro.
3: Perché è più facile salire. Per me non è altissimo al momento, perché appunto sto ancora.
0: Stai
3: è un
0: imparando.
3: Anno che lo faccio.
0: Ok. Sì. Allora, beh, complimenti per questo saggio e per l'improvvisazione. Noi ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Buona serata.
3: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Grazie, buon
0: ciao Giulia, grazie.

0: Turn Me On, Kevin Little su Radio DJ, canzone del 2003. Non mi ricordavo di tutti questi vocalizzi di Kevin Little sul finale, Michele.
1: Ma Kevin Little è noto per questi vocalizzi, Andre. Cioè, sì, probabilmente sì, l'avevi cancellato dalla tua cultura musicale, ma è uno dei segni, diciamo, di riconoscimento proprio suoi.
0: Senti,
1: allora, arrivano notizie dal Plaid, sì, ti dico, perché il nostro autore capo, Walter Proserpio, che salutiamo, mi ha detto che dobbiamo essere sul palco ore 20 e 25 e fare una bella mezz'oretta fatta bene.
0: Bella carica.
1: Allora, sulla mezz'oretta non c'è problema, il problema è fatta bene. Sì, esatto, che con noi due, insomma, è un po' improvvisata la situazione. Però noi daremo il massimo come al solito.
0: Abbiamo bisogno che il pubblico risponda, Michele, perché tu lo sai che è interattivo il nostro,
1: certo,
0: pre-show.
1: Certo, certo. Io voglio dire ciao Milano, come fa Eros e come farà tra poco Eros. Tra l'altro al debutto del tour stasera a Udine, col primo dei concerti che lo vede protagonista negli stadi, poi il 9 andiamo a vederlo a Milano.
0: Non vedo l'ora qui a San Siro.
1: Stasera c'è anche la seconda di Vasco, se non erro, a Ferrara. Quindi...
0: Non erri. A proposito di show e di big concerti, Mike, lo sai che Metallica hanno suonato a Bologna, al Dall'Ara, in settimana,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: hanno fatto notizia. Hanno fatto notizia non solo per il concerto, non solo per il numero spropositato di fan che sono andati a vederli.
1: Metallica, ragazzi, band infinita.
0: Sì,
1: infinita.
0: Ma certo, era l'M72 World Tour, ma hanno fatto notizia per una cosa particolare. Loro in tutti i posti dove vanno nel mondo fanno una canzone tipica di quel,
1: sì,
0: paese, no? E l'avevano fatto anche in Italia anni fa, ad esempio nel 2019 a Milano fecero El Diablo dei Litfiba, oppure Acido Acida nel 2024 dei Prozac Più.
1: Pensa se dovessimo portarli in montagna, fanno quel mazzolino di fiori, cioè,
0: potrebbe,
1: non sarebbe,
0: essere,
1: male.
0: Ma la cosa che ha fatto un po' notizia è stata la scelta della cover fatta al Dall'Ara l'altra sera. Non era una canzone di una band italiana, bensì una sigla di un cartone animato che io e te, nati nel 73, abbiamo seguito,
1: sì,
0: praticamente
1: è stato...
0: per tutte le puntate.
1: Certo, è stato un cartone animato di culto e anzi ti ricordi che insomma poi si dibatteva anche, no, su quello che potesse succedere e poi anche noi cercavamo di emulare,
0: sì,
1: con degli attacchi di Okuto portati bene, il buon Kenshiro.
0: Ken il guerriero, la sigla, sentite. Il chitarrista Kirk Hammett, il bassista Rob Trujillo, senti qua.
2: Ho colpito i tuoi 7 punti di Okuto.
0: E la gente canta, ovviamente.
2: Silenzio.
1: Ah, è semplicemente stupenda, ragazzi, sta cosa.
0: E qui,
1: ma chissà chi gli avrà suggerito,
0: guarda, non
1: di
0: lo
1: fare
0: so,
1: sto pezzo, perché poi bisogna vedere anche un po' il

0: backstage, no, della situazione.
1: Eh sì, io non so come sia nata l'idea. La canzone.
0: Io me li vedo lì che tirano i dati. Sai cosa c'è? Guarda, c'è in ballo allora Vecchia Romagna, poi possiamo fare Romagna Mia.
1: Vecchia Romagna cos'è? La sigla del,
0: certo,
1: del
0: poi
1: liquore.
0: Romagna Mia, poi se no facciamo, che ne so io, la sigla di Kenshiro.
1: Sì, presa!
0: Presa! Ai voti!
1: Canzone del 1986 realizzata da Claudio Maioli, che usava Spectra come pseudonimo, non so se te lo ricordi.
0: Sì.
1: Lui era l'interprete della canzone, ma era anche l'autore della musica, mentre il testo fu scritto da Lucio Macchiarella. E tu ti ricordi, no, che tutti noi adolescenti allora impazzivamo per questa sigla.
0: Allora, ragazzi, impazzivamo per la sigla, impazzivamo per il cartone animato. Il personaggio fulcro era Ken, giusto?
1: Sì,
0: Ken,
1: sì,
0: il guerriero, sì, perché poi aveva tutti i suoi fratelli, quelli che poi erano diventati malvagi e quelli che invece erano rimasti buoni. Io ero un grandissimo fan di Fudo della Montagna. Quando è morto Fudo della Montagna ci sono rimasto veramente male.
1: Guarda,
0: perché
1: qua
0: l'antagonista di Ken era Raul, te lo ricordo.
1: Fratello maggiore. Non che Casadei di Romagna Mia.
0: Romagna Mia!
1: Però mi viene in mente che qua, se vogliamo aprire l'argomento sigle di cartoni animati o telefilm di culto, non è più finita. Sei d'accordo?
0: Sì.
1: No? Perché qua è proprio l'effetto nostalgia. Però diciamo che è stata una bella sorpresa. Questa qui è anche una cosa molto originale.
0: Big surprise.
1: Pensi. Oh yes.
0: Cioè, quindi anche la sorpresa potrebbe essere un tema che mettiamo qua sul piatto, no?
1: Sì.
0: Quella volta che magari vi è successo qualcosa di inaspettato, perché siete andati, che ne so, a vedere un concerto, a vedere un film, ad una festa o magari ad una riunione di lavoro ed è successa una cosa talmente inaspettata che vi ha lasciato spiazzati.
1: Eh sì,
0: perché
1: carino.
0: Quello potrebbe succedere.
1: Cose che non ti aspettavi, che sono successe e che ti sono piaciute. 347 342 5220 per i vostri messaggi.

0: Gaia, bossa nostra su Radio DJ. Che bella questa canzone. Le 18:20, si parla di cose che non ti aspetti, sì, che succedono nei concerti, un po' come quello che è successo al Dallara durante il tour dei Metallica.
1: C'è qualcuno dei nostri ascoltatori che ci segnala un fatto accaduto a un concerto di Elio e le Storie Tese, che salutiamo.
0: Come no, sentiamo di che cosa si tratta. Mike, lo mando io l'audio.
1: Vai.
0: Ce l'ho pronto, senti.
2: Ciao Andy e Mike. Allora, l'anno scorso, 2 anni fa anzi, sono andato al concerto di Elio e le Storie Tese a Milano e alla fine concerto Elio, il buon vecchio Elio, ha intonato una canzone degli Spandau. Peccato che l'aveva fatta molto male, trovando la scusa che non conosceva bene l'inglese, non è proprio ferratissimo con l'inglese. Dal pubblico qualcuno si è lamentato e allora vieni sul palco te a farla. Era Tony Hadley, ragazzi.
1: Grande Felipe, Tony!
2: Grande Tony.
0: Bellissimo. Beh, fantastico.
1: Dai, oh! Dai, vieni tu! Dai, siamo tutti capacili, vieni! E a te arriva Tony Hadley.
0: Senti,
1: beh,
0: qua,
1: però bello, io avrei fatto un duetto con Tony Hadley. Magari a cantare Through the Barcase o Gold. Per
0: ti
1: dirne
0: vedo
1: una.
0: Bene, ti vedo bene. Il DJ Time che arriva volando a Torino, io che scavalco al Festival Bar, alla fine vado dentro la Regia di Colorno e vedo tutti. È un po' un mix di cose inaspettate qua.
1: Beh, DJ Time che arriva volando è stata anche una cosa che è stata fatta durante una festa di Radio DJ, ti ricordi?
0: E come no, la festa dei 30 anni.
1: Dove eravamo?
0: Al Forum di Assago.
1: Sono arrivati volando? Ma sei sicuro che era la festa dei 30 anni?
0: Sicuro.
1: A me sembra, vabbè, a parte che passa il tempo in maniera veloce, ma non so perché mi sembra un'altra festa.
0: No, era quella dove fuori nevicava, ti ricordi?
1: Tanta neve,
0: tutti
1: ragazzi.
0: Tutti vestiti bene,
1: sì.
0: Beh, senti, allora facciamo una piccola pausa. Io voglio sapere invece cosa fate stasera, che è una domanda classica che si fa a quest'ora del sabato, visto che tantissimi verranno a Party Like sì. DJ, però per tutti gli altri che non sono a Milano, non sono qua a Parco Sempione.
1: Noi cosa facciamo?
0: Noi non lo so, Mike, che cosa facciamo? Cosa facciamo? Noi tiriamo il pacco.
1: Ma
0: non andiamo
1: con tutti i nostri ascoltatori che ci aspetta
0: la febbre del sabato sera e stanerei gli abitudinari, sì, quelli che fanno sempre
1: ci
0: le stesse
1: piace,
0: cose.
1: Ci piace, è una rubrica che ogni tanto facciamo random, quindi se avete delle manie, delle follie e delle fobie soprattutto, perché magari vi fanno anche paura sta cosa qua, hai capito? Perché vi autospaventate.
0: Cioè fobia mi sembra un po' tanto, però le abitudini, le ossessioni del sabato.
1: Ma io sai che esagero sempre.
0: Quindi come tutti i sabati sera, anche stasera farò puntini puntini puntini, noi siamo curiosi di capire cosa farete, vi aspettiamo 347 342 5220. Andy and Mike. Andy and Mike. Oh. Radio
3: DJ One Nation One Station. Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: Tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera.

0: pasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Monge è a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sabato 6 e domenica 7

0: Manu Chao con Karol G, Viaggiando per il mondo.
1: Pensa, bello, che ascoltando sto pezzo, che è la prima volta che sento, stavo dicendo, ma guarda che mi ricorda molto Manu Chao, però devo dire che sembra, cioè, lui. Proprio, sembra lui, cioè incredibile. Poi guardo sulla scaletta e dico, allora minchia, l'orecchio ce l'ho ancora.
0: O è lui che fa i dischi tutti uguali.
1: Esatto, esatto.
0: Perché con tutto il bene, esatto, però il marchio di fabbrica quello è. Ultima mezz'ora di Andy e Mike su Radio DJ, messaggi che ci raccontano un po' il vostro sabato sera di questo 6 giugno in cui tutti noi siamo casatissimi per Party Like a DJ. Beh, non vediamo l'ora.
1: Esatto, a parte tutti quelli che hanno messaggiato, che sono già qui in zona e che stanno per raggiungere il Parco Sempione per la serata che ci vedrà protagonisti tra poco, a breve, dalle 20:30 in poi, tantissimi cantanti, tantissimi ospiti, bellissimo, sarà il solito party con tutti i nostri ascoltatori davanti.
0: Sale la febbre del sabato sera. Era Saturday Night Fever, citando la famosissima pellicola che ogni tanto tiriamo fuori in sottofondo, il vinile originale, perché noi le basi le mettiamo da vinile, dovete sapere questa cosa.
1: Certo.
0: Grazie a Tito che sta usando il giradischi di DJ Aladdin, tra l'altro.
1: Dentro ognuno di noi c'è un piccolo Tony Manero, comunque.
0: Ma è vero, ma ti ricordi la scena di lui che si preparava per uscire? Chi non lo faceva negli anni 80-90?
1: Chi non l'ha mai buttato lì della musica intanto che si vestiva e chiaramente, come si può dire, fantasticava anche un po' sul sequel della serata, no? Perché magari dovevi incontrare qualcuna, allora magari metto questa camicia, guarda come sta bene, intanto ti fai due balletti, insomma ti carichi.
0: Poi un po'
1: perché
0: di
1: la musica è dopante, lo sai.
0: Certo, poi ti fai il tuo film, no? Ti fai il film della serata prima di vivere la sera.
1: Cioè, poi magari la serata è una merda.
0: Esatto,
1: quindi...
0: bravo. Non alzate l'aspettativa sul sabato sera, è il sabato del villaggio, lo sapete. Tenete l'aspettativa bassa.
1: Però ci sono anche tanti bimbi, per esempio, che finita la scuola stanno partendo per le vacanze. O cose di questo tipo.
2: Ciao, sono Agnese, ho 11 anni e stasera sarò in nave per andare in Sardegna.
1: Bene, io immagino che vada a farsi un po' di vacanzina. Agnese, divertiti, e non sarà, immagino, da sola, perché ad 11 anni dubito.
0: Secondo me, coi... nonni forse? Questo genitori. Periodo, o genitori o nonni. Tanti nonni partono con i nipotini.
1: Anche perché magari i genitori sono impegnati.
0: Ebbene sì, saluto questi ragazzi. Ciao DJ, dopo 3 anni consecutivi, ahimè quest'anno saltiamo la festa, perché ieri siamo entrati in una casa nuova, bellissimo. Domani si va al matrimonio di cari amici a Como, non si sono firmati, quindi non possiamo salutarli con il loro nome. Tantissimi invece, Mike, tantissimi vanno a vedere Tiziano Ferro a San Siro questa sera.
1: Ah certo, c'è anche Tiziano a San Siro.
0: Davvero, Cristina, Laura, poi anche altri, Davide, Michi e Fili, li salutiamo così in gruppo. Note audio, sentiamo.
3: Come tutti sabato sera, pizza con i figli, visto che la moglie non c'è che lavora, e poi cercherò di convincervi a vedere uno dei 100 film da guardare assolutamente, sempre se ci riesco, visto che sono adolescente, potrebbe essere pure che mi accannano per altre faccende affaccendate. Ciao, Agnè, Mike.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Uno dei 100 film, quindi vuol dire che lui ha stilato una top list di 100 film da guardare?
0: O magari si mette lì, sai, sulle classiche piattaforme.
1: No,
0: che
1: non esci.
0: Non esci più.
1: No, soprattutto sei passato i 50. Io non so tu, ma io, cioè, perdo i sensi, cioè, non riesco mai a guardare nulla.
0: Neanche
1: cioè, io giro,
0: prima.
1: Faccio tutto il passaggio del giro delle piattaforme, non scelgo niente e mi risveglio tipo dopo un'ora con la bava e col telecomando in mano. Così.
0: A loop, tra l'altro. Perché poi inizi con commedie rosa.
1: Sì.
0: Commedie d'amore, poi.
1: Poi
0: thriller,
1: sì, ma appunto,
0: fantascienza,
1: bravo,
0: poi aspetta,
1: orrore
0: poliziesco.
1: Drammatico, però drammatico melodico,

0: drammatico, drammatico.
1: Cos'è drammatico melodico?
0: Che ne so io, ci ho visto delle cose, ormai danno dei sottotitoli alle categorie che tu non capisci più una mazza.
1: Sì, sì, hai detto pizza, Michele, la nostra redazione ci ha dato...
0: Adesso in questo momento ho famissimo.
1: È arrivata dalla nostra redazione la classica velina della non notizia, sai che okay. Ci sono le non notizie, sì. E questa riguarda la pizza del mondo, dalle banane al curry al kiwi, le varianti più strane che fanno discutere.
0: Beh, basta
1: questi argomenti, siete d'accordo?
0: Ma voi avete mai mangiato una pizza alle banane?
1: No, cioè, però
0: magari è buona, per carità.
1: Aspetta, senti qua, leggendo la non notizia, ad esempio in Danimarca esiste una versione con kiwi, prosciutto e formaggio. Vabbè.
0: Mi sa un po' di quelle cose che trovi in Instagram fatte un po' con le AI, che io sono nel tunnel di queste cose, mi salvo 800 ricette al giorno, poi non faccio mai una mazza. Sai quelle che iniziano tutto con... Lo sai che se prendi due uova le metti all'interno di un frullatore, poi aggiungi 150 grammi di yogurt greco e una spolverata di cacao, riuscirai a farti un dessert eccezionale e multiproteico in 5 minuti?
1: Tu sai che sei la vittima del sistema, tu lo sai ormai. Che...
0: Ma a voi non vi vessano con queste cose?
1: Sì, a tutti.
0: Io ho già fatto 150 dolci.
1: Ma ci credo. Perché tu sei veramente l'Homer Simpson, tu vieni captato dall'algoritmo.
0: Lo sai che se prendi due testicoli e li metti all'interno di un frullatore con 100 grammi di yogurt...
1: Senti qua, la Svezia propone pizze con banana, curry, arachidi e perfino caviale.
0: Dove siamo? In?
1: Svezia.
0: Quindi ti sei già dato la risposta di che cacchio
1: però,
0: stiamo parlando.
1: Se dici curry, dici India, non dici Svezia.
0: No, lo so, però dai, adesso non è che la Svezia è campeggi nel mondo come la cucina gourmet o come quella più raffinata, saporita. Noi siamo i maestri di tutto ciò, dai.
1: Nelle Filippine il mango diventa protagonista delle farciture.
0: Sì.
1: Della pizza.
0: E verrebbe dire la classica frase.
1: Dilla.
0: La pizza col mango bucazzo.
1: Australia e Stati Uniti puntano su versioni ispirate alla colazione e al barbecue.
0: La colazione? Cioè la pizza con i biscotti?
1: Praticamente sì. Era la non notizia sulla pizza.
0: Ci è piaciuta.
1: Di questo sabato. Musica.

0: Touch and Go, Would You, una canzone di un po' di anni fa, te la ricordi? Anno 1998, 18:41 su Radio DJ, sabato 6 giugno con Andy e Mike, prima di Party Like a DJ. Sentiamo molto l'arrivo della festa, certo, dobbiamo certo. dire la verità.
1: Lo sai che se prendi Party Like a DJ e aggiungi 100 grammi di yogurt greco, una spruzzata di cacao, è un party eccezionale?
0: Ebbene sì, amici. Mike, ti fa male, ti fa male la tecnologia.
2: Tunnel, tra l'altro sono uscito qua e ho trovato degli adepti. Degli adepti, mi sono già fatto girare via WhatsApp dei link di cose nuove con fogli di riso, sì, e salmone e uova sbattute da fare. Le faccio in settimana subito.
0: Mike, mi fai paura. E mi ricordi una mamma, di cui si parla nel web, è una mamma che affida ogni decisione all'intelligenza artificiale.
1: Lo sai che se prendi una mamma aggiungi 100 grammi di yogurt greco e un po' di intelligenza artificiale?
0: Ho paura, ho bisogno dell'Ilaria. Ila, sì, dove sei? Vieni, ti prego.
2: Ila!
0: Vieni, vieni qua. Mike, senti qua, dalla crisi personale al life coach algoritmico.
3: Eccomi.
0: Cioè, questa donna di 32 anni, sì, ha deciso di affidare a ChatGPT la gestione completa della sua vita quotidiana. Ma com'è possibile questa cosa, Ila? Ma tu la sapevi sta cosa?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma ce ne vuoi parlare? Cioè, tu hai letto la notizia?
3: Sì, l'ho anche stampata, l'ho anche impaginata.
0: No, ma perché
2: l'aveva,
0: so,
2: anche buttata, poi siamo andati.
3: No, l'ha data lui.
0: No, io la stavo leggendo. Quando Michele mi ha raccontato di essere vittima di questi contenuti fatti con l'AI,
2: Ma pensato, ma scusate, a voi non escono?
0: Escono, ma Mike, ma non siamo vittime,
3: no, no,
0: ci escono,
3: no,
0: ma non è che...
2: Ma non avete mai provato a farle, siete seri?
0: Ma cioè, non è che se mi esce un contenuto di un dolce alla banana, io mi metto a fare il dolce alla banana.
2: Andre, ma lo devi fare, ma mi stupisco di te che sei un grande chef anche.
0: Ho capito, ma io faccio le ricette che piacciono a me, non perché mi arriva una voce che mi dice...
1: Se prendi 100 grammi di yogurt greco e aggiungi due uova e una spolverata di cacao, potrei avere un dolce proteico e fare una colazione eccezionale.
0: Ecco, io
3: e parla proprio così.
0: Ma così, è lui. Così. E si scoprì che era lui.
2: Ragazzi, io sono diventato miliardario così, sono io la voce.
0: Senti, ma è una...
3: Ecco come fa a pagare tutti i nostri redattori extra al programma.
0: Visto? Senti,
3: è tutto chiaro.
0: Ma la notizia è vera?
3: La notizia è vera e a quanto pare questa persona che sta svolgendo questo, diciamo, esperimento di vita, affidando a chat non soltanto le richieste o le cose, ma tutto quanto, quindi dalla sveglia alle liste con cui deve parlare di persone, il calendario, tutto quanto, cioè chat gestisce tutta la sua vita,
0: anche l'educazione dei figli. Quindi, perché io ho letto il titolo, mamma usa l'intelligenza artificiale per fare praticamente tutto,
3: e... allora lei dice che è madre di due figli, e però questa cosa succede perché lei subisce una forte depressione, allora dice basta, do la mia vita in mano all'intelligenza artificiale.
0: C'è un problemino, diciamo, di base. E quindi però...
3: Non parla però dei figli questa notizia.
0: Okay, parla...
3: Non dice se i figli sono...
0: Meno spero
3: male
0: no,
3: meno male no.
0: Però lei si affida a ChatGPT per tutto praticamente.
3: Sì, ha fatto 150.000 follower il suo profilo, perché tutta la gente ne ha certo detto, vabbè, voglio sapere come va a finire. Cioè, nel senso, fammi sapere di più di come va. E pare che
0: sia seguitissima.
3: Sì.
0: Beh, non so, ragazzi. Qua...
2: Beh, sembra quasi un'operazione, allora, di marketing prodotta da ChatGPT.
3: Ti immagini? Beh, non mi stupirebbe.
0: Beh,
3: io affido completamente la gestione del mio acquario a ChatGPT.
0: Ma davvero? E come va?
3: Benissimo.
1: Lo sai che se metti 100 grammi di yogurt greco all'interno di un acquario e frulli tutto, poi potrei avere un pesce fatto in guazzetto?
0: Un sushi proteico.
3: Un sushi proteico. No, però per dire, se mi muore una foglia della pianta, sì, magari penso che sta male, fa: allegami una foto e ti dirò che cosa sta succedendo nel tuo acquario.
0: Gli
3: allego la
0: dice,
3: foto, e mi fa: ma tutto benissimo, è tutto normale. E io, ok.
2: Tra l'altro, a me la cosa che farei, allora, gli ingredienti che ci sono sempre in queste esche che ci sono all'interno del web sono i 100 grammi di yogurt greco e le uova. E da lì può uscire tutto, no?
3: Perché cioè, tu pensi, senso, c'è proteina, è una ricetta sana.
1: Cioè, loro partono: lo sai che se abbini due uova a 100 grammi di yogurt greco potrei ottenere una gricia fantastica? Ma che cazzo dici? Cioè, ma perché?
0: Che l'attacco funziona con tutto.
2: Con tutto, cioè, è una cosa pazzesca.
3: Beh, prova a farlo con qualsiasi cosa, vediamo se è successo, e facciamo un'app che si chiama "Ma lo sai che?".
0: Lo sai che?
2: Io
0: lo
2: faccio che adesso.
0: Ma tu, Mike, per cosa lo usi? A parte che per i dolci, dico, l'AI la usi per tutto, anche ultimamente.
1: Ma lo sai che se aggiungi

0: Aggiungi 100 grammi di yogurt greco, due uova, puoi avere un coniglio al forno eccezionale.
1: È impazzito, ragazzi. È impazzito letteralmente.
2: Ma poi è il default per ogni. Cioè, ma quindi i tuoi prompt sono: ma lo sai che?
3: Ma lo sai che, certo. Ma no, no, no, pazzia.
2: Io
3: pazzia.
2: Lo uso per l'acquario, per i calcoli, perché io sono una schiappa.
3: I calcoli,
1: quindi... calcoli renali?
2: No, perché quelli li ho già avuti.
1: Cioè, i calcoli di matematica.
2: Sì, tipo
3: la gestione familiare.
2: Ho un budget,
3: budget
2: di 300 euro. Sì. Lo devo dividere per 30 giorni. Quanto metto al giorno? Non c'ho voglia, io lo faccio fare a chat. Chi se
3: no,
2: ne
3: ma sta roba qua ti atrofizza il cervello.
2: Ragazzi, invece avevo quattro in mate.
3: Ma
2: cioè,
3: cosa vuol dire? Ma devi prendere la classica carta da salume e ti metti lì con la penna e fai i calcoli, perché sennò ti atrofizzi.
2: Ma mi sono fidanzata con un ingegnere, così lo fa lui. Solo che in assenza di lui lo fa chat.
1: Ma vada via.

0: ti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi su Radio DJ e a questa domanda rispondono i nostri ascoltatori. Ad esempio, stasera street food a Grugliasco con DJ set di Roberto Molinaro. Un abbraccio da Marco da Rivoli, nostro fedelissimo ascoltatore. Grazie Marco per questa segnalazione, ma noi peccato siamo a party like a DJ.
2: Una ciotola, mescola una tazza di avena, no, una banana schiacciata,
1: no,
2: un uovo, mezza tazza di latte e un pizzico di cannella. Aggiungi qualche mirtillo, versa il composto in uno stampo per muffin unto e cuoci a 350 gradi Fahrenheit per da 18 a 22 minuti. Otterrai muffin morbidi all'interno, leggermente dorati fuori e comodi da preparare per più colazioni. Vuoi ricette proteiche? No,
3: e poi ditemi che non mi voglio bene.
1: Basta, Mike, sei nel tunnel. Ragazzi, non so se vi manca la Serie A, magari qualcuno di voi sì.
3: Beh, un po' di calcio sì, devo dire che si sta tenendo banco un po' col calciomercato, poi non essendo nemmeno qualificati per i mondiali non abbiamo neanche questa aspettativa.
1: No, diciamo, notizia di oggi, Federico Chiesa si è candidato per la Juventus.
3: Ma è vero, sai che ha fatto un'intervista molto, molto rivelativa dal punto di vista proprio personale sulla Gazzetta dello Sport, dove ne ha dette di tutti i colori, insomma ha detto proprio... Sì, sì. Testuali parole che Giuntoli e Thiago Motta le hanno accompagnato alla porta quando era la Juventus

0: senza nemmeno pensare di provare a, a riproporgli un eventuale rinnovo, e ha detto espressamente che lui tornerebbe volentieri alla Juventus.
1: Ok, beh, prendiamo per buona questa dichiarazione, staremo a vedere cosa farà la dirigenza juventina. Nel frattempo è uscito il calendario completo della Serie A 2026-2027. Già? Quindi un po' di calcio al volissimo, ragazzi. Sì. E voi direte: che palle, appena finito il campionato già si sa cosa succede nel campionato prossimo. Ebbene sì, sono state annunciate le partite. Vi interessano, ragazzi? Volete sapere già quando si giocherà?
0: Dai, facci la prima giornata, dai.
1: 23 agosto 2026, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Questa è la prima giornata. Ripeto, 23 agosto 2026.
0: Sì.
1: E attenzione, attenzione, doppio big match già la terza giornata. Avremo Inter-Napoli e Juve-Milan alla terza giornata. 6 settembre, quindi si parte già belli carichi, ci siamo, sì, in estate, con le giornate, sì, ancora, sì, abbastanza lunghe, il caldo e tutto, e il campionato sarà già bello bello caliente, hai capito?
0: Mario? Esatto, invece i mondiali sono alle porte, si, sì, parte giovedì 11 con il primo gruppo, il gruppo A, quello del Messico, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, e si, ci sarà subito alla prima giornata, sì, un bel Messico-Sudafrica.
1: Olè!
0: Alle 21, al Mexico City Stadium.
1: Ho tanta voglia di calcio, come si dice in una canzone che ogni tanto usiamo. A proposito di canzoni, questa è l'ultima di questa puntata di Andy & Mike, un grande classico

0: rock and roll. Qua è quasi d'animazione, ragazzi. Su tutti con le mani a tempo, dai.
1: Tun tun cia, diciamo. Abbiamo finito, grazie a tutti. Tra poco le news delle 19. Nel frattempo qualcuno dice: hai detto aggiungi qualche mirtillo? Sei nella ricetta, no? Lo dico, no?
0: Assolutamente, il mirtillo è consigliatissimo. Però io vorrei salutarvi così stasera.
1: Sì, sì, sì.
0: Prima
1: sì.
0: di parti lei che DJ. Sì.
2: Lo sapevi che se aggiungi una tazza di yogurt greco, tre uova e una tazza di cocco grattugiato, mescoli bene e cuoci in forno, puoi creare una deliziosa torta al cocco, sana, ricca di proteine e con solo tre ingredienti.
0: Grazie. Lo sapevi?
1: Meritiamo...
0: No, dico, lo sapevi?
1: Sì, sì. Meritiamo l'estinzione, posso dirlo, Mike. Tra poco le news delle 19, come dicevamo, poi il GB Show con Guido Bagatta. Grazie a Tito in regia, grazie alla nostra Ile in redazione. Ci vediamo se siete al Plaid.
0: Sì, alle 20:35, anzi 20:25 sul palco.
1: E se non siete al Plaid, buona serata, ci sentiamo domani dalle 16:30 qua su DJ per Andy e Mike. D'Andrea
0: e Michele
1: è tutto.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu, bu.
8: Senti, è il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
20: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
22: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
23: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Skill.
24: Finisce sempre così quando siamo io e te.
23: Madame.
25: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
23: Night.
24: Dici che resti, allora urlalo forte.
23: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
26: Pochi secondi dopo le 19.
27: E di nuovo il momento delle notizie. Leone, 14esimo in visita a Madrid, torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta, in Libano c'è una situazione complessa, occorre spingere per il negoziato. In Ucraina, ha detto il Papa, che ha esortato a rifuggire gli approcci identitari.

militari che popolano il mondo di nemici. Con i giornalisti Prevost ha parlato anche di calcio. Ai mondiali ha detto: tiferò per gli Stati Uniti. È salito a 3 vittime il bilancio del crollo di una palazzina avvenuto oggi all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo.

0: tenendo chi lavora e produce.
1: Dopo mesi di tensioni, polemiche e una campagna elettorale all'ultimo voto, domani il Perù torna alle urne per il ballottaggio delle presidenziali tra il candidato della sinistra Roberto Sánchez e la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente dittatore Alberto Fujimori. Sullo sfondo resta la grave crisi politica. Dal 2016 il Perù ha avuto 8 presidenti. L'ultimo eletto, Pedro Castillo, è stato destituito e arrestato nel 2022. Il prossimo Festival di Sanremo si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, l'ha annunciato oggi il direttore artistico Stefano De Martino, che è già al lavoro per predisporre la macchina organizzativa. Siamo allo sport. Formula 1, Antonelli su Mercedes partirà in pole position domani alle 15 nel Gran Premio di Monaco davanti alla Red Bull di Verstappen. È il pilota più giovane a partire davanti a tutti a Monte Carlo. Seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, Marc Marquez su Ducati ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Ungheria davanti ad Acosta e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga con lo spagnolo in pole position. Infine il tennis. La giovane russa Andrieva ha vinto il Roland Garros. La 19enne siberiana ha sconfitto in finale la polacca Svalinska in 2 set. Domani alle 15 la finale maschile tra Cobolli e il tedesco Zverev.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento alle 20.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: safe, quindi guida piano, guida lontano, guido Bagatta e pensa a me. Sigla.
1: Guido Bagatta. Su Radio DJ c'è il GB Show con
2: Guido Bagatta. Guido Bagatta.
0: Benvenuti e bentornati amici, questo è il GB del sabato, un ritorno, oltre che della vostra, spero, trasmissione preferita per il weekend, anche di Luca Ambrosini che si è dato più che assente per un mesetto e adesso è tornato con la coda tra le gambe. No, non è vero, la coda è bella ritta lì, insomma, che si fa vedere. Ok, siamo pronti per partire. Sapete che ultimamente da queste parti si parla tanto del costo dei biglietti per i concerti, per le manifestazioni sportive. Abbiamo raccontato quanto costa andare a vedere il basket, le finali NBA, soprattutto a New York, $100,000 a bordo campo per una partita, una sola partita, ma comunque in Europa anche noi non ci facciamo mancare nulla. Fra poco parleremo del Gran Premio di Monaco, ci sono appena state le qualifiche, domani c'è il Gran Premio direi più affascinante della stagione, ma quello dove in gara succede poco o niente, a meno che non si rompa qualcosa, perché chi parte prima, non potendo sorpassare quasi mai nessuno a Monaco, arriva prima. Ok, ma questo non è il discorso. A Monaco quest'anno si è raggiunto il top dei top per i costi del cosiddetto biglietto PIT, ovvero un biglietto che ammette, ovviamente la persona che lo compra ha una terrazza più o meno nella zona della partenza del traguardo, la prima curva, quella che poi va in salita. Su questa terrazza si può vedere il Gran Premio, dentro c'è un servizio con la possibilità di mangiare, bere, di chiacchierare con personaggi d'alto livello, d'alto loco, se vogliamo, perché tutta gente, fra poco vi dico quanto può spendere, comunque gente che può mettere mano al portafoglio. Poi la cosa più importante, prima della partenza, prima del Gran Premio, si può scendere, si fa il giro sulla pit lane, si può avvicinarsi un po' di più rispetto alla gente, tra virgolette, normale, alle macchine, si può andare in griglia per qualche nanosecondo, insomma, l'experience c'è. In più poi, quando uno torna su, cucina Gordon Ramsay per questi ospiti, che poi ospiti non sono, visto che pagano. Gordon Ramsay, sapete, cuoco inglese, che però io non ho mai mangiato da lui, non so come cucini, però insomma è un nome che fa la differenza. Costo di tutto questo rispetto al biglietto per i Knicks in prima fila è niente, però siamo sui €21,000 a persona per il pit ticket, lo possiamo chiamare così. C'è in quasi tutti i Gran Premi, però quello di Monaco con Miami e Las Vegas è quello che costa di più. Ma Miami e Las Vegas sono dall'altra parte del mondo, dove sta succedendo qualcosa molto diverso da quello che ci si poteva immaginare prima e durante la pandemia. Tutto a debito dall'altra parte del mondo, in America, come abbiamo raccontato. Qui è un po' differente, però comunque sappiate, €20,000 a persona per mangiare con Gordon Ramsay, vedere dall'altro un Gran Premio, cioè non vedere niente perché le macchine passano a una velocità discreta, anche se a Monaco vanno più piano del solito. E però sapete cosa c'è alla fine di tutto questo? C'è che si può dire: io c'ero, io ero lì. Ed è un fenomeno che stanno studiando anche gli psicologi, cioè quello di collezionare le presenze pagate a prezzo molto alto in eventi e in situazioni importanti.

E con Wendy e Lisa abbiamo cominciato la nostra corsa, visto che abbiamo parlato poco fa di Gran Premi. Il discorso, poi abbiamo un'altra notizia, per chiudere il costo così alto di tutto quello che stiamo vedendo per lo sport e anche per la musica, per i concerti, il discorso che si può fare è che ormai sono beni di lusso, sono come una borsetta di Gucci, una di Vuitton, costano tantissimo e solo poche persone possono permetterselo. La differenza qual è però? È che se tu non puoi permetterti una borsa di Gucci, magari te la compri falsa, ma hai una borsa falsa che non vale niente. Se non puoi andare al Gran Premio di Monaco, allo stadio, a un concerto, ti vedi tutto davanti alla televisione pagando un prezzo minimale. Ed è quello, diciamo così, che viene definito come la parte democratica, nel senso che, visto che costa così tanto, tantissimo, andare dal vivo, si vede dal vivo sul divano. Quindi il divano non è più l'avversario dello stadio, del palazzetto dello sport, ma è un compendio che costa meno. Questo più o meno è il concetto. Rimaniamo in materia di biglietti, andiamo a Chicago. Chicago ha due squadre di baseball, i Cubs e i White Sox. I White Sox hanno il loro stadio moderno, i Cubs hanno lo stadio più vecchio della storia del baseball, si chiama Wrigley Field, è uno stadio in centro a Chicago che è contornato da palazzi, non da grattacieli, da case costruite negli anni 30, 40 o 50, che però sono più alte per quanto riguarda il tetto rispetto alle tribune che si trovano davanti. Quindi da anni, da decine di anni, c'è questa tradizione da parte dei proprietari del tetto di mettere proprio delle sedie, delle specie di tribunette in tubolari e di vendere dei biglietti extra rispetto a quello che possono vendere i Cubs, che, visto come stanno andando non benissimo, stanno vendendo più del necessario all'interno dello stadio, sono quasi tutti esauriti, però hanno la concorrenza degli abitanti del quartiere che arrotondano dopo, diciamo, l'affitto, dopo tutto quello che possono ricavare dal palazzo che magari posseggono, vendono anche i biglietti. Biglietti per 81 partite, perché sono 81 le partite all'interno di un stadio della squadra di casa, in totale 162, 81 le partite casalinghe, c'è questo extra. E ai Chicago Cubs non va bene, avevano trovato un accordo che è finito nel 2024, dove quelli del terrazzo, quelli delle case intorno, davano il 17% dell'incasso totale loro. Poi l'accordo è finito, quelli non vogliono più pagare. Chicago adesso, i Cubs, la squadra è andata in tribunale e ha fatto causa a tutti i proprietari delle case attorno allo stadio, che dicono: scusate, non c'è nulla, questo è terreno pubblico, quindi noi facciamo quello che volete, quello che vogliamo. Se lo stadio è messo così, a noi non ci possiamo fare niente, spostatevi, fatelo più moderno, copritelo invece di lasciarlo un

dei pochi che sembrano quasi nostri per quanto è antico, però è anche affascinante rispetto a tanti modelli di stadi supermoderni americani. Insomma, sono in causa, c'è questa particolarità che, se vogliamo, ad esempio ad Alessandria, l'Alessandria è salita in serie D quest'anno, lo stadio di Alessandria è circondato da case, le tribune sono piccole, basse, e le persone dai balconi non è che vendono i biglietti, perché in serie D con lo stadio mezzo vuoto non puoi magari vendere tanto, però anche in Italia, io sono convinto, non solo ad Alessandria, ci sono stadi dove la gente può vedere la partita gratis o magari invitando gli amici senza farli pagare e non andare allo stadio. Il caso dei Cubs è forse il più, chiamiamolo, iconico, visto anche il passato di questa squadra, che esiste, e vedremo cosa risponderà il Tribunale di Chicago alla causa dei Cubs nei confronti, appunto, degli abitanti che circondano lo stadio stesso.

Un altro inno dell'estate che si propone, questo di Saif, un po' caraibico, nel sound di un ligure, quindi che sul mare c'è nato. Il mare di Rapallo d'estate può essere un po' caraibico, ecco, a novembre Rapallo possiamo dire che non è Santa Cruz, non è una località delle Bahamas piuttosto di Porto Rico, però è stato bravo ancora una volta a conquistarsi questa fetta di mercato verso l'elezione del tormentone dell'estate. C'è anche lui da qualche settimana. Va bene, e adesso vi racconto quali sono le 10 cose più costose della vita di un essere umano, dal povero Cristo a quello anche ricco e famoso. Decimo posto, il funerale. Costa, per quanto riguarda voi stessi, sappiate che costa, vabbè, ci sono anche quelli economici, e poi se uno muore senza una lira, un euro, una lira una volta, un euro adesso, il comune provvede in qualche modo. Però se siete normali, tra i 5 e i 10 mila euro one shot, sapete che

delle cose più costose per una volta, ultima volta, non c'è possibilità di farlo due volte. Poi il matrimonio al nono posto, matrimonio costosissimo nonostante la busta, di quelli che vengono al vostro e vi danno una parte di quello che avete speso o che magari il padre della sposa ha speso per voi, dipende da che tradizione vogliate applicare, comunque è una delle cose più costose della vita. Ristrutturazione della casa al ottavo posto, dipende anche qui cosa vuole fare uno, però se compra magari un appartamento che è un affare perché è tutto da rimettere a posto, la ristrutturazione incide più o meno sui 1000 euro al metro quadro. Quindi 100 metri quadri sono 100.000 euro, cosa abbastanza costosa. Settimo posto, in una vita stiamo parlando, il costo assommato di tutte le vacanze che avete fatto. Provate a pensare quanto vi è costato andare in vacanza e quanto vi costerà e capirete che è un bel esborso. Poi, educazione, studi vostri e dei vostri figli al sesto posto. Anche qui, purtroppo, meno male, se si fanno studiare i ragazzini e se si studia noi stessi, il costo va a incidere sul bilancio di una vita. Quinto posto, l'auto, l'automobile. Sapete che una persona normale, ok, normale, nella vita spende circa 200.000 euro di auto. 200.000 euro nell'arco di 40 anni, dai 20 ai 60, forse anche 50, mettiamolo dai 20 ai 70, non poco. Terzo posto, anzi scusate, quarto posto, crescere i figli, il costo dei ragazzi è quel che è. Terzo posto la mutua, ok? Terzo posto la mutua che voi continuate a pagare e poi cosa torna? Beh, perché uno si augura mai di stare male e però intanto avete già lasciato l'obolo. Secondo posto il mutuo della casa, perché tutti più o meno cercano di fare un mutuo, gli interessi e comunque il mutuo dovete pensarlo nell'arco di una vita, magari uno lo fa due volte perché cambia. La media è cambiare due o tre case nell'arco di un'esistenza. E il primo posto è il costo della pensione, perché tutti noi, privati o pubblici, versiamo una cifra spaventosa di pensione che non riprenderemo mai a meno che la scienza non trovi il modo di farci vivere circa 180 anni. Quindi più o meno tre quarti di quello che abbiamo versato di pensione rimane attaccato a qualcun altro. Poi uno dice servono per pagare la pensione a quelli giovani, benissimo, però intanto ce li ho messi io, intanto ce li avete messi voi questi soldi, intanto ce li hanno messi anche i Coldplay, perché sapete che nella SIAE italiana e mondiale per la musica c'è un fondo pensione. Ogni volta che passa un disco come questo, una piccola parte del ricavato va in questo fondo pensione che pagherà appunto la vecchiaia, chissà come sarà, dei Coldplay, tutti insieme appassionatamente.

0: Questi erano i Coldplay con Yellow. Sapevate che il colore giallo è anche fonte di una idiosincrasia, di una malattia? C'è gente che è allergica e odia il giallo, ma proprio non potendolo vedere, non potendolo neanche frequentare. Pensate a New York, dove i taxi sono tutti gialli, c'è un po' di gente che non può prendere il taxi. E questo è. Questa è, andate a vedere se volete, anche perché qui non abbiamo più tempo, andiamo in pubblicità. Voi andate invece, se vi interessa, a vedere sta storia del giallo, che è sicuramente curiosa. Torniamo fra poco.
1: GD Show con
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ! Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura! Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex?
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Have fun with... Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ. GB Show con

Bentornati, questa era Ray con un brano un po' datato, ormai le cose invecchiano molto velocemente, a qualche mese, ma tutti dicono, però l'abbiamo sentito da un po' questa Where is my husband su DJ, il ritorno del GB con Guido Pagatta per la seconda parte di questo sabato. Adesso vi racconto una storia che magari avete già origliato da qualche parte, quella delle isole spazzatura che vagano per l'Oceano Pacifico. Ho visto un piccolo documentario, più o meno un quarto d'ora, 18 minuti, che raccontava della principale di queste isole, che è fatta di plastica ma non solo, che vaga appunto in zone varie perché si sposta con le correnti, con i venti e tutto il resto dell'Oceano Pacifico. Se volete la location attuale, la geolocalizzazione, 150

40° meridiano ovest, 42° parallelo nord. E lì, in questo momento, sapete quanto è grande? Tanto per capirci, quanto la Francia. Quanto la superficie della Francia, 700.000 chilometri quadrati di isola fatta con plastica, ma anche con tutto quello che viene perso dalle navi, quindi container, automobili che non affondano, c'è di tutto. L'80% arriva da terra, quindi viene portato via dal vento, da spiagge, piuttosto che da città, e sono materie plastiche. Il resto invece è fatto da cose perse dalle navi. Le correnti superficiali del Pacifico si muovono in senso orario e fanno una specie di gorgo che pian piano tira dentro questa plastica, la tira, fin quando arriviamo a queste cifre. Fino al 1997 non c'era una prova tangibile, che mi sembra abbastanza strano, ma questo dicevano, che esistesse questa isola. Poi Jack Moore, velista oceanico, con la sua barca a vela, l'ha attraversata e ci ha messo 7 giorni, perché l'isola non è calpestabile, perché vi dicevo, la maggior parte è plastica che galleggia. La sua barca a vela l'ha presa in pieno, ha navigato a vista per i container, per le bombole di gas, tutta quella roba che ogni tanto purtroppo troviamo anche nel Mar Mediterraneo. Ci ha messo 7 giorni a passare da una parte all'altra. D'altra parte, 700.000 chilometri quadrati, come vi dicevo, per quanto riguarda la sua superficie, tanto quanto la Francia. Cosa si può fare? Questa è la domanda. Lì non ne parlavano, io però mi chiedo, con questo poi chiudiamo, è possibile che nel mondo di oggi, dove si può fare qualsiasi cosa, non abbiano previsto un'azione di recupero? Cioè tutte le nazioni, l'ONU, che non fa una cippa dalla mattina alla sera, si mettano insieme, mandino decine di quelle navi cargo che vediamo enormi, quelle città che trasportano le automobili della Cina all'Europa, piuttosto che le gasificatrici, le portino lì vuote e comincino a caricare sta porcheria, che essendo tra l'altro per la maggior parte plastica è anche riciclabile, perché ce l'hanno menata che la plastica deve essere riciclata, riciclate ben quella plastica lì. Tra l'altro la plastica, a differenza dei container, tutta l'altra roba che è su quest'isola, si decompone in microplastiche, quindi ci sta anche fra 10 anni una microplastica dell'Oceano Pacifico decomposta, mangiata da un pesciolino, mangiata dal pesce più grande, mangiata che ne so da un tonno, arrivi sulla nostra tavola. Quindi il panorama è questo. Che si sveglino, ce ne sono 5 di queste isole. Cominciamo a raccogliere questo materiale, intanto non lasciarlo sulle spiagge, a pensare che le navi e le barche ne perdano meno di materiale, ma soprattutto a raccogliere, cominciare a raccogliere quello che vaga per l'oceano senza una dimora fissa, che poi saremo noi quando mangiamo le microplastiche.

Depeche, Depeche Mode, la superficie della Francia è in realtà un po' più piccola, però non contiamo la Corsica. Con la Corsica siamo più o meno 700.000 km quadrati, senza l'isolone francese siamo attorno ai 600.000. Sono andato a vedere, a controllare per non dirvi sciocchezze durante questa simpatica trasmissione. E adesso il problema enorme che abbiamo tutti, quello del calzino spaiato. Quante calze avete appoggiate vicino alla lavatrice nella vostra lavanderia o comunque dove voi teniate la lavatrice che non tornano, nel senso che ne manca uno di calzini? È un problema di tutti, non si leva nessuno, praticamente non lo evita nessuno. Allora, di media sappiate che ad esempio in Inghilterra vengono persi 15 calzini all'anno per ciascun inglese. Volete sapere in un anno quanti sono i calzini che vanno a finire nel nulla oppure che rimangono senza un compagno? 1 miliardo. 1 miliardo di calzini. Ora, gli inglesi più o meno sono tanti quanti gli italiani, quanti i tedeschi, quanti i francesi, gli spagnoli un po' meno, quindi possiamo moltiplicarlo per 20 più o meno l'Europa. 20 miliardi di calzini vengono persi durante l'anno. Secondo me è un business di chi li fa. In qualche modo li fa sparire perché qualcuno li deve comprare, tranne nel mio caso, io li ho quasi tutti uguali, neri e blu, quindi quando ne perdo uno, aspetto che ne di perdere un altro e poi accoppio i due rimasti e quindi li frego in questo modo. Comunque, uno studio commissariato dalla Samsung, che fa le lavatrici, evidentemente è interessata, ha generato l'indice di perdita del calzino, che è una specie di equazione, ovvero B più C meno P per A, dove B è la grandezza del bucato, cioè quanto bucato fate, C è la complessità del lavaggio, P è la positività dello sciacquatore, cioè quanto siete voi positivi e state attenti, insomma vi piace poi lavare e tirare via le cose dalla lavatrice, e A è il grado di attenzione nel momento che liberate la lavatrice. Tutto questo chiaramente genera un indice, più alto è l'indice più sono i calzini persi, quindi fate mente locale, la prossima volta che lavate qualcosa vi mettete lì davanti con una carta e un pennarello, B più C meno P per A, vedete che non viene fuori assolutamente niente. Guardate i calzini alla sinistra che avete perso negli anni e meditate senza una ragione.

0: fretta!
1: Più in fretta. Questa canzone, se pedalassi, o meglio se anche corressi ancora, è perfetta da tenere nella compilation che vi portate dietro, perché vi dà l'ultima spinta quando c'è magari bisogno, tipo in bicicletta, siete vicino alla vetta e non ci arrivate, e nella corsa, gli ultimi 2 chilometri di un allenamento, quando ci allenavamo seriamente all'inizio del 2000, gli ultimi 2 chilometri del cosetto lungo erano non facili, e queste canzoni, non solo questa che allora non c'era, però questo tipo di canzoni aiutavano sicuramente. Ultima notizia per questa puntatella del GB. Allora, andiamo da Stoccolma ad Helsinki con un bel ferry boat che in realtà porta le macchine, ma è una vera e propria nave da crociera. Crociera che dura 16 ore. 16 ore nel Mar Baltico, perché le due città, la capitale della Svezia e quella della Finlandia, sembrano vicine, ma in nave lo sono fino a un certo punto. Ma meno male che dura 16 ore, perché la gran parte di quelli che frequentano queste crociere non sono coloro che devono portare un'auto dalla Svezia alla Finlandia, ma sono quelli che si vogliono divertire e vogliono pagare l'alcol molto meno rispetto ai due paesi d'origine. Perché nei paesi nordici c'è una tassa mostruosa su tutto. Le macchine costano il doppio, tipo in Danimarca, hanno altre cose, utilizzano meglio sicuramente le tasse rispetto a noi, però pagano tantissimo, un sacco di cose, compreso l'alcol. Cosa accade? Che quando il traghetto lascia Stoccolma o lascia Helsinki, entra quasi subito in acque internazionali e lì il prezzo crolla. I bar aprono e l'alcol costa un ottavo rispetto a quanto viene pagato sulla terraferma. In più poi non c'è neanche il problema di dover guidare dopo aver bevuto, e quindi si beve e si festeggia con piacere, anche perché sulla nave, siccome i proprietari dei traghetti, le linee proprietari di questi traghetti lo sanno, c'è di tutto. Ci sono discoteche, ci sono concerti dal vivo, c'è un casinò, ovviamente, visto che la gente più beve più è propensa a giocarsi anche le mutande. Insomma, incasso per tutti, risparmio per i passeggeri, ed è una tradizione che piano piano ha preso piede ormai da parecchi anni, ma soprattutto dopo la pandemia è letteralmente esplosa, tanto che venerdì, sabato e domenica, per trovare un posto su questi ferri del piacere e del bere, bisogna prenotare almeno un paio di mesi prima.

0: E questo era Elton John con una canzone che si chiama Rocket Man, l'uomo razzo, che va velocissimo come quello che vi sta parlando, perché abbiamo finito il tempo, mi dice Ambrosini, siamo andati anche non belli lunghi ma belli corposi, quindi il GB termina qui, domani torna alle 19 sempre qui su DJ, grazie a Luca Ambrosini, da Guido Pagata, arrivederci.
1: Avete ascoltato il GB Show?
2: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Quando lavoro voglio il massimo.

0: Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
18: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20. E di nuovo il momento delle notizie. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Donald Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron in programma domani a Londra. Se la vedano Putin e Zelensky, dice il tycoon. Intanto quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. Il raid è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane, una violazione del cessate il fuoco, accusa Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. In Libano, nelle ultime ore, almeno 12 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani e a Gaza City un raid dello Stato ebraico ha causato 6 vittime e 15 feriti. Leone XIV in visita a Madrid torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta, in Libano c'è una situazione complessa, occorre spingere per il negoziato in Ucraina, ha detto il Papa, che ha esortato a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di nemici. Scatterà domani il taglio delle accise sui carburanti, che è stato prorogato fino al 3 luglio. Lo sconto su benzina e gasolio sarà di 5 centesimi il litro. Prevedere il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati per rafforzare

0: Fare la legge sul caporalato. E la proposta avanzata dalla segretaria del PD Elly Schlein a margine della manifestazione di oggi della CGIL ad Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi.
1: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato. Bisogna

0: Non sono fenomeni episodici.
1: È salito a 3 vittime il bilancio del crollo di una palazzina avvenuto all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. A causare il disastro sarebbe stata un'esplosione dovuta a una fuga di gas. 2 i feriti ricoverati in ospedale ad Ancona. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli contro sassi e bottiglie. Infine, in un crescendo di ferocia, si sono accaniti su uno dei 3 giovani, il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, finendolo con 30 coltellate e infierendo con cocci di bottiglia. Era ricostruzione dei PM di Milano dell'omicidio avvenuto una decina di giorni fa alla stazione Certosa. Uno degli 8 indagati, un 19enne peruviano, è stato fermato. Un altro, un 20enne argentino, è ricercato all'estero. Gli aggressori farebbero parte dei Latin King, una delle più note gang latinoamericane. Siamo allo sport. Formula 1, storica pole position a Monte Carlo per Antonelli, il 18enne pilota della Mercedes e il più giovane di sempre a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, Marc Marquez su Ducati ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Ungheria davanti ad Acosta e Bezzecchi. Domani la gara con lo spagnolo in pole position. Infine il tennis, la 19enne russa Andrieva ha vinto il Roland Garros battendo la polacca Svalinska in 2 set. Domani la finale maschile tra Cobolli e il tedesco Zverev.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
4: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
1: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia. Domani mattina sole e temperature in aumento da nord a sud. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. Possibilità di isolati temporali solo sulle Dolomiti. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ed Andrea Sessa, buona serata.
6: Radio DJ. One nation, one
2: station. Radio DJ consiglia.
7: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
8: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
8: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su dj.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Have fun with
14: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Party Like a DJ su Radio DJ, inizia una nuova puntata di Radar, la vostra guida alle principali novità musicali della settimana.
1: Hello!
0: Buon sabato sera a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e con me come sempre c'è l'amica e collega Carlotta.
2: Ci sono io, ciao Fra.
0: Ciao Charlotte, come stai?
2: Tutto bene,
0: bene.
2: Tu come stai?
0: Come procede questo tour de force al parco?
2: Ah beh, che dire, bene.
0: Ma non?
2: Benissimo.
0: No dai, benissimo.
2: Benissimo.
0: Diciamo che sei un po' la regina del backstage dell'Arco della Pace.
2: Non dirle
0: tu,
2: queste cose, no.
0: Anzi guarda, forse no, hai ragione, la principessa, perché la regina è la nostra collega Sabrina.
2: Sabrina Ver-
0: Mentre il king assoluto è il maestro Swelly, io al massimo faccio il paggetto di corte.
2: Ma smettila, te come procede?
0: Bene, scusa. Bene, guarda, tra DJ set e degustazioni è già tanto se sono qua con te in questo momento, eh. Però comunque sempre una bellissima energia, quindi prontissimo per la serata musicale che inizierà tra pochi minuti qui a Due Passi dalla radio. Quindi stasera, subito dopo il programma, niente cena, ci trasferiamo all'Arco, dove troveremo sicuramente qualcosina da stuzzicare.
2: E invece potremo fare un antipastino musicale.
0: Oh, sì, certo.
2: Ok, allora abbiamo Merck & Cremont, sì. Ariana Grande, Dito nella Piaga, sì. Tormento e i soliti tanti altri
0: in coro questa sera. Ma prima di iniziare con le novità assolute,

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci con un easter egg, come si dice, di Tommaso Paradiso al suo interno. Entrambi, lo ripetiamo tra pochissimo, live sul palco di Party Like a DJ. Magari qualcuno di voi in questo momento sta per raggiungere proprio l'Arco della Pace, dai che manca poco. Per tutti gli altri invece che non potranno essere con noi fisicamente, il consiglio anti-FOMO, okay, è seguire i profili social di Radio DJ, dove troverete ampio reportage. Ancora buon weekend, il primo fine settimana di giugno, quello che è ufficialmente già in estate, almeno secondo la meteorologia, e che ci porta ad avere queste giornate lunghissime, con dei tramonti pazzeschi.
1: A proposito di tramonti, ma tu hai visto che foto ci hanno mandato?
0: Bravissimi, sì, vero, delle bellissime cartoline in tempo reale in giro per l'Italia, e non solo, perché infatti ho visto qualche fortunello su una spiaggia non meglio identificata, ecco. Ma diciamo dalle palme, da quel tipo di sabbia, non era esattamente tipo Varazze, ecco. Con tutto l'amore che ho per questa località, dove tra l'altro ho passato la mia adolescenza.
1: Ah, davvero?
0: Ciao agli amici di Varazze, insomma. Quindi continuate a condividere le foto dei vostri tramonti da qui alle 21 al 347 342 5220. E poi, Carlotta, sai cosa facciamo?
1: Che cosa?
0: Organizziamo una bella serata diapositiva.
1: Okay.
0: Facciamo vedere tutte come si faceva negli anni 80.
1: Esatto, però andiamo adesso con la musica.
0: Sì, brava, riportami all'ordine.
1: Per favore, grazie.
0: Va bene, ecco, sì, non perdiamoci quindi in chiacchiere, perché qui si parla poco e si ascolta tanto. E allora via veloci con la prima novità internazionale della serata.
2: Radar 1.
3: Title:
2: 24 Hours.
3: Artist:
2: Stormzy, Odile.
3: Nation:
2: UK.
3: Musical style:
2: R&B.
3: Yeah, yeah,
2: lo hanno soprannominato il colosso del rap inglese, e non solo perché è alto quasi 2 metri. Stormzy è il re indiscusso del grime, un genere musicale che mescola rime hip hop, linee di basso pesanti e suoni elettronici. Per le nuove generazioni black, il grime rappresenta soprattutto un mezzo per esprimere la rabbia contro le

0: Stormzy da un lato, il cantautore emergente Odile dall'altro, per questo pezzo che si intitola 24 Hours e che i più attenti probabilmente avranno già intercettato nella playlist di WAD questa settimana.
1: Approvato, Fra?
0: Sì, sì, mi piace tantissimo, anche perché ha queste sonorità che mi ricordano le cose che passava Radio DJ d'estate negli anni 90.
1: Tipo?
0: Mi ricordano la mia adolescenza, tipo questa.
2: Girl,

0: Town nel remix dei K-Class, un piccolo classico della programmazione estiva di Radio DJ di metà anni 90 che abbiamo riascoltato così solo per il gusto di sbloccare dei ricordi.
1: Certo.
0: Ecco. Tipo, se chiudo gli occhi io sono in piscina con il Walkman,
1: okay,
0: ad ascoltare il DJ Time.
1: Oh.
0: Anzi, la DJ Time,
1: potete,
0: come direbbe la Carlotta.
1: Potete smetterla, per favore. Tre anni.
0: Prima o poi l'avrei detto in onda. Speriamo che non abbia sentito Albertino, che salutiamo. Comunque 1-0 per me, a Carlotta, avrai occasione di vendicarti.
1: Scusatemi, vabbè, possiamo andare avanti con la musica,
0: va bene,
1: per favore.
2: Radar 2.
3: Title:
2: Partenope.
3: Artist:
2: Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale.
3: Nation:
2: Italia.
3: Musical style:
2: pop. Merck & Cremont, ovvero Federico Mercuri e Giordano Cremona, sono senza dubbio tra i nomi italiani più importanti nella scena dance internazionale. Nella loro carriera hanno collezionato la bellezza

dischi di platino e 18 dischi d'oro. Stars. Partenope nasce dalla nostra passione per il sound partenopeo. Tra funk, soul e sonorità mediterranee, hanno raccontato. Avere Serena Brancale e i The Colors al nostro fianco è per noi una grande soddisfazione, dato il loro enorme talento ed energia. Loro sono Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con

0: Colors e la voce di Serena Brancale per questo nuovo brano che si intitola Partenope, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più passati dalle radio italiane da qui a settembre. Tu cosa dici, Carlotta?
1: Dico proprio di sì, Francesco.
0: Qui è proprio genere sabato mattina d'estate, caldo fuori, macchina, radio accesa e ricerca del parcheggio vicino a qualche spiaggia.
1: Giusto,
0: magari
1: pubblica.
0: Del sud, magari della tua Calabria.
1: Sì, certo, con la macchina piena di cose da mangiare.
0: Tipo?
1: Sei sicuro?
0: Vai che ho fame.
1: Tipo la parmigiana, pasta al forno, riso freddo,
0: sì?
1: Bruschette. Francesco.
0: Tutto fantastico, tutto. Mi devi invitare, guarda. E poi comunque 4 ore di attesa prima di fare il bagno, eh?
1: Anche 6.
0: Sì, che incubo da piccolo. Quell'attesa lì mi sfiancava, guarda. Che poi sappiamo, tra l'altro leggevo, che non ha alcun fondamento scientifico questa cosa. È un falso mito tipicamente italiano, un po' come il colpo d'aria, non so se sei presente. Sì. Però nel dubbio i nostri genitori, almeno i miei, mi facevano rispettare questa tradizione.
1: Really?
0: E dalle spiagge del sud Italia, adesso Carlotta, vogliamo verso le spiagge della Florida perché dobbiamo presentare una cantante che arriva proprio da quelle parti.
2: Radar 3.
3: Title:
2: Hate That Makes You Love Me.
3: Artist:
2: Ariana Grande.
3: Nation:
2: USA.
3: Musical style:
2: pop. Non c'è l'Italia nel tour di Ariana Grande, che parte proprio oggi da Oakland, negli Stati Uniti.
4: Yes.
2: I fan italiani dovranno consolarsi con il nuovo album, Petal, che uscirà il 31 luglio. Si tratta dell'ottavo disco in studio di Ariana, anticipato da Hate That Makes You Love Me, che la cantante americana ha definito una delle mie canzoni preferite fra tutte quelle che ho scritto. Lei è Ariana Grande con Hate That Makes You Love Me.

0: giorno fa ed è entrata di prepotenza nella nostra rotazione musicale e nelle classifiche in giro per il mondo. Si intitola Hate That I Met You Love Me e l'avete ascoltata su Radio DJ in un bel sabato sera di giugno.
1: Oh, Fra, io odio essermi fatta amare da te.
0: Cosa?
1: Odio essermi fatta amare da te, è il titolo della canzone in italiano.
0: Ah, ok, pensavo già ai primi bollori estivi.
1: No, meno male.
0: Carlottina. Ok, ed è passato a trovarci un nostro amico che ha finito ieri tra...
2: Ciao ragazzi, sono Fabio Volo, per chi non mi conoscesse.
0: Cosa fai qua il sabato sera? Devi andare alla festa.
2: Sono
0: adesso
2: venuto a caricare la borraccia
0: prima di andare a partire.
2: Perché fa caldo e non voglio prendere le bottiglie di plastica. Allora sono venuto a caricare la borraccia.
0: È una voce diversa il sabato sera però.
2: Ho una voce diversa.
1: Un pochino.
0: Grazie
2: sì,
0: Fabio.
2: Sì, perché di solito mi ascoltate la mattina.
0: Sì, ma dai, non lo so.
2: Dopo il caffè, invece a quest'ora
1: si beve altro.
0: Ci vediamo alla festa tra poco, Fabio. Corri all'arco
2: sono
0: della
2: quello pancia. Lì, dai. Mi vedete?
0: Ciao Fabio, grazie.
3: Ciao. Quello con la borraccia.
0: Ciao.
4: That was fun.
5: Radar 4.
6: Title:
5: Businessman.
6: Artist:
5: Dito nella piaga.
6: Nation:
5: Italia.
6: Musical style:
5: pop. Per lanciare il nuovo singolo Businessman, Dito nella piaga ha deciso di scavalcare i tradizionali metodi promozionali e ha pubblicato un finto annuncio su LinkedIn. Tra i requisiti richiesti per essere un vero businessman, il candidato deve essere disponibile 24 ore su 24, inclusi weekend e tramonti, rispondere alle email con la febbre alta, saper gestire lo stress e fra i benefit aziendali c'è la possibilità di piangere in bagno durante la pausa pranzo. Lei è Dito nella piaga con Businessman.
7: Businessman, sindrome da business plan, wanna be in business class, 7 su 7.

0: Businessman, questo è il titolo del nuovo di Margherita Carducci, a.k.a. Dito nella piaga, su Radio DJ, che è tornata dopo il mega successo della sua canzone sanremese Che fastidio. Non so se hai fatto caso al testo, Carlotta, ma è molto, diciamo, linguaggio corporate.
1: È divertente.
0: Molto linguaggio da LinkedIn, presente. Molto aziendalista, direi.
2: Noi siamo aziendalisti!
0: Ecco, grazie agli amici del trio, e noi allora adesso ci facciamo un coffee break,
1: okay.
0: E ritorniamo qui a valle delle inserzioni pubblicitarie per fare il punto.
1: Io sono un po' confusa in questo momento, ma come parli?
0: Volevo fare anch'io il businessman, capito? Anche se ho dimenticato una parola fondamentale, abusatissima nelle riunioni.
1: Sarebbe
0: banalmente. Mamma mia, quante volte l'ho sentita, diciamo, nella mia vita precedente.
1: Ma sì, banalmente.
0: E allora noi banalmente tra pochissimo torniamo con una hit del passato, cioè il nostro Radar Vintage, sempre qui su DJ.
3: Just a minute.
4: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine

0: Tu?
1: Ah no, io riparto con Boscolo.
0: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Have fun with
7: Monge, ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.

solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: erano gli LMFAO con questo inno da festa che si intitola appunto Party Rock Anthem. Anno 2011, ma ancora caldissima nei DJ set, fa ancora il suo dovere, come si dice, lo sa bene Barbara Blago, detta il tenente, che sta curando la production di Radar, il programma con la musica nuova di Radio DJ. E quindi dopo una hit del passato, anche se recente, come quella appena ascoltata, siamo pronti a rituffarci in un filotto che invece sa di futuro.
1: Esatto, molto futuro, ci sono tante novità, però ce n'è una in particolare.
0: La vedo, sto guardando la scaletta e secondo me ho già scovato quello che sarà appunto il disco Carlotta della serata, o sbaglio? Ma andiamo con ordine, ripartiamo dalla musica italiana e lo facciamo con due amici di lunga data di Radio DJ.
2: Radar 5.
3: Title:
2: Fredda come l'inferno.
3: Artist:
2: Tormento Orcomi.
3: Nation:
2: Italia.
3: Musical style:
2: pop.
4: Processing:
2: il 19 maggio è apparso sui social un laconico messaggio di Tormento che diceva: nuova musica in arrivo ogni settimana, e la promessa è stata mantenuta.
4: Right.
2: Il primo singolo a uscire è stato Veleno.

0: Una canzone che rinfresca, una canzone che si porta avanti, è la nuova di Tormento Ercomi su Radio DJ, che si intitola Fredda come l'inferno. E non come l'inverno, come invece avevo registrato erroneamente io.
1: Esatto.
0: Diciamo. Sarà che ho già voglia, insomma. E comunque si è già abbassata la temperatura di un paio di gradi da quando è passato questo pezzo,
1: che
0: vedi?
1: Bello.
0: Anzi, spegniamo il condizionatore, che così risparmiamo e non inquiniamo.
1: Giusto.
0: Tu in auto, Carlotta? Aria condizionata, sì o no?
1: Io sì, certo. Ah, però quale auto, Francesco?
0: Beh, col tuo babbo, non andrai
1: a dire, certo,
0: no? Immagino.
1: Certo.
0: Ok, sei salita su una macchina.
1: Ah,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Bene, non è che ci vuole la patente per salire in macchina.
1: No.
0: Ok, quello è un altro capitolo. Allora, io diciamo invece in passato assolutamente sì, non
1: okay.
0: potevo farne a meno. Poi l'estate scorsa, nel bel mezzo di una vacanzina in giro per la Provence, okay.
1: Oh, mi ricordo.
0: Si è rotta l'aria condizionata proprio nel bel mezzo. Ho fatto tipo 500 km senza.
1: Malissimo.
0: E alla fine, dai, era un po' anche lì vacanza coi genitori negli anni 80.
1: Anche mio padre l'ha fatto,
0: ah, sì,
1: Calabria di Mercate,
0: fantastico.
1: Malissimo.
0: Fantastico, invece non siamo negli anni 80, siamo nel 2026 e

0: sono un sacco di pezzi nuovi da ascoltare e che ci accompagneranno in questa lunghissima estate. E tra le band più stilose che troveranno spazio nella colonna sonora da qui a settembre ci sono sicuramente loro.
1: Radar 6.
2: Title:
1: The Wave.
2: Artist:
1: Jungle.
2: Nation:
1: UK.
2: Musical style:
1: pop.
3: Turn it up!
1: È impossibile stare fermi quando parte una canzone dei Jungle.
3: Let's move!
1: Il trio inglese è riuscito a creare negli anni un sound irresistibile, fatto di soul, funk anni 70, ritmiche tropicali e pulsazione dance. Il tutto accompagnato da un video che sono sempre dei piccoli capolavori. Se avete voglia di ballare come se non ci fosse un domani, prendete nota, i Jungle saranno a Milano il 15 novembre. Loro sono i Jungle con...

0: Hilda, super stilosa, questa The Wave, la nuova dei Jungle su Radio DJ, a sonorizzare questo momento magico del sabato sera con il sole che va giù, una bella serata davanti e poi ancora tutta la domenica libera da vivere.
1: Oh, che bello! Cioè,
0: almeno se non lavorate, ecco. Sound perfetto per il presobenismo del weekend, vero no Carlotta?
1: Presobenismo, mi ricorda
0: sì, l'ho imparata da Nicky questo neologismo.
2: Incredible!
0: Dopo l'ascolto di questo pezzo, infatti mi sono spuntati dei pantaloni con le pants.
1: Ah sì?
0: Presente, non so se hai visto i video dei Jungle,
1: certo.
0: No? Sono con questi pantaloni super larghi, genere Federico Russo, ecco.
1: Comunque mia top 5 preferiti artisti.
0: Molto, molto
1: sì.
0: Bene. E poi appunto, se vuoi essere davvero cool, adesso devi stare comodo, ok? Bello
1: giusto.
0: Abbondante con i vestiti. Pensa, un tempo qua era tutto uno skinny.
1: Oh yeah.
0: Adesso invece è tutto un oversize.
1: Così okay? Si respira un po'.
0: E io sono contento perché, diciamo, nasconde un po' di forme morbide.
1: Smettila.
0: Ecco così. E a proposito di stile, la prossima cantante in scaletta ne ha da vendere.
3: Radar 7.
4: Title.
3: Una possibilità.
4: Artist.
3: Malika Ayane.
4: Nation.
3: Italia.
4: Musical style.
3: Pop. Decontamination procedure completed. C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, ha raccontato Malika Ayane. La finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo amaro a un mondo sonoro che evoca invece spensieratezza. Una possibilità vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che raccontasse in maniera leggera come spesso l'immagine della felicità che arriva dall'esterno si rileva una trappola che ci fa perdere il piacere autentico.

0: Anche Malika Ayan, come dito nella piaga, ascoltata poco fa, torna questa settimana con un nuovo singolo dopo quello sanremese, in questo caso intitolato Una possibilità.
1: Suono molto 80s, vero?
0: Dici bene, Carlotta, mi ricorda delle cose tipo questa. Amour en solitaire, forse un riferimento del nuovo di Malika appena passato, o forse no. Mm-hmm. Ecco, in ogni caso, un fondamentale del pop anni 80 che suona ancora freschissimo. Lio, cantante e attrice che tra l'altro ho intercettato recentemente nella serie TV sulla vicenda giudiziaria di Bertrand Cantat,
1: no, no,
0: l'ex leader della band dei Noir Désir, per intenderci, con questa storia alle spalle a dir poco burrascosa.
1: Okay.
0: Nel caso lo trovate su Netflix, si intitola Da Rockstar ad Assassino,
1: oh,
0: il caso Cantat, quindi insomma peso è il tema. Se invece non avete voglia di cronaca nera, e fate bene insomma, allora alleggeriamo un po' e diamo spazio all'ultima novità della puntata di Radar di sabato 6 giugno 2026.
2: Radar 8.
3: Title.
1: Game time.
3: Artist.
1: Future. Tyla.
3: Nation.
1: USA.
3: Musical style.
1: Pop. I mondiali di calcio si avvicinano, purtroppo senza l'Italia. Saranno tre i paesi che li ospiteranno: Messico, Stati Uniti e Canada.
3: Yeah.
1: E per la prima volta ci saranno tre cerimonie di apertura separate, con più di 20 artisti. Praticamente il più grande spettacolo musicale nella storia del calcio.
3: Oh yeah, oh yeah.
1: Sul palco di Los Angeles, il 12 giugno, saliranno anche il rapper Future e la cantautrice sudafricana Tyla. Canteranno il brano che hanno composto appositamente per questi mondiali, Game Time. Loro sono Future e Tyla con Game Time.
4: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't.

0: Minuto fa il disco Carlotta della serata, vale a dire quello di Future insieme con Tyla, che si intitola Game Time. Confermi, Carlotta?
1: Confermo, confermo. Tra l'altro, lo ricordiamo, è anche l'inno dei mondiali.
0: Sì, ma pensa a te, diciamo, non è esattamente tipo notti magiche. Esatto, e neanche Waka Waka. Ma va bene così, un po' di trap che non guasta mai.
1: Ma sì.
0: Mondiali che tra l'altro inizieranno questo giovedì e li seguirà, immagino, anche senza Italia.
1: Beh, sì, qualcosina.
0: Senza
1: qualcosina.
0: Stress, così, si guarda senza stress. Invece con un po' di stress facciamo in fretta con i saluti, perché tra pochissimo dobbiamo trasferirci all'Arco della Pace, dove è già in corso la prima serata musicale di Party Like a DJ, quindi ci vediamo là sia stasera sia domani sera,
1: certo.
0: Se invece non sarete con noi fisicamente, date un occhio ai social della radio e sarà come essere lì, insomma. Niente FOMO, ok?
1: Esatto.
0: Quindi tranquilli.
2: Incoming.
0: Prima di andarcene, ringraziamenti veloci al tenente Blago featuring Enzino alla production, a Gianni per la redazione, come sempre un grazie gigante a voi che ci avete seguito anche questa sera.
2: Thank you.
0: Adesso arriva Annie, noi andiamo a fare party.
1: Party.
0: Ok. Ci risentiamo sabato prossimo alle 20 e allora da Francesco Quarna
1: e da Carlotta

Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione. Radio DJ.

0: One station.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
18: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa.
19: Oggi non c'è sole intorno.
18: Frankie High Energy.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, in diretta su Radio DJ. È sabato sera, quindi sì, lo so, c'è il plaid. Lo so benissimo, secondo voi. Però c'è anche io e Annie. Let's go!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.

0: Scusa, aspetta, vado a fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Dopo vado al Plaid. Questa sera dopo vado al Plaid. Solo su Radio DJ. No, ma voi non potete capire come mi sento inserita ormai nel cosmo, nel macro microcosmo, chiamatelo come volete, di Radio DJ, che dico Plaid, capito? Come se lavorassi qua da, non lo so, dagli anni 90. Party like a DJ, ma è presente quelle persone, Ila, che vogliono fare un po' le belle di notte, che usano gli abbreviativi, come quelli che chiamano i cantanti per nome invece che col nome d'arte, sì, capito? No, perché sai, con Fabio e poi davanti Marrakesh, stai calma, Enni Mazzola, che hai festeggiato da poco un anno a Radio DJ. Chiamalo Party Like a DJ. Però mi piaceva troppo dirlo così. E poi soprattutto sulla sigla Party Like a DJ non ci stava, quindi ho dovuto dire Plaid per forza. Per una questione, voglio dire, di tempi. Comunque buonasera. Buonasera Ilaria. Ma soprattutto, Ila, senza nulla togliere a te, buonasera al nostro meraviglioso Tito.
2: Eccoci qua, buonasera.
1: Tito, tu sai che devi delle spiegazioni agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Penso che tu sia consapevole, no? Che hai pisciato un po' fuori dal vaso.
2: Un pochino, ma è stato tutto frutto della casualità.
1: Allora, Tito, a me non è mai capitato casualmente di essere su un volo per Los Angeles. Tra l'altro, Tito, mi sono giunte delle voci che tu hai viaggiato anche in business.
3: Ah, pure.
1: Allora, vorrei capire, perché poi quando vieni qui, capito, scrocchi il cracker, scrocchi il grissino e poi vengo a sapere...
3: Che hai questi budget.
1: Che hai dei budget comunque importanti.
3: Offrila una cena ogni tanto.
1: Fammi

0: ci devi delle spiegazioni, Tito.
1: Ma anch'io sì. ho conosciuto il signor, io lo chiamo Cedric Rollet. Perché
2: no, aspetta, perché ragazzi, qui è veramente l'immaginazione sta superando la realtà.
1: Ma è una cosa
2: contrario.
1: Tra noi due, perché siamo diventati molto amici l'ultima settimana, appunto.
2: Cedro. Aspetta, Tito, faccio una piccola premessa. Tito, dopo lo stage di yoga e mindfulness a Los Angeles, peraltro mi è sempre arrivata questa voce proprio da lì, che tu e Kris Jenner ormai siete, cioè, praticamente migliori amici. Tu ormai sei diventato il suo preparatore, no?
1: Sì, ma poi ci ho litigato, appunto.
2: Ma perché sono personalità difficili,
1: perché
2: penso.
1: Sono andato in Francia. Voleva rimanessi lì
2: e invece tu sei andato, ricordiamo a tutti gli ascoltatori, la settimana scorsa non eri in diretta con noi perché eri a Parigi, appunto, da Cedric Grolet a fare uno stage sulla frutta realistica.
1: Esatto, tra l'altro, appunto, cedro, sì. Perché tra tutte i frutti che faceva, il cedro non l'ha mai fatto.
2: Ah,
1: e allora, appunto, scherzavamo su sta cosa,
2: certo,
1: eccetera eccetera,
2: certo.
1: E faccio uè cedro e lui fa un po' dai.
2: Sì, tu un po' preso tipo da Giambellino, un saluto comunque a questo quartiere di Milano, gliel'hai messa giù un po' così, uè cedro, lui. Però piace all'estero questa roba di noi,
1: sì,
2: italiani,
1: sì,
2: vero?
1: Esatto, esatto.
2: Con moderazione.
3: Ma che lingua parlavano?
1: A tal punto che, appunto, mi ha rispedito subito a Milano, infatti sono riuscito a venire qua.
2: È piaciuto il tuo appeal, diciamo, un po' pane e salame.
1: Sì, diciamo che mi vendo bene, poi i risultati non sono mai quelli che la gente si aspetta.
2: Certo. Senti, ma cedro, mi viene da dire, ma scusa, tra tutta la frutta realistica che hai fatto, qual è quella che ti viene meglio, che insomma vorresti riproporre? Proprio il tuo, come dire, no?
1: Il frutto della passione.
2: Guarda, benissimo, direi che questa gag è durata fin troppo. Mi sono divertita molto, però soprattutto Ila, possiamo dire che abbiamo creato un mostro?
3: Sì, possiamo dirlo, anche
2: perché,
3: forte.
2: Perché comunque, ragazzi, voi dovete anche capire che tutta questa roba, i vocali ovviamente erano quasi preparati, ma questa è tutta farina del sacco di Tito, ragazzi. E io, quando ho visto Tito la prima volta, a malapena mi ha detto ciao per la timidezza. Signori,

0: Jamiroquai, Space Cowboy Remix dal 1995. Allora, non possiamo ignorare quello che sta succedendo fuori dalla radio. Noi siamo in via Massena, mentre Party Like a DJ si svolge praticamente nell'area di Arco della Pace e Parco Sempione. Noi, ragazzi della noce, siamo già andati questa mattina. Tito, quanto è stato bello stamattina il nostro momento cartoline da DJ?
1: Ma è stato divertentissimo, cavolo.
0: Tito,
1: infatti,
0: si è preparato tantissimo. Mi ha mandato la playlist durante la settimana, ha fatto il compitino.
1: Giusto il giorno prima, un po' più raffazzonato.
0: No, non è
1: tu.
0: Vero, Tito, non è vero. Dai, non buttarti giù. Ila, è comunque è anche migliorato dal punto di vista della preparazione.
2: Sì, sì, sì.
0: O sbaglio?
2: Lo stiamo mettendo in riga.
0: Lo stiamo mettendo i piani alti, ci ringrazieranno, ok?
2: Vero.
0: Ok? E in ogni caso, hai fatto i tuoi stage, sei tornato qui. No, comunque, Party Like a DJ si sta avvolgendo nel pieno proprio dell'energia. Noi siamo andati non solo stamattina, appunto, per cartoline da DJ, abbiamo fatto un salto prima. Ilaria ha comunque delle direttive anche gastronomiche da darvi, perché è sempre importante. Bella la musica, bello ballare, bello cantare, ma signori, anche non potendo mettere fisicamente le gambe sotto al tavolo, il food comunque e il beverage sono importanti.
2: Sì, io consiglio sempre un gelatino.
0: Un bel gelatino.
2: Un bel gelatino pre-concerto.
0: Sì.
2: Guarda che ti svolta la vita.
0: Perché ti rinfresca, ma comunque il gelato un po' ti riempie.
2: Un po' ti riempie, ti rinfresca.
0: Anche.
2: Allora, l'unica controindicazione che ha è
0: quella
2: di bere dopo.
0: Devi bere.
2: Devi avere
0: io
2: una
0: pensavo addirittura allo step.
2: No, beh, se
0: dopo.
2: Sei.
0: Se sei un'amica che ha intolleranze cose.
2: Lo prendi senza lattosio.
0: Esatto, comunque un occhio, diamolo sempre. Perché appunto bisogna stare in piedi, cantare, ballare. Il gelato fa venire sete. Signori, questa cosa, io dico, siamo andati sulla luna. Vero, non vero, non mi interessa, non voglio entrare nel mondo del complottismo, non stiamo parlando di questo. Possiamo creare cortesemente gelatai all'ascolto. Gelatai e gelatieri. E gelatiere, proprio le macchine. Possiamo creare un gelato che poi non faccia venire sete? Cioè, qual è la prova? Io voglio la conferma scientifica, il motivo per cui dopo veramente due cucchiaiate di gelato io devo bere mezzo litro d'acqua. Allora, potrebbe essere... Un attimo, perché la mente sta viaggiando molto veloce. Per invogliarmi a bere. Il problema è che se per ogni vaschetta di gelato bevo mezzo litro d'acqua, capisci che per berne 3 litri devo far fuori un bel po' di vaschette di gelato. Mi diventa un po' impegnativo a livello calorico.
2: Sì.
0: Però comunque devo dire che può essere una spinta in più. Io in questo periodo sto andando di drenante come una pazza.
2: Ah, tu stai drenando di brutto.
0: Ma Ilaria, ho una ritenzione idrica veramente che non lo so. Cioè, una diga.
2: Dovrei iniziare anche io.
0: Una diga, signori. Ho ordinato, adesso magari c'è qualche nutrizionista all'ascolto, 347-342-5220, che mi potrà dire, vabbè, adesso è arrivata di moda questa roba qua e la usate tutti. La bromelina, che detto così sembra una sostanza allucinogena. Tito, è inutile che ridi, perché io non ho bisogno di aiuti, sono già pazza su una terrazza senza bisogno di sostanze.
1: È la coda di paglia, però.
2: Sto cercando.
0: No, hai riso, scusami,
1: sì,
0: hai fatto un sorrisino.
1: Miei, io faccio la mia regia, posso ridacchiare.
0: Ho capito,
1: anche
0: però comunque lavoriamo nella stessa radio, nello stesso programma. Tito, devi stare molto attento, perché la bromelina è l'estratto. Avete presente l'ananas? Penso proprio di sì. L'ananas ha una parte morbida, ok, quella che poi è ricoperta dalla buccia che dovete togliere bene, sennò quegli aghetti vi si impigliano in gola. E poi all'interno c'è un cuore che però le durme il mur. È duro. La bromelina viene ricavata e l'estratto di quel coso lì dell'ananas, ok?
2: Ok, non posso mangiarla.
0: Perché no, scusa?
2: Mi sa che sono allergica all'ananas e dico di l'internet dice...
0: No, allora l'internet non va consultato per queste cose, perché è come quando ti senti qualche sintomo che vai su Google e ti vuoi far ricoverare nell'immediato e poi magari non hai preso, non so, un...
2: Però se sei allergica all'ananas questo viene
0: ma
2: fatto dall'ananas.
0: Ma come fai a sapere se sei allergica?
2: Mi sono gonfiata tutta.
0: Ma magari sei solo intollerante. Allora,
2: okay. Vabbè.
0: Siamo qui per chiacchierare, chiaramente tutti gli approfondimenti del caso. Cara Ilaria, falli assolutamente. Con il tuo medico curante, perché io non mi assumo la

0: hummus, salmo e cola pesce, a differenza delle nostre, che se dreniamo come le pazze sono buone abitudini. Ecco, c'è sempre il rovescio della medaglia, perché è bello drenare, però ragazzi, c'è la corsa, cioè bisogna avere una toilette portatile. Non abbiamo delle notizie sul Giappone che hanno inventato un piccolo vaterino da tenere in borsa, tipo che puoi gonfiare come se fosse, non lo so, un salvagente? Come gonfi un bracciolo per un piccolo vaterino?
1: No, hanno inventato solo quello che ci fa fare la pipì in piedi, però non mi sembra.
0: No,
1: capito?
0: No, io non arrivo.
1: Noi siamo
0: fino
1: delle
0: lì, lo
1: signore.
0: Sai. Io sono pro a tante stronzate, possiamo dirlo, però fino a lì, signori,
1: no,
0: anche la sottoscritta fa un po' fatica. Comunque, allora, Tito è tornato dallo stage, ve l'ho detto, io ho fatto una mazzolata delle mie,
1: cioè?
0: Ieri. Allora, voi sapete forse, ve l'ho già detto, che io il venerdì mattina vado a fare idrobike, ok? Perché comunque abbiamo Linus quota bicicletta su strada e Annie Mazzola quota bicicletta in acqua. Perché noi vogliamo essere inclusivi.
1: Su tutto.
0: Un colpo al cerchio e uno alla botte. Allora, quindi, Annie Mazzola tutti i venerdì mattina, io in terza persona tra l'altro che parlo di me stessa, manco fossi il mago Thelma, che si dà del noi. Ieri mi approccio, diciamo, al momento in cui mi preparo per andare in piscina. Apro il borsone, che solitamente io lascio sempre aperto durante la settimana, quindi torno a casa dalla piscina, tiro fuori, come si chiama, accappatoio, costume, cuffia, lavo tutto, faccio asciugare, piego, metto nel borsone, pronti per la settimana dopo, ma comunque il borsone lo lascio aperto per far arieggiare. E già questa cosa ieri mattina mi indispettisce, perché io arrivo e il borsone è chiuso.
1: Aia.
0: Come mai Annie Mazzola ha chiuso il borsone? Signori, non avevo mai tirato fuori dal borsone l'accappatoio con il costume e la cuffia.
1: Profumato?
0: Ragazzi, io vi dico, non ho mai fatto una mazzolata del genere. È stato terrificante. Un odore di muffa,
1: sì.
0: Ma in più, non un bel borsone in cotone che fa arieggiare, no, perché io l'ho comprato impermeabile, quindi ha fatto proprio una bella cappa all'interno. Il costume, ve lo giuro, dopo una settimana era ancora bagnato. Questo per farvi capire l'isolamento che ha questo borsone, che da un certo punto di vista, complimenti, perché è incredibilmente impermeabile.

0: Io vi giuro, non so quante volte dovrò mettere in lavatrice questo costume.
1: No, muschi e licheni.
0: No,
1: ci sono,
0: ragazzi, cioè pensavo uscissero le lumache a un certo punto.
1: Un risotto.
0: No, no, terrificante. La proliferazione dei batteri mi ha fatto una paura. L'ho preso, l'ho buttato in lavatrice e fortunatamente avevo un altro costume intero.
1: Ah, okay.
0: Se non fosse che uno di una taglia in meno che mi mettevo quando ero più magra, quindi comunque l'effetto kebab assicurato. E due, peggio mi sento perché era fantasia acquatica. Quindi io che di solito vado in piscina in total black, sono arrivata che sembravo la sirenetta, ma dopo aver fatto una cura di cortisone. No, ero terrificante.
1: Dai.
0: No, ragazzi, no, perché è troppo facile. Poi quando sto bene son bella, lo dico. Ma è anche comunque un momento di radio verità. È stato bruttissimo. Meno male che ero in acqua, mi hanno visto in pochi. Non fate mai questo errore. Quando tornate dallo sport,
1: aprire la
0: aprire, lavare. Arieggiare. Non fatevi prendere dalle scemate come faccio io. Mamma che brutta roba. Beh, ma come quando dimentichi la lavatrice dentro, non ti ricordi più, no?
1: Esatto.
0: Si rilavare tutto subito, Batteri pericolosissimi, Poi la roba puzza, vi si attaccano alla pelle. No, no, io ho una paura di quelle robe lì.

0: Ragazzi, ma il mio disagio non è stato l'unico, mi sembra di capire, perché queste mazzolate, come le chiamo io, che poi in realtà sono semplicemente frutto di cosa? Dell'essere distratti. In alcuni momenti siamo presi da altre vicissitudini e quindi capita di fare queste robe qui. Ma ne ho fatta un'altra, ne ho fatta un'altra. Ho sempre ieri sera ho programmato, scusatemi, ho messo la roba nella lavatrice, ok? Comunque sempre okay. Robe di umidità, sì. Ok? Mi piace questo concetto un po' sottobosco. Messo la roba nella lavatrice convinta di programmarla per farla partire di notte e stenderla la mattina dopo. Faccio tutto sto tran tran tran, poi vado a letto e dico: ma mi sembra di aver fatto meno passaggi per programmarla. Non l'avevo programmata, l'ho fatta partire durante la notte, quella scema mi ha svegliata con la centrifuga.
1: No.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Have fun with
18: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a 4.

0: American Girls qui su Radio DJ. State ascoltando io e Annie, una versione con un pochino di FOMO, possiamo dirlo? La FOMO, sì. La fear of missing out, quindi la paura di perdersi le cose. Non mi appartiene, ma neanche a voi, tra l'altro, ragazzi. In questi no, Tito, tu non ce l'hai la FOMO, no, non
1: però
0: sei
1: il
0: uno.
1: Il buffet del plaid mi manca.
0: Ho capito, ma dico in linea generale, non siamo persone che rincorrono l'occasione per far vedere che sono lì.
2: Ma zero.
0: A me più mi lasciate a casa, più sono contenta.
2: Sì, noi siamo delle ragazze di vano.
0: Sono una ragazza di vano, sì. Assolutamente. Poi chiaro, amo venire in radio, quindi per lavoro eccetera, ok, però diciamo che le mie uscite sono abbastanza contingentate, non sono più la pazzoide di una volta che si faceva il filotto venerdì, sabato e domenica a ballare, e a volte anche il giovedì. Pazza! Ragazzi,
2: allora, Tito io ho fatto, comunque quota giovane riesce a tenere ancora questi ritmi,
0: perché lui ha il fisico,
2: sì.
0: Al fisico è giovane,
2: la
0: quindi
2: voglia.
0: La voglia di uscire, di fare.
2: Ma però, anche gli amici che lo fanno insieme,
0: certo,
2: a lui,
0: è tutta
2: poi,
0: una cumpa, una compagnia delle Indie. Però cioè, Tito ha comunque una grande fortuna. Lui non deve farsi look.
2: Giusto.
0: Comunque io quando uscivo 3-4 giorni di fila c'era anche tutto un lavoro di styling dietro.
2: Cappello,
0: capito, il cappello,
2: scarpa.
0: Il vestito, il dress code. Insomma, Tito, voglio dire, lui. Guarda cosa gli dico.
2: Male.
0: No, ma aspetta, guarda cosa dico, che almeno Tito, essendo bello, sta bene con tutto. Guarda come glielo dico, guarda come è contento.
2: Adesso si è fatto anche gli orecchini.

0: sì, non, ma non Tito avete brillantino. Idea. Tito, oddio, sparkling sarà. Tito. Comunque basta, non parliamo più di Tito. Allora, parliamo di Ilaria. No, parliamo di Ilaria perché in realtà questo programma, come dico sempre io, non parla di niente perché parla di tutto. Perché sarebbe troppo facile venire qui a fare la radio e osservare il mondo dall'alto. No, signori, i maestrini di Quinta B qua non esistono. Un saluto alle maestre di Quinta B.
1: Io ero della B.
0: Ecco, una volta io l'ho detto su Instagram, dicendo la maestrina di Quinta B, una mi ha scritto dicendo: io sono una maestra di italiano e insegno in Quinta B, mi sono sentita presa in causa. È un modo di dire, può essere Quinta B, seconda C, per dire la maestrina, sì. Ok? Noi ci mettiamo, perché quello siamo, esattamente come gli ascoltatori. Parliamo dei disagi che anche voi potete avere, tipo la piccola Ilaria questa settimana non ha potuto fare quello che fa tutte le settimane, ma c'è un disagio dietro che è anche un po' una menata, se posso dire.
1: Allora, più menate in una sola menata, perché?
0: Praticamente non è due piccioni con una fava, è due menate con una menata.
1: Esatto.
0: Se è successo?
1: Se è successo che sai che qua a Milano l'è venuto giù che veramente...
0: Mamma ragazzi, no, infatti a parte tutto, non è per parlare del meteo, però noi ci lamentiamo, ah che palle, piove, non posso uscire. Ha fatto dei danni questo diluvio qua, che veramente se il problema è non uscire, chi se ne frega.
1: No, no, ma poi a me piace anche stare a casa quando piove. Il discorso è che mi piace stare a casa quando piove avendo della corrente. Perché
0: aia,
1: il problema da un mese a questa parte, dove io vivo in provincia, niente.
0: Un saluto alla provincia.
1: Un saluto alla provincia, ma arriva un diluvio che non ti spiego, io sotto l'acqua in tutto ciò. Salta la corrente, ma non salta la corrente per tipo un'ora, chiama.
0: Che è capitato
1: sistema,
0: anche no? A me, è capitato anche a me, complice una presa in giardino che era praticamente sotto all'acqua, tipo Miss Maglietta bagnata.
1: Ecco.
0: Fortunatamente ho aguzzato l'ingegno, ho staccato tutto e arrivederci. Però tu, scusa, sei senza corrente da quanto?
1: Io e tutto il quartiere, mica solo casa mia.
0: Ah, non solo casa tua.
1: No, ma va, tutto il quartiere
0: menata corale.
1: E la cosa brutta è che quando c'è stato il primo corto brutto, io stavo essiccando.
0: Aia, qui ti volevo, cara Ilaria.
1: E
0: quindi la vera domanda al 347-342-5220 è: Ilaria avrà trovato una soluzione per essiccare il What's in the Jar oppure no? Uepa!

0: Allora, prima dicevo è una puntata con un po' di FOMO perché a pochi metri da noi praticamente in questo momento è in corso la nostra seratona del Party Like a DJ, però devo dire che bella musica là, ma ragazzi, ma la musica qua, adesso no, non voglio fare concorrenza perché comunque il prodotto è sempre, voglio dire, della casa madre, ma cioè mi è piaciuto la call to action che ho fatto e poi è partito
1: Weppa!
0: Ricky Martin, una star che negli anni 90 ci ha fatto sognare, perché comunque
1: grandi, ragazzi, poster sui muri di Ricky Martin,
0: grandi poster. E vogliamo parlare della delusione di quando Ricky Martin, ormai in età adulta, ha fatto coming out dicendo che era omosessuale, cioè per vite spezzate,
1: donne,
0: cioè,
1: con cuori, i cuori infranti,
0: cuori infranti di tante, tantissime fan di Ricky, però tante donne che poi hanno comunque tolta la delusione, ma tolto anche il fatto che comunque probabilmente non sarebbero mai riusciti loro a stare con Ricky Martin, perché troppe sul pianeta Terra, lontano da lui. Poi hanno abbracciato comunque anche la sua nuova vita, figli, matrimonio. Poi è divorziato Ricky Martin, se non sbaglio, a un certo punto. Non so, tu sei stato a Los Angeles, sì, ultimamente, non hai, ne hai sentito parlare?
2: No, perché...
0: No, non è il tuo giro quello
2: non
0: lì.
2: Non è il mio giro, non è ancora il mio giro.
0: Non è ancora?
2: Sì, sì, ma quindi, io provo ad infilarmi ovunque, piano
0: ma
2: piano.
0: Quindi tu non escludi un ritorno nelle Americhe?
2: Non voglio parlarvene qua, vorrei parlarvene in privata sede.
1: Ma con quegli orecchini, secondo te, perché se li hai fatti?
0: Ragazzi,
1: devi mettere il cerchietto.
0: Posso dirvi, questa gag non finirà mai. Sì. Perché mi piace troppo la serietà anche con cui viene interpretata. Comunque, purtroppo la risposta, ragazzi, è no. Ilaria non è riuscita ad essiccare questa settimana.
1: No, perché comunque il metodo di essiccazione si può svolgere,
0: ma
1: anche
0: poi
1: naturalmente col sole che non c'è.
0: Col sole che non c'è, ma poi la domanda è: essiccatore o essiccatrice? E alzo l'asticella.
1: Essiccatore, l'oggetto.
0: Essiccatura o essiccazione?
1: Essiccatura, essiccatore. E io sono l'essiccatrice.
0: Ah, tu sei quindi la persona. Va bene, ok. No, volevo fare un po' di ordine. Non tanto per robe di lettere, finali, inclusività. No, era proprio una roba mia. E grazie.
1: Perché noi non siamo maestrini della quinta B. Comunque.
0: Assolutamente, ma neanche
1: mai.
0: Della C, neanche della G, che peraltro era la mia sezione al liceo.
1: La G.
0: Comunque, la G.
1: Quanti eravate?
0: Raga, tanti.
1: È un botto.
0: Al liceo linguistico. Purtroppo non è riuscita Ilaria per, come dire, cause di forza maggiore.
1: Di prese di forza maggiore.
0: E insomma anche condizioni meteo non favorevoli. Ma tra l'altro quindi non va neanche più. Mi sembra di aver capito.
1: Devo consegnarla a mio padre l'elettricista.
0: Allora, quante cose gli stai facendo fare a sto povero uomo però? Perché allora è la televisione, te la devo montare. E la cosa, Ilaria, mi va in burnout quel uomo lì,
1: ma noi dilazioniamo, non preoccuparti.
0: Avevamo comunque degli ascoltatori, se ben ricordi, che una settimanella fa, quando abbiamo parlato di hobby comunque un

0: poi inusuali, dicevano ci piace, erano diversi, non erano un gruppo, però presi singolarmente dicevano a me piace aggiustare le cose elettroniche che rompono i miei amici.
1: Ah,
0: ora va bene che non siamo amici perché non ci siamo mai visti, ma già che si confidano con noi, diciamo c'è un grado di confidenza importante. Se qualcuno di voi si offre per
1: si immola
0: per aggiustare l'essiccatore delle essiccatrici Ilaria, fatecelo sapere e niente, capiremo un po' come fare. Che dire, Ila, se no cosa fai? Quale potrebbe essere la tua prossima passione? Al sole?
1: Ah,
0: proprio alla vecchia maniera? Questo intro, se vi sembra perdono, è quella roba lì. Rivisitate.

0: mamma mia, una versione rivisitata, ma comunque un po' che mi ricorda i tempi passati, molto lontani, in cui compravo le compilation, ragazzi, le compilation estive. E perdono, la sapevo all'epoca, ma anche oggi, tutta a memoria, come il rosario. Perché fondamentalmente, ragazzi, quella roba lì. Pensa che bello in chiesa, adesso non voglio dire cose blasfeme tra sacro e profano, ma comunque sarebbe divertente.
1: Potremmo fare una prova.
0: Io devo proporre al Don di Graffignana, che comunque è giovane adesso, perché sai che i preti dopo un po' cambiano, non è che resta. Sì. Io da piccola pensavo che tipo il Don fosse rimasto per sempre, perché pensavo tipo i preti non hanno età, così. E quindi pensavo che Don Davide mi avrebbe accompagnata poi in tutta. A un certo punto, quando hanno detto Don Davide va via e arriva un altro prete, io ero scioccata.
1: Certo.
0: Pensavo licenziato da Gesù. E invece no, semplicemente a un certo punto cambiano parrocchie e poi, sì, insomma, fanno tutto un altro percorso.
1: Comunque, prego. Leggevo il testo di perdono.
0: Perdono nuova o perdono
1: allora,
0: diciamo
1: original.
0: Perdona Lazza, perdono Lazza più Tiziano Ferro che abbiamo appena ascoltato, o perdono di original X-Dono, X-Dono.
1: X-Dono. Prego. Comunque, se ci pensi, è tutto giusto, perché parla di cose. Se regalami un sorriso e ti porgo una rosa,
0: se questa è amicizia, nuova pace si posa, perché so come sono i patti e chiedo perdono.
1: Oppure poi dice a 4-5 giorni da Natale, cioè c'è anche il Natale, capito?
0: 4-5 giorni da Natale. Certo, è perché,
1: secondo me, dire che sto bene con te è poco. Cioè è perfetta per
0: dire che sto male con te è un gioco, però, zia.
1: Vabbè, quello lo cambiamo, dai.
0: No, però comunque adesso a parte che poi voglio dire una cosa seria su Tiziano Ferro, in un mare di stupidaggine che sto dicendo dalle 21. No, i testi delle canzoni pop degli anni

0: 2000. Anche prova a pensare a Mary dei Gemelli Diversi.
1: Bella.
0: Allora, a noi arrivava come una canzone pop, punto. Vatti a leggere il testo. Non è che raccontasse, voglio dire, di Mary che andava a bere il tè con le amiche.
1: No.
0: C'erano anche delle tematiche sotto di una certa importanza. A proposito di importanza, basta commentare i corpi delle persone, per favore, ragazzi, siamo pieni rasi. Io non, a me non interessa sapere, e non dovrebbe secondo me interessare a nessuno, sapere se Tiziano Ferro è ingrassato oppure no.
1: Ma lasciatelo stare.
0: Lasciate stare in generale la gente che non sapete neanche che condizioni vive con il proprio corpo. Tra l'altro, voglio dire, Tiziano Ferro in passato aveva anche parlato della sua condizione fisica, del suo peso, dei trascorsi che aveva avuto. Quindi, sinceramente, il fatto che dei personaggi siano considerati pubblici e che abbiano un profilo sui social network non è la pubblica gogna sempre e comunque, perché se poi si va a commentare i corpi delle personcine che dietro la tastiera scrivono queste nefandezze, piangono da qui fino a Kathmandu, come si suol dire. Basta questa roba, concentriamoci sugli artisti, sulla carriera che fanno. Ti piace, non ti piace come canta, ti piace, non ti piace, ma questa roba di commentare i corpi delle persone, fai una dieta, fai sport, ragazzi, veramente è una cosa terrificante, è di una maleducazione e di una mancanza di empatia e rispetto che veramente non ho parole. Volevo dirlo perché a me personalmente non è mai capitato, però parlo con tante persone che si espongono sui social e che poi non pubblicano certe cose perché questo e quell'altro.

0: Mentre Ilaria mi dicevi fuori onda che tu sai questa completamente a memoria, no?
1: A voglia.
0: Ma come mai sei una fan di... Allora, qui c'erano Drake, Wizkid e Kyla. Quale delle tre è la tua...
1: Drake.
0: Drake.
1: No, perché c'è stato... Io ci sono delle canzoni
0: sì.
1: che mi fisso che devo saperle
0: a memoria.
1: Tutte in inglese.
0: No, vabbè, rappare.
1: Sì, sì, sì. Io faccio... C'ho dei momenti in cui esce fuori il mio lato rapper.
0: E allora in questo caso, per chiudere la prima ora, l'unica parola che posso dire per commentare questo è... GANG!

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
0: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
0: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
6: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a €1,49.
14: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
19: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
22: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: Tito la nuova canzone. Tito dice così, scusami, ma non è che tu andando all'estero mi hai incrociato la Shaki che dopo la storia con Piqué sta buscando un nuovo macho,
1: no,
0: il nuovo novio italiano?
2: La vedo più come un'amica lei. Poi ha dei figli, ma Tito,
1: ragazzi, è tua madre.
0: Ragazzi, ragazzi, veramente, guarda, Tito, scriverò anche a tua mamma, perché veramente devo mi ero già complimentata con la mamma di Tito perché ha un figlio, veramente è una persona per bene, ma stai sfoderando un lato tuo creativo, per cui la signora necessita di nuovi complimenti. Radio DJ
3: One Nation One Station. Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo, quando ti dicono che è a misura, Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il

0: esattamente in questo momento nella, beh, no, in realtà anche prima con il piccolo sgancetto che abbiamo fatto nella seconda ora di Yuenni, una versione con un po' di FOMO, con un po' di fear of missing out, paura di perdersi delle occasioni, perché noi siamo in via Massena 2, ma a pochi metri da noi si sta svolgendo in pieno il PLAD, quindi il nostro Party Like a DJ, il mio primo ufficiale Party Like a DJ, che infatti sto passando qua. Benissimo, non è vero.
1: Dai,
0: non
1: dopo
0: è vero.
1: Facciamo un salto.
0: Dopo facciamo un salto.
1: Io ho mangiato gelatino prima di venire qua.
0: No, io ho bevuto cafferini invece.
1: Io
0: perché
1: anche
0: comunque. Ma la signora per arrivare poi in diretta a fare la diretta e poi arrivare al PLAD, devo restare sveglia in qualche modo.
1: Giusto.
0: Perché sai che sennò io finisco direttamente nel fodero dopo la diretta. Non è che vado a fare. Voi
1: di solito
0: chiama. Sì, il cuscino chiama. La compagnia è bella, ma il letto chiama, come vi ricordo sempre.
1: Era al letto.
0: Benvenuti, sì. Benvenuti in questa seconda ora. Siamo insieme fino alle 23. Allora, giusto per, ce le abbiamo delle notizie, perché magari uno può dire, vabbè, ma questi, no, Ilaria me le ha stampate, io ce l'ho qua, adesso pian pianino ve le snoccioliamo tutte. Notizie che però sono anche un po' consigli di benessere.
1: Sempre.
0: Per la nostra, sì, per la nostra rubrica, anche un po' vivere sani per vivere meglio. Innanzitutto non abbiamo il What's in the Jar, quindi lo so che la voglia di partecipare è tanta, nonostante voi non vinciate mai nulla, anzi proprio un bel nientone, però mi dispiace, ma causa cortocircuito a casa di Ilaria, è andata via la corrente perché c'è stato il diluvio non solo a casa sua ma a casa di tutto il quartiere, l'essiccatrice non si accende più. Molto bene, la signora sta vessiccando, avrebbe potuto eventualmente essiccare al sole, ma il sole non c'era.
1: No, ce n'è quindi troppo poco.
0: No, a volte non c'era proprio.
1: Sì.
0: Proprio il sole se l'è data a gambe levate per lasciare spazio all'acqua. Però devo dire una cosa, sono molto felice dal punto di vista, diciamo, come posso dire, del giardinaggio, di
1: sì,
0: questa pioggia, perché un mesetto fa la mia piccola pianta di mandarino in vaso era completamente bruciata dal caldo. Cioè bruciata, come se io con un lanciafiamme fossi andata lì a bruciare. Ok, foglie proprio completamente secche, altro che essiccatore. Cioè
1: bagnavi.
0: Lì proprio la bagnavo, la curavo. Non so che cavolo è successo. Sono andata via 2 giorni, morta. Ho detto

0: non voglio arrendermi.
1: Brava.
0: Voglio credere in lei, nella pianta, ma soprattutto in me, con la mia cesoia. Tic tic tic tic, ho tagliato tutto. Ragazzi, questo mandarino non è mai stato così bello.
1: Brava.
0: È resuscitato. E tra l'altro l'ho messo vicino alla pianta del limone, perché ho detto agrume con agrume, che ne so,
1: ci sono raccontati qualcosa.
0: Magari capito.
1: Ma il tuo limone sta limonando?
0: Il mio limone sta limonando, signori, sono troppo contenta, perché ho un limone su che a breve stacco, c'è un altro che sta crescendo e ci sono altri tre piccoli piccoli piccoli che stanno nascendo.
1: Cosa ti avevo detto? Che lo devi tagliare quel limone.
0: Sono le gioie, le gioie della vita. E beh, è bello, sono quelle piccole cose per me che sono sempre stata veramente zero pollice verde, sono quelle piccole robe lì, e io tutti i giorni esco e faccio i complimenti al mio mandarino. Poi li faccio anche al limone, perché non vorrei, sai, che poi si prendono male. A breve però parliamo, sapete di cosa? Di docce, non docce, come si dice Ila, quando
1: non
0: uno...
1: quella dell'acqua,
0: no, quando uno ti dice una cosa, una doccia di realtà, no, una doccia di
1: umiltà. Sì.
0: Si dice così, sì. No, non è una doccia di umiltà, ma è doccia al buio.
1: Ah, ok.
0: Tito, voglio proprio sapere la tua opinione sulla doccia. Non adesso, nonostante questo intro, non adesso. Però è una routine serale senza luce e senza schermi che sta diventando l'alternativa al doom scrolling.

0: Però Tito, tu quando dici queste cose dovresti dirle in onda. Però io già sapevo che avrei dovuto chiamarti in causa. Allora, c'è chi la sera non riesce a staccarsi dallo smartphone. Cosa brutta, molto brutta, perché poi ha tutta una serie di conseguenze sul sonno. Anche la luce blu comunque non fa bene al viso, eccetera eccetera. E chi invece sta, diciamo, abbracciando questa nuova filosofia, che è fare la doccia al buio. Allora, Ilaria l'ha fatta al buio la doccia
1: per tanti giorni,
0: per tanti giorni, ma non per fare una roba di tendenza, di TikTok, ma perché proprio la corrente non c'era.

0: Ma pongo un quesito, l'acqua calda tutta post?
1: Sì, perché c'ho il gas.
0: Ah, quindi. va bene, ok, a posto, benissimo.
1: Però,
0: no, perché
1: senza,
0: altrimenti c'è il buio.
1: Grandi cervicali qua, eh.
0: Ah, perché non potevi asciugarti i capelli. Sì. Quindi un po' Leonessa, tu un po' Shakira, però anche mal di collo.
1: No, ma quando mi hanno vista i miei colleghi di rientro in ufficio.
0: Ho capito, ragazzi.
1: Pensando che avessi veramente fatto a botte con un leone.
0: Addirittura.
1: Ma avevo dei capelli improponibili.
0: Pensa che invece ci sono persone a cui l'utilizzo del phon non cambia assolutamente la vita. E abbiamo qui Tito che ce lo può raccontare, vero Tito?
2: Ma del phon o della doccia?
0: No, la doccia non potresti lavorare con me se non la utilizzassi. Del phon, dico, tu non sei uno che c'è la corrente o non c'è la corrente, a te cosa ti cambia?
2: A me niente,
0: ecco,
2: il phon infatti.
0: Hai capito?
1: Lo usa.
0: Hai capito?
2: Sì, per avere i capelli un po' più mossi anche.
0: Un po' più mossi.
1: Vedi che c'ha un mallet dietro un po'.
2: Basta.
1: Wild.
0: Però allora, la doccia al buio sembrerebbe veramente una, come posso dire, un toccasana, non solo per staccare la mente tra le tante cose fatte durante il giorno e fare poi il passo a letto, quindi facendo qualcosa di attivo perché ti stai oggettivamente lavando, ma senza fare qualcosa per cui richiede un'attenzione, perché anche scrollare il telefono comunque tu devi stare lì a concentrarti, seppur per veramente dei nanosecondi, sui contenuti. È stato condotto un sondaggio su oltre 1000 persone che mostra che, e questo è il momento Davide Damiani con i numeri, circa il 30%, ho lavorato 2 giorni con Pecche Damiani e ho assunto la numerologia da Damiani.
1: Va bene,
0: allora,
1: va bene.
0: Il 30% ha già sperimentato questa pratica, quindi senza che questa fosse una tendenza l'aveva già fatto. Tra chi utilizza regolarmente questo metodo di doccia al buio, il 62% riferisce un miglioramento della qualità del sonno e una riduzione, che secondo me questa è la roba più positiva di tutte, dei pensieri ricorrenti prima di dormire. Che brutto quando vuoi andare a dormire, il tuo corpo non ne può più e tu vai avanti a pensare,
1: overpensare,
0: tru. È brutta quella roba lì, ragazzi.
1: È una strategia.
0: Attenzione, anche io. Qual è la tua?
1: Allora, la mia è sempre stata, e non so perché, io a me la piscina per esempio non piace, ma ho questo ricordo di quando ero piccola e facevo l'elementare in piscina, che si faceva questa
0: cosa. Che si
1: cosa.
0: Faceva il pomeriggio, certo.
1: Sì. Io mi ricordo la sensazione di pace e benessere di io, bella asciutta, perché a me non mi piaceva bagnarmi da piccola.
0: Post piscina,
1: che guardavo la piscina dall'alto, perché ero tipo al terzo piano.
0: E tu dicevi, bella, per oggi è finita la tortura.
1: La pace che mi trasmetteva, sentire quel rumore bianco di bambini che vociferano, io sapevo di essere asciutta.
0: Veramente?
1: Ma dormi in un secondo.
0: Ma pazzesco.
1: Giuro.
0: No, ma stiamo per condividere i nostri segreti per dormire bene subito? No, ma io ne ho uno, ragazzi, che non so se funzionerà solo con me, però dopo ve lo racconto.

0: Frank, Francesco Gabbani in diretta su Radio DJ. Parlavamo di metodi per dormire. Allora, i messaggi che dicono: io prendo la melatonina, io bevo la camomilla, io faccio un massaggio sulle tempie, io faccio... Ragazzi, quello sì, nel senso che comunque lo sappiamo, la melatonina fa dormire, la camomilla, c'è un sacco di tisane, anche varie goccine di ogni genere, c'è chi prende i fiori di Bach, il CBD, eccetera eccetera eccetera. Ma qua parliamo...
1: Il magnesio anche.
0: Il magnesio supremo.
1: Supremo.
0: Ma quando sento magnesio supremo me lo immagino col mantello che arriva. Sono il magnesio supremo. No, qua stiamo parlando proprio di cose inusuali che facciamo per dormire. Allora, Ilaria pensa a quando era alle scuole elementari e dopo aver fatto la lezione in piscina guardava dall'alto la piscina dopo aver fatto già doccia, capelli, pronta per uscire col borsone in mano.
1: Sì.
0: Quindi quella sensazione lì, quindi anche un po' l'odore forse della piscina,
1: sì,
0: e
1: tutto.
0: Il caldino tipico che c'è sempre in piscina.
1: Brava.
0: Perché comunque ovviamente la gente deve andare in costume, quindi ci sembra una temperatura dove un pisolino comunque te lo faresti volentieri. Io invece, sapete che metodo utilizzo?
1: Vai.
0: E funziona sempre e sempre di più. Io quando andavo al liceo linguistico al Maffeo di Lodi avevo un professore che ho anche rivisto, vabbè, negli anni scorsi quando sono tornata a Lodi. Era il professor Badini, che insegnava italiano e storia, ed era bravissimo, preparatissimo, fisicamente tipo Bruno Vespa come concetto,
1: okay,
0: però con una dialettica ed un modo di parlare molto molto più calmo. Talmente calmo, ragazzi, che io non vi nego, a volte mi addormentavo.
1: Ah, ti rilassava molto come
0: ragazzi,
1: dialettica.
0: Era soporifero per me. Per, ve lo giuro.
1: Ma
0: io mi scusavo, gli dicevo: prof, lei mi deve perdonare, ma io penso che lui fosse tipo un, cioè, l'ASMR prima dell'ASMR, ma con la voce ad una tonalità normale.
1: Lui ha sbagliato lavoro.
0: Lui ha sbagliato lavoro, poteva essere milionario a quest'ora, magari lo è pure, non lo so. In ogni caso io gli dicevo: prof, mi scusi se mi sono addormentata, ma lei ha una voce che mi fa veramente, cioè proprio, no, io non ero annoiata dal contenuto, era una voce che mi faceva addormentare. E io ve lo giuro, quando non riesco a prendere sonno, io penso alla voce del professor Badini e io crollo come un sasso. Ve lo giuro.
1: Giura?
0: Sì.
1: Ma tu riesci a ricordare la sua voce?
0: Allora, io avevo un rapporto bellissimo con questo professore, perché io sono sempre, non sono mai stata una grande studiosa. A me cosa mi ha sempre salvato? La dialettica,
1: certo.
0: E il fatto che comunque per me l'interrogazione era esattamente come questa roba che sto facendo adesso. Cioè io studiavo, ma per me era una performance. Cioè io arrivavo, io non ho mai studiato da 10, perché a me non piaceva studiare. È che io se arrivavo a 6, poi con quello che ci mettevo a 8 ci arrivavo.
1: Certo,
0: perché comunque io prendevo, facevo reference, portavo cose, cioè gli indovinavo la jalapas mentre parlavamo degli etruschi, cioè dicevo delle robe fuori e questa cosa comunque funzionava. Ed è come mi sono salvata anche in matematica, che ero una capra rara. Ma comunque, ragazzi, ci mettevo tutto il mio impegno. E io
1: ma
0: con
1: come facevi con i numeri a fare le reference? Cioè comunque, lì è veramente una performance alta, eh.
0: Ero divertente,
1: sì.
0: La verità è che io l'ho sempre un po' buttata in vacca sul divertimento e sulla, un po' sulla mia buffonaggine, con tra l'altro professoressa di matematica mia omonima, Anna Maria. E quindi voglio dire,
1: dai. Tra Anna Maria,
0: e voglio dire, diamoci una mano, professoressa, no? Capito? Ma no, ma poi io facevo delle robe assurde. Se sapevo che lei arrivava tipo con la macchina, ma io non è che lo facevo a modi, passatemi in termini, lecca culo. Io lo facevo proprio perché volevo dimostrarle che. Quindi arrivava con la macchina, io andavo a aprire la portiera, prof, mi dia il registro. E lei: non fare queste cose, che dovresti essere a fare palestra. Ma non si preoccupi, che glielo
1: morta.
0: Dico. Cioè, io facevo queste robe qua, però veniva apprezzato, ma non ero maleducato. Assolutamente, però
1: era il tuo modo,
0: era performance. E con questo professore io parlavo

0: altissimo anche dopo le lezioni. Quindi ci ho parlato tanto anche di cose, io non so, il tipo il weekend lavoravo e lui mi chiedeva sempre com'è andata questa settimana, facevo la cameriera in pizzeria e lui mi chiedeva sempre: Mazzola, com'è andata questa settimana? C'erano tanti clienti. Quindi magari mentre lui si beveva il caffè chiacchieravamo delle mie scemate del weekend. E quindi ho proprio la sua voce, me la ricordo benissimo e vi giuro che è una cosa incredibile.
1: Addormenti subito.
0: Subito. Penso tendenzialmente con storia, con italiano meno, con storia proprio ragazzi, la testa proprio pom sul banco, giuro.

0: contenta di non essere l'unica che durante le lezioni si addormentava non tanto per il contenuto di esse, ma per la voce dei professori. Poi invece chiaramente c'erano altri professori che avevano delle voci, sembravano delle aquile, tipo la mia prof di latino, professoressa di perché aveva un volume della come un volume della voce sì altissimo. Però ecco, una cosa che per esempio mi fa spesso notare Marco, il mio compagno, e a me manda non in bestia, peggio, quando mi fa con la mano così come per abbassare il tono della voce. Marco, sei fuori?
1: Io la alzo. Tu mi fai una cosa del genere, io
0: lui
1: grido.
0: Spesso mi fa questa cosa, ma lui non capisce che io non sto urlando. That's my fucking tone of voice. Io parlo così, ragazzi, non mi sento alta. Non mi sembra di... Lui mi dice, tu non ti rendi conto che anche quando dico una cosa

0: solo a te, non la stai dicendo solo a me,
1: la
0: stai dicendo almeno a 15 persone, però così con la mano
1: tu non
0: no
1: la fai.
0: Va bene la gestualità italiana, va bene tutto, Italian gesture, tu mano a carciofo, quello che vuoi, ma la mano, Marco, non me la devi fare.
2: DJ One Nation One
3: Station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Have fun with...
7: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

Lady Gaga e Doechii in questa seconda ora di Io e Annie, una puntata in contemporanea con Party Like DJ, che è oggi ma sarà anche domani, quindi domani ce lo

0: proprio tutto, tutto, tutto oggi un po' a spizzichi e bocconi. Ho visto Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ma l'hai visto?
0: L'ho visto, Ila, l'ho visto perché non ho più resistito. Tra l'altro l'ho visto con persone di diverse età. Quindi okay, avevamo il settenne, la quattordicenne, vabbè, io la diciottenne. No, però insomma l'ho visto con persone di diverse età, il quarantenne, quarantacinquenne. Devo dire che il primo non si batte.
1: Mamma,
0: non voglio fare spoiler, a parte che ormai spoiler, ormai è un po' in giro Il Diavolo Veste Prada 2, quindi non,
1: vabbè, non farlo a me,
0: però
1: dai,
0: non lo faccio a te, non lo faccio a te neanche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che magari non l'hanno ancora visto, magari lo vedranno, ma magari anche no. Il primo non si batte. Ecco, devo dire una cosa, avendo lavorato, avendo militato per tanti anni nel mondo della moda, in questo, nel primo manco te lo dico, ma in questo riconosco tanti passaggi che ho vissuto anche io. Taglio dei budget, taglio di cose, shooting che una volta erano galattici, adesso ti devi, cioè se ti danno uno studio con un green screen devi farti il segno della croce. Insomma, da quel punto di vista, per chi fa quel lavoro è un po' come se facessero, non so, un film sui fonici. Probabilmente Tito si riconoscerebbe di più perché andrebbero a toccare delle tematiche che fanno proprio parte del suo lavoro. Quindi io da quel punto di vista lì certe robe le ho vissute e ho detto ah, sì, effettivamente ci sono passata anch'io. Però tutte le critiche che sono state mosse sul doppiaggio e comunque sulla fotografia io non posso che abbracciarle, perché effettivamente se tu guardi il primo e se guardi il secondo, ragazzi, la differenza è proprio, cioè, visibile ad occhio nudo. Non so, cioè non bisogna essere direttori della fotografia per capire che effettivamente la color correction e lo stile delle riprese è molto più fake, tra virgolette, che poi voi direte sì, ragazza mia, però un film, rispetto al primo. Anche la questione del doppiaggio, ci sono dei momenti in cui io veramente leggo perfettamente il labiale e capisco cosa sta dicendo in inglese nonostante sotto ci sia l'audio in italiano. Non so come mai, però bello da vedere per chiudere, per, vabbè, chiudere un cerchio,
1: vederlo, okay.
0: Da vedere per chiudere un cerchio, assolutamente non ce ne saranno più, cioè no. Non aspettiamoci Il Diavolo Veste Prada 3 perché ormai la storia è chiusa. Il personaggio di Miranda ha vabbè, non dico niente perché Ila non l'ha visto, però tutto questo perché c'è Lady Gaga nel film.
1: Certo.
0: Signori, mega cameo della signora Stefani Germanotta. Milano era stata blindata perché appunto c'era lei. Io pensavo che lei cantasse Runaway durante il film. Canta un'altra canzone. No, canta un'altra canzone. Io delusa.
1: Vabbè,
0: nel
1: dai,
0: senso che comunque Runway c'è, però non è lì. È in un altro pezzo del film. Tito,
1: niente.
0: Stavo facendo dei segni. Vedi, l'Italian gesture funziona, ma fino a un certo punto. E comunque le dica, dove la metti sta? È una

0: qui su Radio DJ. Abbiamo parlato di moda. Mi piaceva di dirlo un po' così, come Anna Dello Russo, sono la vestale della moda. Abbiamo parlato di moda per quanto riguarda il Diavolo Veste Prada 2, che ho recentemente visto, ma anche un bel po' in ritardo. Ma non ho più la FOMO neanche per queste robe qua.
1: Ma no,
0: cioè, ormai sono vivo in un piano, in un, come dire, in una dimensione mia talmente serena, tranquilla e organizzata che non dipendo più da queste robe qua. Penso che questa sia una grande, grande prova di maturità.
1: Io ho appena visto Buencamino adesso.
0: Che è uscito,
1: che è uscito a Natale.
0: A Natale. No, io non l'ho ancora visto.
1: Non l'ho visto adesso.
0: Figurati.
1: Ma così, quindi, perché quindi c'era in piattaforma.
0: Purtroppo
1: l'ho visto.
0: Possiamo dire che non facciamo parte degli italiani che hanno fatto guadagnare un sacco di milioni, di miliardi di euro a Checco Zalone. Checco, scusaci.
1: Ma no, ma glieli facciamo guadagnare comunque. No, se li guardiamo in piattaforma è
0: però
1: uguale.
0: È meglio, guarda che carino, noi glieli facciamo guadagnare dopo. Così lui pensa:
1: manteniamo.
0: Oh, che palle, ho già guadagnato tutti questi soldi, non me ne arrivano più. E poi arriviamo noi, pam! Con una piccola mancetta.
1: 6 mesi dopo.
0: Va bene, va bene. Ok, no, mi volevo assicurare di questa roba. È vero che si guadagna anche dallo streaming. Pazza. In ogni caso, parlavamo di moda. È arrivata l'estate, che porta con sé comunque anche un sacco di tendenze, il colore, la cosa, eccetera, eccetera. I sandali di Moschino hanno le dita con lo smalto disegnate.
1: Bellissimo.
0: E costano, ragazzi, una roba che veramente è 730 euro. Benissimo, preferivo, guarda, pago meno i piedi. Perché
1: faccio
0: in teoria.
1: La pedicure.
0: Sì, perché in teoria questi sandali sono dei sandali finti. È una trovata ironica e giocosa. Così viene descritta, ragazzi. Manco fosse una partita di beach volley. Una trovata ironica e giocosa.
1: Alla modica cifra di 730.
0: Alla modica cifra di cioè, cosa c'è di ironico e giocoso nei 730 euro? Anche perché poi, allora,
1: questa è la FOMO.
0: Io devo tacere proprio veramente e mettermi con la testa sotto la sabbia, mo di struzzo, perché io sono una di quelle persone che usa le scarpe Tabi. I miei collaboratori lo sanno.
1: Sì.
0: Io sono sempre perennemente, a parte oggi che ho una ballerina, che anche su questo potremmo comunque fare 8 puntate, su è bella, è brutta, sta bene, sta
1: sì,
0: male.
1: Sta bene.
0: Ma guarda, ti dico, sinceramente me la vivo proprio in maniera serena. Però io amo le scarpe Tabi, che sono quelle. Le scarpe che hanno l'alluce
1: separato
0: da tutte le altre dita dei piedi. Scarpe che peraltro il mio compagno stesso ha sempre criticato. Chi ha comprato le Tabi quest'anno? Sì, proprio
1: sì,
0: lui.
1: L'ho viste l'altro giorno.
0: Hai capito? Capito, perché comunque sono comode. Poi dipende anche un po' dalla postura, da come appoggi i piedi. Quindi io parlare di scarpe brutte sinceramente non me la sento, perché io a giro quelle brutte ce le ho avute tutte, le Crocs con la zeppa. Cioè comunque a me la scarpa brutta che fa il giro e diventa bella piace molto, perché secondo me dipende anche un po' come la metti. E poi io le Crocs con la zeppa le devo mettere per forza, perché quando le metto con la tuta, se no io sono bassa, la tuta mi va troppo lunga.
1: Brava.
0: Struscio per terra. Non è più età di portare in giro le robe che strusciano per terra, quindi a volte devo anche utilizzarle, insomma, fare di necessità virtù. In ogni caso, queste sono proprio scarpe, un sandalo finto. Tu non ti devi preoccupare di andare a mettere lo smalto, fare i piedi, quindi sotto puoi essere veramente la strega salamandra. L'importante è che il piedino smaltato sia sul sandalo. 730 euro. Io ve lo giuro, ragazzi,
1: mi faccio 700 pedicure, cioè nel senso,
0: no,

0: Ne fai 700 no?
1: No,
0: però
1: 500
0: ne fai,
1: tutte.
0: Ne fai parecchie. Altro problema che per esempio Tito non ha, quello di fare smalto, semipermanente, questo e quell'altro, che io non posso neanche più fare.

0: Radio DJ. Stavo pensando che l'aranciata, per quanto faccia estate, è una roba che penso di non aver mai ordinato al bar. In tutta la mia carriera di persona che va a bere delle cosine in giro. È proprio una roba.
1: Manco io.
0: No, vero?
1: No, ma neanche. No. Neanche ma la limona, niente.
0: No. Sai cos'è che mi piace ultimamente? Cioè, ultimamente, una cosa che quando è ginger beer.
1: Anche a me piace tanto.
0: Ginger beer che non è alcolico. Una volta ero con mia mamma. No, non avete idea. Ci fermiamo in un posto un po' particolare, diciamo, non un baretto così. Dico, ma io, sai cosa? Un caldo che si schioppava. Dico, guarda, io una ginger beer. Anna Maria, sei matta?
1: A quest'ora?
0: A quest'ora del pomeriggio. Ti fa male. Perché Anna Maria, mio nome all'anagrafe. Mm-hmm. E quindi quando la questione è importante viene utilizzato il nome
1: intero.
0: Esteso, intero, pronunciato con un tono di voce alto che quindi fa anche presupporre un grassetto. Cioè mia mamma ogni tanto parla in grassetto. Ok, caps lock. Dico, mamma, ma non è birra? Madonna, mi ero spaventata. Cosa vuoi che succeda? Ma guarda che mia mamma ogni tanto anche adesso
1: l'adoro.
0: Sì, la cosa avete mangiato ieri sera? Ma ho preso la tonna cipolla e una birretta. Anna Maria, no, la birra, no, la birra no. La birra no, Anna Maria non ti fa bene. Mamma, è una. Cioè, questo concetto che. Mi raccomando, stai attenta. In generale, stai attenta. Ma sono
1: però
0: a casa. Sono a casa, cosa mi deve succedere?
1: Ma anch'io vorrei questo modello di riferimento, sinceramente.
0: Perché la Giusy non è così?
1: No, mia madre mi ha scritto l'altro giorno dicendomi: un po' ubriaca.
0: Ma come un po' ubriaca?
1: Stasera no, ho scoperto cos'è il gin tonic. Quello che
0: credo.
1: Bevi sempre tu.
0: No.
1: Buonissimo. Mamma, ma io non lo bevo il gin tonic. Ma sì, ma tu lo bevi sempre.
0: Ma con chi ha ma lo bevo sempre, non penso, mamma, perché voglio dire, avrei.
1: Mio padre sotto stava morendo da ridere.
0: Tuo padre nel frattempo che ripassava la lista di cose che deve sistemarti.
1: No, lui guidatore designato, ovviamente, si
0: beve
1: una birretta
0: certo.
1: E poi porta a casa.
0: E dopo 7 ore può guidare.
1: Che ha scoperto cos'è il gin tonic.
0: È divertente, no? Io, cioè, mia mamma non ha assolutamente nulla contro l'alcol, se non fosse che lei è, cioè, pressoché astemia.
1: Okay.
0: Quindi grandi scene, risate, ma con i parenti, tutti nella famiglia abbiamo quel parente lì.
1: Sì.
0: Chi ha la zia, chi ha la nonna, chi ha il nonno, chi ha lo zio, la suocera, la nuora, quella che beve un bicchiere di prosecco neanche tutto e ragazzi.
1: È mia madre.
0: Quella
1: sì,
0: è tua madre.
1: Sì,
0: nella tua famiglia, Tito, chi è?
2: Beh, mia nonna da sfregio davvero di...
0: Cosa?
2: Di tante cose, soprattutto di fronte ai miei amici e alle mie amiche. Appena beve due bicchieri di vino parla
0: fine
2: di... Sì, no.
0: Ma quali sono gli argomenti? Perché ci sono alcuni che sono monotematici.

0: drammatici.
1: Io ho conosciuto la nonna di Tito.
0: Tu hai conosciuto la nonna di Tito?
2: Sì.
0: Cosa Tito, cose che non siano censurabili.
3: No,
0: perché
3: infatti,
0: siamo in diretta.
3: Questo è il problema. Ti dico solo che io mi chiedevo in camera, mi innervosivo, dicevo basta, non riesco più a sentire queste cose. Perché lei. Freni inibitori non esistono più.
0: E
3: quindi
0: fine.
3: Le sue amiche diventano come le amiche di una normale ventenne. E quindi racconta di tutto e di più. Cosa che
1: posso confermarlo, anche
0: ma ricordando anche i tempi andati? Perché
3: i tempi presenti, e questa è la cosa terribile.
0: Aia!
3: E questa è la cosa che.
0: Scusa, Tito, ma perché non hai ancora organizzato un incontro con tua nonna anche con me? Perché potrebbe darmi del filo da torcere,
3: signora.
0: Mi sembra di capire.
3: La saluto e spero, nonna, che se tu mi senti smetta.
0: Vabbè, adesso Tito, voglio dire, anche una puntata di caramba. Facciamo una cosa, capiamo come fare dopo aver ascoltato la nostra amicona Mariah Carey con Fantasy.

0: Tito, comunque volevo dirti che non sei solo, perché dopo ho capito un po' i temi su cui va tua nonna. E al 347-342-5220 c'è gente che dice: quando mia nonna, quando mio zio parla, oltre a raccontare le barzellette sconce, che sono, a parte che sconce, ragazzi, ma si può ancora dire nel 2026?
1: Sì, si dice.
0: Ok,
2: sì, lo dico.
0: Barzellette sconce, quindi con doppi sensi, vabbè,

0: viene ok, e comunque non ok perché dopo un po' è veramente un po' imbarazzante, vengono aggiunti spesso anche dei dettagli privati della vita di persone anche attempate che, per l'amor, liberi di vivere la vostra vita intima nella maniera più bella del mondo e più sana che ci sia,
1: però non dite,
0: però non venitecelo a dire, no. Però indipendentemente, perché a me comunque quelle robe non mi interessano. Come non mi interessa giudicare il corpo di Tiziano Ferro del caso o sapere se quel VIP si è mollato con quell'altra. A me comunque non piace fare gossip e chiacchiera neanche sulla vita intima delle persone che conosco.
1: Condivido.
0: È una roba che non mi interessa. Se è vita privata e intima, così deve restare. Se poi mi vuoi raccontare un aneddoto che fa ridere con quello con cui sei uscita nel... tirato una pennata al microfono. No, se vuoi raccontarmi un aneddoto di quella con cui sono uscita alle medie, va bene.
1: Grandi
0: stiamo parlando
1: risate,
0: comunque
1: sì,
0: del
1: sì.
0: Voglio dire, dei tempi del brontosauro, del triassico. Ma se mi devi raccontare delle robe odierne del tuo corrente, diciamo, compagno, non le voglio sapere.
1: Quindi mi stai dicendo che devo contenere i miei racconti?
0: No, non sto dicendo a te, è che ci sono tante persone,
1: no, però è vero,
0: che amano raccontare i cavoli
1: tutto
0: loro,
1: però, cioè tutto. Tipo molto dettagliato.
0: Non mi interessa, no. Sono robe vostre quelle,
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: capisci? Anche perché poi sembra quasi che arrivi questo racconto perché si aspetta che dall'altra parte, ma no. Ma no,
1: ci si aspetta un
0: ma
1: che
0: un
1: anche
0: confronto.
1: Tu faccia...
0: Ma non siamo a Temptation Island, non ho acceso un falò, non dobbiamo confrontarci, non c'è un iPad,
1: no.
0: non dobbiamo vedere nessun video, Dio grazie.
1: Non c'è nessun video per
0: mi
1: noi.
0: Viene da dire. Vabbè, comunque niente, no, per cambiare completamente argomento, avevo letto, mi sono dimenticata di dirvelo prima, la notizia sugli studenti del liceo scientifico Salvemini di Bari che per salutare il loro professore sono saliti in piedi sul banco, era il suo ultimo giorno di lavoro, intonando, cioè urlando "oh capitano mio capitano",
1: dai.
0: Come no ragazzi, sto
1: pianto.
0: Veramente trattenendo la commozione, a me queste robe qua piacciono tantissimo, mi commuovono, perché quando senti parlare di scuola, professori, alunni, tendenzialmente sono sempre notizie brutte, sono sempre notizie che non mi piacciono, tristi, e invece questa è molto molto molto bella. Lui ha lavorato tanti anni come professore e poi, capito, chissà se il professor Badini fa ancora il professore, se sono ancora in tempo per salire sul banco e digli "oh capitano, mio capitano". Stay.

0: Allora, i più attenti si saranno accorti che non abbiamo fatto il momento Giappone. No, non l'abbiamo fatto perché, non avendo fatto neanche il What's in the Jar, anche la rubrica Momento Giappone non la facciamo. Perché comunque noi non vogliamo fare le preferenze, non vogliamo che nessuna delle due rubriche si offenda.
1: Giusto.
0: O no, Ilaria?
1: Sì, sì, sì, abbiamo deciso così.
0: Abbiamo deciso questa cosa in un'ottica di inclusività e poi resettiamo tutto e ripartiamo. Poi questa puntata è speciale perché è durante Party Like a DJ. Da sabato prossimo si ricomincia sperando che l'essiccatore di aria vada a posto.
1: Al massimo ne prendo un altro, non preoccupatevi.
0: Facciamo una piccola colletta, perché comunque ne va anche del bene del programma. Che dire, amici ed amiche, noi ci salutiamo, ci sentiamo sabato prossimo. Adesso, belli sgarzollini e allegri giovani come solo noi sappiamo essere, ci dirigiamo verso Party Like a DJ a incontrare tutti i nostri colleghi. E che dire, ci sentiamo sabato prossimo dalle 21 alle 23, sempre qui su Radio DJ, sempre con Jenny. Grazie Ila.
1: Ciao a voi.
0: Grazie Tito.
2: A voi.
0: E grazie a voi, ciao.

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Party Like a DJ, domenica 7

0: Sisma, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la DJ Parade. Sabato sera 11 mezzanotte, Radio DJ M2O in contemporanea sulle due radio. Adesso sono su Radio DJ, adesso sono su M2O, adesso torno su Radio DJ, adesso sono su tutte e due. Ciao, sono Albertino.
1: E qui ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario,
1: sono qua, beh, sono
0: Bargetti regia. Sei tu?
1: Sono io, ecco.
0: Ho sentito molto parlare di te.
1: Ah, ti ringrazio.
0: Scusa, una domanda. Hai 20 posizioni?
1: Certo.
0: Hai qualche nuova entrata?
1: Sì, ce n'è solo una.
0: Hai una numero uno?
1: Sì.
0: Possibilmente
1: sì.
0: Nuova?
1: No, non lo so, sì.
0: Non
1: sì.
0: Puoi dirlo, non no, puoi no. Spoilerare. Vabbè, allora facciamo così, cominciamo.
1: Sì.
0: Sei Mario, quindi, giusto?
1: Sono Mario, sì.
0: Bargetta. Allora, se gentilmente mi fai sentire l'unica canzone che se ne va questa settimana. Se ne va Turn the Lights Off, che però è stata anche al numero uno della DJ Parade. Cut Off featuring John, remix 26.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio

con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Cinne Duoco, Cinno Nuco, la canzone di Frankie Rizzardo, di cui né io né Mario abbiamo capito il titolo, ma non importa. Al numero 20 ad aprire la DJ Parade. In 19esima posizione invece,
1: l'unica nuova entrata.

0: era Just the Way You Are, ma non questa Just the Way You Are.
1: I want you just the way you are.
0: E neanche questa Just the Way You Are.
1: Just the way you are.
0: Perché uno era Billy Joel, l'altro era Bruno Mars.
2: Oh man.
0: C'è solo un titolo in comune, giusto?
3: Giusto.
0: Grazie. Era la numero 13 della DJ Parade. Al 12 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. E al numero 11 questa settimana Tame Impala e i Boys Noize con Dracula Remix.

0: E così, con Dracula, siamo arrivati a metà classifica, caro Mario.
1: Pausa,
0: eh?
1: Pausa.
0: Pausa?
1: Pausa.
0: Va bene. Tra poco, rimanete con noi, perché arriveranno le prime 10 della DJ Parade di sabato 6 giugno 2026.
2: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Have fun with
7: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

abbiamo Gianni Romano con You Rock My World nella versione di Velafro. Al numero 9 Kungs Boys Noise con Get Away. E al numero 8 Sam Jacobs, Ezra Nuray, I Don't Mind.

State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend con Sam Jacobs al numero 8 in salita questa settimana era I Don't Mind. Al 7 invece continuiamo con Bebe Rexha e Faithless, New Religion. Al 6 Prospa e Clooney, Free Your Mind. E in quinta posizione Anima con Beautiful.

Devo dire veramente beautiful questa canzone, molto bella, Anima al numero 5 della DJ Parade di questa settimana. La classifica dance su Radio DJ e su M2O continua con i Medusa. Al 4, Don't Wanna Go Home. Al numero 3, Made a Boy e Samsara, Yala FG. E al secondo posto, attenzione, dopo settimane, mesi al numero 1, scendono gli Another con Talk to You.

0: plim plim plim plim plim. Mi piace il suo pianoforte, moltissimo. Mi piace questa canzone e infatti è al numero uno per la prima volta nella DJ Parade. The Bosa, la numero uno, si intitola Magnetic. Non ci rimane altro che
1: salutare tutti.
0: A questo punto ce ne andiamo a...
1: casa.
0: E torniamo
1: settimana prossima.
0: La settimana prossima saremo di nuovo qui su Radio DJ e su MDO dalle 11 a mezzanotte. Sabato sera vi aspettiamo con una nuova DJ Parade che però potete consultare.

0: scaricare, intendo la playlist sui nostri siti, e anche riascoltare grazie alla Reload sulle nostre app, quindi scaricatele se non l'avete ancora fatto. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: No, grazie a te.
1: No, oh, ti prego.
0: No, figurati.
1: Se non ci fossi tu.
0: No, grazie, prego.
1: No.
0: Esci prima tu. No, dai,
1: devo sistemare.
0: Ah, ok, esco prima io.
1: Sì.
0: Ci sentiamo sabato prossimo. Radio DJ M2O, 11:30 per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Peace.
4: Arrivederci.
5: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connect. Actions, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Have fun with...
2: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette

0: Metti alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno

0: resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.